0: Dal basso nascono queste realtà, questo desiderio profondo di essere formati, di formare la coscienza sociale, perché i punti di riferimento politici dell'epoca, in maniera progressiva, all'interno di un processo, si stavano frantumando, c'era un
1: Sfilacciando, certo.
0: sfasciando, c'era uno scollamento, no? La Chiesa italiana cerca, dopo periodi di riflessione, di raccogliere, ecco, questo desiderio, dal basso e anche dal mondo giovanile. E riconosce questo fenomeno delle scuole di formazione sociale e politico che ha il suo boom intorno a fine anno 80 e poi con l'inizio degli anni 90 e la disfatta
1: Mondo cattolico
0: del
1: politica.
0: mondo cattolico politico con la Democrazia Cristiana, la frammentazione del voto cattolico, inizia anche questo fenomeno a entrare in crisi.
1: La base comincia a farsi delle domande, aver bisogno di un punto di riferimento per poter essere, diciamo così, ancora protagonisti dopo quel periodo d'oro, se vogliamo. E era un uomo mite, Vittorio Bachelet. Questa puntata, diciamo, ci siamo ispirati anche perché, come dicevo, Matteo Truffelli è protagonista, autore del podcast Era un uomo mite, che è disponibile su ilchiostro.it, che è la pagina di informazione, il sito di informazione dell'Azione Cattolica. E come viene l'idea di doverlo approfondire e raccontare oggi?
2: Beh, intanto l'idea nasce perché quest'anno è il centenario della nascita di Vittorio Bachelet, quindi ci sembrava giusto riproporre, non solo dentro l'associazione, ma a tutti, in modo particolare anche ai giovani che magari conoscono meno quella storia, quegli anni, riproporre questa figura per tanti aspetti appunto importanti, significativi, di attualità, di capacità di parlare al nostro tempo. E il titolo è stato scelto attorno all'idea della mitezza proprio perché questa era una caratteristica fondamentale non solo della personalità, ma anche del modo di stare dentro le cose di Vittorio Bachelet. Noi spesso pensiamo che la mitezza sia una forma di arrendevolezza, invece è una forma di lotta, è una forma di resistenza alla prepotenza, alla violenza, al tentativo di imporsi, è una forma di resistenza perché è il rifiuto di quella logica. Ecco, il podcast ha voluto un pochino raccontare in quattro puntate, attraverso una serie di episodi, di aneddoti anche, seguire la vita di Vittorio Bachelet per raccontare la sua lezione proprio attorno a questa chiave dell'mitezza che è capacità di tenere insieme, di abitare il dialogo, di suscitare il confronto reale in un tempo di grandissime tensioni, di grandissime contrapposizioni, anche di grande
1: Certo.
2: violenza.
1: Ci fermiamo a qualche istante di pubblicità. Ha parlato di mitezza anche Papa Leone, no? È un tratto distintivo, se vogliamo, anche del suo magistero. La mitezza, a proposito di Papa Leone, dopo pubblicità ascolteremo proprio un suo passaggio di un intervento alla Rete Internazionale dei Legislatori Cattolici, dove proprio mette l'accento il Papa sul futuro della prosperità umana che dipende da quale amore scegliamo per organizzarvi intorno la nostra società, dopo la pubblicità.
3: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora solare.
4: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20.
5: Sperare nella pace, combattere le diseguaglianze, difendere la sanità pubblica, sconfiggere la solitudine degli anziani e sostenere i sogni dei giovani. Da soli è impossibile, insieme si può.
4: Siamo noi, tutti i giorni, dal lunedì a venerdì alle 15:15.
1: Impegno e partecipazione al centro della puntata di oggi di In Cammino. Stiamo raccontando anche l'esempio di Vittorio Bachelet, un racconto che stiamo facendo con Matteo Truffelli e con Carlo Belardi. Abbiamo raccontato del podcast di Matteo Truffelli, Era un uomo mite, dedicata alla figura di Vittorio Bachelet. A proposito di mitezza, dicevamo che è un tratto anche del carattere del Magistero di Papa Leone, e proprio a Papa Leone torniamo con la prossima clip che in qualche modo sottolinea, come dicevamo, l'impegno di scelta di quale tipo di amore serve per essere importanti, fondativi.

0: formativi nella società che stiamo vivendo. Scegliere l'amore. È un discorso questo che ha fatto ai membri dell'International Catholic Legislator Network. Ascoltiamo.
1: He witnessed immense upheavals and social disintegration. In response, he penned The City of God, a work that offers a vision of hope, a vision of meaning that can still speak to us today. This theological vision can anchor us in the face of today's changing currents, the emergence of new centers of gravity, the shifting of old alliances, and the unprecedented influence of global corporations and technologies, not to mention numerous violent conflicts. The future of human flourishing depends on which love we choose to organize our society around. A selfish love, the love of self, or the love of God and neighbor? We, of course, already know the answer. In your vocation as Catholic lawmakers and public servants, you are called to be bridge builders between the city of God and the city of man.
0: Costruttori di ponti, anche nella partecipazione anche attraverso la politica, Truffelli, dobbiamo scegliere o l'amore egoistico, l'amore di sé o l'amore di Dio o del prossimo. È una scelta di campo importante. Un discernimento prima di ogni azione.
2: Sì. Ed è, diciamo, in un certo senso anche una chiave con cui si può leggere la testimonianza di Bachelet dentro la sua società. Quando è stato ucciso, il giorno dopo il funerale, degli studenti in piazza intervistati dal telegiornale, dicevano hanno ucciso un uomo buono, degli studenti, che certo. Quindi non potevano averne una grande confidenza, no? Hanno ucciso un uomo buono, uno che non era nemico di nessuno. Ecco, è un pochino la chiave del modo con cui Bachelet ha testimoniato la sua fede dentro l'impegno per la società, per la cultura come docente, per le istituzioni.
0: Carlo Belardi, cattolici in politica, fede e partecipazione, esiste una spiritualità della politica?
3: Certo, esiste una spiritualità della politica perché stiamo parlando di persone, di cristiani impegnati, di esseri umani che hanno la propria spiritualità. È interessante uno degli elementi che emergono dalla ricerca anche sociologica della mia ricerca è che molti politici cristiani si sentono un po' soli, abbandonati, no? Anche all'interno di un cammino spirituale profondo. Ed è interessante dall'altra parte studiare queste grandi figure, no? Che ci hanno preceduto della politica, Bachelet, De Gasperi e tanti altri, Aldo Moro, che erano degli uomini profondamente spirituali, radicati nella parola di Dio, radicati nell'Eucaristia, nella vita ecclesiale, dove la vita e la fede non sono due aspetti distinti e diversi, ma uniti. L'essere umano è un essere che è un unico, è un essere unito, non si può scindere l'impegno politico dalla fede personale ed ecclesiale.
0: Ci raccontavi fuori onda, Matteo Truffelli, che spesso anche movimenti di base, pensiamo anche all'impegno in politica nei piccoli paesi, a partire magari da un associazionismo che cresce in parrocchia, spesso è visto come, diciamo così, da tenere alla larga perché può essere divisivo.
2: Sì, no, questa è sicuramente una delle grandi questioni con cui come comunità ecclesiale dobbiamo imparare a fare i conti. Quello che diceva prima degli uomini politici, credenti, dei credenti che si impegnano in politica e che poi si sentano soli e abbandonati, è anche conseguenza di questa incapacità che abbiamo nella comunità ecclesiale di saper gestire la differenza, la diversità politica, no? Siccome diventa qualcosa di divisivo, non se ne può parlare, non se ne può discutere, e chi si impegna viene isolato e viene abbandonato a se stesso. Che è il contrario di quello che diciamo quando diciamo bisogna formare credenti che si impegnino, accompagnarli, sostenerli. Ecco, invece credo che come comunità ecclesiale abbiamo questa grande responsabilità, che non vuol dire solo formare classe dirigente, ma formare cittadini consapevoli, cittadini

0: responsabili, cittadini che vogliono mettersi insieme con altri per costruire, diciamo così, in comune il bene comune.
1: No, un paio di minuti, questo che dice Carlo Truffelli, Matteo Truffelli, un po', diciamo, la Chiesa ha provato a dare, sta provando a dare risposte, penso al percorso, alle settimane sociali, quello che è venuto dopo, le scuole di formazione politica nelle diocesi, qualcosa si muove.
2: Sì, assolutamente. Diciamo che da qualche anno a questa parte, dopo comunque un silenzio anche istituzionale, ecclesiale sul tema, silenzio che non ha spento, ecco, la cenere, non ha spento queste realtà che sono rimaste, all'interno del corpo, no? Vitale, ecclesiale, e che da qualche anno si è ricominciato perlomeno a parlarne, no? Di formazione sociale e politica, affrontare in maniera profonda il tema, ed è stato uno degli oggetti anche all'ultima settimana sociale di Trieste, ormai due estati fa, sul tema della democrazia, in particolare quindi sul tema della partecipazione. Interessante è il modello sinodale dell'ascolto dal basso, creare partecipazione attiva, soprattutto dei giovani, e come questo modello pian piano nelle grandi città, Torino, Milano, ha creato, no, una partecipazione attiva, profonda, bella, di tanti anche giovani, tante persone.
1: Sarebbe lungo il discorso, avrei anche altre domande, ma intanto vi ringrazio per questa vostra testimonianza, per essere stati qui insieme a noi. Grazie a Matteo Truffelli, grazie a Carlo Berardi. Ricordo, il podcast di Matteo Truffelli Era un uomo mite, disponibile su ilchiostro.it, su Vittorio Bachelet a 100 anni dalla nascita. Ricordo anche il volume di Carlo Berardi, Seminare il futuro in politica, Edizioni Studium. Grazie per essere stati con noi. Noi torniamo lunedì con un'altra puntata di In Cammino. Buon fine settimana e a presto.
3: Siamo molto preoccupati per la guida col telefonino.
4: La marmellata è solo a base di agrumi.
5: Le ultime truffe telefoniche avvertono un po' sulle proposte lavorative.
6: Dicono che le foglie di alloro allontanino le tarme.
7: Microonde è un ottimo sistema per scongelare.
8: Vediamoci chiaro, tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 10:30.

0: lasciamo stare queste storie. Io mi chiedo perché due volponi, nel senso di esperti, come Cozzi e Zanutti, non hanno guardato quei 3 metri più a sinistra.
1: Bravo.
0: Perché lì in vita, il passaggio in vita perché è largo. Si sono impegnati dritti, che dopo è risultato un quinto grado buono, quinto superiore. È impossibile che Cozzi e Zanutti non abbiano buttato l'occhio un metro a sinistra dove c'era l'autostrada. Questo mi chiedo io, perché non erano dei pivelli, era gente che leggeva la roccia come leggere un libro.
2: Quarto grado allora era già il limite.
0: Sì, ma una volta superata la fessura, io mi chiedo per il motivo che non hanno guardato a sinistra di un metro, non di 10. E questo è il dramma di Cozzi e Zanutti.
3: Per me erano stanchi e basta, no? Ho fatto quel passaggio con piramide umana, così, erano sfiniti,
0: Può succedere, sì,
2: può succedere. Fatto il giro intorno al tentato, quella che poi è stata la via...
0: Sì, ma avevano risolto i passaggi più difficili.
1: Sì, esatto. Sì.
0: Come si fa a non guardare a sinistra? Questo è il mistero.
2: Mancato il lampo.
0: Mancato il colpo di genio. Perché non erano pivelli, c'era gente che guardava la parete, studiava la roccia, la leggeva. Adesso è di moda, fanno la pubblicità dei biscotti, di cioccolate, uno che arrampica. Ma allora andare a arrampicare dovevi nasconderti nel 68. Eri pazzo, un esibizionista, un imbecille, ecco.
4: No, questa perfezione, avere veramente quel ballatoio tutto intorno, questa sala.

0: Luca, tu ascolta tutto e non ti preoccupare. Domani andiamo in un posto a divertirci. Vedrai che bel posto. Un'avventura domani.
1: Sarà veramente bello?
0: Vedrai, ci divertiremo.

0: Sai, Luca, il nostro amico sta lassù dalla creazione del mondo. Sono milioni di anni. E fa il guardiano. Vede passare il tempo, le stagioni. Vede gli uomini invecchiare, i giovani a crescere. Sei stanco, Luca?
1: Un po'.
0: E porta pazienza, che quello che vedrai fra un po' ti ricompenserà, vedrai.
1: Lo spero.

La prima annotazione che ha riguardato il campanile è stata la tavoletta dell'Istituto Geografico Militare del 1891, dove per la prima volta è comparsa la dizione Campanile de Val Montenae, con la quota esatta. Poi per parecchi anni nessuno ne ha più parlato. Negli ultimi anni dell'Ottocento, parecchi alpinisti, provenienti più spesso dal Cadore, si sono affacciati anche in queste valli e hanno salito alcune delle montagne più importanti, quelle di Cima di Preti, di Durano, Framaggiore, però non sono mai spinti in questa zona che è proprio il cuore di questo mondo alpestre. Vicinissimi al campanile sono passati Ferrucci nel 1891. Ferrucci era un grosso alpinista, un preciso relatore delle sue escursioni, ma dalla cima del Monfalcò di Montanaia non ha visto il campanile a causa della nebbia. Pochi anni dopo è passato a queste parti Cesare Mantica, ma anche lui non ha accennato al campanile. Solo nel 1900 il tedesco Heinrich Steinitzer per primo ha citato il campanile non solo come espressione geografica, dicendo un ardita torre, un campanile, eccetera, citando proprio il suo toponimo esatto, cioè il campanile di Val Montanaia, ma in più è stato il primo che ne ha dato un giudizio alpinistico. Ha scritto nella sua una specie di guida: una torre che molto difficilmente potrà essere conquistata. Cioè, lui si era reso conto dell'evidente difficoltà di una possibile salita, però non escludeva del tutto. Suo compagno abituale delle sue campagne di esplorazione era il pittore Rudolf Reichsreiter, il quale disegnò una bellissima immagine del campanile, visto anzi di tutto il gruppo Spaltitore e Monfalconi, visti qua di fronte, circa dalla casella Roncada. L'articolo di Steinitzer e il disegno di Reichsreiter furono pubblicati su una rivista alpinistica tedesca più importante e fece un po' il giro nel mondo alpinistico, dei vari gruppi alpinistici, delle biblioteche, dei club, e per primi notarono queste immagini, questo articolo, per una strana coincidenza, contemporaneamente due gruppi alpinistici, uno a Trieste, in seno alla vecchia società gloriosa Alpina delle Giulie, dove c'era una ristretta pattuglia che raccoglieva gli esponenti più di spicco di quell'ambiente alpinistico, ed era il gruppo della squadra volante. Contemporaneamente si mossero alpinisti tedeschi ed erano gli esponenti della cosiddetta squadra della Scarpa Grosso, un nome che comprendeva una specie di accademico locale. È nato così un po' per scherzo, poi si è affermato con imprese di estremo rilievo. Per una strana coincidenza, questi due gruppi, o meglio, una parte o alcuni esponenti di questi gruppi, arrivarono proprio qui contemporaneamente a distanza di un giorno o due. E di lì nasce la famosa storia di antagonismo fra chi dei due gruppi avrebbe salito per primo il campanile.

0: Vedi, Luca, così gli zanuti erano arrivati qui, no? Poi Cosi ha superato anche la fessura, che si chiama fessura Cosi, e poi invece che guardare di là, no? Vedi? Hanno cercato di andare su dritti, non sono passati, sono ridiscesi e qui avevano segnato col gesso tutti i movimenti, tutti i passaggi. Sono tornati giù e invece i due austriaci che erano lì a spiare dalla cima a Toro hanno visto il traverso e 10 giorni dopo
1: hanno provato anche loro.
0: Hanno fatto la stessa via, solo che hanno girato dietro.
1: No?
0: Beh, adesso tocca andare su, eh.
1: Basta mangiare.
2: Ehi.
3: Napoleone Cozzi è nato a Sequals, un paesino proprio alla fine di questa valle, scendendo pochi chilometri di distanza, ed è emigrato allora in Austria, a Trieste. Amante del bello, faceva il lavoratore come mestiere, quindi una persona che amava soprattutto il bello. E questo amore per il bello l'ha portato a fare spadaccino, a fare ginnasta, a cominciare per primo, secondo me in Italia, a fare arrampicata sportiva e poter fare poi dei passaggi in montagna. Essendo nato da queste parti, nelle nostre queste zone qui, ha fatto le ispezioni e probabilmente è venuto per vedere dal vivo il campanile. Solitamente una volta andavano d'inverno gli alpinisti a vedere dove era possibile arrampicare, mai d'estate, perché dove si depositava neve vuol dire c'erano le cenge e avevano la possibilità di seguire una cenge all'altra attraverso cammini e fessure di poter salire. Ed è arrivato qui con Zanutti Alberto e ha tentato il campanile. Per quegli anni lì era una cosa formidabile pensare di salire una torre così, ma un amante del bello come lui non avrebbe mai potuto passare la vita, penso, il resto degli anni pensando di aver lasciato una salita di quel tipo. È riuscito a fare i primi cammini, è riuscito a superare, arrivare a

prima la spalla, accotandomi con la piramide umana, poi non riuscito più a proseguire, ha fatto un ometto, ha sognato di tornare in breve per poterlo salire e purtroppo il destino ha deciso in modo diverso.

In quei giorni c'era nella zona anche la coppia di Carinziani, von Glanvel e von Saar, che salivano altre montagne e hanno visto anche loro il campanile. E hanno notato che sulla cima non c'era l'ometto, quindi sulla cima non c'era mai arrivato nessuno. Però hanno visto un ometto un po' più basso e dalla posizione da dove si trovavano loro lì. Ha notato che c'era la possibilità di attraversare, quindi salire la cima del campanile. Loro sono rientrati e la sera si sono trovati assieme alla coppia di italiani e ascoltando perché dicevano, hanno capito proprio che parlavano della salita. Quindi si sono aggregati, hanno bevuto un paio di bicchieri assieme e si sono fatti raccontare fin dove erano arrivati, quindi loro hanno avuto vita facile poi per la salita al campanile. Sono arrivati all'ometto che c'erano gli appigli ben segnati, quindi da lì poi la via l'hanno proseguita, hanno attraversato sulla parete ovest, ha salito il Camino Glanvel che poi in realtà è Saar che l'ha salito per primo. Arrivati al ballatoio, in un attimo la cuspide facile da salire, si sono trovati in cima e quindi gli hanno fregato la prima salita.

questo episodio della prima salita si riferisce ai pionieri, cioè a un'epoca che è molto lontana dalla nostra sensibilità, dalla nostra cultura. Quello che viene dopo appartiene al periodo, diciamo, dell'alpinismo cosiddetto di grande competizione, il momento in cui non si cerca più la cima, si cercano le pareti, si cercano le cose più belle in montagna. Ed è stranamente legato questo momento a di nuovo un'unione di due cordate, i fratelli Fanton e la cordata, diciamo, semi-professionistica, in quanto c'era una guida Schroffenegger e un cliente Bleier che erano austriaci. Tentano a due riprese di trovare un'altra via al campanile, una via più bella, più diretta, quella degli strapiombinori. C'è, si trovano di fronte a un muro strapiombante, cercano di aggirarlo attraversando verso destra dove c'è uno spigolo evidentemente più fattibile, cercano di superarlo direttamente, due giorni, due tentativi, non riescono. Passeranno 11 anni. Un giorno con una comitiva di escursionisti che erano partiti per vedere il campanile, c'è anche un giovane alpinista, già molto noto perché ha fatto molte prime salite, il quale, la nebbia copriva tutta la valle, la nebbia a un certo momento

e come viene soffiata via dal vento, da una folata di vento, vede il campanile e capisce che lo deve fare, è una cosa quasi per cui lui è come impazzito. Si porta al nord, supera lo zoccolo, che non è difficile certamente, fa un primo tentativo raggiungendo gli ultimi chiodi piantati dai fantoni, cade, batte la testa, era autoassicurato, va tutto bene, e poi succede una cosa strana. Lui dice che è come pervaso da un momento di follia, in cui non ragiona più, sa solo che deve fare il campanile, ha capito che non è sulla normale, che è su questo tentativo assurdo di passare a nord, si butta in libera, racconta, perché non c'è nessun testimonio, e riesce con le ultime forze, rischiando continuamente di cadere, di raggiungere lo spigo, la sega, con un ultimo sforzo, il ballatoio, va in vetta, scrive la sua relazione sul libro vetta, ridiscende, deve bivaccare di notte in ballatoio sotto una tempesta, con le ultime forze raggiunge Domegge, dove la gente è in allarme, sta per partire in spedizione di soccorso, quest'uomo partito con gli escursionisti, non erano ancora ritornati, non era ritornato lui, e lo trovano febbricitante per la strada che cammina come un allucinato. Lui per una settimana quasi delira urlando, mamma, cado, cado, cado. Quest'uomo è Severino Casale. Gli racconta questa sua avventura, che è talmente paurosa che nessuno osa più ritornare in montanaia per tentare questa via. Quando finalmente una cordata si decide, è una cordata di fortissimi. Ti si Andri, Zanetti, Zan Cristoforo, ti si tenta, dove doveva essere una fessurina per la mano, non trova che una riga nera, non c'è nessuna fessurina, vola, va su in obliqua. Segna una via nuova, i compagni lo seguono, raggiungono la cima e lì però scrivono una frase decisiva: Casara non è passato, ha dichiarato il falso. Nascerà una polemica per cui il CA interviene e nomina una commissione ufficiale presieduta da Berti, verranno fatti sopralluoghi cui prendono parte Piaz, Carlesso, che assicurati dall'alto non possono passare. Non riescono, dichiara, non si può passare. Ma in realtà cosa succede? Era successo che un alpinista crede invece a Casara. Questo alpinista è un friulano, Gilberti, che con Castiglioni Granzotto si porta sul posto e intuisce che la fessura di traversata non è quella della descrizione di Casara. Casara dice si è sbagliato, la fessura è più in alto. Lui prova, riesce piantando due chiodi a traversare fino allo spigolo e lì, tra il brutto tempo, tra che è in vista una specie di tettino da superare, preferisce ritornare indietro, sempre in arrampicata. Due mesi dopo, i triestini del Gars riescono a completare con altri due chiodi la traversata e salgono lo spigolo a sega. La via quindi è fattibile, sì, ma come? Della gente come Gilberti, un grande, Benedetti, un fortissimo passaggista, sono stati obbligati a piantare dei chiodi. Rinasce la polemica. Si può passare, ma Casara è passato o no?

0: spada. Voglio di lì. Hai visto che bello vuoto sotto? Dai che presto siamo arrivati.
1: Sono contento.
2: Era stata fatta la nord, quindi, o da Casara o da Chisi, era stata fatta la ovest da Zanetti Parisi, la sud era la parete della normale, mancava la est. Una via che Comici aveva tentato nel 38 con Casara, di cui aveva fatto del passaggio centrale che su 70 metri strapiomba circa per un 12 metri, ne aveva fatto 10 ed era tornato indietro. Io sono andato con un triestino fortissimo e oltretutto leggerissimo, perché piccolo di statura e pesava sotto i 50 kg, per cui con la brutta sorpresa di trovare la roccia marcia, abbiamo avuto la fortuna che lui era leggerissimo e quindi sul marcio andava da Dio. Ecco, è una via che per l'epoca era una delle vie più difficili che si potessero fare. Una via in cui noi abbiamo bivaccato, una via che ha avuto forse un'importanza per due motivi. Primo, appunto, perché concludeva le possibilità dell'apertura delle pareti. Secondo, perché è stata la prima via sul campanile di Valmontanaia che partendo dalla base raggiungeva la cima senza girare su altri versanti. Questo è avvenuto nel 1955. Ci sarebbero tante cose da raccontare, ma specialmente l'uomo che ha portato le difficoltà odierne, le nuove frontiere dell'alpinismo, della tecnica dell'alpinismo con le sue vie, è stato Mauro Corona, che in questi anni ha portato il limite massimo della difficoltà sul campanile di Valmontanaia.

0: Ce l'abbiamo fatta.
1: Sì, però ricordati che dalla cima non si va in nessun posto. Devi solo scendere. Per cui stai attento nella vita, che quando hai raggiunto le cime devi tornare giù.

0: Eccoci al rifugio, Luca.
1: Finalmente.
0: Ma c'è una festa qui dentro.
1: Senti che musica.
0: Stanno suonando.
1: Vediamo. Wow!
0: Salute.
1: Adesso l'avventura è davvero finita.
0: Come hai detto?
1: Adesso l'avventura è finita?
0: No, difficile comincia adesso.

Vedi, caro Luca, in questi 100 anni il nostro campanile l'hanno scalato da tutte le parti, da tutti i lati. E anch'io ho provato a trovare qualche via nuova. Dopo 100 anni, pieni di chiodi com'è, è meglio lasciarlo in pace e non tentare di fare altre vie nuove, perché non ci stanno più. Però questo nostro campanile non è solo una torre di roccia da scalare, è molto di più. E quando lo immagini, o solo lo vedi, o ci arrampichi sopra, io credo che ti appaia come un sogno, una specie di sogno di pietra. Caro Luca, buonanotte e buona vita anche. Sei stato proprio bravo.

0: quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi. Ti stai divertendo perché a te friggere piace?
1: Effettivamente ti piace.
0: No. Alla fine non è difficile, no? Vola sta pasta, va?
2: Cioè, la telecamera va bene,
0: ecco,
2: qua.
0: Idee a profusione.
3: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
4: Signore, fa di me uno strumento alla tua pace. Dove è odio, che io porti l'amore. Dove è offesa, che io porti il perdono. Dove è discordia, che io porti l'unione. Dove è dubbio, che io porti la fede. Dove è errore, che io porti la verità, poiché donando si riceve, perdonando si è perdonato, morendo si risuscita a vita eterna.

0: Wadowice è un piccolo centro della Polonia del Sud che si trova sul fiume Skawa, a circa 50 km da Cracovia e a poco più di 37.000 abitanti. Durante l'occupazione nazista della Seconda Guerra Mondiale, il fiume Skawa serviva da confine tra il Governatorato Generale di Polonia e il Reich Germanico e a Wadowice furono costruiti un campo di prigionia e un ghetto.
1: Oggi è una piccola città dove ha sede una delle più grandi industrie alimentari d'Europa, ma è famosa nel mondo per tutt'altro motivo. È la città natale di Karol Józef Wojtyla. Bluebirds on our shoulders, we're half awake in a fake empire. Nell'agosto del 1938, a 18 anni, Karol si trasferisce da Wadowice a Cracovia, già tenuta sotto controllo dai nazisti, e quattro anni dopo comincia a frequentare clandestinamente il seminario. Altra tappa del viaggio appena intrapreso da Karol è Roma. Ordinato sacerdote il 1 novembre del 1946, Wojtyla viene mandato nella città eterna dell'arcivescovo di Cracovia, convinto che un giovane così dotato dovesse terminare gli studi all'ombra di San Pietro.
0: Da qui inizia il più grande viaggio di colui che diventerà Giovanni Paolo II.
2: Anche non so se potrei bene spiegarmi nella vostra, la nostra lingua italiana, se mi sbaglio. Se mi sbaglio mi corrigerete.
3: Certamente Papa Wojtyła è stato il più grande viaggiatore nella due volte millenaria storia del papato. È stato a tal punto un papato ambulante il suo, da suscitare entusiasmi ma anche qualche critica. Critica perché si diceva che stava di più negli aeroporti invece che nel suo ufficio in Vaticano. In realtà Papa Wojtyła ha sempre ripetuto che lui viaggiava perché i poveri non possono viaggiare. E quindi se non potevano venire a Roma, lui andava a casa loro. E bisogna dire che i risultati sembrano avergli dato ragione, perché folle oceaniche l'hanno sempre accolto.
0: Il pontificato di Giovanni Paolo II è durato quasi 27 anni ed è stato il terzo più lungo della storia. E se si potesse riassumere con due parole chiave, sicuramente queste sarebbero viaggio e sofferenza.
4: Se fosse mancata quell'agonia sulla croce, la verità che Dio è amore sarebbe sospesa nel vuoto. Questa frase credo che ci immerga, immetta, porti automaticamente nel pensiero, nel mondo, nel sentire di Giovanni Paolo II, dove due costanti l'hanno portato avanti negli anni, che sono stati il viaggio sicuramente e il tema della sofferenza. Questa frase ovviamente si rifà alla sofferenza di Cristo sulla croce, che però non è vana per noi cristiani, non è mai stata vana per Karol Wojtyła il giovane, che prima soffrì perdendo la madre, poi subendo delle guerre, il nazismo, il comunismo, e poi la sofferenza invece nella malattia, prima l'attentato, quindi gli interventi chirurgici, e poi la malattia fino all'agonia che noi tutti abbiamo visto.
1: Giovanni Paolo II non si considerava solo il successore di Pietro, ma anche l'erede di Paolo, che viaggiava per portare il Vangelo nel mondo.
0: Ogni viaggio era curato nei minimi particolari, per far sentire alle popolazioni ospiti che il Papa era lì per loro ed era uno di loro. Nei giorni prima di effettuare un viaggio, Giovanni Paolo II celebrava messa nella lingua che avrebbe usato durante la visita per prendere dimestichezza con essa.
1: Giovanni Paolo II
5: effettuò 146 viaggi apostolici in Italia e 104 all'estero. Visitò 259 località italiane e 131 stati, viaggiando tanto quanto basta per compiere 25 volte il giro del mondo.
6: A metà degli anni 90 in Vaticano circolava una battuta: Dio è in ogni luogo. Giovanni Paolo II invece c'è già stato. È una battuta, ma mica poi tanto, perché fin dai tempi in cui abitava a Cracovia, il Papa, il futuro Papa, si era abituato ad andare molto in giro, a recarsi sui luoghi dove voleva comunicare, perché naturalmente non c'era a quell'epoca la possibilità di diffondere le informazioni con la velocità e soprattutto con l'ampiezza che lui avrebbe desiderato. Oltretutto, prima con il nazismo, poi con il comunismo, la necessità di comunicare personalmente era assolutamente indispensabile.
0: Sostenuto da una forza morale, spirituale e fisica fuori del comune, Giovanni Paolo II supera ogni confine geografico e ogni barriera culturale che fino ad allora avevano impedito un dialogo diretto con i potenti della terra e i leader delle altre religioni, senza aver paura di attraversare territori di guerra o paesi ostili al cristianesimo.
5: Ma Giovanni Paolo II non ha viaggiato solo attraverso lo spazio, ma anche attraverso il tempo, portando il suo messaggio alla società secolarizzata nel passaggio dall'era industriale a quella post-industriale, per approdare infine alla globalizzazione. Con la stessa energia ha camminato a ritroso nel tempo, per chiedere perdono per gli errori compiuti dalla Chiesa nel corso dei secoli, dalle crociate all'Inquisizione, dalla scomunica dei protestanti all'antisemitismo.

0: Salendo sull'aereo all'aeroporto di Fiumicino, il 25 gennaio del 1979, il primo pontefice polacco della storia dichiara di recarsi in Messico per inginocchiarsi davanti alla Madonna di Guadalupe, per mettere nelle sue mani la missione appena iniziata. Totus tuus sum ego, sono tutto tuo. Questo è il motto che accompagna Giovanni Paolo II fin dal suo primo viaggio.
1: Certamente il primo viaggio del Papa, quello in Messico, è stato quello che ha suscitato maggior scalpore e più interesse da parte dei media, non soltanto perché era la prima volta che un Papa si muoveva a così largo raggio, ma soprattutto perché andava a portare il Verbo in un paese dove fino ad allora non si ricordava la presenza di un pontefice.
0: Fin dal suo arrivo all'aeroporto, il Papa viene comunque ricevuto dalle istituzioni e da una folla festante di 10.000 persone. La visita si trasforma in trionfo quando il Papa percorre i viali della capitale fino a Piazza della Costituzione. Stesso clamore suscitò l'arrivo al santuario della Madonna di Guadalupe. Per la prima volta si vede un Papa con un sombrero in testa.
2: Circa 8 anni dopo, Giovanni Paolo torna nel continente americano per visitare due paesi in grave difficoltà sociopolitica, il Cile e l'Argentina.

0: Papa giunge nel Cile del generale golpista Pinochet senza tuttavia essere accolto dai vescovi, assenti per protesta contro il generale che era ritenuto responsabile della morte del presidente Salvador Allende. Pinochet, in divisa bianca di comandante generale delle forze armate, si presenta davanti al Papa salutandolo con il saluto militare e coglie l'occasione, davanti alla stampa, per fare l'apologia di se stesso. Ma il Papa, che ha effettuato questo viaggio per favorire un passaggio pacifico dei paesi dell'America Latina alla democrazia, risponde proclamando l'inalienabile dignità della persona umana.
1: Una situazione difficile attende il Papa anche in Argentina. Il paese è appena uscito dalla dittatura, ma sta ancora vivendo il dramma dei desaparecidos. Sebbene il Papa si compiaccia per la nuova situazione democratica del paese, che aveva già visitato nel 1982, condanna apertamente l'odio e la violenza che hanno portato ai sequestri.
0: 11 anni più tardi, nel 1998, Giovanni Paolo II torna in Sud America. Questo suo viaggio costituisce una delle tappe più significative del suo pontificato. Il Papa giunge a Cuba con il proposito di aprire il paese al mondo e spingere la comunità internazionale a sostenere il popolo cubano, che da quando è governato da Fidel Castro subisce l'embargo economico da parte degli Stati Uniti e una diffusa ostilità politica.
1: Il leader Massimo accoglie Papa Wojtyla all'aeroporto in abito civile, gli stringe la mano e si inchina. Questa immagine fa subito il giro del mondo, segno evidente che altri muri sono caduti e nuovi scenari si aprono nella storia mondiale. Durante la messa di Plaza de la Revolución, accanto ai monumenti dedicati a José Martí e a Che Guevara, eroi dell'indipendenza cubana, appare una grande immagine di Gesù Cristo, simbolo del cambiamento e della riconciliazione tra due realtà storicamente separate.
2: Io non sono contrario agli applausi, perché quando applaudono, il Papa può un poco riposare.
1: Se le sfide che Giovanni Paolo II ha affrontato nel continente americano hanno avuto carattere principalmente politico, il problema più grave che ha invece incontrato in un altro continente è stato la povertà.

0: Il Papa visita l'Africa per ben 11 volte. Il primo viaggio vede Giovanni Paolo II recarsi nei paesi dell'Africa nera e constatare la necessità di un intervento della Chiesa cattolica per risollevare le popolazioni da un'immensa povertà.
1: In particolare, tutti i 72 discorsi del Papa di questo primo viaggio cercano di stimolare le popolazioni a uscire dal sottosviluppo, facendo affidamento sulla Chiesa come punto di riferimento per il progresso.
2: Nella geopolitica di Carlo Wojtyła si dice sempre esiste un est e un ovest, ecco, no, esiste anche un nord e un sud. E Giovanni Paolo II aveva chiarissimo in mente che come l'Europa respira con due polmoni, il polmone orientale e il polmone occidentale, così il mondo e soprattutto la Chiesa, basti pensare alla ricchezza di vocazione, deve guardare all'Africa come uno straordinario serbatoio, non solo di vocazioni ma serbatoio spirituale, di idee, di energie. E i suoi viaggi in Africa sono viaggi appunto diremo dell'inculturazione, cioè lui va all'interno delle società africane per portare il lievito della presenza, della testimonianza cristiana.
1: Circa 3 milioni di persone, fra cui molti non cattolici giunti da villaggi lontani, si radunano al ritmo di danze e tamburi per vedere l'uomo vestito di bianco. Ma quello nel continente africano è anche un viaggio nella storia, tra colonialismo, discriminazioni, schiavitù e guerre civili.
0: Siamo alla fine degli anni 90 e alcuni paesi, come lo Zambia e il Malawi, hanno da poco raggiunto l'indipendenza dal colonialismo francese e inglese. In questo caso il Papa si sente chiamato ad affrontare con le popolazioni le difficoltà sociali, economiche e politiche che coinvolgono i paesi dell'Africa sud-orientale e che muovono i primi passi verso la modernità. Uno dei drammi che affligge il continente africano è quello dell'AIDS ed è all'insegna di questa tematica che Papa Wojtyła va in Africa per la 7ª volta, spostandosi tra Tanzania, Burundi e Ruanda. Il momento più toccante dell'esplorazione del continente nero è sicuramente il viaggio in Senegal, quando presso la casa degli schiavi di Gorée, l'isola da dove partivano gli schiavi diretti verso le Americhe, Giovanni Paolo II, con lo sguardo fisso e severo sull'Oceano Atlantico, implora il perdono del cielo per il genocidio di milioni di giovani africani.
1: Ma la discriminazione razziale non morì con la fine della schiavitù. Ne è un esempio il fenomeno dell'apartheid in Sudafrica. Papa Wojtyła visita quella che ora si definisce la nazione arcobaleno in uno dei suoi ultimi viaggi in Africa. La nuova situazione sudafricana, da poco diventata una democrazia, viene vista dal Papa come un fulgido esempio per tutto il continente. Simbolo di questo nuovo corso è sicuramente il leader del paese sudafricano, Nelson Mandela. L'incontro tra Wojtyła e Mandela rimane nella storia come una delle immagini migliori per ridare fiducia e speranza nel futuro al popolo africano.
0: Ed è per rilanciare la stessa fiducia nel dialogo tra le religioni che Giovanni Paolo II si reca in un'altra terra lontana.

0: Giovanni Paolo II intraprende il suo primo viaggio in Asia all'inizio degli anni Ottanta. Egli ritiene che occorra diffondere il messaggio cristiano in un continente dove vivono circa 3 milioni e mezzo di persone, di tradizioni culturali e religiose diverse, avviando così un dialogo con il buddismo, l'induismo e il confucianesimo.
1: Con questo spirito attraversa le Filippine, il grande avamposto in Asia della Chiesa Cattolica. Ciò che colpisce il pontefice è che le periferie di Manila non sono molto diverse da quelle visitate nel 1970 da Paolo VI. Baracche di latta, vicoli squallidi e fogne a cielo aperto. Segno che in 10 anni poco è cambiato e la povertà è ancora il problema più grave.

0: situazione diversa lo attende in Giappone. Nonostante la capitale giapponese non lo accolga con grandissimo clamore, il Papa compie comunque due passi importanti. Incontra l'unico imperatore rimasto al mondo, l'imperatore Hirohito, e si reca nei luoghi dei disastri nucleari, Hiroshima e Nagasaki, per invocare la pace sulla Terra. Significativo anche l'incontro con le popolazioni dell'India 5 anni più tardi.
1: Mosso dallo stesso desiderio di dialogare con le altre religioni, il Papa rende omaggio alla tomba di Gandhi, visita Bombay, Calcutta e incontra Madre Teresa, la quale lo accoglie all'aeroporto e lo stringe a sé mettendogli al collo una collana di fiori.
2: Io credo che sia stato particolarmente così, incisivo nel lungo termine per l'opinione pubblica e soprattutto per i credenti l'immagine di Giovanni Paolo II che nel breviario di Madre Teresa con la piccola suora attraversa quelle ampie stanze piene di disperazione ma anche di speranza e quasi sembrano sostenersi a vicenda. Ecco, quella passeggiata mano nella mano, quel percorso mano nella mano sembra quasi un'ascensione al cielo, un cammino verso l'onore degli altari.
0: La tappa più importante che Papa Wojtyla tocca nel continente asiatico è la Terra Santa. Giovanni Paolo II si reca in Israele nel 2000, l'anno del Giubileo. La sua visita è preceduta qualche giorno prima da uno degli eventi più importanti del suo pontificato. Nella Basilica di San Pietro il Papa recita il Mea Culpa, un gesto di portata storica con cui chiede perdono per gli errori compiuti in passato da uomini di Chiesa e persino papi. Le crociate, l'Inquisizione, l'antigiudaismo e l'antisemitismo. Il Papa scrive anche una lettera con una richiesta di perdono che lascerà simbolicamente in una fessura del muro del pianto.

0: viaggio del 2000 in Terra Santa, emozionò, colpì e suscitò anche nel mondo cattolico qualche polemica, va pur detto, il fatto che a Gerusalemme, davanti al muro del pianto, Wojtyła volle infilare nelle pietre superstiti del Tempio di Erode quei bigliettini con le preghiere che gli ebrei ortodossi vi infilano.
1: Wojtyła giunge in Terra Santa 36 anni dopo la visita di Paolo VI, primo pontefice a visitare questi luoghi. In questo lungo periodo molte cose sono cambiate. È finita la guerra fredda, si è consolidato lo Stato di Israele ed è sorta l'autorità palestinese.
2: Giovanni Paolo II arriva a Gerusalemme accolto dal presidente israeliano Ezer Weizmann, il quale sottolinea l'inviolabilità di Gerusalemme come capitale eterna di Israele. Ma il Papa preferisce vedere il problema in un quadro più ampio, considerando la città un luogo speciale. Qui infatti confluiscono le fedi di tre grandi religioni monoteiste: ebraismo, cristianesimo e islam. Giovanni Paolo auspica uno sforzo per superare le differenze ed ogni forma di pregiudizio. Con questo approccio il Papa si reca poi a Betlemme, sede di un altro storico incontro. Giovanni Paolo II stringe finalmente la mano a Yasser Arafat, leader della comunità palestinese, in un clima di grande gioia. Qui il Papa sottolinea come il tormento del popolo di Palestina sia durato troppo a lungo. Papa Wojtyła si raccoglie così in preghiera nella grotta della Natività di Betlemme, augurandosi la fine del conflitto e la necessità di un profondo cambiamento.
1: Lo stesso desiderio di cancellare gli errori e gli orrori del passato aveva portato Giovanni Paolo II in un altro luogo della memoria, pochi mesi dopo la sua elezione a Papa.

0: Giovanni Paolo II, da poco eletto Papa, fa ritorno nella terra natia, la Polonia, nel 1979. È il suo secondo viaggio da pontefice e Wojtyla sceglie di parlare da qui a tutti i paesi comunisti dell'Est Europa. Il Papa viene accolto con grandissimo calore, da Cracovia a Wadowice, suo paese natale. Il Papa è quasi commosso nel ricevere l'abbraccio dei suoi connazionali, ma fermo nel condannare l'ateismo che i paesi comunisti sembrano voler promuovere presso la popolazione.
1: Si è recato per la prima visita nel suo paese. Ebbene, questa prima visita è stata una svolta storica, perché innanzitutto si è visto da che parte stesse la Polonia. Praticamente tutti i polacchi scesero in strada, scesero in piazza, si ammassarono lungo le strade dove Wojtyła passava. Certamente questo fu un colpo mortale per il regime. Ai cancelli dei cantieri di Danzica gli operai non avevano messo l'immagine di qualche leader proletario. Non c'era l'immagine di Marx, di Lenin o di personaggi così. Avevano messo due immagini, la Madonna di Częstochowa, protettrice della Polonia, e il ritratto del primo Papa polacco della storia, Karol Wojtyła. Direi che i libri di storia non potranno non ignorare quel giugno del 79 in Polonia.
0: Ma questo viaggio nel passato lo porta anche a fare i conti con la più recente memoria collettiva, l'Olocausto, che ha visto una delle sue manifestazioni peggiori nel campo di concentramento di Auschwitz. Il Papa, attraversando i cancelli del campo, lo definisce il Golgota del mondo contemporaneo, dove ebbe luogo la più grande tragedia del XX secolo.
2: Seguendo le tracce di questo viaggio nella memoria e nella storia, il Papa non poteva non approdare anche in Germania. Wojtyła visita lo Stato tedesco più volte. Nel 1987 la Germania è divisa in due repubbliche. La Guerra Fredda è ancora una realtà e il ricordo del regime nazista un'onta da cancellare. Il Papa sceglie di sensibilizzare i vescovi, i cattolici e il popolo tedesco, invitandoli a interrogarsi su come si arrivò a seguire a larga maggioranza le scelte di Hitler. Qualche anno più tardi, nel 1996, Giovanni Paolo II torna in Germania. Il muro è caduto, la Germania è riunificata e il Papa sottolinea il contributo che la Chiesa ha dato a questa nuova apertura al mondo. Il popolo tedesco è ora chiamato a costruire una nuova Europa.
0: Il richiamo all'unità del continente europeo è presente anche in un altro viaggio che Giovanni Paolo II aveva compiuto qualche anno prima, nel 1988. L'evento è storico. Il Papa fa visita al Parlamento europeo di Strasburgo. Si tratta del primo pontefice della storia a parlare davanti ai parlamentari dell'Europa occidentale. Papa Wojtyła precorre i tempi e auspica che in un prossimo futuro possano entrare a far parte dell'Europa unita anche i paesi dell'Est, come infatti accadrà nel 2004. Allo stesso modo è forte l'appello per un'Europa aperta, riconciliata, attenta all'ambiente e sensibile nei confronti delle nuove generazioni. Chiave di volta per un futuro fatto di democrazia e uguaglianza. Giovanni Paolo II non ha però parlato solo di unità politica, ma anche e soprattutto di unità religiosa.
2: Questo è il tema del suo viaggio in Turchia nel 1979. Il Papa vuole portare i cattolici a instaurare un dialogo ecumenico con gli ortodossi, ma la situazione che lo attende è molto diversa dagli altri suoi viaggi. All'arrivo all'aeroporto è salutato dal picchetto d'onore, ma senza pubblico mancano le folle e gli applausi. Non è un caso che Giovanni Paolo II sia il primo papa, dopo Pietro, a mettere piede in queste terre. L'aria è tesa e si temono attentati. Il quotidiano nazionale quel giorno aveva pubblicato in prima pagina una lettera del militante di estrema destra Ali Achka, che criticava duramente la visita del papa fino ad arrivare a minacciare di morte il pontefice.
0: 3 anni dopo, Ali Achka attenterà alla vita del papa in piazza San Pietro.
3: Non abbiate paura, aprite, anzi spalancate le porte a Cristo, alla sua salvatrice potestà. Aprite i confini degli stati, i sistemi economici come quelli politici, i vasti campi di cultura, di civiltà, di sviluppo. Non abbiate paura!
0: Nonostante ciò, il Papa prosegue il suo cammino. Storico l'incontro con il Patriarca Dimitrios I nella Basilica di Santa Sofia a Istanbul e il primo passo verso la riconciliazione tra cattolici e ortodossi.

0: il passo più lungo. Il Papa lo fece quando decise di percorrere 50.000 chilometri per arrivare nel continente più lontano dalla Santa Sede.
1: We are happy that you have come to Stress.
0: Giovanni Paolo II parte per l'Oceania nel novembre del 1986, col desiderio di portare il Vangelo nei luoghi più lontani, tra popolazioni di cultura

e religioni diverse. Il Papa incontra i nativi delle isole Figi, che lo accolgono con una singolare cerimonia scandita da cori e riti locali di benvenuto. In Nuova Zelanda viene salutato dai Maori come l'airone bianco di un unico volo.

Nato a Sydney, il Papa incontra i giovani australiani. L'incontro si svolge in un clima molto gioioso, tanto che alla fine della giornata i giovani saliranno sul palco e, prendendo il Papa per le mani, lo faranno danzare.

0: Giovanni Paolo II viene ricordato come il maratoneta di Dio. Papa Wojtyla continua a viaggiare fino a pochi mesi prima della morte, anche quando il suo fisico e le sue precarie condizioni di salute sembrano non permettergli più di allontanarsi dalla Santa Sede. Un esempio della straordinaria forza di Giovanni Paolo II è l'ultimo viaggio del suo pontificato. Nell'agosto del 2004 il Papa si reca a Lourdes.
1: Io ho assistito all'ultimo viaggio di Giovanni Paolo II a Lourdes, un viaggio importantissimo per lui perché era sicuramente un andare a salutare Maria, è un Papa mariano, totus suo nel suo stemma, tutto tuo, e quindi quel suo andare a Lourdes, quel suo pellegrinaggio, quando arrivò nella grotta mi ricordo che quasi cadde dall'inginocchiatoio e tutti pensarono: Dio, il Papa sta male, ha avuto un malanno, ma non aveva avuto un malanno, è quello che un po' succede a qualsiasi pellegrino arriva nella grotta di Lourdes, si lascia andare, è arrivato nella casa della madre, è arrivato in quel luogo dove tutto può succedere, nel senso che tutto è chiaro, tutto è limpido, ti senti avvolto da quell'amore misterioso.

0: Nel Vangelo Gesù dice che ritornerà sulla terra soltanto quando il Vangelo stesso sarà annunciato a tutti i popoli. E in tutti gli angoli del mondo dovrà risuonare l'annuncio che Gesù è morto e risorto. Io credo che nella sua tensione mistica in lui ci fosse davvero questo desiderio di annunciare il Vangelo ai quattro angoli della terra per affrettare il ritorno di Gesù. Per cui anche fino all'ultimo, malato com'era, ha continuato ad andare appunto ad annunciare ai quattro angoli del mondo il Vangelo.
1: La presenza di chi comunica è essenziale per essere certo di dire le cose che vuole, di dirle come le vuole e soprattutto di essere capito non soltanto attraverso le parole, ma proprio attraverso anche le espressioni, la mimica, il modo di comportarsi. Questa è stata una delle intuizioni di Giovanni Paolo II che, se vogliamo vederla in modo romantico, era anche quella di Gesù, che si recava personalmente nei luoghi, nei villaggi a predicare.
2: Quello di Giovanni Paolo II è stato definito addirittura un pontificato itinerante, tale l'importanza che attribuiva ai viaggi come strumento per avvicinare la Chiesa ai fedeli, alla gente concreta. Attraverso i viaggi, anche attraverso i viaggi, Carlo Wojtyła riesce ad avvicinare la Chiesa e in qualche maniera a passare dall'altra parte rispetto alla considerazione comune che si aveva di una Chiesa separata dal mondo concreto, dal mondo reale. Ecco, lui ci va in mezzo al mondo reale, si rimbocca le maniche, l'abbiamo visto in tutti i fronti principali delle tensioni sociali e politiche di fine XX secolo e, come giustamente ha detto l'ultimo segretario del Partito Comunista Sovietico Gorbaciov, non si capisce la storia del XX secolo senza i viaggi di Giovanni Paolo II.

Con più di 100 viaggi all'attivo e centinaia di migliaia di chilometri percorsi, Giovanni Paolo II intraprende l'ultimo viaggio il 2 aprile del 2005 da Piazza San Pietro, circondato da milioni di fedeli.

di persone sono venute per salutarlo, sono state in fila 2 giorni, 3 giorni, notte intera, senza bere, senza mangiare, dormendo per strada. Non aveva importanza, l'importante è poter passare davanti alla sua salma, anche per un secondo, per dirgli grazie. E quindi questa sua testimonianza nel viaggio, nella sofferenza, nell'essere Giovanni Paolo II, coerente fino in fondo al Cristo, è il grande messaggio che noi tutti oggi dobbiamo portare nel cuore per questo Papa. E quando pensiamo a lui, a questo uomo santo, a questo uomo innamorato di Dio, a questo uomo che con la sua testimonianza ci ha avvicinato a quello che dicevamo prima, a quell'agonia sulla croce che, essendo Dio amore, non è di certo vuota e vana.

0: Buongiorno!
1: Ecco Napoleone Veneto sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
2: Siamo nel cuore di Cascia.
3: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
4: Sono in movimento continuo e le nostre maestre infioratrici.
5: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
6: Vi faccio una bella fotografia.
7: Di Buon Mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30.
8: Nell'anno del Giubileo Roma è al centro della vita della Chiesa. Milioni di pellegrini continuano a varcare la Porta Santa. È questo il cammino di speranza che vogliamo raccontare. Partendo da qui, da Piazza San Pietro, tornando ad ascoltare Papa Leone, ma scoprendo anche le comunità più piccole e più lontane.
7: Chiesa Viva, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 17.30.

Quanti modi ci sono per guardare l'Umbria? Dall'alto, dal basso, di giorno, di notte, dalla cima di una collina, da una piana, circondati dalla luce di un tramonto o dal chiarore delle stelle. Quanti modi per riconoscerla? Dai colori, dalle voci della gente, dai campanili, dai silenzi, dai profumi. L'Umbria vera è quella fatta di storia, arte, religione, prodotti agroalimentari di qualità. L'abitudine fa camminare a testa bassa, ma se alziamo lo sguardo, scopriamo la natura, i panorami, le facciate dei palazzi, il Medioevo. Nulla è inventato, nulla creato dal niente. È la storia che ci racconta come il vino, l'olio, i frumenti e la terra siano stati da sempre elementi centrali della vita della regione. Lo racconta Venozzo Gozzoli negli affreschi di San Francesco a Montefalco. Lo racconta la Rupe di Orvieto. Lo raccontano i campi di tabacco coltivati da secoli nelle vallate umbre. Visitando il Museo del Vino di Torgiano, possiamo ripercorrere la storia che lega l'uomo al vino. Ma non è quel vino che rende celebre nel mondo e protagonista sui mercati l'Umbria. È un prodotto nuovo, che nasce là dove le tecniche agronomiche di coltivazione della vite si perfezionano anno dopo anno, vendemmia dopo vendemmia. È un vino attento, protetto dalle tecnologie più innovative. È un vino che racchiude in sé caratteristiche tali da renderlo unico, perché frutto di vitigni particolari impiantati in terreni caratteristici, dell'attenta cura dell'uomo e di un'esperienza lunga secoli che lega fortemente la vite all'uomo e all'Umbria. Nel mondo del vino, oggi, non c'è più l'Umbria incerta. La qualità della produzione è diventata scelta condivisa da tutti i produttori. Una scelta che traspare non più solo dalla bottiglia, dal vino degustato nei calici. Oggi il vino umbro ha una qualità visibile, documentabile, sotto gli occhi di tutti. Orvieto, Amelia, Stroncone, il Trasimeno, Montefalco, Torgiano, Assisi, l'Alta Valle del Tevere si presentano con vigneti perfetti, rispettosi delle tecniche agronomiche più innovative. È un paesaggio indubbiamente nuovo, cresciuto nelle storiche terre del vino umbro e in altre emergenti. Un paesaggio in cui il vigneto unisce al fine produttivo il peso della valorizzazione di un territorio ampio, della cura e del rispetto dell'ambiente, in cui il paesaggio, fatto di vite e olivo, diventa compagno di viaggio della storia dell'uomo, raccontata dall'architettura e dall'arte. Così i vigneti umbri sono spettacoli da osservare in ogni stagione, per le geometrie attente e rispettate, per i colori, fino ad assumere il ruolo centrale in quel paesaggio che ci riporta ai dipinti del Perugino, quello che Pietro Vannucci vedeva guardando il lago Trasimeno da Città della Pieve. Una realtà, quella che unisce qualità del vino, paesaggio e territorio, che si valorizza con una crescente consapevolezza degli uomini, sviluppata attraverso il progetto delle Strade del Vino. Etrusco-romana nella provincia di Terni, del Sagrantino nei territori di Montefalco, del Cantico nel percorso vitivinicolo e culturale riunito intorno a Torgiano, dei Colli del Trasimeno che incornicia il lago. Percorsi che porteranno, se condivisi, alla realizzazione di un distretto rurale unico al mondo, perché ricco di risorse agroalimentari, storiche e artistiche, in grado di garantirne l'unicità. Vite, olivo e grano, elementi centrali intorno ai quali l'uomo ha costruito la sua storia. L'Umbria ha sempre salvaguardato queste origini e ancora oggi, come allora, si manifesta nella terra saldamente

Sull'olio extravergine Umbro si basano storie popolari, credenze e miti oggi come secoli or sono. Un insieme di combinazioni di fattori connessi alle antiche tradizioni hanno condizionato le epoche di raccolta e quelle di molitura del prodotto, fino a diventare dei riti. L'olivo segna le stagioni della gente, la potatura prima del risveglio, la fioritura, il frutto, la raccolta. Ancora oggi l'oliva, in Umbria, è forte elemento caratteristico della cultura popolare. L'individuazione del giusto periodo per la raccolta, la molitura seguita passo passo, l'olio nuovo portato a casa, la felicità dell'assaggio e della condivisione della fetta di pane abbrustolito. Olio, pane e un buon bicchiere di vino, ancora la triade millenaria fatta di vite, olivo e grano, compagna delle serate d'autunno. La denominazione di origine protetta Umbria nobilita e disciplina la produzione, fornendo certezze ai consumatori che amano l'olio umbro e ha reso necessaria l'unione delle tradizioni popolari alle esigenze attuali. L'Umbria è l'unica tra le regioni italiane ad aver ottenuto la DOP su tutto il territorio, dai colli di Assisi e Spoleto ai colli Martani, dai colli del Trasimeno ai colli Amerini e Orvietani. Una divisione che consente di mettere in evidenza le differenze derivanti dalle tante piccole cultivar di olivo che caratterizzano le varie zone. Con la DOP, l'olio extravergine umbro si presenta sui mercati nazionali e internazionali con un valore maggiore, fatto di qualità delle olive, tecniche d'estrazione innovative, caratteristiche aromatiche e gustative che lo rendono inconfondibile. Il tutto a creare un innegabile e meritato valore aggiunto. E non potrebbe essere altrimenti per una regione come l'Umbria, nella quale gli uliveti occupano 30.000 ettari di superficie con oltre 4 milioni di piante di olivo. Un numero così elevato da caratterizzarne nei colori il paesaggio. Colori e paesaggio senza uguali, come quelli che la piana di Castelluccio di Norcia offre ogni anno al momento della fioritura. Quando si supera il crinale, poco dopo il rifugio Perugia, e si scopre il Pian Grande, si resta incantati da visioni di straordinaria suggestione. È il cuore del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, in Valnerina. La natura si lega al rito e allo spazio, mescolandosi ai colori dei tanti fiori disseminati sulla piana. Castelluccio di Norcia è là, a chiudere lo sguardo su un cocuzzolo del Monte Veletta, a 1450 metri di altitudine. L'arcobaleno del Pian Grande è creato dai ranuncoli, dai narcisi, dalle genzianelle, dai papaveri, dai fiordalisi e dalla lenticchia. La lenticchia di Castelluccio di Norcia è coltivata qui. È rinomata per la dimensione molto piccola, per la buccia molto tenera che permette una rapida cottura e per essere prodotta biologicamente. La superficie di produzione si aggira sui 250 ettari, dalla quale si ottiene una produzione media annua di 2.000 quintali di lenticchie. Grazie all'attività di tutela e promozione operata dalla cooperativa della lenticchia di Castelluccio di Norcia, nel 1997 le è stata riconosciuta l'indicazione geografica protetta. Il bosco, nel paesaggio umbro, in gran parte collinare, costituisce un'importante risorsa, ricca di molti frutti, tra i quali il tartufo. L'Umbria è un'immensa tartufaia e produce il nero pregiato, lo scorzone estivo e il profumatissimo bianco. Dalla Valnerina all'alta valle del Tevere, passione.

canzone e i profumi si mescolano. La Valnerina è la terra del tartufo nero pregiato, Tuber melanosporum vitadini. Matura da novembre a marzo e l'area di diffusione cammina di pari passo al corso dei fiumi Nera, Corno e Sordo, le mezze coste delle montagne Spoletine, i monti Martani, i monti di Trevi e il Subasio. La scorza è nerastra o direttamente nera. La sua polpa è di colore nero-violaceo, con sottili vene bianche. Salendo verso il nord della regione, si giunge in quella parte dell'Appennino Umbro-Marchigiano in cui nasce il tartufo bianco, Tuber magnatum pico, ancor più raro e pregiato. La zona di produzione è l'Alta Valle del Tevere e l'Eugubino-Gualdese. Giunge a maturazione da ottobre sino a tutto dicembre. Il fascino del tartufo bianco ha molte componenti. Il profumo acuto, inconfondibile e assoluto, segno di giusta maturazione e di buona qualità della pasta. La grandezza e la forma, che deve essere la più regolare e arrotondata possibile. Il sapore ineguagliabile, che si esprime al meglio servito crudo senza bisogno di salse o di condimenti. Si serve tagliato a fettine sottili e si esalta su piatti semplici. I cibi genuini che caratterizzano la cucina umbra trovano la loro espressione nei frutti semplici di questa terra, dai vini all'olio, dai legumi ai tuberi, come la patata rossa di Colfiorito, che introdotta in Umbria nel XVIII secolo ha trovato terreno fertile nella piana da cui prende il nome. È una patata dalla forma irregolare, la buccia rossa e la polpa gialla, ottima per gli gnocchi. Ma la storia popolare e contadina della regione ha fatto sì che il tempo creasse e tramandasse una vera e propria cultura legata al maiale e ai salumi che da esso vengono prodotti. Sia che si tratti di carne fresca o stagionata, la lavorazione del maiale ci aiuta a ripercorrere il tempo, a individuare territori, fino a segnare angoli dell'Umbria e della sua gente, che da questa attività hanno tratto forza tale da farne vera attività economica. È a tutti nota l'importanza che oggi, non solo in Umbria, ma nel mondo intero, ha la norcineria e del significato di qualità che ad essa viene collegato. I salumi umbri rappresentano lo spirito e l'arte della buona tavola e radicano le proprie origini a Norcia, nella fascia montana dell'Alta Valle del Tevere, proseguendo poi fino a Gubbio e Nocera Umbra. Tra i salumi, accanto a salami, salsicce, capocolli, corallina e mazzafegati, il posto in prima fila spetta al prosciutto di Norcia, sintesi della qualità assoluta degli allevamenti, delle caratteristiche climatiche del territorio e della maestria della lavorazione, tramandata da tempo dagli artigiani locali. Ancora oggi, il coscio è salato a secco, con sale da cucina, pepe e aglio, e messo a riposare per 20 o 30 giorni, per poi essere lavato con acqua calda e vino e di nuovo aromatizzato con aglio e pepe, prima di essere appeso ad asciugare. Dopo circa 8 mesi di maturazione, il prosciutto viene stuccato con un impasto di strutto e farina e messo a stagionare in un ambiente umido e fresco, in modo naturale. L'indicazione geografica protetta, IGP, garantisce un procedimento che non consente accelerazioni artificiali e permette la commercializzazione del prodotto non prima di 2 anni dall'inizio della lavorazione. Il risultato finale è un prosciutto dalla caratteristica forma a pera, saporito ma non salato. Per consumarlo al meglio e apprezzarne appieno il gusto, va tagliato all'antica, con un coltello lungo e sottile, per ottenere fette sottilissime. Per le carni bovine, l'Umbria si caratterizza per l'allevamento della pregiata razza chianina, ad indicazione geografica protetta.

La produzione di formaggi in Umbria è legata alla tradizione locale. I pascoli di Pian Grande e del Pian Piccolo, della piana di Castelluccio, della conca di Norcia, dell'Eugubino e della zona del Gualdese, dove in un ambiente incontaminato crescono piante acquatiche e aromatiche, si presentano al visitatore odierno con le stesse caratteristiche che avevano al tempo dei Romani. Questi pascoli sono i principali fornitori del buon foraggio, la materia prima indispensabile per produrre latte e formaggi di prima qualità. La produzione, ancora oggi, viene effettuata presso le singole cooperative, ove vengono ripercorsi i sistemi tradizionali di produzione grazie all'utilizzo delle più moderne tecnologie, unite ancora all'intervento dell'uomo, che effettua a mano la maggior parte delle operazioni di lavorazione. Con cura e amore, il casaro gira le forme di formaggio sopra le tavole di legno, ripetendo un vecchio rituale, e ne controlla la stagionatura. Nella zona di Monteleone di Spoleto, il farro è coltivato ancora come una volta, senza l'uso di prodotti chimici e diserbanti, per mantenere intatte le sue qualità e il suo sapore. Si può gustare in molti modi, ma per apprezzarlo in pieno, è bene cuocerlo semplicemente a minestra con sedano, cipolla, una grattugiata di formaggio pecorino e dell'olio extravergine umbro. In Umbria il farro era conosciuto già all'epoca degli Etruschi. Nella tomba della biga etrusca del VI secolo a.C., scoperta proprio a Monteleone di Spoleto, ma ora esposta al Metropolitan Museum di New York, è stata trovata una coppa contenente questo cereale. La produzione di zafferano in Umbria tocca ambienti ideali quali Cascia e Colfiorito. Questo fiore meraviglioso ha dentro la sua corolla tre filamenti rosso vivo arancio che contengono una sostanza detta crocina, che è quella che conferisce il colore giallo. Oggi, come nell'antichità, il processo di lavorazione si ripete. La raccolta comincia all'alba, prima che il fiore si apra. Per ricavare un solo chilo di stimmi occorrono circa 120.000 fiori e 2 mesi di lavoro. Le addette alla raccolta li recidono delicatamente con le dita, facendo attenzione a non danneggiarli. Gli stimmi seccati perdono quasi tutto il peso originale. Un pizzico di zafferano è sufficiente per conferire sapore e colore alle pietanze, grazie al suo profumo e al suo gusto inebriante. A Trevi si trova il pregiato sedano nero, che imbiancato con la tecnica dell'interramento presenta un cuore polposo e tenero. Viene coltivato tra Borgo e il fiume Clitunno in una striscia di terra argillosa, umida e fertilissima. È particolarmente appetitoso se gustato in pinsimonio con l'ottimo olio di oliva umbro. Particolarmente rinomate sono le cipolle di Cannara, che oltre a rosse si coltivano bianche e dorate. Sono apprezzate sia per le proprietà organolettiche, sia per le virtù nutritive e terapeutiche. Raccolte a luglio, vengono stese ad asciugare e poi, per facilitarne la conservazione, legate in trecce o mazzocchi. Il pane che si consuma in Umbria è il filone, del peso di circa 1 chilogrammo. È il tradizionale pane sciapo o senza sale, che la storia fa risalire alla metà del 500, quando in seguito all'aumento di 3 quattrini per libra del prezzo del sale, i perugini, per non sottostare all'imposta di Papa Paolo III, ne limitarono il consumo al punto da toglierlo anche dal pane. Ne seguì anche una rivolta al termine della quale la libera città di Perugia venne formalmente sottomessa al potere diretto del pontefice, ma il pane sciapo rimase. È un pane fragrante, dalla crosta profumata e colorita, che consente di gustare appieno la qualità dell'olio extravergine di tutta la regione, gli affettati, i formaggi e tutta la gastronomia umbra, già di per sé particolarmente ricca di sapore. In Umbria, nei paesi intorno al grande lago Trasimeno, ancora vivono e operano i pescatori. Nei colli che lo circondano si coltivano viti

che danno luogo a produzioni che hanno raggiunto livelli di alta qualità. Nelle strisce di pianura si è tornati a coltivare la fagiolina del lago, un prodotto antico tornato ora alla ribalta. Nelle acque del Grande Lago si continua a pescare come nei secoli passati. La regina del lago e della cucina è la carpa, preparata in forchetta, condita e aromatizzata in maniera simile a quella del maiale. Con la carpa finiscono in padella lucci, persici, alborelle e anguille per preparare la tipica zuppa di pesce d'acqua dolce, detta tegamaccio, piatto importante della gastronomia umbra. Non vanno dimenticati il latterino e la tinca, che danno luogo a squisiti piatti tipici locali. Nel resto del territorio regionale va fatta particolare menzione per la trota, che oltre alla frequente e naturale presenza in quota in quei rapidi corsi d'acqua che solcano la Valnerina e che più le sono congeniali, è allevata in grandi vasche d'itticoltura, alimentate dalle fresche acque dei torrenti e dei fiumi. L'Umbria, una regione dove forte è lo sviluppo della qualità e dove i prodotti tipici ad alto valore biologico segnano il tempo delle tradizioni e della storia. Una terra dove le produzioni agricole conservano intatti metodi e caratteristiche tradizionali e dove l'uomo è ancora al centro dei processi produttivi, assecondato da un ambiente puro e incontaminato. Dolci colline, mutevoli valli rendono straordinario il paesaggio, dove una natura suggestiva, ricca di laghi, cascate, sorgenti, si coniuga perfettamente con le testimonianze del passato, con grandi e piccoli centri storici, borghi medievali, castelli, rocche, chiese, pievi, che racchiudono il fascino delle vicende storico-culturali dell'Umbria. Un percorso di secoli che rende protagonisti i viandanti di oggi, affascinati dai capolavori artistici e dai valori ambientali di un territorio che ha consentito, in un'atmosfera semplice e genuina, lo sviluppo di numerose attrezzature di ospitalità rurale. In bicicletta, a cavallo o a piedi si possono percorrere itinerari dove i silenzi e le voci della natura consentono di immergersi nei sentieri del bosco, dei campi e dei declivi. Splendidi panorami regalano emozioni uniche e suggestioni irripetibili. Qui si trovano originali produzioni artigianali che si tramandano da generazioni ed è possibile gustare i sapori e gli aromi delle produzioni agroalimentari tipiche. Le vecchie case contadine, oggi ristrutturate, completano e armonizzano la visione di un paesaggio fatto di aziende dedite all'agricoltura, all'allevamento del bestiame e alla silvicoltura. In queste aziende agrituristiche il valore dell'ospitalità si unisce ad una cucina rispettosa delle tradizioni contadine e in un'atmosfera conviviale e familiare offre il gusto della torta al testo, delle tagliatelle, delle braciole e delle salsicce grigliate, dei tartufi, dei funghi, delle zuppe e delle verdure dell'orto. Case rurali restaurate e dotate di ogni comfort possono alloggiare quanti vogliono gustare il piacere di una vacanza serena nella quiete delle vallate e delle campagne.

Natura. Storia. Ed arte. Un connubio straordinario che fa di questa terra una regione capace di svilupparsi, proiettandosi verso il futuro, con l'animo di chi sente di poter contribuire a un vero ristoro dell'anima e del corpo. Una regione che guarda avanti, con i suoi prodotti tipici di qualità, e che vuol sfidare il

mercato, incentrando le sue prospettive di sviluppo sul rigoroso rispetto dell'ambiente e sulla difesa di produzioni dotate del marchio di qualità. È la sfida di una regione a dimensione umana, l'Umbria.

0: Buongiorno a tutti voi, benvenuti a questa nuova puntata del mio medico. Anche oggi ci sono tanti consigli per la vostra salute. Inizieremo parlando di uova. Ebbene sì, questo alimento così semplice, come dobbiamo implementarlo nella nostra alimentazione quotidiana? Tanti consigli per tutti voi. E poi parleremo di caduta di capelli. Ai ai ai, quante di voi in questo momento stanno notando questa caduta? Non vi preoccupate, perché qui in studio vi faremo vedere le ultimissime tecniche per favorirne la crescita e anche come bisogna comportarsi a casa, con i consigli davvero molto pratici. Ed ancora parleremo di ernia inguinale, che cos'è esattamente e come curarla. Adesso ci fermiamo, una piccolissima pausa pubblicitaria, poi torniamo qui in diretta al mio medico, perché noi ci prendiamo cura di voi.
1: La Chiesa italiana è in cammino lungo il percorso sinodale, accanto ai giovani che cercano il senso della vita, tra le fragilità di chi è ai margini, verso la speranza di pace e giustizia. E noi, questa Chiesa, vogliamo raccontarvela.
2: In cammino, da lunedì al venerdì alle 19:30.
3: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
2: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti voi, benvenuti a questa nuova puntata del Mio Medico. Sentite già questi canti. Questi sono i canti delle uova, sono dei canti tradizionali piemontesi, ben auguranti, in cambio proprio di uova, soprattutto nel periodo dopo l'inverno. Sapete, insomma, l'uovo è il simbolo della rinascita, e oggi parleremo proprio di uova, questo alimento così semplice ma sempre tanto discusso. Fa male, non fa male, alza il colesterolo, insomma ci sono tanti dubbi che dobbiamo chiarire, grazie anche ai consigli che ci darà la dottoressa Lara Lanuzza. Benvenuta, bentornata.
1: Grazie,
0: cara dottoressa, biologa, nutrizionista e docente all'Università Unicam Illus di Roma. Tante proprietà questo alimento, un piccolo alimento, lo vediamo anche sul nostro bellissimo tavolo, ricco di proprietà. Allora, vogliamo dire esattamente quali sono le qualità delle uova? Questa è la prima domanda, ma poi ce ne sono tantissime altre domande che faremo alla dottoressa.
1: Sì, Monica, le uova sono un vero e proprio concentrato di nutrienti. Mm-hmm. Innanzitutto sono delle ottime fonti proteiche animali, perché contengono tutti gli amminoacidi essenziali, che sono quegli amminoacidi che noi non possiamo produrre e che quindi dobbiamo prendere necessariamente dagli alimenti. In più contengono ferro, contengono vitamine del gruppo B, in particolar modo la vitamina B12, contengono vitamina D che ci aiuta a fissare il calcio nelle ossa, vitamina A e vitamina E, che è un potentissimo antiossidante. Nel tuorlo, tra l'altro, ci sono ottime concentrazioni di grassi buoni e di colina, che è una sostanza importantissima e che ci aiuta tanto, per esempio, nella concentrazione e nella memoria.
0: Ottimo, allora abbiamo capito quali sono le qualità, adesso cercheremo di capire come inserirle anche nella nostra alimentazione quotidiana, però insomma la gustazio dei romani, l'antipasto famoso, no? Che serviva un po' per stimolare la fame, era composto da uova di gallina, pane, olivo e vino, un bel bicchiere di vino. Allora iniziamo proprio, perché comunque le uova stanno bene sempre, ad ogni ora, dico io. Iniziamo proprio dalla prima colazione, e qui abbiamo fatto un po' degli esempi grazie ai suoi consigli. E come possiamo inserirle nella nostra prima colazione? In che modo?
1: Le uova vanno benissimo a colazione innanzitutto, mm-hmm. e noi dovremmo sempre inserire delle fonti proteiche all'interno della nostra colazione, perché le proteine ci danno sazietà e tra l'altro sono ottime anche per modulare il profilo glicemico. Le uova sono versatilissime, perché noi le possiamo utilizzare nelle colazioni dolci, per esempio nell'impasto dei pancake, oppure anche per dei tortini cotti velocemente nel forno a microonde con un pochino di cacao amaro o di cioccolata fondente, e le possiamo utilizzare anche nelle colazioni salate, magari in abbinamento a del pane integrale tostato, a un pochino di olio extravergine d'oliva o a delle verdure fresche. Per esempio possiamo fare anche un omelette o una frittatina con degli spinaci freschi.
0: E certo, allora qui ci sono, state leggendo nel cartello quanti esempi di prima colazione, per cui insomma già la prima colazione, mangiare le uova, ci dà la carica anche per affrontare la giornata e ci sazia,
1: e
0: anche,
1: ci dà sazietà,
0: no?
1: Esatto.
0: Tanta sazietà. Lei prima ha parlato di tuorlo dell'uovo,
1: sì,
0: ricco di colina, però anche ricco di colesterolo. Allora, sulle uova è stato detto di tutto e anche di più, che fa alzare il colesterolo cattivo. Cosa c'è di vero? Che cosa contiene oltre alla colina? È vero, ricco di colesterolo, fa male, non adatto a tutti?
1: Allora, diciamo che questa teoria è una teoria che fortunatamente negli anni è stata rivista e che va spiegata e contestualizzata. Sicuramente il tuorlo contiene concentrazioni medio-alte di colesterolo, all'incirca 180-200 mg, ma quello che ci dicono le ultime ricerche scientifiche è che non esiste più questa correlazione tra il consumo di uova e l'ipercolesterolemia, perché sappiamo che quest'ultima è data per un 80% da fattori genetici, quindi da fattori non modificabili. Quindi se ci piacciono le uova, mangiamole senza nessun tipo di problema, ma magari inseriamole in un contesto alimentare che sia sano e bilanciato.
0: E allora, per rendere tutto sano e bilanciato, noi abbiamo chiesto aiuto a una chef eccezionale, meravigliosa, la nostra Federica Gif, che ci regala questa bellissima ricetta. Guardiamo insieme.
2: Ciao, oggi prepariamo i cestini di finta maionese, vera bontà. Ingredienti: 3 uova sode, 30 g circa di acqua, 2 cucchiai di olio evo, un cucchiaio di succo di limone, un cucchiaino di senape e un cucchiaino di capperi. Per guarnire, 3 piadine sottili all'olio, olio evo quanto basta, cime di cavolo romanesco quanto basta, mela grana quanto basta. L'uovo è quasi un oggetto di design, siete d'accordo? Ma è nato prima l'uovo o la gallina? L'importante è che provengano da galline felici, che facciano una vita dignitosa. Noi le facciamo sode in questo caso, poi prepariamo dei cestini mentre le raffreddiamo con la piadina. Io l'ho intagliata con dei coppa pasta. Scegliete voi la forma, non importa che siano regolari, l'importante è che si adattino ai pirottini. Prima spennellateli con una soluzione in parti uguali, insomma, di acqua e olio extravergine, un cucchiaio. Li mettete all'interno dei pirottini, 180 gradi circa, 10 minuti. Noi intanto sbucciamo le nostre uova. Ricordate che i gusci si possono riciclare nell'orto o anche per i vostri vasi di gerani. Sbucciamo le nostre uova sode, poi le mettiamo all'interno di un contenitore e frulliamo in immersione con un po' di acqua, un po' di senape e i capperi. Quindi non vado ad aggiungere sale perché il cappero si porta con sé la sua sapidità. Aggiungiamo il succo di limone, l'olio extravergine d'oliva e frulliamo bene a immersione. Otterremo così una salsa bella corposa che ricorda in qualche modo la maionese, di un colore giallo brillante. Adesso componiamo il nostro piatto, andiamo a riprendere i nostri cestini croccanti, li disponiamo nel piatto, guarniamo con la nostra salsa cremosa che possiamo distribuire con un sac à poche e magari un beccuccio con la punta a stella, così da renderlo ancora più ornamentale. Poi aggiungiamo delle cime di cavolo romanesco e una spolverata di chicchi di melagrana. Si chiamano arilli in realtà. Un piatto fantastico, davvero gustoso, salutare, proteico, perfetto anche per il nostro tavolo delle feste. È una ricetta che mi piace e mi fa bene. Ciao, un bacione e alla prossima!
0: Che meraviglia, Federica, mi è venuta anche fame, sono le 10 della mattina, però dopo insomma faremo anche un piccolo spuntino. A proposito di uova, allora continuiamo a capire esattamente le uova come si fanno. Ricordo, quando uno va al supermercato davvero c'è tanta varietà. Dobbiamo fare attenzione perché insomma l'alimentazione sta diventando sempre più consapevoli di ciò che mettiamo sulle nostre tavole e c'è un codice. No? Stampato sulle nostre uova. Sì. Cerchiamo di leggerlo e capire che cosa significa quel codice, dottoressa.
1: Il codice numerico ci dà informazione in relazione alla tipologia di allevamento. Quindi noi dovremmo sempre scegliere le uova che hanno un codice 0 o 1 che è relativo all'allevamento biologico o l'allevamento all'aperto. E dovremmo cercare di ridurre il più possibile la frequenza di acquisto di quelle uova che hanno codici 2 o 3 che sono da allevamenti un
0: intensivi,
1: po' più intensivi,
0: diciamo così,
1: esatto.
0: Per cui insomma scegliete le biologiche che costano un po' di più, però insomma vale anche la pena. E a proposito, quante a questo punto uova possiamo mangiare durante la settimana, dottoressa?
1: Monica, secondo me la risposta più corretta da darti è dipende, perché sebbene le linee guida nazionali ci dicano che possiamo consumare da 2 a 4 uova a settimana, quelle americane sono ancora più elastiche e ci dicono che possiamo prendere anche un uovo al giorno. Ogni consiglio nutrizionale va sempre contestualizzato e personalizzato in relazione a chi abbiamo di fronte, quindi se siamo soggetti sani, facciamo sport, abbiamo patologie, cerchiamo di riassestare un pochino questi consigli in base alla problematica di riferimento.
0: Però insomma le linee guida dicono da 2 a 4
1: a 4 quelle italiane
0: a settimana,
1: ma insomma, senza grandi vincoli.
0: Esatto. Allora parliamo anche di pasta all'uovo, perché non è soltanto l'uovo in sé, ma l'uovo insomma entra all'interno di tante ricette. Abbiamo visto anche la bellissima ricetta di Federica Gif. In questo contesto la pasta all'uovo è da preferire rispetto a quella di semola?
1: No, non è da preferire, è da alternare, è semplicemente un alimento diverso. Sicuramente rispetto alla pasta di semola contiene più grassi e proteine, per perché nell'impasto ci sono le uova, ma se noi per esempio la andiamo ad abbinare con dei condimenti un po' più leggeri, per esempio un sugo di pomodoro fresco con un po' di basilico, una crema di legumi, sicuramente andiamo ad alleggerire il pasto.
0: Il pasto, grazie davvero alla dottoressa Lara Lanuzza, grazie per questi consigli. Adesso seguitemi, parliamo di un altro argomento, che bello, un parterre tutto femminile, meravigliose le nostre ospiti. Io saluto e ringrazio la dottoressa Elisabetta Perosino, la cosmetologa della dottoressa Perosino, la dottoressa Letizia, e ringrazio anche la paziente, la signora Irene, perché oggi appunto parliamo di capelli. E beh, il nostro bigliettino da visita, noi li dobbiamo avere sempre belli, soprattutto per noi donne, come dire, un punto fondamentale. Allora, dottoressa Perosino, è bello anche vedere una chioma bianca, però il capello bianco, dottoressa, che cosa significa avere un capello bianco? Significa che sta morendo e per cui è legato alla caduta, oppure non significa assolutamente nulla?
3: No, non significa assolutamente nulla. E il colore bianco è legato in parte alla genetica dell'individuo, per cui ci sono persone che iniziano ad avere capelli bianchi molto precocemente. E purtroppo, per favore, non sappiamo.
0: Anche perché un capello bianco ben curato è anche molto bello.
3: Assolutamente,
0: no?
3: E noi non possiamo intervenire nella pigmentazione, quindi nella stimolazione della pigmentazione del capello, perché realmente è al di fuori delle nostre possibilità da un punto di vista dermatologico, ci viene richiesto molto spesso. Diciamo che negli ultimi anni c'è in realtà un pochino, è tornata la moda del bianco, e quindi cerchiamo sempre di raccomandare, di ridurre le tinte proprio per mantenerlo il più naturale possibile.
0: E oggi lei ci darà tanti consigli proprio per prevenire la caduta, contrastare la caduta, dei consigli anche molto pratici da adottare a casa. Infatti per questo c'è la dottoressa Letizia, che è pronta a farci vedere anche le ultimissime tecniche che voi adottate nei vostri studi, proprio per capire come favorire la ricrescita. Allora andiamo un po' alle cause, dottoressa. Perché cadono i capelli? È complice soltanto il cambiamento di stagione o c'è altro?
3: Allora, il cambiamento di stagione è sicuramente uno stimolo fisso alla caduta, effettivamente, per cui noi abbiamo, specialmente nel periodo estivo, un danno che è legato al calore e al sole diretto, per cui il calore implica una riduzione della vascolarizzazione del bulbo, e quindi a distanza di un paio di mesi il danno che è avvenuto a giugno, luglio ed agosto causa una caduta 2-3 mesi dopo, per cui il timore di lavare i capelli per non farli cadere è assolutamente infondato.
0: Certo, questo è vero. Allora, c'era un cartello che devo far venire, Chiara mi ha detto che ci sono delle cause anche che possono essere genetiche, ormonali, carenze nutrizionali e stress e stile.

0: di vita, le cause, esatto, dei, quelli un po' più seri, insomma,
1: esatto,
0: quelli,
1: ecco,
0: che ci devo far preoccupare.
1: Questo che voi vedete nella tabella è effettivamente un riassunto di tutte le cause più significative. Manca questo, ma in realtà è incluso nell'ultimo, il discorso della chemioterapia, sono sempre farmaci, certo, ma lì è un discorso ancora diverso.
0: Diverso, insomma, queste però sono le cause che portano a una caduta dei capelli. Allora, vediamo, grazie anche all'aiuto della paziente, quali sono un po' le zone interessate dalla caduta, quali sono specialmente, ce le può evidenziare,
1: ecco,
0: magari anche
1: vedere
0: la dottoressa Letizia, se ce le può evidenziare,
1: ecco, specialmente proprio queste zone che vengono adesso evidenziate. Nella donna, nell'alopecia androgenetica, che è una delle più comuni, vi è un risparmio della parte anteriore, quindi di quella frontale, per avere poi un diradamento nelle parti posteriori, che è tipico fra l'altro dell'uomo. Mentre la parte, diciamo, centrale posteriore non viene mai nelle donne completamente ridotta, nell'uomo invece sappiamo, no, che la cosiddetta tonsura della parte posteriore è molto più evidente. Quindi il diradamento è costante su tutto il cuoio capelluto solamente nelle forme legate alla menopausa o nelle forme proprio di telogene fluvium, più tipiche delle donne che non dell'uomo.
0: Per cui le signore si devono preoccupare quando il capello cade da dove? Dalla parte centrale?
1: Diciamo dalla parte superiore del cuoio capelluto, quando inizia ad esserci un diradamento, bisogna sicuramente correre ai ripari. Vi ricordo anche come in menopausa si possono avere delle patologie tipo l'aumento dell'insulino resistenza, quindi l'aumento anche ponderale di peso, specialmente nella fascia addominale, che è causa a sua volta di problematiche di defluvium, di caduta dei capelli.
0: Per cui nella menopausa e post-menopausa praticamente, insomma, c'è una maggiore caduta dei capelli, dottoressa?
1: Sì, questo sempre, perché con la riduzione degli estrogeni vi è anche un minor irroramento irrorazione del cuoio capelluto e di conseguenza viene proprio meno il nutrimento. Per questo è importante ricorrere al dermatologo per poter scegliere una terapia adeguata.
0: Per poter scegliere una terapia adeguata, la tecnologia è arrivata anche negli studi, per fortuna,
1: certo,
0: tanta tecnologia, tanta ricerca. La dottoressa fa anche questo, ricerca nel suo studio ambulatoriale. Vediamo già, infatti, la dottoressa Letizia che sta usando un manipolo. Che cos'è questo manipolo? A che cosa serve? Quali sono le ultimissime tecniche per favorire la crescita dei capelli? E che cosa, quali consigli potete, anzi dovete fare a casa? Di tutto questo parlerà subito dopo questa piccolissima pausa pubblicitaria. La dottoressa Perosino, restate con noi.
2: Sperare nella pace, combattere le diseguaglianze, difendere la sanità pubblica, sconfiggere la solitudine degli anziani e sostenere i sogni dei giovani. Da soli è impossibile. Insieme si può.
3: Siamo noi, tutti i giorni, da lunedì a venerdì alle 15:15.
4: Siamo molto preoccupati per la guida col telefonino.
5: La marmellata è solo a base di agrumi.
6: Le ultime truffe telefoniche avvertono un po' sulle proposte lavorative.
7: Dicono che le foglie di alloro allontanino le tarme.
8: Microonde è un ottimo sistema per scongelare.
3: Vediamoci chiaro, tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 10:30.
0: Eccoci, siamo tornati in diretta e siamo in compagnia della dottoressa Elisabetta Perosino, della dottoressa Letizia, della paziente, la signora Irene. Stiamo parlando di caduta di capelli, allora adesso vogliamo capire esattamente se magari gli shampoo, dottoressa, che si vendono, perché magari quando, soprattutto in questo periodo, una persona perde un po' più di capelli, la prima cosa che fa magari va in farmacia, al supermercato, insomma in profumeria, e chiede uno shampoo anticaduta. Allora, lo shampoo anticaduta funziona o non funziona? Chiariamo una volta per tutte.
1: Non funziona. Allora, in realtà lo shampoo che ha un contatto veramente molto breve sul cuoio capelluto non può svolgere un'attività di anticaduta. fermo restando che dobbiamo capire che cosa intendiamo per anticaduta. Allora, tutti, ma così anche come per i cosmetici, insomma per tutte quante i cosmetici che utilizziamo, bisogna sempre andare all'origine del problema. Quindi nel caso delle cadute, molto spesso la caduta è correlata ad una dermatite del cuoio capelluto, che è molto frequente, associata appunto alla menopausa, come dicevamo prima, piuttosto che all'alopecia androgenetica, e quindi con un'azione depurativa del cuoio capelluto. Non bisogna aver paura di utilizzare degli shampoo che vengono etichettati come antiseborroici o shampoo per la forfora, perché il nostro obiettivo è quello di mantenere il più possibile pulito il cuoio capelluto.
0: Vanno lavati i capelli, questo,
1: assolutamente,
0: questo devono essere...
1: Assolutamente sì, anche tutti i giorni se c'è la necessità.
0: Certo, allora parliamo di lozioni.
1: Sì.
0: Ci sono delle lozioni che funzionano, poi io già sto vedendo la dottoressa Letizia che sta mettendo una lozione sul capello, cercheremo di capire anche come deve essere applicata questa lozione. Che tipo di sostanze invece aiutano a rinforzare il nostro capello?
1: Allora, dottoressa, dividiamo innanzitutto farmaco e cosmetico, perché il farmaco che conosciamo un pochino tutti, sì, che è il minoxidil, ha un ruolo estremamente importante nella terapia e nell'anche prevenzione.
0: Okay.
1: Il cosmetico invece è costituito da sostanze che in qualche modo proteggono il bulbo, oppure da amminoacidi solforati che sono fondamentali in questo caso per nutrire il cuoio capelluto, specialmente per quanto riguarda la menopausa. Per cui, ecco, come sta facendo vedere la collega, bisogna fare delle righe sul cuoio capelluto e spruzzare la lozione senza avere in realtà il problema di stare troppo a massaggiare. Nelle signore che mettono le lozioni vi è sempre un po' la remora di avere spesso il cuoio capelluto umido. Allora, non c'è la possibilità di fare solo una terapia orale, bisogna utilizzare anche le lozioni a casa se vogliamo un risultato più rapido.
0: Però si commettono anche tanti errori, no? Quando si...
1: Sì.
0: Ecco. Quando noi applichiamo la lozione, a cosa dobbiamo fare attenzione? Perché io vedo la dottoressa Letizia che sta cercando di... alla radice del capello sta andando e non sta toccando le punte.
1: Assolutamente, assolutamente sì, qualsiasi prodotto che viene messo sul cuoio capelluto deve essere messo sulla cute e non sul capello, perché ormai il capello, vi ricordo, che non ha delle cellule viventi, quindi ormai è solamente una struttura terminale, diciamo così.
0: Morta, ecco, diciamo.
1: Quindi il cuoio capelluto deve essere stimolato con dei prodotti adeguati.
0: Allora, c'è un altro trattamento, perché come dicevo prima, la dottoressa Letizia aveva un manipolo, ecco, in mano. La tecnologia è entrata all'interno degli ambulatori, e questo che trattamento è? Che cosa fa al capello in realtà? Di cosa stiamo parlando?
1: Allora, questo è un trattamento che in realtà è centrale nella caduta dei capelli, così come nei trattamenti estetici del volto, perché è un veicolatore transdermico. Che cosa vuol dire? Che veicola all'interno della pelle, quindi fa penetrare, e vi ricordo che non è affatto facile far penetrare dei prodotti perché la pelle è un organo barriera. Quindi fa penetrare in questo caso gli amminoacidi solforati che abbiamo visto prima, ma anche tutti quei farmaci che sempre abbiamo visto prima e che servono alla stimolazione.
0: Certo.
1: Oltretutto viene abbinato ad una luce rossa, e questa luce rossa sfiamma, ha un'azione opposta rispetto al sole, quindi fa sì che il bulbo venga irrorato in maniera adeguata e al tempo stesso stimola il bulbo a captare gli aminoacidi che vengono fatti penetrare.
0: E quante sedute occorrono per vedere dei risultati
1: concreti?
0: Allora,
1: mediamente un ciclo per ottenere non soltanto una ricrescita, ma anche la stabilità della ricrescita,
0: certo,
1: è più o meno di 10 sedute.
0: 10 sedute.
1: Sì.
0: E ci sono anche altri trattamenti, vero, dottoressa?
1: Allora, sì,
0: un po' più antichi. Questo è quello più moderno che noi abbiamo a disposizione,
1: sì,
0: dottoressa.
1: Questo è quello, diciamo, è uno dei trattamenti più moderni al quale noi possiamo abbinare, per esempio, il PRP. Mm. Che cos'è il PRP? È un acronimo riporta al concetto del plasma arricchito di piastrine. Uh-huh. Lo possiamo vedere anche nel filmato. Uh-huh. Abbiamo la siringa che voi vedete che serve per il

0: prelievo del sangue dello stesso paziente, sì, naturalmente, e si riesce in questo modo, mediante una centrifuga e mediante questa particolare tipologia di siringa, si riesce a ottenere una sospensione che viene poi riniettata nella zona del cuoio capelluto in cui ci serve una ulteriore stimolazione.
1: Allora, abbiamo capito che comunque questo serve per far ricrescere un po' i capelli, per rinforzare il nostro cuoio capelluto. I capelli vanno lavati anche tutti i giorni se necessario, questo ce l'ha detto e sottolineato la dottoressa. Lì c'è una spazzola massaggiante, funziona, vediamo proprio sul suo tavolo, funziona per far ricrescere i nostri capelli, dottoressa?
0: Allora, no. Nel senso, il capello, il cuoio capelluto beneficia effettivamente di un massaggio, ma che dovrebbe essere fatto continuativamente. Quindi in linea di massima, fra le spazzole che noi abbiamo sul tavolo, preferiamo sicuramente le spazzole, per esempio, in legno, con delle setole naturali che hanno un minor traumatismo e tendono a strappare di meno il capello.
1: Ecco questo
0: sicuramente. Esistono anche, che vengono vendute anche online, delle luci rosse che sono sicuramente meno professionali rispetto a quelle che noi abbiamo a casa, ma che hanno poi...
1: Possono aiutare.
0: Sì.
1: Grazie davvero alla dottoressa Perosino, grazie alla dottoressa Letizia, grazie ovviamente alla signora Irene. Adesso venite con me, perché il mio medico non finisce qui, noi dobbiamo continuare a parlare di un'altra patologia che riguarda tante persone, uno degli interventi chirurgici più diffusi. Io intanto saluto e ringrazio il professor Walter Ripetti, professore associato di chirurgia generale e medico di chirurgia del pavimento pelvico e proctologia della Fondazione Policlinico Universitario Campus Biomedico di Roma. Buongiorno innanzitutto.
2: Buongiorno a lei, è un piacere essere qui, cercare di dare qualche notizia utile ai nostri telespettatori.
1: E sì, anche delle ultimissime tecniche, anche chirurgiche, perché parliamo di ernia inguinale, questo dolore che si percepisce lungo tutta la gamba può essere un primo sintomo, però tante volte viene confuso con uno sforzo eccessivo, uno sforzo muscolare, è vero?
2: Sì, diciamo che il dolore irradiato alla gamba è un pochettino particolare, un po' più raro quando è causato dall'ernia inguinale. Generalmente il dolore è localizzato a livello della regione inguinale, ma spesso non compare neanche il dolore, c'è soltanto un po' di fastidio, un po' di un discomfort, ma soprattutto compare quel famoso bozzetto, quella tumefazione che normalmente non è
1: che
2: presente.
1: Che preoccupa tanto proprio i pazienti, per cui
2: li
1: cercano,
2: preoccupa giustamente, li preoccupa anche perché se trascurata può dare delle complicanze molto temibili, importanti, e quindi non va assolutamente
1: sottovalutata. Cercheremo di capire anche quando bisogna assolutamente andare dal medico e parlarne, quantomeno con il medico di famiglia. Allora iniziamo subito a chiarire che cos'è questa ernia inguinale. Qui facciamo un po' di anatomia anche, no?
2: Sì, certo. Diciamo, la regione inguinale è appunto la zona dell'inguine dove vi sono vi è il passaggio di alcune strutture anatomiche importanti prevalentemente per l'uomo ma anche per la donna all'interno attraverso il quale può incunearsi un viscere e quindi può succedere che una porzione di intestino fuoriesca da questo buco fisiologicamente presente. Ora, questo quando può accadere? Questo è, diciamo, ci può essere avvenire sia per una malformazione congenita, quindi questo avviene nei bambini, oppure prevalentemente negli uomini. Pensiamo che l'ernia inguinale è l'ernia più diffusa di tutte le ernie della parete addominale, in seguito o a una predisposizione oppure a sforzi. Non sforzi intensi come si pensa, in realtà è un'alterazione di un equilibrio fra le resistenze della parete addominale e gli sforzi, quindi l'aumento
1: della pressione
2: intradominale.
1: Cercheremo di analizzare anche dopo, più tardi, le cause anche, perché c'è una causa che interessa anche tanti nostri amici che ci stanno seguendo in questo momento. Ma esattamente lei ha indicato la parte destra.
2: Può avvenire anche a sinistra o bilateralmente, contestualmente.
1: Tutte e due.
2: Da tutte e due le parti e può anche essere recidiva. E cioè un paziente che è già stato operato può comunque secondariamente, a distanza di tempo, andare incontro a una recidiva, quindi a una ricomparsa della patologia. È molto più raro, questo avveniva prima dell'avvento dell'utilizzo delle protesi, quindi l'incidenza di recidiva era più alta, era intorno al 10-15%, con l'avvento delle protesi questo si è quasi completamente abbattuto, siamo circa intorno all'1-2% di di probabilità che ciò avvenga.
1: È questo. Allora, iniziamo, cerchiamo di analizzare appunto i fattori di rischio, perché sono tanti. Certo.

0: fattori certo. di rischio che comunque incidono un po' sulla comparsa dell'ernia inguinale. Allora abbiamo preparato un cartello proprio per far vedere, per sì. chiarire un po' quali sono le cause di questa fuoriuscita, sì. come dicevamo sì, prima. Sì, allora, e ribadiamo i fattori.
1: Se escludiamo appunto questa malformazione di difetti congeniti, quindi viene

0: Importanti sono degli sforzi, non devono essere intensi ma prolungati, l'obesità, la senescenza e anche la gravidanza e il parto, quindi questi sforzi fisici, la stitichezza, gli accessi di tosse, tutto ciò che determina un aumento della pressione intraaddominale, se non vi è una resistenza parietale adeguata, non è in grado di sopportarla e quindi può comparire questa protusione, questo bozzetto,
1: Per
0: questa
1: cui anche
0: protusione
1: la
0: lineare.
1: stitichezza, tanti italiani
0: Sì.
1: sono stitici, per cui possono rischiare di.
0: Assolutamente sì, difatti è una delle cose che bisogna correggere, soprattutto dopo che si è fatto un
1: Un intervento.
0: intervento di riparazione per un'ernia inguinale, perché se si continua appunto a sforzarsi, quindi aumentare la pressione intraaddominale, il rischio di quella recidiva aumenta, indipendentemente dalla tecnica utilizzata
1: Adottata,
0: e
1: certo.
0: dall'idoneità, insomma, della
1: Certo.
0: tecnica
1: Allora
0: utilizzata.
1: rispondiamo un po' di domande. Io, come ho detto all'inizio e come ha ribadito anche il professore, è uno degli interventi più diffusi. Non bisogna aver paura perché per fortuna anche in questo
0: Assolutamente.
1: caso le tecniche sono davvero migliorate negli anni. Allora rispondiamo a Camillo, le scrive da
0: Sì.
1: Genova e le chiede: ho notato un bozzetto all'inguine dopo un episodio di tosse prolungato, ma non fa male. È possibile sia un'ernia?
0: Molto probabilmente sì, perché la comparsa appunto di questo famoso bozzetto, tumefazione, è paradigmatico della comparsa di un'ernia. Gli co consiglio a questo telespettatore di farsi vedere anche dal suo medico di famiglia. La diagnosi è abbastanza banale, basta soltanto una visita generalmente. In casi particolari può essere necessario ricorrere ad un'ecografia. Però insomma una diagnosi molto molto agevole.
1: Lei ha detto, insomma, all'inizio abbiamo detto che le conseguenze di un'ernia inguinale non curata potrebbero essere abbastanza
0: Sì.
1: importanti. Quali sono le
0: Torno sul
1: conseguenze?
0: manichino.
1: Certo, un po' più
0: Dicevo,
1: avanti perché
0: sì.
1: mi dicevano che non si vede molto
0: Il
1: bene.
0: rischio è che il viscere che esce da questo buchetto non riesca ad entrare, a ritornare dentro. Quindi va incontro a due complicanze. La prima che è l'intasamento, che è la meno temibile, ma comunque c'è questa tumefazione dolente che può evolvere il famoso strozzamento, cioè quando il sangue non arriva più a vascolare, perché è strozzato, è chiuso in questo anello, non arriva più a vascolarizzare il viscere erniato, quindi va in necrosi, cioè muore. E in quei casi bisogna fare delle resezioni intestinali, quindi
1: Aia.
0: una complicanza molto
1: Certo,
0: molto temibile.
1: questo
0: Quindi
1: è
0: è
1: pericoloso. Allora veniamo un
0: pericolosissimo.
1: po' ai trattamenti più
0: Sì.
1: innovativi.
0: Ma i trattamenti, appunto, negli anni. La scuola italiana è un'ottima scuola sul trattamento della chirurgia italiana, no?
1: È
0: E
1: un orgoglio, devo
0: dell'ernia.
1: dire, la medicina italiana in
0: Questo in
1: generale,
0: generale, ma per
1: insomma.
0: l'ernia soprattutto, proprio abbiamo avuto grandissimi maestri. E diciamo, comunque, quello che ha cambiato proprio il trattamento è stato l'avvento di queste famose retine, queste toppe, che hanno abbattuto il rischio di recidiva e hanno consentito di fare l'intervento addirittura in regime ambulatoriale. Il paziente fa l'intervento,
1: Addirittura.
0: sì, fa l'intervento, si alza immediatamente e cammina.
1: Ecco, e
0: E
1: come
0: se
1: viene
0: questo
1: inserita? Che
0: serve,
1: cos'è questa
0: ecco, questa è una
1: retina?
0: retina, ci sono diversi materiali, diverse fogge, ma comunque il concetto è che va, è una toppa, volgarmente detto, che va a rinforzare la regione inguinale. Quindi si riposiziona all'interno del canale inguinale il viscere che si è erniato o il grasso a volte, ma generalmente il viscere, e si mette questa retina, questa protesi che impedisce che ciò si ripresenti. Quindi va a rinforzare la regione inguinale che si era indebolita per uno di quei fattori che avevamo accennato
1: Per
0: prima.
1: cui lei ha detto in ambito ambulatoriale c'è cioè bisogno di anestesia. Come
0: Ambulatoriale.
1: il paziente, come deve essere
0: Generalmente,
1: preparato?
0: allora, gli approcci possono essere appunto o in anestesia locale e ambulatoriamente. Nei casi più complessi, soprattutto nelle ernie recidive, si può fare in laparoscopia, quindi con i buchini, o addirittura in chirurgia robotica. La differenza però è che in questo secondo caso è necessaria una anestesia generale, mentre l'altro si fa in anestesia locale, si colloquia proprio con il paziente. Finito
1: Addirittura.
0: l'intervento, il paziente si alza e se ne ritorna a casa.
1: Per cui è cambiato completamente
0: Completamente,
1: l'approccio rispetto a
0: completamente.
1: tanti anni fa,
0: Tanti
1: insomma
0: anni
1: qualche
0: fa,
1: anno fa, che comunque il paziente
0: sì.
1: doveva essere ricoverato in
0: Doveva essere
1: ospedale anche per
0: ricoverato,
1: un po'
0: doveva
1: di
0: stare una
1: tempo.
0: settimana immobile a letto, perché quando non c'erano queste protesi c'era il rischio che la plastica che si faceva cedesse. Poi questa è una plastica che non è in tensione, quindi il discomfort è quasi nullo
1: Per
0: nell'immediato
1: fortuna, eh.
0: postoperatorio. Appunto la deambulazione avviene immediatamente, gradualmente riprende le sue abitudini e dopo un mese può riprendere anche l'attività
1: Ecco,
0: sportiva.
1: questo parliamo del post-operatorio. A questo punto il paziente come si deve comportare a livello ambulatoriale. Abbiamo parlato di recidive, sì. Però quando insomma viene fatto per la prima volta un intervento del genere, come si deve comportare il paziente, a cosa deve

0: fare attenzione?
1: Beh, dobbiamo fare attenzione che non si ripresentino quei fattori che lo hanno determinato. Può avere una sua predisposizione, in alcuni pazienti c'è un'alterazione di alcune proteine particolari, vabbè, comunque senza entrare nello specifico, quindi stare attento a quello che dicevamo prima, non andare stitico, non avere accessi di tosse, controllare il peso, rinforzare la parete addominale ma in maniera adeguata in modo da opporre una resistenza corretta agli eventuali aumento delle pressioni intraaddominali che sono quelle che possono...
0: Per cui fare un po' di fisioterapia, professore?
1: No, più che fisioterapia, riprendere un'attività sportiva, magari all'inizio seguita da un trainer, ma poi gradualmente riprendere le proprie abitudini. Certo, un sollevatore di pesi chiaramente molto più a rischio di un'altra persona, ma come dicevo prima, ci può essere una persona che ha una parete addominale fisiologicamente debole, quindi anche alzando la busta della spesa banale può comparire l'ernia, quindi è un'alterazione di questo equilibrio.
0: Grazie, grazie di cuore al professor Ripetti, grazie per questi consigli, grazie a tutti voi ovviamente per averci seguito. Vi ricordo come tutti i giorni che se volete rivedere questa nostra bellissima puntata scaricatevi gratuitamente la nostra app Play 2000 e all'interno ci sono i consigli di tutti i nostri esperti. Ora subito la linea va a Giuseppe Caporaso e Maris Milanese con Vediamoci Chiaro e noi torniamo lunedì e sempre alle 9:45. Vi abbraccio, vi bacio e vi auguro una buonissima giornata.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti a Vediamoci Chiaro. Oggi parliamo dell'olio, l'olio extravergine d'oliva, che è una caratteristica italiana, quanto è importante per gli abbinamenti a tavola, ma soprattutto cercheremo di capire la produzione, come è andata quest'anno, i prezzi, come poter risparmiare, ma come poter scegliere un olio di qualità. Insomma, vi daremo delle indicazioni pratiche e utili che sono assolutamente fondamentali in cucina e non solo. Lo faremo con il nostro ospite che ringraziamo per la presenza nei nostri studi, con il direttore generale dell'UNAPROL, che è l'Unione dei Produttori di Olive e di Olio Extravergine d'Oliva. Stiamo parlando di 100.000 aziende del nostro paese, quindi sicuramente qualcosa di importante. Il direttore generale Nicola Di Noia, che è anche responsabile olio della Coldiretti e anche direttore dell'Evo School, e parleremo di questa scuola italiana dedicata appunto all'olio, alle figure professionali. Come sempre potete mandarci delle domande, c'è Maris.
1: Assolutamente, come sempre possono partecipare, anzi devono, noi esortiamo i telespettatori perché voi siete i protagonisti delle nostre dirette, quindi fate le vostre domande partecipando alla diretta, mandando ad esempio un messaggio al nostro numero WhatsApp 340 880 1035, è il nostro numero. Se preferite vi ricordo anche la mail, vediamoci chiaro, @tv2000.it, lo sapete, potete condividere le vostre opinioni e domande anche tramite Facebook, Instagram ed X.
0: Direttore, è il momento dell'olio, è il momento dell'olio nuovo. Allora, com'è andata la produzione quest'anno? Perché è fondamentale per capire anche le dinamiche poi dei prezzi successivi.
2: Siamo in piena campagna olearea, stiamo raccogliendo, devo dire la verità, siamo contenti perché la produzione quest'anno, soprattutto nell'Italia meridionale, è abbondante, in particolare in Puglia e in Calabria, un po' meno diciamo in Italia centrale e Italia del Nord. Soffriamo comunque diciamo il cambiamento climatico, per cui la minore disponibilità di acqua non ci consente di avere un aumento della produzione sostanziale da un anno all'altro e la costanza soprattutto della produzione. Quindi i più grandi investimenti che dovremo fare in questo settore saranno spesso necessariamente collegati all'acqua.
0: Il prezzo quest'anno dell'olio è cresciuto, è stabile e soprattutto per acquistare un buon olio d'oliva extravergine, l'Evo, quanto bisogna spendere? Perché vediamo spesso delle offerte che veramente sono abbastanza assurde, direi quasi ridicole, insomma, perché l'olio vuol dire qualità e quindi qual è il prezzo medio?
2: Allora, certamente comprare un olio a 4-5 euro è fuorviante rispetto all'idea di poter acquistare un olio di qualità. Attenzione, perché l'olio, quello buono, quello che racchiude in sé non solo la genuinità in termini di italianità, ma di sostanze polifenoliche, antiossidanti, non può costare 5 euro. Considerate che quest'anno non può scendere sotto i 9-10 euro al litro, quindi per un olio diciamo extravergine d'oliva italiano basico, ovviamente maggiore sarà la qualità, maggiore sarà il prezzo. Il consiglio che dobbiamo dare ai consumatori è quello di ricercare l'assoluta qualità, perché ci fa bene la salute e fa bene anche al territorio e all'ambiente.
0: Guardare l'etichetta è importante per cercare di capirne di più nel momento in cui acquistiamo una bottiglia?
2: Certamente, l'etichetta è la prima carta d'identità.

0: identità, quando lo compriamo dove non possiamo assaggiarlo, dobbiamo affidarci solo all'etichetta, quindi consiglio di individuare sicuramente la categoria commerciale che è l'olio extravergine di oliva e perché no la provenienza, il 100% italiano, meglio ancora se DOP o IGP.
1: Ecco, DOP e IGP, possiamo proprio brevemente spiegare, prima di andare ai nostri telespettatori, che cosa vuol dire? Chiaramente un prezzo un po' più alto, ma procedure di maggiore attenzione in quell'olio che andiamo, che portiamo a casa o che regaliamo?
0: Beh, le DOP più famose sono il parmigiano reggiano, il prosciutto di Parma, sono prodotti che hanno fatto anche della storia della nostra italianità, l'origine e la procedura di produzione. Ecco, la stessa cosa vale per gli oli, quindi quando un olio è IGP o DOP, non solo italiano, ma addirittura di un territorio ben definito che segue un disciplinare di qualità superiore.
1: Maris, domande da casa.
2: Allora, di noi stanno arrivando diversi messaggi. Il primissimo che è arrivato sul nostro numero WhatsApp è quello di una telespettatrice che purtroppo non si firma, ma che forse in tanti si fanno questa domanda. Parliamo sempre tanto dell'importanza dell'olio evo, quindi dell'extra vergine di oliva, però vuole sapere questa telespettatrice la differenza tra l'olio di oliva e l'olio extravergine di oliva. Qual è?
0: C'è una grande differenza, l'olio extravergine d'oliva è estratto meccanicamente e fisicamente dalle olive, è una spremuta di un frutto, quello che noi pensiamo sia l'olio per eccellenza. L'olio di oliva invece subisce per la produzione una raffinazione chimica, perché parte da un prodotto, diciamo, di una qualità inferiore, viene trattato chimicamente all'interno delle raffinerie. E quindi poi diventa una miscela di oli raffinati e oli vergini, quindi un prodotto industriale che viene utilizzato, diciamo, nell'industria alimentare, ma non è assolutamente paragonabile in termini qualitativi all'olio extravergine d'oliva, che è una spremuta di un frutto che ha tutte le sostanze antiossidanti e polifenoliche.
1: È importante l'olio a tavola anche per regalarlo, ma come si fa a scegliere l'olio? Siamo andati con le nostre telecamere in giro per fare un po' la domanda alle persone in strada, insomma, come scegliete l'olio? Vediamo che cosa ci hanno risposto.
3: Io l'olio al supermercato non lo compro, vado nelle aziende agricole di mia fiducia e prendo l'olio artigianale, diciamo.
4: Al supermercato se lo trovo tutto italiano, ma è difficile perché in genere è comunitario, quindi è un po' più difficile.
5: Cerco sicuramente che sia evo, quindi extravergine d'oliva e
4: Italiano.
5: italiano.
4: Per
5: Basta, non lo scelgo, intanto per l'etichetta sicuramente, le scadenze e la provenienza. Dopodiché guardo anche il prezzo.
4: Un olio buono deve costare più di 10 euro.
6: Per l'olio buono minimo ci vanno dai 13 ai 15 euro al litro, se bastano.
7: Vabbè, io adesso pago sui 12 euro al litro, lo prendo da un agricoltore e quindi diciamo è un prezzo buono per la qualità che offre, insomma.
8: Io l'olio lo vendo, quindi ho notato che è difficile rinunciare a un prodotto del genere, che alla fine cucinando con olio di qualità ti cambia il sapore del piatto, capito?
1: Direttore, insomma, da questo servizio vediamo che sta crescendo anche la cultura. Questo è qualcosa di importante nei confronti dell'olio, perché poi è fondamentale per quasi tutti i piatti che acquistiamo. E c'è anche un'altra tendenza, quella di andare al frantoio. Quanto è importante il frantoio anche nella qualità dell'olio? Poi vedremo anche degli esempi pratici.
0: Il frantoio è fondamentale, il frantoio è il luogo dove poi si estrae definitivamente l'olio dalle olive, deve essere pulito, accogliente e soprattutto ci deve dare la possibilità di assaggiare prima di comprare l'olio. Non è solo dal frantoio ma anche dagli olivicoltori e perché no nei mercati di campagna amica. Dove possiamo assaggiare l'olio dovrebbe essere il luogo dove scegliere il nostro prodotto per portarcelo a casa e poter arricchire le nostre tavole di benessere e di qualità.
1: L'ideale è assaggiarlo prima, lei dopo ci farà vedere quali sono gli elementi, ma prima andiamo dai nostri telespettatori.
2: Allora, Antonella ci racconta che ci scrive dall'Abruzzo e ci dice che lei, ecco, dice, adesso l'olio sta sui 12-15 euro, vuol sapere se è un prezzo giusto. A proposito dell'acquisto presso il frantoio, facciamo allora quindi un plauso a Maurizio da Macerata che ci dice che acquista l'olio al frantoio, ma ci fa una domanda, io questa non la sapevo, dice, mi hanno detto che per vedere se insomma l'olio è buono e di qualità, mettendolo in frigo si congela. Si gela, è vero? È un metro di giudizio
0: Allora,
2: questo,
0: premesso che
2: valido?
0: in frigorifero a 4 gradi non può congelarsi, ma comunque non è lo strumento migliore per capire se un olio è buono, genuino, di qualità. Dobbiamo affidarci ai nostri sensi che sono olfatto e gusto, quello sì che ci potrà dire se l'olio è buono. Quindi deve essere profumato e sapere di vegetalità. È all'esame gustativo un po' amaro. La questione delle temperature io la lascerei come, diciamo, strumento, ma non di per capire se è veramente di qualità.
1: Quante sono le cultivar nel nostro paese? Le cultivar un po' sono come i vitigni nel vino, insomma, che l'Italia è particolare, un paese particolare. Quante sono, direttore?
0: Noi abbiamo più di 500 cultivar, che sono le varietà, che ci regalano oli diversi, dobbiamo però imparare a riconoscerle, perché purtroppo spesso e volentieri non conosciamo neanche le cultivar più vicine a noi.
1: E allora vogliamo vedere che cultivar è, perché ci trasferiamo con le nostre telecamere in provincia di Rieti, in Sabina, dove c'è un'azienda agricola familiare, a condizione familiare. Dovrebbe essere incollegata Rebecca Magrini, produttrice donne della Coldiretti, un'azienda giovane, con due giovani. Vediamo appunto Rebecca Magrini, che insieme al fratello gestisce questa azienda. La vediamo peraltro in uno scenario molto bello, uno scenario anche storico. Allora, qual è la vostra cultivar? Ce la può raccontare?
9: Buongiorno a tutti, certo, noi siamo in Sabina, una zona a grande vocazione olivicola, e abbiamo scelto le principali, alcune tra le principali cultivar del disciplinare Sabina DOP, che sono Frantoio, Leccino, Moraiolo, e una molto tipica della nostra zona è la Carboncella, oltre ad avere degli impollinatori di Maurino e Pendolino.
1: Ecco, ci dice queste tipologie di olio come vanno abbinate, perché lei ci ha detto, ecco, Leccino e altre tipologie, più per piatti vegetali, per zuppe, insomma, così diamo anche un'indicazione che ormai ogni olio ha un piatto da abbinare in qualche modo.
9: Giustissimo, infatti a casa dovremmo avere varie tipologie di olio per abbinarle a seconda della pietanza che cuciniamo. Quindi per esempio nel nostro caso il Sabina DOP, essendo un blend di un fruttato medio intenso, possiamo abbinarlo con delle zuppe o piuttosto che con un piatto di carne, mentre se andiamo a scegliere dei monocultivar, quindi una sola tipologia di olive per bottiglia, allora quelle sono un po' più delicate, le possiamo abbinare con un pesce piuttosto che con un'insalata, e poi dipende anche molto dal gusto della persona.
1: Ecco, Rebecca Magrini, dietro di lei vediamo una vasca, se non sbaglio. Non mi vorrei sbagliare perché la distanza è notevole.
9: Sì.
1: Che vuol dire? C'è anche la storia, perché poi la produzione di olio è legata anche al territorio, anche alla storia. Voi state in un'area storica, se non sbaglio?
9: Esatto, la vasca che vedete alle mie spalle risale al tempo dell'imperatore Nerone, infatti abbiamo deciso di chiamare anche il nostro olio Oro di Nerone. Praticamente questa vasca serviva come raccolta d'acqua per il villaggio che era qui vicino, e oggi abbiamo cercato di ricopiare i romani, e quindi abbiamo dirottato questa fonte naturale di acqua in un laghetto artificiale, e quindi ad oggi noi non abbiamo problemi di irrigazione, perché in qualsiasi momento dell'anno di cui abbiamo bisogno di irrigare le nostre piante possiamo attingere direttamente dal nostro laghetto artificiale.
1: Grazie Rebecca Magrini. Tra poco ci collegheremo con
9: grazie
1: il fratello, che appunto insieme portano avanti, giovanissimi, questa azienda, ma anche con un retaggio storico che è straordinario. Lo chiedo al direttore, perché ogni olio che viene prodotto in qualche modo è la fotografia del territorio.
0: Ma in Italia abbiamo questa straordinaria possibilità, quello di associare il nostro patrimonio archeologico, storico, culturale a questa produzione che è millenaria. Dobbiamo insistere, perché per noi l'olioturismo è questo, cioè illustrare la nostra incredibile Italia a coloro i quali vengono nel nostro paese, quanto è importante per noi questo alimento, questa pianta straordinaria.
1: Direttore, lei ha detto che bisognerebbe assaggiare l'olio, spesso non è possibile farlo, ma allora quali sono le caratteristiche dell'olio per essere buono, di qualità? Innanzitutto ci vuole una bottiglia scura, vediamo tante
0: sì.
1: bottiglie qui intorno
0: sì.
1: a lei, sono tutte scure, altrimenti già è un primo segnale negativo.
0: Sì.
1: Poi?
0: Noi dobbiamo affidarci ai sensi, in particolare olfatto e gusto. Noi assaggiatori professionisti, per la verità, utilizziamo questo bicchiere blu, è blu proprio per non condizionare l'assaggiatore dal colore. Attenzione, quindi il colore non è mai un elemento di qualità, ma invece ci dobbiamo affidare all'esame olfattivo e gustativo. L'esame olfattivo, l'olio deve profumare di erba tagliata, pomodoro, carciofo, di vegetalità. L'esame gustativo invece deve essere un po' amaro e piccante. Se noi assaggiamo una delle olive appena raccolte dall'albero, l'oliva è amara, quindi il succo di questo frutto sarà necessariamente amaro.
1: Però insomma, nel dibattito anche della gente che prende l'olio c'è quest'altra idea: filtrato o non filtrato? Lei ce lo può spiegare, perché ci ha portato due esempi,
0: sì.
1: ci spieghi qual è la differenza se
0: allora,
1: compriamo
0: questo...
1: l'olio filtrato o meno?
0: Questo è lo stesso olio appena franto in questi giorni, questo è un olio filtrato, questo è un olio non filtrato. Se lo consumiamo subito, l'olio non filtrato va benissimo.
1: Lo faccio l'olio non filtrato, questo, ecco,
0: se lo consumiamo subito, nel giro di un paio di mesi va benissimo, ma se lo dobbiamo conservare per più tempo, io

0: consiglio sempre che venga filtrato. Questo dà stabilità al prodotto e ci consente di consumarlo serenamente per più tempo con tutte le sue caratteristiche organolettiche nutrizionali. Il filtraggio serve a eliminare le sostanze colloidali che rimangono in sospensione e che si depositano sul fondo. Bene, quella noi assaggiatori professionisti la chiamiamo morchia, che determina un difetto per tutto l'olio, quindi bisogna eliminare quella parte o con la decantazione o meglio prima con il filtraggio.
1: Domande da casa.
2: Allora, ci stanno arrivando diverse domande, non poche. Allora, Chiara intanto ci chiede come si conservano le olive nere, ma sulle olive dedicheremo, lo chiediamo anche a Nicola Di Noia, una puntata a parte. Parlando di olio, c'è la signora Anna che dice, non ci dice da dove ci scrive, però dice che il prezzo dell'olio da lei è arrivato a 24 euro e si fa difficoltà a capire, ecco, non avendo un frantoio nei paraggi, la qualità dell'olio che si va ad acquistare. Ci chiede, so che nel sud ci sono più possibilità di trovare, dice, ovviamente non potete fare una pubblicità, quali sono le zone del nostro territorio, il nostro bel paese dove l'olio è più buono?
0: Io non direi che esista una zona dove è più buono, certamente tutta l'Italia, compreso il Piemonte, l'Emilia-Romagna, oramai è capace di produrre oli straordinari. Dobbiamo semplicemente iniziare a imparare, come abbiamo fatto per i vini, a conoscere le aziende, a conoscere le tipologie e capire anche l'olio migliore rispetto alla propria, al proprio gusto personale. Quindi io il consiglio che posso dare a questa nostra telespettatrice è quello di cominciare ad assaggiare i vari oli ordinandolo direttamente dai produttori. Oramai i produttori sono in grado di spedire in tutta Italia, in tutto il mondo, quindi come si fa con il vino, oppure nelle enoteche o nei mercati di campagna vinica, insomma andare a cercare un po' la qualità e poi potersi approvvigionare anche direttamente dai
2: Certo.
0: produttori.
1: Sta crescendo la cultura del consumatore, ma anche quella del produttore, perché voi avete una scuola che è una tipologia unica, diciamo, in Europa, un level school che sta nella capitale, dove si preparano le figure professionali, ma attenzione, anche chi si vuole avvicinare a questo mondo per cercare magari di creare il ristoratore, ma anche il semplice consumatore, quanto è importante e come funziona, se ce lo dice brevemente?
0: Evoschool è nata proprio per preparare sia i professionisti assaggiatori che attraverso i nostri corsi possono iscriversi all'elenco nazionale degli assaggiatori e far diventare questo un percorso anche per un mestiere successivo, ma anche per avvicinare i consumatori che vogliono semplicemente imparare a riconoscere un olio buono da un olio cattivo per il proprio piacere e per la propria salute. Quindi facciamo anche semplici corsi di avvicinamento, oltre ai corsi professionalizzanti che dicevo prima. Infine, per gli addetti ai lavori, quindi noi prepariamo ristoratori partendo dalle scuole alberghiere, le scuole agrarie, cioè cerchiamo di diffondere una maggiore cultura e consapevolezza per chi poi dovrà magari illustrare l'olio come un elemento funzionale della propria attività ristorativa.
1: E allora ci vogliamo ricollegare nuovamente, direttore, ci ricolleghiamo nuovamente in Sabina, in provincia di Rieti, dove ci dovrebbe essere il fratello Jacopo Magrini, sempre produttore Coldiretti, anche lui giovanissimo, lo vedo lì, eccolo qui, stanno insieme i due fratelli giovanissimi che portano avanti questa azienda, davvero complimenti perché non è facile. Allora le chiedo a lei invece com'è andata la produzione, perché è fondamentale, l'abbiamo detto all'inizio con il direttore di noi, a livello nazionale, da voi com'è andata la produzione quest'anno?
2: Jacopo, secondo me non ci
1: Jacopo
2: sente al
1: non ci
2: momento.
1: sente, tra pochissimo ci collegheremo.
2: Però nel frattempo, Giuseppe, io ho tante domande, posso
1: Facciamo la domanda
2: approfittarne?
1: subito al direttore.
2: Nicola, allora ci stanno chiedendo, c'è Antonella che abbiamo parlato prima della morchia, insomma, di quello che si deposita in fondo alla bottiglia, dice quante volte bisogna togliere la morchia dal contenitore, insomma, per proteggerlo dall'olio?
0: Dobbiamo eliminarlo il prima possibile, nel senso che il deposito non si dovrebbe.
2: Quindi ogni
0: Non
2: volta che lo
0: dovre,
2: vediamo.
0: sì, non dovrebbe sostare proprio insieme all'olio. L'olio purtroppo prende un cattivo odore rispetto alla morchia, quindi la dobbiamo eliminare con il travaso il prima possibile.
1: I consigli pratici a casa, abbiamo preparato un cartello e lo facciamo vedere, direttore. L'olio teme luce, calore e ossigeno. Però come utilizzare bottiglie scure? Ma come bisogna conservarlo? Noi abbiamo scritto qualcosa, vediamo se lei ce lo approva o meno. Abbiamo scritto tenere lontano da fonti di calore, evitare eccessivi travasi.
0: Beh, il consiglio che io do sempre è quello di proteggere innanzitutto dall'ossigeno, il travaso, cioè trasferire l'olio da una lattina alle bottiglie, alle oliere, quello espone l'olio continuamente a un'ossidazione, quindi dobbiamo evitare questi eccessivi travasi, dobbiamo invece conservare l'olio lontano dalle fonti di calore, quindi lontano dai fornelli, lontano da dove si può degradare e possibilmente in una bottiglia scura. Questo dovrebbe esserci anche nei ristoranti, nel senso che l'oliera, ricordo, è assolutamente vietata. Noi

0: vedere al ristorante, l'olio ci dovrebbe essere proposto in una bella bottiglia scura etichettata così, con il cosiddetto tappo antirabocco, proprio perché l'oliera di per sé è lo strumento peggiore perché degrada l'olio.
1: Domande a casa, Maris.
2: E non poche. Cinzia ci dice, allora, buongiorno, grazie insomma, per i consigli che state dando. Ho acquistato l'olio dalla Sicilia direttamente dal produttore. Dice, ne ho prese insomma, diverse lattine da 5 litri. Dice, siccome ovviamente ne ho prese diverse, va bene conservarlo in quelle lattine per diversi mesi? È un buon metodo?
0: Allora, di per sé la lattina è un buono strumento di trasporto, non di conservazione, è pur sempre un metallo e potrebbe essere uno starter dell'ossidazione, quindi direi che
2: Dovrebbe
0: va
2: travasarlo.
0: bene, ma facciamo attenzione a non conservarlo per troppo tempo. L'ideale sarebbe l'acciaio come strumento migliore o il vetro scuro, come ci
2: Ecco.
0: siamo detti.
1: Abbiamo un minuto, direttore, ci fa gli abbinamenti perché è fondamentale, così a casa uno può
0: Sì.
1: acquistare l'olio adeguato. Sul pesce.
0: Allora, il pesce che normalmente ha cioè un profilo sensoriale non particolarmente strutturato, io direi una bella itrana. O una tonna.
1: Un'itrana,
0: Sì.
1: se ne dica uno così a
0: Sì, va
1: casa prendo
0: bene.
1: subito nota.
0: Sì.
1: Sulla carne.
0: Sulla carne un moraiolo, una coratina, va benissimo perché compensa la tendenza dolce della carne.
1: E sulla pizza? Perché ora c'è
0: Su
1: anche una tendenza alla pizza?
0: dipende dalle pizze, però io sicuramente una pisciottana, una ravece. Campana l'abbinerei
2: Vedo
0: assolutamente su una
1: Jacopo.
0: margherita.
1: Grazie, grazie direttore, ma prima di salutarla ringraziamo anche, li vediamo in collegamento. Purtroppo abbiamo avuto qualche piccolo problema con l'audio. Rebecca Magrini, che è
2: Ci
1: produttrice
2: sento.
1: insieme a Jacopo Magrini, vi salutiamo, vi ringraziamo, complimenti perché i giovani che hanno questa
0: Buona
1: voglia di
0: giornata.
1: fare è qualcosa che davvero ci fa sentire orgogliosi, orgogliosi quotidianamente. Grazie al direttore generale dell'UNAPRO, ricordiamo l'Unione di tutti i produttori di olio di oliva extravergine, anche responsabile olio della Coldiretti, e direttore ce l'ha raccontato di questa scuola unica che c'è in Europa, l'Evo School, dedicata appunto all'olio d'oliva.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Carissimi, preghiamo per la Terra Santa, per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto torni la pace. E con noi a pregare Sua Eccellenza Monsignor Ciro Fanelli, Vescovo di Melfi, Rapolla Venosa. Accendono questa sera un cero alla Vergine Immacolata la famiglia Tarullo per l'anniversario di morte della cara Maria Carmela Carbone, la signora Rea Margherita, i devoti della Vergine di Lourdes da Cancellara, le famiglie Lancentra e Falino, il signor Orru Ignazio, la signora Pisano Rossella, ceri che poi arderanno nella Cappella della Luce, dove i pellegrini da tutto il mondo chiedono di accendere un cero, una candela, come preghiera continua alla Vergine Immacolata. Come ogni sabato, vogliamo pregare in modo particolare per le famiglie, specialmente per quelle che vivono particolari difficoltà. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo, appena sarà possibile, il tempo lo permetterà, a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: Primo mistero gaudioso, l'annunciazione della nascita di Gesù a Maria. L'angelo, manifestazione divina, saluta Maria e l'invita a rallegrarsi per essere stata colmata di grazia da parte di Dio. Non sono i meriti di Maria, ma i doni gratuiti del Signore che rendono la ragazza di Nazaret favorita dalla grazia.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Danci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.

0: tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre.
3: Secondo mistero gaudioso, Maria visita Santa Elisabetta. Maria si apre al nuovo che il Signore le propone e la ragazza di Nazaret, che nessuno, neanche tra i vicini, conosceva, verrà proclamata beata da tutte le generazioni.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
5: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
4: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre.
3: Terzo mistero gaudioso, Gesù nasce povero a Betlemme. Con Gesù, Dio con noi, il Signore non è più da cercare ma da accogliere, per andare con Lui e come Lui verso gli uomini, per essere la carezza del Padre verso ogni sua creatura.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
4: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre. Amen.
3: quarto mistero gaudioso. Gesù viene presentato al Tempio. Simeone annuncia a Maria che la parola del figlio, come una spada, la costringerà a scelte difficili e dolorose. L'accoglienza dell'annuncio dell'angelo aveva portato Maria a essere la madre di Gesù. Il messaggio del figlio la porterà a essere la discepola di Cristo.
5: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
5: adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Quinto mistero gaudioso. Gesù viene ritrovato al Tempio. Per Maria e Giuseppe era normale che il figlio seguisse il cammino dei genitori. Per questo essi si sorprendono che Gesù non solo non li segua, ma li invita a seguire le orme del padre. Maria non comprende il comportamento del figlio, ma non lo rifiuta. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega
0: per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone, e per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.

0: O Vergine Immacolata, Vergine tutta bella, che in quell'11 febbraio 1858 si è apparsa qui a Bernadette. Umilmente ci rivolgiamo a te. Tu che hai chiesto a Bernadette di scavare nella terra affinché sgorgasse la sorgente e di pregare per i peccatori. Aiutaci a saper scavare dentro noi stessi e fondi su di noi la grazia della tua pace. Apri il nostro cuore all'ascolto della parola e del Figlio tuo Gesù, perché sappiamo accogliere il suo invito a saper perdonare. O Vergine Immacolata, tu che ci hai aperto e ci riveli la luce del cielo, noi ti preghiamo e riponiamo in te la nostra fiducia. Guidaci sui cammini della pace. O Vergine Immacolata, consolazione dei malati e dei sofferenti, risveglia in noi l'amore del Figlio tuo Gesù e convertici alla buona novella per essere apostoli della nuova evangelizzazione. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Madre della Chiesa, San Giuseppe, Santa Bernadette.
1: Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
1: Sia benedetto il nome del Signore.
2: Ora e sempre.
1: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
2: Egli ha fatto cielo e terra.
1: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
2: Amen.

0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Ascoltiamo la parola di Dio, una parola che ha il potere di salvare, guarire e illuminare la nostra vita.
2: Sulla strada, il Vangelo della Domenica, oggi alle 14:35 e domani alle 8.
3: Abbiamo un caso da risolvere.
4: Allora, su chi indaghiamo?
5: Preparati alla battaglia, Mary.
4: Ha mai risolto casi così difficili? Sono la mia specialità.
6: Salta fuori nei posti più strani con la gente più strana.
7: Che cosa accadrà dopo?
4: Neanche lei è troppo male come detective.
2: La serie Frankie Drake Mysteries, domani alle 17. Per il ciclo Stelle senza tempo, Pechino agli inizi del Novecento.
8: C'è da aspettarsi che a Pechino la situazione peggiori ancora nei prossimi giorni.
2: Il quartiere straniero è sotto assedio. A guidare la difesa, un maggiore della Marina americana.
9: Non è con la violenza dei boxers che si potranno risolvere i problemi della Cina.
10: Per quanti giorni abbiamo resistito?
2: 55. 55 giorni a Pechino. Domani, in prima serata.

0: 9 mesi qua adesso. E io ho detto qua mi ho a casa adesso.
1: Allora, nella nostra struttura attualmente ospitiamo 3 nuclei, quindi 3 mamme con in totale 6 minori e uno in arrivo a breve. E quindi sono mamme con 3 storie profondamente diverse, che viaggiamo da difficoltà economiche a donne vittime di tratta e donne vittime di violenza. Sono Laura Censi, sono la responsabile della Casa Famiglia Casa Santa Chiara, sita qui in Tivoli. Si vive quotidianamente il contatto con le difficoltà delle mamme e dei bambini. Qui c'è proprio una gestione familiare, nel senso che comunque non si stacca mai dalla loro problematica. Funzioniamo grazie soprattutto alle donazioni, quindi sia di genere alimentari che di igiene personale, appunto perché le mamme e i loro relativi poi figli, nel momento in cui entrano in questa struttura, non possono svolgere attività lavorativa, perché comunque magari vivono situazioni di difficoltà che non gli permettono quindi di uscire dalla casa famiglia, pertanto noi ci occupiamo totalmente di loro.
0: Io chiamo Joy, Felix. Io ho 22 adesso, io ho 2 figlie, Annie e Miracle. Prima io stavo in un'altra casa, in un'altra parte della comunità. Loro, io stavo sola con mia figlia. Non è uguale con qua a casa, perché qua è meglio, perché loro aiutare io, parlare. Joy non è così, parlare con Annie, calma, perché io parlare, io urlare, così.
1: Qui si vede che cosa vuol dire, qual è il rapporto mamma-bambino, e in realtà un po' poi ti rendi conto gli errori che poi magari tu nel tuo fai, no? Vedi proprio gli episodi, a volte io dico certi aspetti sono da manuale, i comportamenti dei bambini, i comportamenti delle mamme, sembra quasi come se tu avessi un libro e osservassi da loro quello che avviene, è molto molto interessante.
2: L'apporto dell'8x1000 è sicuramente la risorsa più fondamentale che c'è ad oggi per mandare avanti la struttura e le altre strutture in carico alla diocesi. Sicuramente senza l'apporto dell'8x1000 noi non andremo avanti.
1: L'aiuto che noi forniamo a queste donne è un aiuto in realtà che non gli è mai stato dato. Donne che in realtà non hanno possibilità, che al di fuori di qua, senza di noi probabilmente non avrebbero potuto fare altro.

0: Dolcemente è uno dei progetti della cooperativa sociale di comunità iCare. È una pasticceria sociale di comunità. È destinata a ragazzi con fragilità, parliamo di ragazzi con sindrome di Down, con autismo, con caratteristiche molto diverse tra loro. Da un'attenta lettura che abbiamo fatto sul nostro territorio insieme alla nostra chiesa diocesana, che è stato il motore per la realizzazione di questo progetto, ci siamo resi conto che uno dei bisogni fondamentali della nostra comunità era dare una risposta alle persone con disabilità diventate adulte, che sono ormai al di fuori di qualsiasi contesto formativo o socio-riabilitativo. Abbiamo ad oggi circa 30 ragazzi che frequentano settimanalmente il nostro laboratorio e abbiamo tre obiettivi fondamentali: la risocializzazione appunto di persone adulte con disabilità, l'acquisizione di competenze lavorative e in ultima fase l'inserimento lavorativo.
1: Lavorare nel nostro laboratorio non è come lavorare in un'altra cucina.

0: bisogna viverlo per capire questa differenza. E sposare quest'idea sin dal primo momento, sin da quando abbiamo scavato le fondamenta di questa cucina, vuol dire per me impegnarmi ogni giorno per provare a creare qualcosa di nuovo e di più bello. Quando penso al domani, al nostro futuro, penso ai nostri ragazzi ormai autonomi, magari collocati in un punto vendita o dietro il bancone di un bar, a mettere in pratica quello che hanno imparato giorno dopo giorno. Ed è questo che ci spinge ad impiegare sempre maggiori energie tra queste mura.
1: Sapere che ci sono persone che hanno una particolare predisposizione all'accoglienza, all'inclusione, a farli sentire sicuri, insomma a restituire quella dignità di cui hanno realmente bisogno, ecco, per noi genitori già è una conquista ed è un traguardo.
2: Grazie ai fondi 8x1000 siamo riusciti a realizzare questo sogno meraviglioso, a dare risposta a un bisogno importante, appunto, che è quello delle persone con disabilità, ma soprattutto delle loro famiglie. Quando penso al futuro penso alle nostre speranze e alle speranze delle famiglie e dei ragazzi. Non possiamo permetterci di deluderli.

0: progetto BeFood è nato dalla sinergia iniziale tra Caritas Diocesana di Viterbo, Caritas Diocesana di Civita Castellana e il Banco Alimentare del Lazio. Ha visto come punto di riferimento Caritas Italiana ed è stato finanziato con i fondi dell'8x1000. E il progetto ha come scopo quello di sostenere, di servire e di aiutare la marginalità e la povertà, cercando di avere un approccio attento alla dignità della persona a 360 gradi.
1: Io mi chiamo Renzo e sono il diacono della parrocchia del Sacro Cuore di Viterbo. Prima della pandemia noi assistevamo circa 40-45 famiglie. Adesso sono passate circa 60, quindi c'è stato un incremento di circa il 50%, poco meno.
2: Sono 5.
3: Oggi affrontare il tema della povertà è diventata una sfida importante. Questa pandemia ha portato alla luce delle parole chiavi. Una di queste è il tema della fragilità. Il tema della fragilità ci siamo scoperti che appartiene a tutti. Abbiamo visto la fragilità degli equilibri delle persone che prima avevano un lavoro e da un giorno all'altro si sono trovate disoccupate. I cosiddetti poveri della porta accanto, persone che vivevano una cosiddetta normalità, che sono trovati dall'oggi al domani in una condizione di necessità.
4: Canino è una piccola comunità, una bella comunità, secondo me, soprattutto nella solidarietà. Con la pandemia ci sono stati molti cambiamenti, perché purtroppo il lavoro manca e le esigenze sono tante. Abbiamo insomma notato un tasso molto alto di povertà.
3: Porre la persona al centro è il cuore di una relazione d'aiuto, ma soprattutto è il cuore di una relazione d'amore. E l'amore è Caritas e la Caritas è proprio questa, l'espressione di una Chiesa che si vuole fare vicina ai prossimi in un atteggiamento che è prima di tutto quello di riconoscersi nel povero una persona come puoi essere te, come può essere chiunque.

0: Ciao, io sono Simone e vengo dalla Sardegna. Grazie. Sono arrivato qua a La Spezia, non ho trovato lavoro, però ho avuto qualche difficoltà. Arrivederci! Arrivederci! E ho chiesto aiuto alla Caritas perché mi sono ritrovato senza un tetto. È così, l'uomo è così, se non ci sei dentro non puoi capire, non puoi mai capire. Le vedo con altri occhi, la vita ti ci porta e devi fare i conti.
1: Sì, ci troviamo alla cittadella della pace di Pegazzano, opera assegna realizzata con contributi dell'8x1000. Questo nome porta il senso di un cammino fatto da zona di guerra, perché tutta questa zona era destinata a fabbricare delle bombe, appunto, a luogo di pace.
2: Caritas ha voluto, Rispetto ha voluto ripartire da zero per creare un progetto nuovo, un progetto che fosse proprio concepito e voluto per le persone che stanno per strada. Ciao ragazze!
3: Ciao! Bentornate!
2: Si tratta quindi di un nuovo dormitorio. Il dormitorio offrirà ospitalità a 27 persone. Si ritroveranno la sera, verranno accolte la sera, avranno anche la possibilità di cenare. Il servizio che vogliamo garantire ai nostri amici non è solo però quello della mera assistenza, ma è riuscire anche ad essere un vero punto di riferimento per loro, perché noi siamo chiamati ad aiutare le persone come persone, ma anche come figli di Dio.
0: Da soli non si può fare niente. Con le persone giuste che ti aiutano, ti riaprono la vita, diciamo, altre porte per farti andare avanti.
2: Il nostro dormitorio si chiama Locanda il Samaritano e noi traiamo proprio ispirazione dal Vangelo, quindi come la figura del Samaritano che incontra il malato per strada, maltrattato, anche noi vogliamo prenderci cura delle persone che vivono ai margini della società.
0: Per me è un grosso messaggio per dire davvero noi siamo qua per aiutarvi e cresciamo anno per anno, mese per mese, giorno per giorno e si vedono dei risultati, non sono solo parole, sono fatti.
1: Abbiamo realizzato questa opera con il contributo anche di un crowdfunding e della buona volontà di tante persone, ma ovviamente l'8x1000 è stato il pioniere che ci ha permesso di poter dare luogo a questa nuova esperienza che, dalle macerie quali erano, è fiorita veramente una struttura bella e dignitosa.

0: per me la vita comincia e non finisce mai.
1: Gli esempi sono fondamentali, più che le prediche.
2: L'ironia è l'antiruggine dell'anima.
3: Tutti gli uomini hanno la capacità di creare.
4: Chi sta male non si può permettere il lusso di perdere la speranza.
5: Soul, domani alle 21.05. Per il ciclo Stelle senza tempo, Pechino, agli inizi del Novecento.
6: C'è da aspettarsi che a Pechino la situazione peggiori ancora nei prossimi giorni.
5: Il quartiere straniero è sotto assedio. A guidare la difesa, un maggiore della Marina americana.
7: Non è con la violenza dei boxers che si potranno risolvere i problemi della Cina.
8: Per quanti giorni abbiamo resistito?
5: 55. 55 giorni a Pechino. Domani, in prima serata.
9: Vi lascerò soli con i vostri pensieri adesso. E quando tornerò, parleremo di quello che abbiamo appena letto.
10: Simon Birch fu il neonato più piccino mai registrato nella storia dell'ospedale di Greystone.
11: Potete scegliere fra restare qui chiuso in prigione o fare un servizio di pubblica utilità.
12: Pubblica utilità!
5: Simon Birch, questa sera, in prima serata.

0: Buongiorno, benvenuti nella cucina di quel che bolle in pentola, come sempre a quest'ora su TV 2000. Allacciamo i grembiuli e diamo il benvenuto al nostro chef Fabio Cinelli. Buongiorno chef.
1: Buongiorno Beatrice, buongiorno a tutti.
0: Ci sono come sempre i nostri due assaggiatori d'eccezione, Sonia e Luigi, buongiorno.
2: Buongiorno a voi e buongiorno a tutti gli amici a casa.
3: Beatrice e Fabio, buongiorno e buongiorno alle nostre amiche.
0: E allora, amiche e amici a casa, vado subito a chiedere al nostro chef qual è la prima ricetta che ci prepara oggi. Cosa ci fai, Fabio?
1: Oggi prepareremo delle sarde a beccafico in modo palermitano.
0: Alla palermitana.
1: Alla palermitana.
0: Allora leggo subito la lista degli ingredienti, perché le sarde a beccafico è un sacco che voglio imparare a farle. Per fare le sarde a beccafico alla palermitana occorrono 1 kg di sarde intere, 60 g di uva passa, 40 g di pinoli, 120 g di mollica di pane, 25 g di zucchero semolato, prezzemolo, un'arancia, 25 g di olio extravergine di oliva, sale e pepe all'oro e per finire olio extravergine di oliva e succo di arancia. Quindi un piatto che ci porta in Sicilia questa mattina, in onore della nostra Sonia.
1: Certo.
0: È proprio certo. Alla palermitana poi.
1: Alla palermitana.
0: E che cosa, ecco, come si comincia?
1: Allora, iniziamo, vabbè, abbiamo pulito le nostre sarde, se ve le può fare il pescivendolo, tanto di guadagnato. Ricordatevi che a differenza delle alici hanno le squame, quindi vanno lavate in maniera molto delicata perché si tolgono con estrema velocità, ma ricordiamolo. Come vanno pulite? Noi ce le siamo già preparate, però viene tolto sempre il capo, le viscere interne e bisogna portare via la lisca interrompendola verso la fine in maniera tale da ottenere la nostra codina.
0: Questa va salvata. La codina va salvata perché c'è una peculiarità.
1: Esatto, non che vada a influenzare la ricetta.
0: La buona uscita della ricetta,
1: assolutamente.
0: Però diciamo che anche un po' scenografico che rimanga la codina.
1: Ci sta. Ecco. Quindi abbiamo tostato
0: i pinoli.
1: Abbiamo
0: la mollica finalmente.
1: L'abbiamo già preparata perché ha bisogno di tempo.
0: Scusa chef, per chi non ci segue sempre, che vuol dire atturrare la mollica? Farla tostare
1: con un pochino di olio, ma siccome è un procedimento uno pensa, beh, la metto in padella, la friggo, ci faccio presto. No, è un processo molto lungo.
0: Sì.
1: E io finalmente ho scoperto cosa significhi atturrare.
0: Atturrare.
1: Atturrare è classico dei bambini, per esempio, quando diventano petulanti per farsi acquistare qualcosa. E quindi è una cosa lunga, noiosa, e quindi ecco quando viene atturrata la mollica.
0: La mollica atturrata. Però mentre tu procedi, voglio chiedere al nostro esperto Luigi un po' le origini di questo piatto, la storia, l'etimologia anche della sarda a beccafico, perché?
3: Sarda a beccafico perché i nobili facevano questi involtini con i beccafichi, che sono dei volatili, ma il popolo non poteva permetterselo, per cui hanno utilizzato il loro cibo più povero e hanno inventato questi involtini di sarde che hanno la coda rivolta verso l'alto, in modo che sembrano gli involtini che mangiavano i nobili.
0: Ecco, vedi il motivo per cui va preservata la coda, perché c'è un modo poi di porli.
1: Esatto, di chiuderli e quindi dare questa sembianza.
0: Bene.
1: Allora, nella nostra mollica abbiamo aggiunto i pinoli che abbiamo precedentemente tostato, il prezzemolo tritato, dello zucchero, cioè lo zucchero.
0: Ah.
1: È una variante, cioè in alcune parti viene aggiunta, in altre no, parliamo di alcune parti di Palermo, che sembra che ci siano delle macchie di differenziazione nella preparazione di questo piatto, al di là delle città a cui poi chiederemo.
0: E infatti adesso poi chiediamo a Sonia.
1: Esatto.
0: E quindi aggiungi un po' tutto, anche l'uvetta che è stata mollata precedentemente.
1: È stata mollata.
0: Ma in acqua,
1: allora,
0: o in...
1: la ricetta originale parla di uva di Corinto.
0: Come no.
1: Caratterizzata da una dolcezza estrema e la totale mancanza di semi, quindi aiuta.
0: E Sonia, dici un po' le differenze che hai riscontrato in questa preparazione nelle varie città di questa meravigliosa regione che è la Sicilia.
2: Allora, innanzitutto, come diceva lo chef, alcuni mettono lo zucchero nell'impasto.

0: passo, altri no. Io per esempio metto solo il succo d'arancia che già è dolce e non metto lo zucchero, però quella è una discrezione personale. E invece poi a Messina o a Catania, ma come negli altri capoluoghi siciliani, ci sono delle varianti. A Messina per esempio aggiungono il caciocavallo, i pezzettini di caciocavallo.
1: Buono.
0: E mettono anche le fette di limone per guarnire. Addirittura a Catania, a me piacciono tantissimo quelle di Catania, friggono, prima panano i filetti, li friggono e poi anziché fare proprio gli involtini, li accoppiano così, mettono la farcia tra un filetto e l'altro.
1: Una sorta di sandwich.
0: Sì, una sorta di sandwich e sono buonissimi.
1: Ma una domanda, Luigi, ci sono anche altri piatti invece nella tua regione nei quali si usano le sarde?
2: Beh, famosissime quelle veneziane, le sarde in saor,
1: buone.
2: Che sono caratterizzate dalla cipolla, sempre l'uvetta passa e l'aceto. Saor significa sapore o saporito, proprio perché tutti i piatti in saor sono caratterizzati dall'aceto che dà questo
1: saor particolare. Che saor!
2: Esatto.
1: E quindi queste sarde che sta facendo il nostro chef saranno saporitissime. Abbiamo capito comunque che l'uva passa è un ingrediente quasi fondamentale, diciamo.
3: Sì. Certamente. La caratteristica poi è come debbono essere chiuse.
1: Ecco, quello volevo vedere, chef. Si avvolgono queste sarde su se stesse?
3: Su se stesse, partendo dalla parte opposta alla
1: codina, che deve rimanere in alto, spiccare nel piatto per dare quella sensazione di riprodurre il piatto mangiato dai nobili.
3: Esatto, perché dovrebbe rappresentare un po' il becco del volatile.
1: Sono piccole comunque le sarde, non è facile, no? Arrotolare
3: le sarde. Allora.
1: Senza far perdere poi il condimento. Vanno messe belle strette dentro la
3: pirofila? Strette possibilmente e poi bisogna intercalare con delle foglie di alloro.
1: Foglie di alloro?
3: Di alloro.
1: Ah, ecco questa cosa,
3: esatto.
1: E devono stare poi in forno quanto
3: poco,
1: tempo?
3: 10 minuti, 15 al massimo, perché d'altra parte se ci pensiamo bene devi cuocere soltanto il pesce e ci mette pochissimo tempo.
1: E allora mentre tu vai a metterle nel forno io annuncio chi sarà oggi a cucinare insieme a noi. Abbiamo un'ospite graditissima che viene accompagnata, è una signora che viene da Vico Equense, in provincia di Napoli, una bellissima costa sorrentina, e si chiama Maria Staiano e viene con la sua amica e consuocera Clelia. Benvenute Maria, oh che meraviglia,
4: ciao,
1: grazie, prego, appoggiamo questa bellissima composizione. Clelia, buongiorno.
4: Buongiorno.
1: Maria, ti presento il nostro chef Fabio Cinelli, sta facendo le sarde a Beccafico alla Palermitana. Clelia, lei mai mangiate?
4: Io le volte in Sicilia non ho avuto la fortuna di assaggiarle. No,
1: e allora oggi le assaggeremo. Ci sono anche i nostri assaggiatori, Sonia e Luigi, che
2: vi
1: salutano.
2: Benvenute.
1: Ma che cos'è questa meraviglia? Tutto questo verde?
4: Sono delle erbe che nascono spontanee nel mio giardino. Che si raccolgono,
1: mamma mia,
4: e si cucinano
1: profumatissime. Quindi oggi ci racconterai un sacco di cose. Allora, queste intanto le poggio qua perché prendo subito gli ingredienti, l'ingrediente che mi hai detto di preparare, che secondo me tu nel tuo giardino hai a iota, vero?
4: Sì, sì.
1: Questo è il finocchietto selvatico. Mm-hmm. E ti do anche un coltello perché tu devi farci qualcosa che non diciamo subito che cos'è. E mentre cominci a prepararlo, io ti faccio qualche domanda.
4: Okay.
1: Sei sposata?
4: Sì.
1: Con?
4: Raffaele.
1: Raffaele da quanti anni?
4: Dall'88.
1: Sono tanti anni, hai una bella foto che ci hai portato.
4: Dopo nove di fidanzamento.
1: Guarda su quello schermo, qui siete proprio nel giorno del tuo matrimonio.
4: Sì.
1: E lui sta suonando la chitarra.
4: Sì.
1: E invece Clelia da quanto tempo la conosci?
4: Clelia ci conosciamo da 4 anni, 5 anni?
5: Più, intorno ai 7 anni,
4: sì,
5: perché la seguivo nei suoi concerti.
1: Perché dopo raccontiamo che tu sei una cantante bravissima. Cosa ti serve questo coltello qua? Lo preferisci? Ho sbagliato a darti il coltello, hai ragione, è vero, questo con la seghetta serve anche a casa, diciamolo.
4: Con questo
1: finocchietto selvatico è meglio avere la seghetta.
4: Sì, si riesce meglio, sì.
1: Senti Maria, tu e Raffaele avete tre figli.
4: Sì, Antonio... Gianmarco e Francesco.
1: E quale di questi tre figli ha il legame con Clelia?
4: Antonio.
1: Antonio, sì, perché è fidanzato
5: con,
1: poi,
5: mia figlia.
1: Con tua figlia Stefania. Stefania, da tanto tempo?
5: Sono 7 anni.
1: Ecco, come quindi vi conoscete, cioè lei ti conosceva prima perché
4: sì, seguiva sì, nei concerti. Perché ci seguiva per i nostri concerti.
1: Però
4: sì.
1: Poi siete diventate amiche?
4: Sì, perché abbiamo tanti interessi in comune, il teatro.
1: E abbiamo un sacco di cose da raccontare.
4: La musica, l'arte.
1: E
4: le passeggiate.
1: Racconteremo che cosa fa con questo finocchietto tra qualche minuto dopo la pubblicità. Ci ritroviamo qui nella cucina di Quel che bolle in pentola. A fra poco.
6: Oh, Signore, a lungo ho atteso che ci conducessi fuori da Babilonia. Il mio cuore è colmo di felicità. Quel momento è giunto.
7: Sai a chi ti stai rivolgendo?
6: Al re di Babilonia, re dei quattro angoli del mondo. Gli editti del re sono immutabili. Non dimenticarti di me, oh Signore. Sii misericordioso nella tua infinita bontà.
8: Il libro di Daniele, lunedì in prima serata.
9: Per me la vita comincia e non finisce mai.
10: Gli esempi sono fondamentali, più che le prediche.
11: L'ironia è l'antiruggine dell'anima.
12: Tutti gli uomini hanno la capacità di creare.
13: Chi sta male non si può permettere il lusso di perdere la speranza.
8: Soul, domani alle 21.05.

0: L'Italia che non conosci la raccontiamo noi.
1: Borghi d'Italia, oggi alle 12:15.
2: Vi lascerò soli con i vostri pensieri adesso. E quando tornerò, parleremo di quello che abbiamo appena letto.
3: Simon Birch fu il neonato più piccino mai registrato nella storia dell'ospedale di Greystone.
4: Potete scegliere fra restare qui chiuso in prigione o fare un servizio di pubblica utilità.
5: Pubblica utilità!
1: Simon Birch, questa sera, in prima serata.

0: bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola. Oggi ho un ospite speciale che viene dalla costa sorrentina, da Vico Equense, Maria Staiano, che si è fatta accompagnare dalla sua amica e consuocera Clelia, che è già seduta con i nostri assaggiatori. Buongiorno Clelia, tutto bene lì?
1: Bene, grazie.
0: Ti stanno accogliendo bene?
1: Sì, sì.
0: Ecco, intanto il nostro chef ci dà una mano, l'abbiamo messo al lavoro perché ci serve una mano per fare questa ricetta meravigliosa che ci propone Maria. Vogliamo svelare che cosa facciamo, Maria?
1: Oggi facciamo un risotto al finocchietto.
0: Risotto al finocchietto. Vado subito a leggere la lista degli ingredienti. Intanto tu, se vuoi cominciare a lavorare, diciamo che per fare questo risotto con finocchietto occorrono 300 g di riso, finocchietto, noci, olio extravergine d'oliva, burro, limone, provolone del Monaco, brodo vegetale e sale. E come prima cosa la nostra Maria ha versato il riso così nella pentola calda per farlo tostare.
1: Usiamo un po' così.
0: Alzo un po', senza olio, senza burro?
1: Sì, no, così.
0: È una tecnica anche questa, e il nostro chef invece sta tagliando il provolone del Monaco e anche pestando nel mortaio le noci. Perché hai scelto di fare questa ricetta? Hai scelto tu o ti sei consigliata?
1: Ci siamo un attimo consultate, perché un giorno stavamo prendendo un caffè in giardino. Allora dice: io devo andare a questa trasmissione, grazie, è una bellissima. E lei mi dice: guarda che c'è del finocchietto, perché non fai il risotto al finocchietto? Ecco qua.
0: Fantastico, quindi piatto. Dal produttore al consumatore, sì. Direttamente dal suo orto, Maria ci ha portato questo finocchietto. Sì. Ti serve burro?
1: Okay.
0: Hai tutto lì,
1: sì,
0: tutti
1: sì,
0: gli ingredienti te li ho preparati.
1: Perfetto, sì.
0: Perché quando hai imparato a cucinare tu, Maria?
1: Io per esigenza, verso i 12 anni.
0: Presto?
1: Sì, sì.
0: E come mai?
1: Perché mia mamma gestiva questo mini market, mio padre, insomma, andava a fare le spese. Quando tornavo da scuola, a volte non trovavo niente di pronto, quindi mi dovevo arrangiare.
0: Mi ricorda un po' mia figlia Maddalena, che ha 9 anni e che tante volte si mette in cucina, perché anch'io, lavorando spesso, stando fuori casa, quando non c'è neanche mio marito che mi aiuta, la vedo armeggiare.
1: E quindi
0: ha imparato così. Tu, Clelia, quando hai imparato a cucinare?
2: Dai, io tardissimo, perché avevo in casa una zia che cucinava benissimo e quindi non mi cimentavo.
0: E quindi quando non c'è bisogno, in qualche modo i ragazzi, anche i miei figli, approfittano, quelli più grandi che mi hanno vista stare più in casa, non hanno imparato a fare niente. Tu, Maria, hai 3 figli, abbiamo una foto bellissima di tutta la famiglia che ci hai portato. Sono grandi, eccoli qua.
1: Sì, sì, sì.
0: Sono 3 maschi.
1: Sì, e il mio marito il quarto.
0: Tu sei la principessa, la regina del popolare.
1: Del ragazzo, sì.
0: E loro hanno imparato a cucinare?
1: No, loro sì, sì, si arrangiano, sì, sì, lo fanno da solo. Sì.
0: E tu con Clelia avete tanti interessi in comune, perché soprattutto mi hai detto: vi prendete sto caffè nell'orto, perché tu hai questo orto ricco di erbe. Che cosa c'è? Anche le noci fanno...
1: Sì, io ho un sacco di noci, più che orte...
0: Guarda, c'è un'altra foto, bella, qui dove siete?
1: Qui è il 18° di Gianmarco, questo qua.
0: Eccolo lì, contento e felice con la giacca.
1: Sì.
0: 18 anni, hai fatta tu quella torta?
1: No.
0: Pure la torta?
1: No, non sono capace.
0: E quindi in quest'orto c'hai...
1: Sì, adesso ho piantato delle cose, melanzane, zucchini, i prodotti, pomodori...
0: Infatti eccoti qua che prendi queste...
1: Queste sono albicocche, ci faccio la marmellata.
0: Grandi però quelle albicocche,
1: sì, sì,
0: giganti.
1: Sì, meravigliose, sì.
0: E guarda, questa è una sfida tra il tuo orto e quello del nostro amico Luigi.
1: Sì.
0: Luigi, hai capito?
3: Ho capito,
0: un sacco di
3: capito.
0: Cose. Tu che alberi hai da frutto nel tuo orto?
3: Ne ho diversi, albicocco, un pruno, il vicino ha anche lui, è un noce, ogni tanto anche io mi procuro un po' delle noci, ho degli agrumi, il cedro, tanta frutta,
0: le
3: pesche, il fico,
0: le mandorle,
3: le mele, annurche.
0: Chef, tu hai mai avuto un orto?
4: No, mi piacerebbe moltissimo, perché trovo che piantare il seme o mettere la piantina e poi ottenere quelli che sono frutti, quelli che sono ortaggi, che è qualcosa di meraviglioso.
0: E questi dietro di noi che cosa sono?
1: Allora, questo è papavero, calendula, malva e camomilla.
0: E che ci fai con questi fiori?
1: Io, allora, con la calendula faccio anche risotto, tipo come questo, sì. E poi mentre la malva e la camomilla faccio la tisana.
0: Le tisane.
1: E poi col papavero.
0: Il papavero invece... mi interessa.
1: Sì. Allora, ti dico, in napoletano si chiama papagna, non so come descriverlo in italiano, il papagna, nel senso che si prendono questi petali di papavero, si mettono in un panno, e una volta, ti dicevo, invece si davano ai bambini, si faceva l'infusione nell'acqua calda e poi per farli addormentare. Perché hanno questo effetto un poco...
0: Invece dietro di noi abbiamo olive, cos'è? Guarda.
1: Sì, allora, quelle sono...
0: Olive ciliegie, cos'è?
1: Le amarene, quelle sono amarene. Le amarene sono un frutto caratteristico proprio del paese dove sto io, Montechiaro.
0: E il provolone del Monaco?
1: Il provolone del Monaco è un formaggio proprio della penisola sorrentina, perché si fa con latte di mucca dei Monti Lattari.
0: Ah, certo.
1: Si chiama del Monaco perché si racconta che questi casari portavano questo formaggio a Napoli. E lo portavano la mattina presto, la notte, quindi si mettevano questi mantelli marrone. Come e sembravano dei monaci. Quindi quando arrivavano a Napoli, Monaco, è arrivato Monaco.
0: Ed è il provolone del Monaco. Che bello, Luigi, questa la devi annotare nel tuo...
3: Questa la devo annotare. Ti dico che il papavero, che noi conosciamo, in realtà si chiama rosolaccio.
0: Rosolaccio.
3: E anche con quello si fa un buonissimo risotto.
0: Sì. Risotto col rosolaccio. Abbiamo naturalmente, spieghiamo anche alle amiche a casa, abbiamo tostato il riso nella pentola secca, poi hai aggiunto il burro e poi abbiamo il brodo. Come l'abbiamo fatto? Carota, cipolla e sedano, semplice brodo vegetale che dà un po' di sapore e poi aiuta la cottura del riso.
1: La cottura, sì.
0: Poi il sale, l'hai messo.
1: Abbiamo aggiunto già il sale, sì.
0: Perfetto, adesso il riso cuocerà con questo brodo, quindi mentre tu continui a mescolare, io vedo che il nostro chef ci ha tritato le noci e il provolone del Monaco l'ha fatto a pezzetti e nel frattempo ha sfornato le sarde a beccafico. Come sono venute?
5: Belle, ma il profumo è...
0: eccezionale, perché poi c'è anche il profumo dell'alloro.
5: Quello che ci arriva tantissimo ed è... vabbè, basta.
0: Il nostro chef con l'acquolina in bocca. Noi abbiamo un'arancia da grattugiare in questo momento, che serve a te, caro chef?
5: Sì.
0: Te la passo?
5: Grazie.
0: Te la passo, eccola qua. Per te l'arancia da grattugiare e... voglio sapere come procede?
1: Sì, benissimo.
0: Benissimo. Clelia, tu l'hai mangiato tante volte questo risotto?
2: Sì.
0: Ma diventa anche un po' cremoso col provolone del Monaco. Sì. Mamma mia, Clelia.
2: Sì, è buonissimo.
0: Oggi è buonissimo, perciò l'hai suggerito.
2: La freschezza del finocchietto che...
1: con la cremosità, da quella delle nuove.
0: Ecco, il finocchietto io l'ho scoperto da poco, sebbene anche essendo mia madre originaria del Cilento, sia una pianta che si trova tantissimo. E Sonia, tu col finocchietto quanti piatti anche?
6: Sì, sì. Da noi, come dicevo prima, i bucatini con le sarde, chiaramente il pezzo forte, oltre alle sarde, chiaramente il finocchietto selvatico.
0: Vero.
6: E poi esiste un'altra variante della pasta con le sarde senza sarde, per cui è la pasta col finocchietto. Non mi viene in mente il nome, appena mi ricordo te lo dico.
0: Bene, ecco invece non vorrei seccarti dicendoti che secondo me il nostro riso è pronto,
1: sì,
0: dobbiamo condirlo, prendo il provolone dal nostro chef e le noci, che guarda che bel lavoro che ti ha fatto il nostro chef.
1: Aspetta, devo fare così.
0: Ecco,
1: dai,
0: cosa ti
1: serve? Vuoi aumentare? Ho imparato.
0: Bravissima.
1: Dai, ci metto poco.
0: Ma questo abbinamento qui l'hai inventato tu?
1: Questo sì.
0: Ah, l'hai proprio inventato tu, ragazzi?
1: Sì, sì.
0: Qua abbiamo proprio una ricetta direttamente da chi l'ha ideata, un po' come fai tu, chef, quando ci proponi qualcosa che hai inventato. È vero che tu dici che in cucina non si inventa niente, ma si mescolano le cose comunque anche in maniera originale, senza precedenti. Bene, allora, impiattiamo il riso, abbiamo il nostro piatto che abbiamo scelto, ce l'ho qua, eccolo. Lo finiamo di preparare. Ti serve un cucchiaio che ho qua, prego. E andiamo a completare questo piatto, questo risotto, con finocchietto selvatico e noci e provolone del Monaco, un po' di olio a crudo, nostro olio molto buono, e tu hai quindi anche le olive, e sì. Fate anche l'olio, sì, da voi?
1: Sì.
0: E te ne fai una scorta solo per te o anche lo
1: mettete in mezzo? No, per noi, sono pochi, per noi.
0: Bene, il riso diventa bello, fondente, filante, ecco, diciamo, perché il provolone del Monaco si fonde nella pentola. e poi con un bel mestolo, lo stesso che abbiamo usato per il brodo, possiamo andare ad impiattare. Comincio a farti un po' di spazio qui. Questo limone invece lo useremo per dare un profumo.
1: Un profumo e un colore.
0: E un colore maggiore al nostro.
1: Allora, possiamo spegnere qui.
0: Abbiamo spento.
1: Perfetto.
0: E impiattiamo senza indugio.
1: Senza indugio e senza fare inguacci, diciamo a Napoli.
0: Senza fare inguacchi, che è una parola che mi ricorda tanto quello che faccio io in cucina abitualmente. Sono un po' una pasticciona. Guarda che belle le noci. E poi finisci con un rametto bellissimo. Il provolone si è fuso.
1: Finocchietto ce lo mettiamo sempre in ultimo.
0: Un po' di finocchietto tritato su, guardate che bello. Qualche griglio di noce per finire. E abbiamo una composizione molto bella. E sarà sicuramente saporita. Devi fare la grattugiatina di limone, eccoti. Limone che ha portato anche... È sempre la nostra Maria, perché è un limone di Sorrento questo.
1: Sì, sì, del mio giardino.
0: Dal suo, che beata te. Un limone gigante, sembra quasi un cedro.
1: Sì, a noi quando servono le cose usciamo, non andiamo al supermercato, usciamo e le prendiamo.
0: Bene, e allora, visto che sei così brava Maria, so che ci cucinerai un'altra cosa. Diciamo ai nostri amici a casa che cosa ci fai adesso.
1: Croccante alle noci.
0: Mamma mia, mi ricorda l'infanzia. Vado subito a leggere la lista degli ingredienti, così anche a casa sapranno come si fa il croccante alle noci. Occorrono 200 g di noci, 100 g di zucchero, una bustina di vanillina, mezza tazzina d'acqua. E adesso imparo finalmente a fare il dolce della mia infanzia, ma nel frattempo c'è qualcuno che ti pensa da casa, guarda chi è.
7: Ciao Maria, ciao Fabio, ciao Beatrice, buongiorno, sto facendo gli spaghettoni al nero di seppia. Quando è dopo vi dico come li condisco. Ecco qua, dopo mezz'ora abbiamo steso la pasta e fatto gli spaghetti e questi sono pronti. Invece qua abbiamo pulito i gamberoni, soffritto con un po' di olio, aggiunto le cozze e anche un po' di acqua delle cozze. E poi abbiamo tolto dal sugo e aspettiamo che si arrondi la pasta per aggiungere. Questo invece è il sughetto che andiamo a mettere sotto gli spaghetti quando saranno pronti. È un sughetto fatto in frullato.

0: risotto fatto con i pomodorini, le cozze, l'acqua delle cozze fatto, e il cipollotto. Fatto cuocere per un quarto d'ora, ecco qua, è pronto. Aspettiamo che la pasta sia pronta. Si sono cotti gli spaghetti, li abbiamo ripassati nel sughetto delle cozze dei gamberoni e abbiamo messo la cremina sotto gli spaghetti nel piatto. Adesso ci mettiamo i gamberoni, qualche cozza, e il piatto è pronto. Ecco, ciao Maria, quando vieni te li rifaccio.
1: E chi era questa tua amica?
2: Luisa, mamma mia, che sorpresa che mi ha fatto, bravissima.
1: Ma
2: bravissima.
1: Che buoni, ha fatto gli spaghetti al nero di seppia da sola, a mano, ma una cosa, è una cuoca pazzesca.
3: Sì, bisogna organizzare una gita perché merita veramente.
1: Ah, lo chef vuole andare ad assaggiare.
3: Sì, sì, sì, andiamo. Come ha invitato la nostra amica, noi vorremmo andare da
1: Maria,
3: sola.
1: Maria, avviciniamoci allo chef perché vuoi assaggiare quelli, ma stai assaggiando già il risotto.
3: Ho già assaggiato il riso perché mi aveva catturato e... Le aspettative erano alte, ma soddisfatte pienamente. Complimenti a te.
1: Complimenti. Grazie. Allora, abbiamo gli ingredienti e nel frattempo vedo che il nostro Luigi, guarda che sta facendo col finocchietto selvatico. Ah, lo stai aggiungendo adesso tu perché non ce n'era abbastanza?
4: Non ce n'era abbastanza, sì.
1: Ecco, guarda come si è appropriato del tuo finocchietto selvatico. Luigi, lo rifarai questo piatto?
4: Sicuramente, perché io ho una pianta che cresce in simbiosi con una rosa, bellissimo, in parte alla rosa cresce veramente rigoglioso.
1: Mamma mia, Clelia, che mi dici? È venuto come sempre?
5: Sì.
1: Buonissimo, approvi.
5: È arrivata, ha raggiunto le aspettative.
1: E ora scoprirò finalmente come si fa il croccante.
2: Ok.
1: Allora, come si parte?
2: Si parte raccogliendo le noci.
1: E se non ce le hai, le vai a comprare. Te le devi sgusciare.
2: Oppure
1: pulire.
2: Le puoi trovare già sgusciate. Queste invece sono del mio giardino, sempre le mie.
1: Sì.
2: Le abbiamo già sgusciate.
1: Ma ti servono proprio tutte? Guarda questa.
2: Oh, è caduta fuori. Ecco. Allora, per 100 grammi di noci mettiamo...
1: 99 grammi di noci.
2: 50 grammi di zucchero.
1: Non parlo più.
2: Poi mettiamo un po' di vanillina.
1: Vanillina.
2: In polvere.
1: E poi acqua.
2: E poi acqua. Una mezza tazzina.
1: Mezza tazzina. Tu fai a occhio.
2: Sì.
1: Però insomma le dosi sono ben spiegate.
2: Okay.
1: Poi ci avviciniamo ai fornelli, giusto?
2: Sì.
1: Mentre noi iniziamo a mescolare, vi lascio con qualche minuto di pubblicità. Ci ritroviamo qui tra poco nella cucina di quel che bolle in pentola a fare il croccante. A fra poco.
6: Per il ciclo Stelle senza tempo, Pechino agli inizi del Novecento.
7: C'è da aspettarsi che a Pechino la situazione peggiori ancora nei prossimi giorni.
6: Il quartiere straniero è sotto assedio. A guidare la difesa, un maggiore della Marina americana.
8: Non è con la violenza dei boxers che si potranno risolvere i problemi della Cina.
9: Per quanti giorni abbiamo resistito?
8: 55.
6: 55 giorni a Pechino, domani, in prima serata.
10: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
6: Indagini ai confini del sacro, lunedì in seconda serata e il sabato alle 8.
11: Ascoltiamo la parola di Dio, una parola che ha il potere di salvare, guarire e illuminare la nostra vita.
6: Sulla strada, il Vangelo della Domenica, oggi alle 14.35 e domani alle 8.
12: Vi lascerò soli con i vostri pensieri adesso. E quando tornerò, parleremo di quello che abbiamo appena letto.
13: Simon Birch fu il neonato più piccino mai registrato nella storia dell'ospedale di Greystone.
14: Potete scegliere fra restare qui chiusi in prigione o fare un servizio di pubblica utilità.
15: Pubblica utilità!
6: Simon Birch, questa sera, in prima serata.

0: Eccoli qua i frutti del giardino.
1: Mamma mia, bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola con questa atmosfera tutta sorrentina. Abbiamo Maria Staiano da Viche Quente che ci ha cantato con questa sua bella voce questa bellissima aria, antica peraltro. Dammi i frutti del tuo giardino e stiamo proprio preparando il croccante con le noci del suo giardino. Che meraviglia, il nostro chef la sta aiutando,
0: sì,
1: perché
0: grazie.
1: Bisogna avere un fuoco basso. Abbiamo messo le noci, l'acqua, lo zucchero, devono sciogliersi.
0: Sì.
1: E questo croccante, mamma mia. In attesa del croccante i nostri assaggiatori e Clelia, l'amica di Maria e consuocera, stanno assaggiando le sarde a Beccafico. Com'è? Come sono? Clelia?
2: Buonissime.
1: Buone, vero?
2: Sì, sì.
1: Incredibile questa uvetta che si sente con la mudica torrata. Ditemi, ditemi.
3: Il profumo di arancia anche è favoloso. A Brescia noi facciamo di carne gli osei scapaci.
1: Osei scapaci?
3: Uccellini scappati.
1: Ah, poveretti.
3: Che come le sarde, che non ci sono più gli uccellini, idem là, però un piatto di carne.
1: Di carne.
3: Queste sono favolose. Lo chef bravissimo.
1: Sonia, alla palermitana poi.
4: È veramente un piatto con il quale, oltre che istruirci, ci ha proprio coccolato.
1: Bene.
4: Guarda, veramente.
1: Sono contenta, anche io li assaggerò. Dopo, adesso, cara Maria, mentre tu prepari il tuo croccante, io voglio leggerti una frase che voglio dedicarti. In questo quaderno su cui annoto le ricette che ci portano le nostre ospiti, annoto anche delle frasi da dedicare loro. E per te ho scelto questa frase di Gandhi, dice così: ci sono due giorni dell'anno in cui non si può fare niente, ieri e domani. Eh? È una frase... Quanti giorni tu stai senza fare niente? Mai!
0: Mai.
1: Perché o l'hai fatto o lo devi fare. Sei una persona piena di iniziative, hai tante passioni. Ce l'hai una frase che condisce un po' la tua vita?
0: Sì, io dico sempre buona vita sempre.
1: Ecco, un bel augurio per tutti. Buona vita sempre. E la tua è una bella vita perché hai tre figli e vieni anche da una famiglia numerosa. Perché tu...
0: Sì.
1: Quanti figli eravate voi?
0: Cinque.
1: E raccontami un po' di questa tua infanzia. Andavi a scuola lì a Viche Quente?
0: Fornacelle.
1: A Fornacelle, ecco, guarda, c'è questa foto, questa
0: sì,
1: è la scuola.
0: In pratica io abitavo proprio di fronte alla scuola, attraverso mia mamma la mattina faceva le trecce, ci metteva in fila, perché eravamo in cinque.
1: Quanti, tre maschi e due femmine?
0: Quindi preparava sti grembiulini. Grembiulini, tutti i fiocchi, una volta si portava
1: i grembiulini.
0: E a me invece dovevo fare le trecce, non lo so se qua ce l'ho.
1: Mi sa che sei lì, no, ecco, ti vedo.
0: Le tuppelle, cioè, quelle
1: le tuppelle,
0: che si fanno,
1: per fare prima.
0: Sì, per fare prima, perché poi le trecce me le faceva la sera, insomma. Quindi ci metteva in fila, ci preparava.
1: Via. E poi andavi a scuola a Fornacelle.
0: Attraversavo la strada e andavo a scuola.
1: E poi com'è questa cosa che hai detto che hai imparato a cucinare da piccola? Perché tuo padre amava quello che cucinavi tu, vero?
0: Sì, sì, perché poi diceva a mia mamma, allora ho iniziato a cucinare, poi diceva a mia mamma, fa cucinare a Maria. Perché magari io le facevo le cose più...
1: Che piacevano a lui, più saporite.
0: Ma più che altro io riciclavo, perché avendo questo negozio di alimentari, allora a volte, prima sai, si metteva la pasta, non si metteva in busta, si metteva nei contenitori così sfuso, diciamo.
1: Sì, sfusa.
0: Quindi a volte rimaneva della pasta che non si poteva vedere, poca, quindi io dovevo riciclare tutta la pasta e mi inventavo un piatto.
1: Vedi.
0: Oppure rimanevano le verdure perché avevamo anche la frutta. Quindi io mi inventavo un piatto con le verdure,
1: ecco,
0: perché bisognava consumare.
1: Quant'è felice il nostro
0: non
1: chef?
0: Non si buttava niente.
1: È un artista del riciclo.
0: Non si buttava niente.
1: E invece non butteremo via questo croccante, che si può fare in tanti altri modi, anche con le mandorle, con le nocciole, con le arachidi, eh? Sta già arrivando il profumo, vero chef?
0: Sì, ma infatti l'amica che me l'ha insegnato, diciamo, a fare, lo faceva con le mandorle. Però io le mandorle non ce l'ho, sono le noci.
1: Usiamo le noci.
0: Facciamo le noci, non si
1: che ricordi? A che punto siamo? Deve sciogliersi lentamente?
0: Deve sciogliersi, poi si caramella, giusto chef? Diventerà
5: bruno.
0: Lo zucchero di nuovo.
1: Si trova sulle bancarelle. Voi che ricordi avete? Clelia, tu lo fai il croccante?
2: No, mangio quello di Maria.
1: Mangi quello di Maria.
0: Glielo faccio sempre trovare.
1: Vero.
0: Parto un po' da te.
1: ma soprattutto in inverno, perché in estate sì, sennò diventa appiccicoso. No? Andiamo a vedere adesso dov'è Francesca, la nostra amica che è sempre alla ricerca di antiche o nuove ricette da raccontare a noi di quel che bolle in pentola. Eccola lì nella
5: cucina. Buongiorno a tutti i nostri amici di quel che bolle in pentola. Io questa mattina ho fatto una bella passeggiata al mare, dove mi trovo in un ristorante storico, Peppino a Mare, e con me c'è il proprietario Mario Bauzullo.
6: Buongiorno, buongiorno a tutti.
5: Buongiorno al proprietario, chef. Quante cose fai tu?
6: Troppe.
5: Ma stamattina in cucina fai che cosa?
6: Facciamo un polpo con maionese homemade e pistacchio di Bronte.
5: Fammi vedere.
6: Prendiamo il polpo, un po' ce lo siamo preparato e tagliato 30 secondi prima, perché altrimenti non ci si arriva più. Lo facciamo in pezzi un po' più piccoli.
5: C'è un segreto per mantenere questo polpo così morbido, che vedo che lo tagli proprio...
6: C'è la cottura, la cottura lì.
5: Vogliamo svelare al nostro signore che ci sta.
6: Allora, pentolone, polpo verace, acqua bollente,
5: sale,
6: un goccino di aceto e poi, come diceva mia nonna, i tappi di sughero.
5: Cioè?
6: I tappi di sughero all'interno. Però questo è il segreto che non posso svelare tu. Esatto, diciamo.
5: Come se non l'avessi mai detto. Grazie, adesso ci provo a casa.
6: Una volta tagliato e messo, come abbiamo fatto, in padella,
5: sì,
6: allora andiamo a impiattare, ok?
5: Quindi noi l'abbiamo chiaramente già passato in padella
6: per i tempi televisivi che sono più rapidi.
5: Sì.
6: Vado, prendo l'insalata, perché mi piace che comunque sia la maionese con l'insalata abbia, esatto.
5: E poi un piatto colorato diventa, che bello.
6: Dà anche un po' un senso di colorato. Lo andiamo a posizionare.
5: Sì. Ad arte, vedi che è proprio come dipingere un quadro.
6: No, anzi, io sono... I miei aiutanti chef o i chef sono molto più bravi di me,
5: Bravo, ci piace la modestia, ci piace molto.
6: Dopodiché, tendenzialmente ci puliamo le mani. Andiamo con la maionese homemade. Attenzione, noi utilizziamo solo il tuorlo.
5: Ah, bene.
6: Olio, sale e tuorlo. Stop.
5: E basta, benissimo. Una bella maionese fatta in casa.
6: Esatto.
5: Ecco qui.
6: Andiamo anche chiaramente ad ammorbidire il polpo stesso e a colorare chiaramente il piatto, no?
5: Peppino a Mare poi è un ristorante qui proprio, insomma, storico della nostra...
6: Mio nonno costa. Ha iniziato presto, diciamo così.
5: Il pesce da voi è sempre, devo dire, bevitoso, fresco.
6: Si spera di sì. Dopodiché
5: concludiamo
6: il piatto con la granella di pistacchio di Bronte.
5: Eccolo qui. Il piatto è pronto. Grazie Mario. Salutiamo Beatrice, Fabio e i nostri assaggiatori.
6: Ciao a tutti.
5: Buon pranzo e io sono pronta per assaggiare. Sto scegliendo da quale pezzo partire, Mario.
6: Ranfetta, Sara.
5: Ranfetta, subito.
1: Che buono il polpo col pistacchio di Bronte. Oggi proprio, Sonia, la Sicilia è veramente regina della cucina.
4: Sì, perché la cucina siciliana, secondo me, è tra le migliori.
1: E pochissimo orgogliosa, Sonia, della sua cucina, chef? Ecco qua, allora, siamo pronti con questo croccante. Il nostro chef ci ha unto la teglia per metterlo a raffreddare con un bel po' di olio di semi, mi raccomando. Ti è mai venuto male, Maria? No. E nemmeno oggi verrà male.
0: Bisogna stare attenti che questo proprio ti ustiona,
1: Bisogna stare molto attenti perché lo zucchero caramellato, giusto appunto, diventa veramente pericoloso. Mamma mia, che bontà! Poi di noci, le noci di Sorrento, le noci dell'orto di Maria, che meraviglia! Bello già separato un po' in pezzettini,
0: sì, perché
1: giusto?
0: Ognuno poi prende il suo pezzetto.
1: Fantastico, così non c'è bisogno di tagliarlo dopo. E allora noi possiamo, se non ti dispiace, chef, raccontare alle nostre amiche a casa quali sono stati tutti i procedimenti che abbiamo seguito finora per realizzare le ricette che vi abbiamo proposto oggi. Per preparare le sarde a beccafico alla palermitana abbiamo messo in ammollo l'uvetta e tostato i pinoli. Abbiamo fatto la mollica atturrata tostando in padella anche la mollica di pane ben sbriciolata con un po' di olio. Abbiamo unito in una ciotola il prezzemolo tritato, la mollica raffreddata, il pecorino grattugiato, un po' di zucchero, olio e metà succo di arancia. Poi abbiamo aggiunto anche i pinoli tostati e l'uvetta strizzata. Abbiamo aggiustato di sale e pepe e usato questo composto per farcire le sarde precedentemente pulite, deliscate e aperte al libretto. Abbiamo quindi arrotolato ciascuna sarda su se stessa, partendo dalla parte opposta alla coda, facendo in modo di tenere il ripieno all'interno. Abbiamo messo poi le sarde nella teglia oliata, ben attaccate tra di loro, lasciando la coda all'insù. Abbiamo aggiunto qualche foglia di alloro e distribuito sopra il ripieno avanzato. Abbiamo cotto in forno statico a 180 gradi per circa 10-15 minuti. All'uscita dal forno abbiamo bagnato con un altro po' di succo d'arancia e impiattato con fette d'arancia e foglie di alloro. Per preparare il risotto al finocchietto abbiamo preparato un brodo vegetale senza salarlo. Poi abbiamo tostato il riso in pentola da solo, dopo abbiamo aggiunto un po' di burro, abbiamo fatto sciogliere e poi sfumato con il vino bianco. Abbiamo portato il riso lentamente a cottura nella maniera classica, bagnandolo con il brodo. A fine cottura abbiamo aggiunto le noci tritate e mescolato. Poi anche il provolone del Monaco tagliato a cubetti piccoli che si è sciolto insieme al riso. Abbiamo completato con il finocchietto tritato, la scorza di limone grattugiata e grigli di noce per decorare. Per preparare il croccante alle noci abbiamo mescolato in una pentola le noci con lo zucchero, la vanillina e l'acqua. Poi abbiamo messo sul fuoco e fatto sciogliere lo zucchero. Abbiamo tenuto sul fuoco finché lo zucchero non si è rappreso, diventando bruno, e poi di nuovo sciolto e unito bene alle noci. A questo punto abbiamo steso il composto su una teglia di acciaio leggermente oleata, aspettando che si raffreddasse prima di mangiarlo. Ed ecco qui i nostri piatti che trionfano sul bancone, preparati, impiattati. C'è questo risotto con il finocchietto, il provolone del Monaco e le noci della nostra Maria Staiano, buonissimo, profumatissimo, anche le zeste di limone. E poi ci sono le sarde a beccafico alla palermitana che ha fatto il nostro chef Fabio Cinelli. Mamma mia, che profumo, con la mudica atturrata, i pinoli, la passolina e per finire dulcis in fumo. Il croccante alle noci con le noci di Sorrento che la nostra Maria ha portato e ci ha preparato. Bello caldo, caldo qui, si è già raffreddato e infatti vedo che i nostri assaggiatori lo stanno gustando. Che ne pensate?
4: Veramente un tuffo nel passato.
1: Vero. Cioè,
4: io ho ricordato le feste patronali a Carini, la festa del crocifisso con le bancarelle.
1: Proprio così, anche sì. Un profumo di Luna Park, vero Luigi?
3: Esatto. Sì, sì, mia madre lo faceva con le noccioline, che ricordo, ma è passato tantissimo
1: tempo. Che bei ricordi. Clelia, sei felice di aver assaggiato con noi tutte queste cose?
7: Sì.
1: Dovresti tornare a cucinare anche tu, chi lo sa?
7: Può darsi.
1: Chi lo sa? Allora, prima Maria, poi. Non è finita qui, no. Perché il nostro chef adesso recupera tutto ciò che abbiamo lasciato, cosa che ti è cara, in modo da realizzare per noi una ricetta del riciclo e andiamo subito a vedere che cosa sta facendo, va bene? Eccoci qua, vedo che hai delle sarde e del provolone, chef.
3: Sì.
1: Dici cosa fai?
3: Sarde, provolone e finocchietto. Per cui faremo quegli abbinamenti così particolari, ma adesso così utilizzati, ovvero pesce e formaggio.
1: E formaggio. Mamma, chef, fa anche la crosticina.
3: Sì, difatti l'ho.
1: E come lo possiamo...
3: L'ho conservata.
1: Come lo impiatterai? Come le unirai insieme queste due delizie? Visto che hai scelto un piatto quadrato bianco oggi.
3: Sì.
1: Sonia, ti interessa particolarmente oggi la Sicilia proprio?
4: Beh... Sapore della Sicilia proprio,
1: tutto
4: le sarde,
1: il
4: finocchietto con l'aggiunta di questo provolone campano.
1: Che meraviglia, che meraviglia. Ed ecco l'impiattamento artistico del nostro chef. Io li avrei già mangiati direttamente dalla padella, non ci sarebbero arrivate nel piatto. Luigi, come vogliamo chiamarlo questo piatto di
3: riciclo? Visto che le sarde sono piccole, io direi sardine formaggine.
1: Sardine formaggine. Ma guarda che bello, perché il provolone accoglie la sarda come se fosse una bruschetta di provolone con il ricciolo di sarda. Che arte, ragazzi! Io avrei fatto pure un involtino di provolone con la sarda.
3: Avremmo invertito un po' le situazioni.
1: E poi il finocchietto a finire. Come Clelia, ti viene in mente qualcosa per dare un nome a questa ricetta del riciclo?
2: Sarde provolate al finocchietto.
1: Sarde provolate al finocchietto. Provo la sarda, provo lo... Maria, secondo me Sonia ha idea di come chiamarlo, vero Sonia?
4: Decisamente sì, vista la puntata che come filo conduttore ha avuto la Sicilia più o meno dall'inizio alla fine, io direi siciliana di sarde con Monaco.
1: Bella! Senza zest di limone, sta benissimo già così, guarda come ha fatto con quella crosta del provolone, l'hai fatta diventare come un petto.

0: terra, oggi in cucina. Grazie Clelia per essere stata con noi. Assaggiatori, saluto voi e il nostro chef Fabio Cinelli e do insieme a loro appuntamento a tutti voi a casa domani stessa ora, sempre su TV 2000, sempre nella cucina di Quel che bolle in pentola. Ciao, a domani, ciao, ciao a tutti.
1: Ciao,
0: ciao.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Cari fratelli e sorelle, è bello iniziare la giornata professando la nostra fede. Credo in un solo Dio.
1: Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili, credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato nella stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.

0: Affidiamo le nostre vite all'amore di Dio, dicendo con umile fede, Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica, vi illumini, vi protegga Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Cari amiche e cari amici, bentornati all'appuntamento con Effetto Notte, bentornati al nostro viaggio nel cinema di ieri e di oggi e bentornato a Effetto Notte a un attore e regista amatissimo, Piff.
1: Grazie.
0: Bentornato. Allora, stasera ci racconti il tuo nuovo film che si intitola Che Dio perdona a tutti. È già, lo voglio dire subito alle amiche e agli amici che ci seguono, un titolo bello impegnativo. In questa puntata ne abbiamo di cose da dire, tratto da un libro di grande successo che ha venduto, io sapevo, 100.000 copie. Mi hai detto prima di
1: No,
0: cominciare?
1: non so, lo dico con incredulità pure io, più di 200.000 copie, non so la cifra esatta, però so che abbiamo superato la mitica cifra di 200.000 copie. Lo dico ovviamente con piacere perché non me l'aspettavo neanch'io. È stato, lo sai quando, non lo so, se fossi credente, ora qui a TV 2000 è una frase molto
0: E questo è il centro di questa puntata,
1: forte
0: adesso
1: di dire, lo
0: ci arriviamo piano, perché secondo me sotto sotto lo è,
1: però
0: ma insomma se no finiamo subito, ce la diciamo
1: direi
0: tutta.
1: che è il Signore
0: Ti hanno fatto il
1: che
0: miracolo, secondo me sono i
1: è un
0: lettori,
1: mezzo miracolo
0: secondo me
1: comunque.
0: sono i lettori che hanno apprezzato il libro e apprezzeranno anche questo film. Però io vorrei fare un passo indietro, l'ultima volta che ci siamo incontrati in questo programma, io ti avevo chiesto cosa ti piacerebbe fare da grande e tu mi hai detto mi piacerebbe fare il Papa, no? Mi avevi dato una
1: Io
0: risposta, te lo ricordi più, però me l'hai detto. Non l'hai
1: umile.
0: fatto, esatto, no, non l'hai fatto, però l'hai incontrato, hai incontrato Papa Francesco.
1: L'ho incontrato 3 volte.
2: Sto scrivendo un libro per colpa sua, nel senso buono.
3: Quando uno prende il Vangelo e guarda quello che faceva Gesù, perde il lavoro, la famiglia, c'è quel rischio, no?
1: La verità è che quell'incontro, e forse anche un po' questo film, perché è il libro di conseguenza del film, e grazie anche a questo a TV 2000.
0: Ah sì?
1: Sì,
0: Certo.
1: no, mi è venuto ora in mente, però non vorrei, perché Don Marco Pozza mi

0: invita per fare commentare il Padre Nostro, che c'era un programma che faceva qua TV 2000.
1: Esatto, è vero, e quindi?
0: E ogni ospite commentava un pezzo del Padre Nostro, e poi c'era l'intervista al Papa alla fine, sempre di Don Marco. Finito il ciclo, organizzo un incontro, con un'udienza col Papa, con Papa Francesco, e lì nasce quel pezzettino, io l'ho messo nel film.
1: Pensa un po', da quello è venuto il libro, il
0: ma
1: film.
0: Ci ho pensato, l'ho realizzato ora.
1: Questa puntata sarà stupefacente, va bene.
0: C'è tutto collegato.
1: È tutto collegato.
0: C'è, in realtà c'è molto TV 2000 in questo... questo
1: qualcosa di più di TV 2000.
0: Vabbè, però insomma...
1: È tutto collegato.
0: Sai quando...
1: Ci fa piacere essere stati il motore anche di questo.
2: Sei gentile, ami dolci, sei pure credente. Dove sta la fregatura?
1: Questa è una storia, insomma, intanto c'è l'amore, perché il tuo personaggio incontra questa ragazza, no? Quando si rimane folgorati. Lei è molto credente, il tuo personaggio, diciamo, molto meno, va, sì, come lo vogliamo dire così.
0: Ecco. Secondo me è come la maggior parte degli italiani che dichiarano di essere cristiani. Tarturo che si trova in questa situazione in cui... E si innamora di questa ragazza che era la donna della sua vita, perché fa la pasticcera e lui è appassionato di dolci palermitani, siciliani, ma in particolare palermitani, crede che sia la donna della sua vita, ci vuole sia un problema, che lei è molto cristiana.
1: E lui invece, come dicevi tu, in questa terra di mezzo,
0: esatto.
1: Ecco, e quindi decide di cambiare. È una cosa possibile? Cioè, quello che
0: sì.
1: Fa lui nel...
0: Sì? Secondo me sì. Non deve essere una forzatura, però sì.
3: È così che si accolgono gli ospiti.
4: È solo un'illusione.
3: Non hai mai visto un papa?
4: Ma mai nel mio salotto.
3: Tu fino adesso hai scelto di fingere di essere cristiano. Perché non ci provi veramente? Io sono qui per aiutarti.
1: Io questo lo dico perché appunto, secondo me, questa è una cosa importante anche da dire alle amiche e agli amici che ci seguono, qui non c'è nessuna presa in giro, anzi,
0: in una maniera divertente
1: si affronta un tema molto serio, che è quello della crescita personale, che può avvenire per tante strade diverse, però può avvenire anche in maniera molto semplice, perché io faccio un passo indietro, tu hai detto appunto c'è questa passione per i dolci, tutto avviene attraverso l'incontro inizialmente con uno shoe. Che cos'è, diciamolo ai non siciliani, che cos'è sto shoe?
0: Che è il motivo per cui io sto facendo questo film veramente
1: e
0: diffondere nel mondo lo shoe. Ecco, lo shoe è un modo palermitano un po' snob perché viene dalla Francia, il francese shoe, che è un beignet, sostanzialmente con la ricotta. Io sono drogatissimo di questo shoe, perché io sono drogato per la ricotta palermitana. Tutto, quando c'è la ricotta potrei mangiare anche uno stativo, un cavalletto, che si dice, ma dentro c'è la ricotta buonissima. E quindi la sua passione, la passione del protagonista è per lo shoe, ma anche per Flora.
5: Voto 10.
6: D'accordo, gli zuccheri non daranno la vita eterna, ma ognuno sceglie la sua croce. Non so se questo mi rendesse un uomo felice, di sicuro faceva di me un uomo sereno.
1: E quindi in questo film tu ne mangi tantissimi.
0: Ne ho mangiati... No, il problema è che io mi ingozzavo durante le riprese, perché io tra l'altro faccio tanti ciacchi, quindi... Alla fine veramente c'era l'organizzatore del film che era preoccupatissimo. Poi me ne andavo dal set pieno di ricotta, la sera andavo a cena e il cameriere alla fine mi diceva dolce, e io gli dicevo sì certo, come se
1: perché poi questi dolci però provocano anche, che insomma il film lo lascia un po' in sospeso, questo però diciamo delle allucinazioni, nel senso che lui comunque in questo suo percorso di crescita anche nella fede inizia a vedere, poi capiamo che è proprio Francesco, non è che gli assomiglia, insomma.
0: Beh, diciamo
1: è
0: che
1: abbastanza...
0: lui entra in crisi perché come Flora si accorge che lui non è così cristiano, e quindi a sostenere e cercare di riconquistare Flora c'è appunto questo papa che compare, vabbè, ormai lo possiamo dire, lui si mangia 35 shoe disperato, per disperazione, e con un picco glicemico gli compare il papa. Ora io non ho avuto il coraggio di dire che la papa fosse Papa Francesco.
1: Beh, però parla come però... lui, insomma, ti fa calcio, insomma.
0: È argentino.
1: Dice qualche assonanza ci sta. E però diciamo che gli dà delle indicazioni, lo consiglia, da qui inizia questo suo percorso. E poi ci sono anche dei momenti molto divertenti, perché appunto quando lui deve fingere, per esempio, i comandamenti.
0: Ottavo comandamento. Innanzitutto collochiamolo geograficamente. L'ottavo comandamento mi viene dopo il settimo, e prima del nono.

0: Ora, il fatto che sia all'ottavo e non sia sul podio dei comandamenti non ci deve far pensare che sia meno importante. Attenzione, è proprio nell'andare a fondo, nel seguire fino al decimo che si vede il vero cristiano.
1: L'ottavo comandamento, ma tu te lo ricordi?
2: Ottavo
1: Tu
2: comandamento.
1: lo sai, Pippo.
2: No, lo so perché nel film c'è che è non dire falsa
1: Ah, ma per
2: testimonianza.
1: quello lo sai.
2: Cioè,
1: Per quello,
0: fregato. Ma di cosa parliamo quando parliamo dell'ottavo comandamento? Chiediamocelo. Non uccidere?
3: questo è il quinto comandamento.
0: Infatti, dico io, il quinto comandamento è facile da rispettare, non uccidere. Che uccide? Sì, c'è qualcuno, ma nella vita quotidiana è molto più difficile.
3: Dire bugie.
0: Non dire falsa testimonianza, ci sei arrivato, bravo.
1: Appunto, non dire falsa testimonianza, e questa è una delle cose che poi succedono in questa storia. Cioè, lui cambia, cioè lui applica il Vangelo, quindi da un certo punto di vista, come dire, la prende come una cosa seria e quindi inizia a non dire più le bugie, a non coprire l'amico che tradisce la moglie, lui fa l'agente immobiliare, a non vendere la
2: Sì,
1: casa che è
2: perché dice tutti i
1: difettosa.
2: difetti delle case in vendita.
1: Ma questo, insomma, alla fine è un bene o un male?
2: In teoria è un bene, nel senso, cioè, nel senso che come dire, la questione qual è, la provocazione qual è, cosa succederebbe oggi nella nostra società se qualcuno applicasse la parola di Gesù Cristo nel quotidiano?
1: Beh, qualcuno che l'applica nel quotidiano c'è, insomma, però lui l'applica,
2: Sì.
1: diciamo, totalmente, sì.
2: Totalmente, ma perché quello che mi piace, che mi diverte, è che lui non lo applica, non fa grandi discorsi, lui l'applica nelle piccole cose.
4: Chi interpreterà nostro Signore?
3: Potrebbe farlo Arturo.
5: Un sacco di volte. Arturo non fare lo stronzo.
0: Credente.
2: Poi ci avete vinto un mondiale con un gol irregolare.
6: Per la mano di Dio.
2: Non prendiamo in giro chi crede, anzi, io invidio quelli che fanno un percorso. Prendiamo un po' in giro chi si adatta a questo modo di vivere, non fa un percorso. Si è fermato, è entrato in quella casella, sono cristiano, è appunto il titolo che. Tre puntini
1: Sì.
2: iniziali è un'espressione siciliana che la TV 2000 faccio sempre fatica a dire futti futti che Dio perdona a tutti, che è un modo di vivere il proprio essere cristiano, cioè un tre Ave Maria e passa la paura. Questo atteggiamento che secondo me è molto italiano è un po' insopportabile.
1: Perché tu dici appunto con la scusa che Dio perdona, cioè alla fine facciamo tutto e va bene tutto,
2: Cioè, alla fine
1: mentre.
2: nessuno pensa di andare all'inferno perché c'è il perdono, però il perdono è la conseguenza di un pentimento, questa è la
1: Certo, è
2: cosa.
1: chiaro. E poi vedi che le cose là, secondo me, è più vicino di quello che vuole
2: Sì,
1: dire, perché vedi che le
2: ma
1: cose le ha imparate bene. C'è un'altra frase importante perché appunto, che poi è un po' l'anima del libro, mi sembra anche di questo film, comunque seguire il Vangelo è una cosa rivoluzionaria per chi ci crede ovviamente. Che ne pensi tu di
2: no, ma
1: questa
2: secondo me è
1: cosa?
2: rivoluzionario anche se non ci credi.
1: Allora Pippo, ci fermiamo un momento, qualche minuto di pubblicità, resta lì, perché di cose da raccontare ne hai in
2: Non
1: questa
2: parlo
1: puntata.
2: neanche, sto zitto, sto
1: Ma no,
2: zitto.
1: qualcosa ce la possiamo dire, dai, ci ritroviamo qui tra pochissimo, effetto notte e c'è Pippo.
0: Regola numero 4. Gettare la palla in tribuna. Ma cosa vuol dire non dire falsa testimonianza? Ad esempio, ora andiamo dalla mamma, le diciamo che andiamo a fare catechismo al parco e invece ci andiamo a prendere una bella brioche col
3: E
0: girato.
3: panna.
0: E certo.
7: Signore, a lungo ho atteso che ci conducessi fuori da Babilonia. Il mio cuore è colmo di felicità. Quel momento è giunto.
8: Sai a chi ti stai rivolgendo?
7: Al re di Babilonia, re dei quattro angoli del mondo. Gli editti del re sono immutabili. Non dimenticarti di me, oh Signore. Sii misericordioso nella tua infinita bontà.
9: Il libro di Daniele, lunedì in prima serata.
10: Parte fra 3, 2, 1.

0: Vi lascerò soli con i vostri pensieri adesso. E quando tornerò, parleremo di quello che abbiamo appena letto.
1: Simon Birch fu il neonato più piccino mai registrato nella storia dell'ospedale di Greystone.
2: Potete scegliere fra restare qui chiuso in prigione o fare un servizio di pubblica utilità.
3: Pubblica utilità!
4: Simon Birch, questa sera, in prima serata.
5: Sono pronto a perdere tutto, ma non Flora.
6: È vero che ho fatto finta di essere cristiano, però questa volta ci voglio provare seriamente.
7: Bentornati, allora questa sera a Effetto Notte c'è Piff che ci racconta il suo nuovo film da attore e da regista, che Dio perdona a tutti. In fondo nel tuo cinema chi ti segue, come magari molte delle amiche e degli amici che sono con noi questa sera, ritroveranno traslati i personaggi, perché Arturo e Flora, no? Come?
8: Sì, anche nel libro, nei quattro film che ho fatto, no? Tre film, questo è il
7: come
8: quarto.
7: Come mai ci sono sempre?
8: Ma ormai mi sono affezionato, cioè non c'è un motivo, mi sono affezionato ad Arturo già Marresi che tenta di conquistare Flora.
7: Lo facciamo
8: Guarnieri.
7: Pure Truffaut, questo di
8: partire. Non so chi sia questo collega, bene, però in realtà non l'ho fatto, più in realtà più per gioco, non volevo scimmiottare nessuno, anche Moretti c'aveva il suo personaggio.
7: È vero.
8: Però ormai mi riconosco, perché poi alla fine io credo che ci sia sempre un filo che unisce tutti i film che fai, nel mio caso il film si unisce col programma televisivo, perché è tutto lo stesso discorso espresso con mezzi diversi.
9: La vedete quella ragazza? Si chiama Flora e per me è la ragazza più bella del mondo. Io sono innamorato di lei da quando eravamo bambini, cioè da circa 20 anni. Flora ogni giorno passa sotto la sua vecchia casa. Qui ci abitava un giudice che ho conosciuto anche io. Lui era l'unico che sapeva veramente cosa provassi per lei, perché io non ho mai avuto il coraggio di dichiararmi, o meglio, non ho mai avuto l'occasione, perché...
10: Perché siamo a Palermo.
11: Ma certo che ci vado, Flora. Lo convinco io tuo padre. Tu quello non lo sposi. Ti prometto che vado in Sicilia e gli strappo il sì.
7: Parlando delle tue partner femminili, perché appunto Arturo e Flora, allora La mafia uccide solo d'estate, appunto Cristiana Capotondi, e poi hai lavorato con Miriam Leone, e quindi stavolta con Giusy Buscemi. Tra l'altro, così sembrano delle frasi fatte, ma è così bella, brava, molto amata dal pubblico. Caschi sempre bene, com'è sta cosa?
8: Sì, lo so, ok, però io non voglio fare... Cioè, allora, innanzitutto quando ho deciso, cioè per me era lei, ho fatto un provino e ho detto è lei. Allora il mio produttore diceva, vabbè, fanne altri due così sei ancora più sicuro. Io lo so, era lei, e infatti era lei. Uno, non volevo... Siccome incomincio ad avere una certa età, non volevo fare la belloccia, io il un po' anzianotto che sta con una molto giovane. E questa cosa, infatti chiedevo, siamo credibili come coppia? E poi non voglio la belloccia, non mi interessa avere la belloccia di turno. Io credo che Giusy abbia questa qualità, questo talento di superare la propria bellezza.
7: Come coppia funzionate moltissimo sullo schermo, senti o
8: non facciamo l'anziano con la...
7: No,
8: con la...
7: l'anziano no, sei un po' più grandino, dai.
8: Sì, perché tu sei un po' più grande di me, messo.
7: Io sono un po'... Guarda, stasera, oggi questa è la puntata della verità, viene fuori tutto.
8: Abbiamo scoperto due anni.
7: Dai, ci difendiamo, però. Senti, ma io rimango su questo punto, perché questo succedeva anche negli altri tuoi film, no? C'è il momento dell'incontro, che è un momento molto bello, ma anche tenero, perché tu quando incontri queste, diciamo, donne al cinema della tua vita, rimani folgorato, no? Rimani a bocca aperta, no? Con quello stupore quasi da bambino, in alcuni film l'hai anche raccontato, perché magari era un innamoramento che cominciava già da piccolo. Ecco, come si fa poi quando si incontra quella che evidentemente è la donna, non dico dei sogni, ma magari della vita, a conquistarla?
8: Dici nella vita in genere?
7: Beh, insomma, un pochino te lo chiedo, cioè, o se ci vuoi, come la vedi tu, perché alla fine è un altro argomento ricorrente.
8: Ma allora, in realtà...
7: Sono cattivo?
8: No, era per capire se nella vita io credo che le strategie le applichi molto quando sei giovane. Io credo che la nostra età ormai non vai più di strategia, cioè...
7: Così.
8: Sì, sì. Almeno io non mi metterei mai a pensare ora faccio questo, faccio il figo, un po' anche perché per il lavoro che faccio, cioè poi io non è che sono molto diverso Certo, non sono completamente uguale, però tendenzialmente quello che mi vedi qua sono anche nel privato, sono troppo pigro per mettermi a fare a recitare. Poi ovviamente sarei psicopatico se mostrassi tutto.
7: Insomma, non ci sono le strategie,
8: no,
7: ci
8: si presenta alla mia età, secondo me,
7: e se deve scattare,
8: alla nostra età,
7: scusa. Se deve scattare, scappa.
8: Sì.
7: Senti un attimo, e poi un altro sfondo che spesso torna, che poi più di questo è Palermo, no? Ma è vero che volevi fare il sindaco di Palermo e ti avevano proposto? No.
8: Allora, sì, cioè, quando feci quella manifestazione in difesa delle disabili, ho ricevuto... Ho controllato, ce l'ho ancora, quindi volendo non lo farò ovviamente, però c'ho il testo da esponenti importanti di destra e esponenti importanti di sinistra.
7: Di partisan.
8: Di partisan, di presentarmi come o sindaco di Palermo o presidente della Regione Sicilia.
7: E invece tu hai detto di no.
8: Ma, ovviamente, perché già le cose vanno male, perché devo contribuire? No, nel senso che secondo me non è il mio lavoro e poi mi sento più utile in questo modo, facendo quello che faccio.
7: Perché hai comunque un grande affetto per la tua terra, no? Cioè, anche quando la racconti dialetticamente, evidenziando delle cose che non vanno, però prevale questo.
8: Sì, ma infatti è come anche quando la Sicilia è una terra che ti dà tantissimo, ma ti leva tantissimo e ti fa molto arrabbiare, perché ora dico delle banalità, però capisci che c'è un potenziale clamoroso e ci perdiamo con... Però io ho la teoria della bellezza, secondo me se noi siamo vittime della bellezza di quella terra, ci adeguiamo, ci adattiamo. Tu vai, mi ricordo, sono andato una volta a Lignano Sabbia d'Oro, un'organizzazione pazzesca, è tutto perfetto, è tutto pulito.
7: Però la Sicilia è un'altra cosa.
8: No, e io dissi, ma scusa, ma voi avete delle strade, sembra essere in Svizzera, è tutto perfetto, con un mare... che non ha proprio un colore brillante, e la risposta è stata proprio per questo noi abbiamo fatto questo. E allora ho capito che noi in Sicilia non facciamo tutto perfetto, perché tanto c'è il mare, ci adattiamo, e la bellezza dei monumenti, il cibo, e quindi ci adattiamo, ci assettiamo, si dice a Palermo, perché tanto la gente comunque viene.
7: Però questa tu non cosa sei uno che si assetta?
8: No, no. Ma secondo me i siciliani, quando i siciliani vanno via, sono i migliori lavoratori, i migliori, perché sono quelli che non si sono assettati, non hanno accettato, si è sempre fatto così.
7: Allora, stiamo capendo una cosa nel corso di questa puntata, io un po' già la sapevo perché avevo avuto il piacere di intervistarti in questo programma e non solo. Ridendo e scherzando, per citare il titolo di un bel docufilm dove tu incontravi grandissimo regista del nostro cinema, Ettore Scola, tu ci dici delle cose importanti del nostro mondo, no? Su cui rifletti, chiaramente lo fai a modo tuo. Ecco, del nostro mondo di oggi che cosa ne pensi? Perché una parola, diciamo, al di là, non vogliamo entrare ora in questioni politiche o altro, però una parola è sicuramente quella instabilità, credo che su questo possiamo essere d'accordo tutti, sì. No? Ecco, tu su a questo come reagisci?
8: Ma come sono come dire, senza parole, come tu, ma la cosa che mi spaventa molto è che una volta, se tu beccavi una contraddizione nel politico, in qualcuno, ti dicevi, guarda che tu hai detto bianco e adesso dici nero e ti stai contraddicendo, quindi questa cosa era segno di inaffidabilità, più o meno. E invece questa cosa, questo contraddirsi, questa cosa è assolutamente routine, normalità. Cioè non c'è più l'imbarazzo nell'aver detto bianco e adesso dici nero.
7: Te lo chiedo perché poi tu adesso sei anche papà, no? Insomma, cioè, quindi comunque il racconto del mondo, come relazionarsi col mondo, penso che è una cosa che ti vorrai nei confronti di tua figlia.
8: Sì,
7: no?
8: A me mi conforta il fatto che se tu ci pensi, quando eravamo giovani, la sera uscivamo senza pensare a troppo alla delinquenza, facevamo cose, io mi conforto il fatto che quando sei giovane hai un futuro davanti, hai voglia di cambiare le cose e questo ti salverà, perché non è che quando eravamo giovani noi le cose andavano benissimo, no. Poi io vengo da Palermo e puoi immaginare quello che c'era, però il fatto di quando sei giovane hai una forza che un po' perdi, e questa però è quella forza, quella voglia di cambiare il mondo che ti salva e ti fa andare avanti. Io confido molto in questo. Poi io sto cercando di educare, mia figlia ha 5 anni, però già ha fatto tre volte Capaci, due volte Via D'Amelio, 25 aprile. Cioè, deve essere una città, una cittadina attiva.
6: Perché le donne possono tollerare tante nostre debolezze, ma sul piano del desiderio non voglio essere seconda a nessuno. E a me i dolci, lo confesso, mi davano più soddisfazione del sesso. Sempre senza offesa, Santità.
12: Nessuna offesa. Forse è anche per questo che i dolci migliori sono stati creati dalle suore, per evitare le tentazioni e per dimostrare la grandezza di Dio. Un canolo, una cassata, sono più convincenti di tante lunghe omelie, perché molti preti hanno il vizio di parlare troppo.
6: Questi che parlano troppo.
7: Io oggi ti voglio chiedere un'altra cosa, visto che sei stato molto generoso nel tuo racconto. Secondo me c'è una parte di te, o forse chissà, magari me l'hai già detto in questa puntata, che non sempre viene fuori. Cioè, tu sei Piff e sei amatissimo. Già oggi, venendo qui per questa intervista, il tassista mi dice: ma c'è Piff? Ecco, allora vengo dentro. E effettivamente sei molto amato dal pubblico. Ma Pierfrancesco Di Liberto si è espresso davvero, si racconta davvero, cioè corrisponde sì, a Piff.
8: Pierfrancesco Di Liberto è molto timido.
7: Non si direbbe.
8: Lo so, ma perché nascosto? Non si direbbe? Lui si nasconde, manda avanti Piff. Questo è il meccanismo.
7: Okay.
8: Quindi in realtà lui sta dietro, però approva tutto quello che dice Piff o fa Piff.
7: Quindi lo lasciamo nascosto, esatto. Per ora, va bene. Magari la prossima volta che torni a trovarci. Grazie a Piff e un grandissimo in bocca al lupo. Grazie per aver preso parte a Effetto Notte. Allora, voi restate là perché adesso andiamo a riscoprire un grande classico del passato, Alta Società, che compie 70 anni, grandissimo cast, grandissime star. Tra l'altro alcuni anni dopo venne realizzata anche una versione che divenne un musical e, pensate, è l'ultimo film interpretato da Grace Kelly prima di lasciare il cinema. Guardate.
13: Dexter, non lo sai che domani Tracy si sposa?
14: Oh, hai ragione, è vero.
13: Tu puoi tornare dritto e di corsa là da dove sei venuto.
14: Non posso. Dinah dice che qui è triste senza di me. Salve, dolcissima.
15: All'inizio fu Scandalo a Filadelfia con Catherine Hepburn, Cary Grant e James Stewart. Poi, nel 1956, arrivò il remake a colori, Alta Società, con un altro straordinario trio di stelle, Grace Kelly, Frank Sinatra e Bing Crosby.
13: Go away! Go away and stay away!
14: I tried to. I even wanted to, but I guess I'm just a weak
15: Il primo film consacrò definitivamente Catherine Hepburn. Il secondo rimase nella storia come l'ultimo film interpretato da Grace Kelly, prima di diventare principessa di Monaco.
14: Hey!
13: Oh!
14: You alright?
15: La vicenda, raccontata in chiave di commedia musicale, segue una raffinata donna dell'alta società che alla vigilia delle sue seconde nozze vede improvvisamente incrinarsi le proprie certezze con l'arrivo inatteso dell'ex marito e di un giornalista incaricato di raccontare il matrimonio.
16: In the heavens, stars are dancing.
15: La musica e le canzoni. Intanto la colonna sonora è firmata da Cole Porter, uno dei più grandi autori di musical e canzoni del XX secolo. Per il brano True Love, Grace Kelly prese lezioni di canto per prepararsi al ruolo. Il brano divenne un enorme successo discografico, vendendo milioni di copie negli anni successivi. Vedere insieme sullo schermo due delle più grandi icone della musica americana dell'epoca, Sinatra e Crosby, fu un vero evento. Fraternity. Have you heard it's in the stars? Per restare sulle canzoni, un altro pezzo del film, Who Wants to Be a Millionaire, avrebbe poi ispirato il titolo del celebre programma televisivo Chi vuole essere milionario.
16: Who wants to be a millionaire?
17: I do.
16: Who wants uranium to spare?
17: I do.
15: A impreziosire il film c'era anche il leggendario trombettista jazz Louis Armstrong, che interpreta se stesso e guida l'orchestra. Grace Kelly, che al cinema aveva debuttato nel 1951, francamente sembra esprimere il meglio di sé nei film precedenti, soprattutto quelli diretti da Alfred Hitchcock. Aveva appena 26 anni e con questo film disse addio al cinema. Quando iniziarono le riprese era ufficialmente fidanzata da pochi giorni con il principe Ranieri III di Monaco. L'anello di fidanzamento che il suo personaggio indossa nel film, un Cartier con diamanti, è in realtà proprio quello ricevuto dal principe. Le loro nozze si celebrarono a Monaco il 19 aprile dello stesso anno. Con i suoi set lussuosi e costumi spettacolari, Alta Società resta una commedia elegante e leggera, perfetta per lasciarsi trasportare e rilassarsi. Fu un trionfo commerciale clamoroso, diventando il maggiore incasso dell'anno per la Metro-Goldwyn-Mayer. E mentre il film arrivava nelle sale, negli Stati Uniti un giovane Elvis Presley cantava per la prima volta in TV, diventando il simbolo della nascente rivoluzione del rock and roll.
18: Cari amiche e cari amici, è arrivato il momento di salutarci. Vi ricordo che potete rivedere questa puntata e tutte le puntate di questo programma sulla nostra app Play 2000. Effetto Notte torna la prossima settimana, sempre subito dopo il grande cinema di TV 2000. Vi aspetto.

0: Preghiamo il Santo Rosario sotto lo sguardo della Madonna di Fatima. Il primo mistero è l'annuncio dell'Angelo a Maria. La sua risposta umile, umile e senza rimpianti. Il cristianesimo inizia così. Inizia con il sì di Maria. Quanto dobbiamo essere grati a Maria. O Maria, dal cuore giovane, insegnaci il tuo sì. Vorremmo correre nella via dell'amore, ma l'egoismo appesantisce il nostro passo. Vorremmo cantare la melodia della gioia, ma conosciamo soltanto pochissime note. Guidaci, o Maria, sulla via di Dio, segnata dalle orme dei tuoi passi, la via del coraggio e dell'umiltà, la via del dono senza riserve, la via della fedeltà che non appassisce, la via della purezza colma di amore. O Maria dal cuore giovane, aiutaci a riconoscere l'ora della nostra annunciazione per dire il nostro sì insieme a te. Stacci vicino per ripetere oggi, eccomi Signore, avvenga di me secondo la tua parola. Vogliamo seguire il tuo esempio, o Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dalla
0: male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.

0: adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.
0: Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero della gioia. Maria fa un lungo viaggio e va da Elisabetta per servire, per condividere la gioia, per cantare il Magnificat. Anche accanto a noi c'è qualche Elisabetta che ha bisogno della nostra attenzione, della nostra bontà, del nostro amore. Facciamo un passo. Sì, Signore Gesù, basterebbe un passo e il mondo potrebbe cambiare. Basterebbe un passo e in famiglia ritornerebbe la pace. Basterebbe un passo e il mendicante non sarebbe più solo. Basterebbe un passo e l'ammalato sentirebbe una mano che gli stringe la mano per sanarle ambedue. Basterebbe un passo e i poveri potrebbero sedersi alla mensa, togliendo tristezza alla tavola degli egoisti, che non possono mai far festa da soli. Signore Gesù, basterebbe un passo e anche noi potremmo diffondere il Magnificat cantato da Maria. Aiutaci a farlo, perché nel mondo si stanno esaurendo tutte le scorte della gioia. Aiutaci, o Signore. Padre nostro.
0: Che sia nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, Signore.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia,
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
0: e perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Terzo mistero della gioia. Dio sceglie la povertà. Gesù nasce nell'umile grotta di Betlemme e Maria lo avvolge in fascia e lo depone in una mangiatoia. O Gesù, povero di Betlemme, facci sorridere ancora, ripetiamolo. O Gesù, povero di Betlemme, facci sorridere ancora. O Signore, mentre il tempo logora tutte le speranze, tu rimani l'unica speranza. Mentre si consumano i secoli, anche i millenni, tu resti perennemente giovane e conservi la freschezza di un fiore e di una sorgente zampillante. Mentre le ricchezze svelano sempre di più il volto fragile e deludente, tu stupisci ancora e attiri con la sola, con la pura, con la totale povertà di Betlemme. Signore, le parole sono logore e stanche, come le promesse che si rinnovano e si smentiscono inesorabilmente. Ma dentro di noi resta una fiammella di speranza, riemerge un bisogno irrefrenabile di luce, riaffiora un'attesa di qualcosa, anzi di qualcuno. Tu, povero di Betlemme, sei la risposta che noi spesso non sentiamo. Tu, povero di Betlemme, sei la ricchezza che noi spesso non comprendiamo. Tu, povero di Betlemme, sei la pace che drammaticamente ci manca. O Gesù, povero di Betlemme, facci sorridere ancora. Signore nato a Betlemme, la città della nostra povertà e della nostra piccolezza, noi ci accostiamo a Maria per guardarti con il suo sguardo e amarti con il suo amore ed essere finalmente felici con te, povero di Betlemme, unico capace di farci sorridere ancora. O Gesù,
0: facci sorridere ancora.
1: Un sorriso talvolta non costa niente, ma può dare tanta pace, tanta serenità, anche un solo sorriso. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dai.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Quarto mistero della gioia. Maria e Giuseppe, obbedendo alla legge del Signore, presentano Gesù al Tempio, portando con sé l'offerta dei poveri. Santa famiglia di Nazaret, che salisti al Tempio in umiltà e povertà, portando tra le braccia il più grande tesoro che la storia conosca, prega per noi. Santa famiglia di Nazaret, aiutaci ad aprire la porta di casa a Gesù. Gesù entri nuovamente nelle nostre famiglie e illumini di luce divina il volto dei genitori e il volto dei figli, riaccendendo nel cuore l'amore vero, l'amore pulito, l'amore fedele, come il vostro amore, soprattutto come il tuo amore, o Maria. O Maria peregrina di bontà, tu hai camminato accanto a Gesù, e sei stata gioiosamente madre e serva del progetto di Dio. Affidiamo a te la nostra vita con la fiducia serena che attira ogni figlio tra le braccia della sua madre. Vigila, Maria, sulla crescita di Cristo in noi e nelle nostre famiglie. Ogni nostra casa sia una santa casa, ogni nostra famiglia sia una santa famiglia, abitata dalla pace e dall'amore. Il sì che ti rese madre di Dio e di tutti i figli di Dio risuona in ciascuno di noi. Insegnaci ogni giorno il tuo sì, o Maria, per amare il cielo restando sulla terra, per stare nel mondo senza appartenergli, per vivere operosi e sereni nell'attesa di arrivare a casa con te.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
2: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Quinto mistero della gioia. Maria e Giuseppe cercano Gesù e provano la gioia di ritrovarlo e di riaccoglierlo nella loro casa. Maria Giuseppe, pregate per noi e invocate per noi il dono della perseveranza nella fede. Maria Giuseppe, in una società chiusa alla luce del cielo, aiutateci a tenere alta la lampada della fede e a tenere basso l'orgoglio affinché non la spenga. Ripetiamo, o Maria, parlaci di Gesù.
0: O Maria, parlaci di Gesù.
1: Maria, tu hai visto Gesù e conosci il timbro della sua voce e il battito del suo cuore.
0: O Maria, parlaci di Gesù.
1: O Maria, parlaci di Lui e raccontaci quanto hai camminato per seguirlo nella via della fede.
0: O Maria, parlaci di Gesù.
1: Maria, parlaci di Gesù e imprimi nel nostro incredulo cuore i tuoi sentimenti, la tua docilità, il tuo silenzio che ascolta e fa fiorire la parola in scelte di vera libertà.
3: O Maria,
1: Maria parlaci di Gesù, affinché possiamo dire a tutti che l'abbiamo visto nei tuoi occhi e abbiamo sentito la stessa gioia che tu hai cantato nel Magnificat per coloro che cercano Gesù.
3: Maria, Gesù.
1: Maria, siamo poveri, come la paglia di Betlemme. Prega perché Gesù nasca in noi e ci trasformi in una notte piena di luce, piena di Gesù. O Maria.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Diciamo un Padre Ave Gloria, secondo le intenzioni del Santo Padre, per acquistare le sante indulgenze. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Grazie.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.
0: Salve Regina,
1: Madre di misericordia,
0: vita, dolcezza e speranza nostra salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocato, rivolgi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce vergine.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto cielo e terra.
0: Per intercessione di Maria Immacolata, vi benedica, vi protegga, vi illumini Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.

0: Vi lascerò soli con i vostri pensieri adesso. E quando tornerò, parleremo di quello che abbiamo appena letto.
1: Simon Birch fu il neonato più piccino mai registrato nella storia dell'ospedale di Greystone.
2: Potete scegliere fra restare qui chiuso in prigione o fare un servizio di pubblica utilità.
3: Pubblica utilità!
4: Simon Birch, questa sera, in prima serata.
5: I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.
6: Tra mille impegni le mie giornate corrono veloci, ma mi regalo sempre un momento ultra dolce con la mia crema modellante. Per capelli senza crespo e morbidi, in un solo gesto. Nuove creme modellanti. Prenditela ultra dolce da Garnier.
7: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio con Kinder Fetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
8: Dall'incontro tra esperienza erboristica e innovazione dermocosmetica nascono i bagnodocce L'Angelica Fito Latte, con fito estratti naturali di avena, latte d'asina e cocco, per una pelle morbida e profumata. Scopri il segreto della bellezza naturale con L'Angelica.
9: Comunque sia andata la tua giornata, c'è un momento in cui tutto il resto non conta. Ultima Expert Nutrition. Teneri straccetti in una salsa prelibata, ingredienti di qualità e una ricetta pensata per prendersi cura di loro. Il miglior rituale della giornata ogni giorno. Scopri tutte le ricette Ultima.
10: Ultima.
11: Piccole ferite, graffi, sbucciature. Puoi provare Betadine Gel, che disinfetta e la ferita può guarire più rapidamente. Betadine, il numero uno nelle vendite per la disinfezione delle ferite.
12: Sparkle stilato? C'è Vim Carboni Attivi.
13: È nero, è sgrassante, è nero, è profumante, è nero, è pulito in un istante. Vim in Black, Carboni Attivi, Vim in Black.
12: Vim Carboni Attivi. Il nero sta bene su tutto, anche sullo sparkle stilato. Provali gratis.
14: Per il ciclo Stille senza tempo, Pechino, agli inizi del Novecento.
15: C'è da aspettarsi che a Pechino la situazione peggiori ancora nei prossimi giorni.
14: Il quartiere straniero è sotto assedio. A guidare la difesa, un maggiore della Marina americana.
16: Non è con la violenza dei boxers che si potranno risolvere i problemi della Cina.
17: Per quanti giorni abbiamo resistito?
18: 55.
14: 55 giorni a Pechino. Domani, in prima serata.
19: Signore, a lungo ho atteso che ci conducessi fuori da Babilonia. Il mio cuore è colmo di felicità. Quel momento è giunto.
20: Sai a chi ti stai rivolgendo?
19: Al re di Babilonia, re dei quattro angoli del mondo. Gli editti del re sono immutabili. Non dimenticarti di me, oh Signore. Sii misericordioso nella tua infinita bontà.
14: Il libro di Daniele, lunedì in prima serata.

A Betania si è celebrata la festa di Marta, Maria e Lazzaro, gli amici di Gesù. La loro casa, su cui è stata costruita la chiesa, ha accolto frati, suore e fedeli per l'occasione. Presso il Monte Tabor è in corso una nuova campagna di scavi archeologici per portare in luce grotte in cui i monaci hanno vissuto e pregato diversi secoli fa.

0: Esperti dell'Università Italiana La Sapienza formano personale palestinese presso il Centro Culturale Osama Hamdan sulle più recenti tecniche di conservazione e restauro del patrimonio. Si è svolta il 10 luglio presso la scuola Talita Kumi La Mariapoli, l'incontro annuale del Movimento dei Focolari, che quest'anno ha scelto lo slogan «La nostra vicinanza a Dio, la nostra vicinanza all'altro». Anche a Gerusalemme si è celebrata con una messa in concomitanza la beatificazione in Libano del patriarca maronita Elias Oyek.
1: A Betania, luogo in cui risiedevano Marta, Maria e Lazzaro, la comunità cristiana si è riunita per festeggiare la festa degli amici di Gesù. La comunità locale ha accolto frati e fedeli nella casa dell'amicizia, dell'ospitalità e dell'accoglienza.
2: Noi abitiamo qua, riceviamo i pellegrini che vengono qua, sì. Non ogni giorno, perché ci sono traffico, è difficile arrivare. Anche a causa della guerra non ci sono pellegrini. Ma se ci sono pellegrini, sempre ci accogliamo. La casa è la casa di amicizia, perché Marta e Maria e i loro fratelli abitavano qui. Allora, noi siamo qua per invitare tutto il mondo di venire a visitare.
1: Betania è uno dei luoghi santi affidati alla custodia. Qui, dove Gesù veniva spesso a incontrare i suoi amici, la preghiera rende viva la memoria della sua presenza. La Santa Messa è stata presieduta da Fra Ulisse Zarza, vicario della custodia di Terra Santa, che nell'omelia ha richiamato il valore dell'ascolto nella vita cristiana.
3: In una società come la nostra, piena di rumori, di attività, di urgenze, Maria ci ricorda che il primo dovere del cristiano non è fare, ma ascoltare il Signore, metterci alla sua scuola.
1: L'invito di Fra Ulisse a Betania trova espressione concreta nella quotidianità di chi vive e opera accanto alla comunità locale.
4: Marta, Maria e Lazzaro si dedicavano all'accoglienza. E anche per noi vivere l'accoglienza, il servizio, l'ascolto è molto importante. Io per esempio qui visito i cristiani, non solo accogliamo ma andiamo a casa loro, portiamo la comunione e la parola di Dio. Con tutta la situazione che si vive qui, la gente ha bisogno di parlare e anche questo per noi è parte dell'amicizia, l'amicizia che vivevano Marta, Maria e Lazzaro con Gesù.
5: Y esto es para nosotros parte también de la amistad, amistad que vivía Marta, María y Lázaro con Jesús.
1: Dopo la liturgia, frati e fedeli si sono recati davanti alla tomba di Lazzaro per la lettura del Vangelo che narra la sua risurrezione, e poi al luogo dell'Ascensione e alla chiesa del Pater Noster, dove è stata recitata la preghiera nel luogo in cui, secondo la tradizione, Gesù la insegnò ai suoi discepoli. Una giornata di preghiera e pellegrinaggio che ha unito la celebrazione liturgica e la visita ad alcuni dei luoghi santificati dalla presenza di Gesù. Sul Monte Tabor, luogo della Trasfigurazione, la custodia di Terra Santa è presente da circa 800 anni, al servizio dei luoghi santi e delle comunità che vivono e pregano in questa terra.
6: Siamo arrivati qua non soltanto per il fatto che c'è una pietra che lo indica, ma c'è la grazia dei luoghi santi, quelle pietre dove è passato Gesù, ma che ci invitano anche ad accompagnare, assistere, ad appoggiare le pietre vive che è la gente del posto.
1: La presenza francescana sul Monte Tabor si è rafforzata nel tempo con la costruzione dell'attuale santuario. Il luogo accoglie una comunità stabile di frati ed è anche sede della casa di aspirantato della custodia di Terra Santa.
6: Nel 1924, dopo gli scavi profondi che si sono fatti in questa proprietà, dopo l'architettura tracciata dal Antonio Barluzzi, si costruisce questa meravigliosa basilica dalla cui gode questo santuario. In questa proprietà, in questo santuario, oltre alla comunità stabile, abbiamo anche una casa di formazione, che è il primo incontro che i ragazzi hanno con la custodia di Terra Santa e attraverso la custodia l'ordine francescano, quando sentono quella chiamata, percepiscono quella chiamata che Dio sta facendo.
1: A rendere ancora più vivo questo luogo è una nuova campagna di scavi archeologici. Le ricerche condotte dall'archeologo Don Gian Antonio Urbani stanno offrendo nuovi elementi per ricostruire la storia del Monte Tabor attraverso grotte scavate dietro la basilica.
7: La zona di cantiere è interessante perché è una collinetta che già il Balluzzi Antonio durante la costruzione della basilica ha indagato, ci ha lasciato un disegno e quindi noi siamo partiti proprio da questo. La grotta è sempre esistita al Monte Tabor ed è stata adattata o riadattata a seconda degli usi delle persone che ci abitavano. Ci si rende conto che ci sono dei ambienti per la vita quotidiana e degli ambienti per la vita liturgica, ad esempio per la preghiera, visto che erano grotte abitate da monaci.
1: Le strutture riportate alla luce non raccontano soltanto l'organizzazione della vita monastica sul Monte Tabor. Ogni ambiente contribuisce a ricostruire la storia della presenza cristiana su questo luogo santo.
8: Su questa area c'è una parte appunto delle grotte che racconta ancora come era articolata la vita o si è articolata la vita dei cristiani e come ai cristiani era caro venire in un posto come questo. Chiaro dunque che anche dei luoghi che rimangono nascosti alla luce anche di tanti occhi, di tanti sguardi, in realtà sono importanti. Anche quella parte più piccola, magari che deve essere difesa, nascosta, protetta, racconta qualcosa di una comunione molto più profonda, è la cristianità.
1: Come scrive San Paolo, il corpo è uno solo e ha molte membra. Così gli scavi al Monte Tabor ricordano che ogni elemento, anche il più piccolo, contribuisce a custodire storia, archeologia e fede.
0: Nell'ambito della cooperazione accademica e culturale tra istituzioni palestinesi e italiane, il Centro Culturale Osama Hamdan ospita un corso di formazione supervisionato da esperti dell'Università La Sapienza di Roma, volto a sviluppare le competenze locali nel campo della conservazione del patrimonio culturale. Questo corso è suddiviso in diverse sezioni, una dedicata al restauro dell'archivio cartaceo e una dedicata allo studio dei reperti archeologici, ceramica e pietra, e alla documentazione degli elementi archeologici. Il corso è iniziato il 3 luglio e si conclude il 22 dello stesso mese. Si concentra nel fornire ai partecipanti conoscenze sia teoriche che pratiche.
9: Questo è il secondo corso di tre, di un corso di prima conservazione dei materiali e prime tecniche di diagnostica. Insegniamo a capire come campionare sul campo, cosa considerare importante o meno, poi per noi tutto è importante, però naturalmente vanno anche fatte delle scelte logistiche, a volte i tempi, le dinamiche non sono sempre quelle che vorremmo, e quindi anche a selezionare e a campionare e a preservare in modo poi da poter continuare o in futuro gli studi o anche spedire il materiale a dei laboratori esterni che possono poi fare le analisi se non hanno le possibilità di farle qui.
0: L'Università La Sapienza vanta una vasta esperienza nel campo dell'archeologia che le ha permesso, tra l'altro, di condurre lavori di restauro presso la Basilica del Santo Sepolcro. Questa è per noi un'opportunità per acquisire esperienza da loro e sviluppare le nostre competenze. Abbiamo acquisito una conoscenza ampia, ad esempio sull'uso di materiali tecnologici moderni, sull'analisi dei laboratori e sul collegamento storico dei siti. L'importanza di questo corso non si limita a fornire ai partecipanti conoscenze teoriche e competenze pratiche nel campo dello scavo archeologico, ma apre loro anche prospettive professionali future.
10: This is the first training to me.
11: Questo è il mio primo periodo di formazione. Vorrei ringraziare l'Università La Sapienza per avermi offerto un'importante opportunità di ampliare la mia esperienza e conoscenza nel campo dell'archeologia. Credo che questo corso mi aiuterà a trovare un lavoro in futuro. Questo
10: corso mi aiuterà a trovare un lavoro in futuro.
0: Da Roma a Gerusalemme, le competenze accademiche continuano a collaborare per sostenere la conservazione del patrimonio archeologico palestinese, formando una nuova generazione di specialisti locali.

0: Con lo slogan La nostra vicinanza a Dio, la nostra vicinanza all'altro, il Movimento dei Focolari ha tenuto il suo incontro annuale, la Mariapoli, il 10 luglio presso la scuola Talita Kumi, con un'ampia partecipazione di fedeli provenienti da diverse zone del paese. L'incontro ha visto un programma spirituale e culturale incentrato sul rafforzamento del rapporto con Dio e sulla traduzione della fede in vita quotidiana fondata sull'amore, l'unità e il servizio verso l'altro. Il tutto attraverso meditazioni, testimonianze, incontri di dialogo e attività comunitarie svoltesi nell'arco di 3 giorni. I focolari sono uno stile di vita, non solo un movimento spirituale. Mi offrono gli strumenti attraverso cui posso affrontare la vita e vivere nella pace che Gesù desidera per me.
1: Siamo cristiani in Terra Santa e per noi è di fondamentale importanza appartenere alla Chiesa. Abbiamo bisogno di sentirci uniti gli uni agli altri per essere un'unica anima che chiama solo all'amore, alla pace e alla sicurezza. Il tema della Mariapoli nel suo complesso è molto profondo e tocca a ognuno di noi. La nostra vicinanza a Dio è la nostra vicinanza all'altro e più ci avviciniamo all'altro, più ci avviciniamo a Dio. Tutte le parole che ho ascoltato, ogni principio e contenuto della Mariapoli mi insegnano a essere la Nadine che sono, con il mio cuore puro e ad avvicinarmi alle persone che potrebbero anche ferirmi, ma attraverso le quali comunque mi avvicino.
0: La Mariapoli è uno degli appuntamenti annuali più importanti organizzati dal Movimento dei Focolari, poiché riunisce persone di diverse età e background in un clima che ne riflette la missione, fondata sulla fraternità e sulla costruzione di ponti di dialogo e di pace. L'essere umano ha bisogno di essere nutrito nel corpo e nello spirito. Qui, alla Mariapoli, sento di ricevere questo nutrimento spirituale, traggo beneficio dalla condivisione delle esperienze, conosco persone nuove, ogni persona che incontro la considero come Gesù Cristo. Qui si sente davvero di essere parte di una famiglia.
2: Questi momenti sono importantissimi per noi come cristiani qua in Terra Santa, perché già a partire dall'epidemia del Covid, ma forse anche prima, poi con le guerre che si sono susseguite, abbiamo vissuto momenti difficili e momenti così come questo incontro estivo sono per noi come un faro di speranza dove ci sentiamo più vicini a Dio e anche più vicini tra di noi.
0: In un tempo in cui cresce il bisogno di dialogo e solidarietà, questo incontro è giunto a riaffermare l'importanza delle iniziative spirituali che riuniscono i fedeli attorno ai valori del Vangelo, donando loro la forza di affrontare le sfide della vita con spirito di speranza e rafforzando la loro presenza come testimoni di pace nella società. Il 25 luglio il Vicariato Patriarcale Maronita di Gerusalemme ha celebrato una messa solenne in occasione della beatificazione di Elia Soyek, patriarca dei Maroniti, in concomitanza con la celebrazione principale tenutasi in Libano. L'evento è stato un'occasione spirituale per ricordare la sua eredità e il suo ruolo sia sul piano nazionale che ecclesiastico. La prima virtù che ha distinto il patriarca Oyek è stata l'obbedienza. Tra le altre qualità di cui era dotato vi era lo spirito apostolico. Si è sempre impegnato a diffondere la parola di Dio e a riunire i fedeli della comunità in Francia, in Egitto, a Gerusalemme e ovunque il patriarcato lo inviasse. Considerato una delle figure religiose e nazionali più importanti nella storia del Libano moderno, il Beato ha guidato la sede patriarcale dal 1899 fino alla sua morte nel 1931. Fu tra i più grandi sostenitori dell'indipendenza del Libano. Riuscì a raccogliere il consenso di tutte le comunità libanesi che lo scelsero per guidare la delegazione alla conferenza

0: di pace di Parigi nel 1919, dove rivendicò con successo la nascita dello Stato del Grande Libano nei confini oggi conosciuti. Per questo è considerato tra i padri fondatori del Libano moderno. La celebrazione è stata presieduta da padre Antoine Douahi, vicario patriarcale maronita di Gerusalemme, coadiuvato dal vicario patriarcale latino di Gerusalemme, Monsignor William Shomali, e da padre Aziz Alaoua. Padre Douahi ha affermato nella sua omelia che il patriarca Oyek era noto per il suo amore verso i poveri. Mise infatti i beni del patriarcato al loro servizio durante la carestia del Monte Libano nella Prima Guerra Mondiale. Fondò inoltre la congregazione delle suore della Sacra Famiglia Maronita. Volle che questa congregazione fosse apostolica e non contemplativa e chiusa nei monasteri, con l'obiettivo di istruire le donne in un'epoca in cui questo tipo di educazione era quasi inesistente. L'eredità del patriarca Oyek è ancora viva nella memoria della comunità di Gerusalemme, poiché a lui si deve il merito di avere consolidato la presenza maronita in città in un periodo in cui non esisteva ancora una chiesa. Nel 1895 tornò a Gerusalemme e, insieme ai notabili della comunità, cercò un luogo adatto. Fu così individuato questo edificio, che in precedenza ospitava un ospedale. Lo acquistò ed esso divenne il centro di riferimento della comunità maronita a Gerusalemme.
1: Mar Ad Anzi vi l'Edis

Apriti a un gesto di solidarietà e sostieni la missione della Custodia di Terra Santa. Il Christian Media Center diffonde la buona notizia di Gesù facendo conoscere al mondo la spiritualità dei luoghi santi e la vita dei cristiani che qui vivono. Il tuo contributo ci aiuterà a portare l'annuncio del Signore risorto, il più urgente di tutti, agli uomini e alle donne di ogni lingua e nazione. Per aiutarci concretamente, apri il QR code. La tua scelta fa la differenza.

0: Vi lascerò soli con i vostri pensieri adesso. E quando tornerò, parleremo di quello che abbiamo appena letto.
1: Simon Birch fu il neonato più piccino mai registrato nella storia dell'ospedale di Greystone.
2: Potete scegliere fra restare qui chiuso in prigione o fare un servizio di pubblica utilità.
3: Pubblica utilità!
4: Simon Birch, questa sera, in prima serata.
5: I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.
6: L'Oréal Paris presenta il tuo incubo peggiore.
7: La ricrescita!
8: Ci pensa il killer della ricrescita.
6: Ritocco perfetto.
7: 3, 2, 1, fatto!
6: Ritocco perfetto da L'Oréal Paris.
7: Numero 1 per copertura ricrescita al mondo!
9: Se ami Kinder Bueno, immagina il gelato. Così cremoso. Così croccante. Così Kinder Bueno gelato. Il gusto unico che ti piace in ogni fresco morso. Kinder Bueno gelato è irresistibile.
10: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
11: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
10: Come ne è uscita?
11: Sale di fuca, è un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
10: Bravissima.
12: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
13: Fave di fuca, ti cambia davvero la vita.
14: Il buongiorno ti darò.
15: Scopri Nutella gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella gelato, un cucchiaino di felicità.
16: Storie di vita, drammi familiari e amori. Protagoniste, le donne agli inizi dell'Ottocento, nella vasta e incontaminata valle delle montagne rocciose canadesi.
17: Non possiamo andare avanti così. Ti serve un marito. Viaggia.

0: da sola.
1: So badare a me stessa.
2: Non ami ancora.
3: Siamo forti. Questo paese è pieno di donne come noi.
4: La Valle delle Rose Selvatiche. Domani alle 15:15.
5: Oh, Signore, a lungo ho atteso che ci conducessi fuori da Babilonia. Il mio cuore è colmo di felicità. Quel momento è giunto.
6: Sai a chi ti stai rivolgendo?
5: Al re di Babilonia, re dei quattro angoli del mondo. Gli editti del re sono immutabili. Non dimenticarti di me, oh Signore. Sii misericordioso della tua infinita bontà.
4: Il libro di Daniele, lunedì in prima serata.

0: un documento inedito classificato come confidenziale, ma dal contenuto esplosivo che potrebbe finalmente mettere la parola fine ad una querelle che dura da quasi 180 anni. Stiamo parlando delle apparizioni della Salette e in particolare di Mélanie Calvà, veggente e controversa figura destinataria, insieme a Maximi Giraud, non solo delle visioni della bella signora, ma anche dei famosi segreti. Tutto inizia in un piccolo villaggio nel sud-est della Francia, la Salette. Qui la Vergine è apparsa nel 1846 a due semplici berger, pastorelli francesi, consegnando un messaggio destinato non solo alla Francia ma al mondo. Ai due veggenti la bella signora consegna anche un segreto ciascuno, appunto i segreti della Salette. Ma quanto accaduto durante questa apparizione, riconosciuta ufficialmente dal vescovo di Grenoble, Monsignor Philbert de Bouillard, il 19 luglio del 1851, ancora oggi non è stato del tutto chiarito. Nel senso che la Chiesa ufficialmente ha riconosciuto l'apparizione e il relativo messaggio che parla di conversione e preghiera, ma non ha dato nessun riconoscimento ufficiale né ai cosiddetti segreti, i segreti nel tempo sono stati riscritti più volte dai due veggenti, ma soprattutto a Mélanie e Maximin, che proprio a causa di questi saranno marchiati a vita come fanatici squilibrati. Ancora oggi i due pastorelli da una parte degli esperti vengono ritenuti dei sognatori. Dobbiamo considerare che Mélanie e Maximin all'epoca dell'apparizione erano dei ragazzi poverissimi e l'incontro con la bella signora non cambia loro la vita. Mélanie sarà costretta a chiedere l'elemosina per poter mangiare e a girovagare per l'Italia e per l'Europa. Morirà in completo anonimato ad Altamura in Puglia. Stessa sorte per Maximin, che morirà a circa 40 anni.
1: Mélanie Calvà, la quarta figlia di una famiglia di 10 figli, poverissima. Il papà per lavoro doveva essere spesso fuori casa. Mélanie era amatissima dal papà sin da bambina e dal papà ha avuto il grande dono di innamorarsi di Gesù crocifisso e di capire il valore della redenzione. La mamma

0: non l'amava altrettanto, anzi cercava tutte le occasioni per maltrattare questa bambina sin dall'età di tre anni e mezzo. A sei anni Melania ha cominciato a servire presso famiglia come pastorella. Era ignorantissima, comprendeva soltanto il dialetto francese, nemmeno la lingua francese. Lo stile di Dio è scegliere ciò che nel mondo è debole e fragile per confondere i potenti, dice San Paolo. Se avessimo dovuto scegliere noi i veggenti della Salette, saremmo andati in altre direzioni. La Madonna ha scelto Melanie e Massimino, un bambino di 11 anni, per affidare loro un messaggio importantissimo e dolorosissimo, tanto che lungo tutta l'apparizione la Madonna non ha fatto altro che piangere.
1: Tempo fa vi avevamo mostrato questi abiti ritrovati a Pagani, in provincia di Salerno, nella basilica di Sant'Alfonso Maria dei Liguori, vestiti appartenuti proprio a Melanie Calvà. Gli indumenti sono macchiati da disegni e simboli cristiani e realizzati con una sostanza che sembra essere sangue. Potrebbero essere delle emografie, cioè un particolare raro fenomeno mistico cristiano in cui il sangue diventa scrittura o disegno. Anche dopo la morte, soprattutto la figura di Melanie ha continuato a dividere teologi e devoti. Definita come matta e bugiarda, su di lei si è abbattuta una sorta di dannatio memoria che la vede quasi esclusa dallo stesso fenomeno della Salette.
0: Su Melania si è abbattuta una dannatio perché purtroppo a causa delle divisioni che si erano create in Francia, particolarmente in seguito alle apparizioni, c'era pericolo quasi di uno scisma, di una divisione. Il Santo Ufficio, col Cardinale Bio, ha ritenuto opportuno nel 1918 proibire qualunque pubblicazione sia a favore che contro la Salette. E quando Jacques Maritain, con Raissa, la moglie, è andata, dopo aver fatto visita a Benedetto XV, è andata al Santo Ufficio, dal Cardinale Biot, a presentare un lavoro che lui aveva fatto per circa 3-4 anni, una memoria di circa 600 pagine dattiloscritte, il Cardinale Biot ha ritenuto opportuno seppellire quella memoria negli archivi del Santo Ufficio e naturalmente e Jacques Maritain ha obbedito naturalmente alla decisione del Santo Ufficio. Io credo che questa sia l'ora di Melania e ora, adesso le situazioni politiche ed ecclesiali di 170 anni fa non ci sono più quegli ostacoli che potevano esserci allora, quelle ragioni per cui allora si è ritenuto opportuno prendere questa saggia decisione. Quindi credo che il campo sia libero per guardare con serenità, con tranquillità, con verità tutta l'esperienza della Salette e la testimonianza dei veggenti. E quindi credo che anche in seguito alla scoperta degli indumenti emografati che sono venuti fuori nel monastero, nel convento dei Redentoristi di Pagani, credo che sia anche quello anche un altro segno per cui dobbiamo volgere di nuovo lo sguardo all'intervento di Maria.
2: È il momento di togliere la figura di Melanie da quegli stereotipi che le si sono attaccati addosso. E quindi è veramente il momento di iniziare a studiare senza preconcetti, senza idee previe, l'esperienza di questa donna, che è un'esperienza che sia con l'apparizione della Salette, ma anche con la sua vita successiva, nella quale ella ha incontrato diverse figure importanti della vita e della storia della Chiesa, ecco, ha lasciato comunque un'impronta.
1: Ma qualcosa ora può cambiare, grazie appunto alla minuziosa ricerca pubblicata da questo studioso, Michel Corteville, sacerdote francese e fine studioso di queste apparizioni. Infatti, presso gli archivi della Congregazione per la Dottrina della Fede in Vaticano è riuscito a scovare questo, un inedito manoscritto a firma di Jacques Maritain, illustre intellettuale francese che faceva parte di quella famosa intelligenza cattolica conosciuta come neotomismo.
3: Maritain quindi è un uomo convertito, perché da giovane era piuttosto anarchista, e la moglie, la giovane fidanzata russa, Raisa, anche lei atea. Però Maritain dall'ateismo passò al cristianesimo attraverso un scrittore francese, Blois, Léon Blois, che aveva un grande amore per la Salette, per la Madonna di la Salette. E quindi da questo Blois, che lo ha convertito al cristianesimo, Maritain ha preso pure l'amore per la Madonna di la Salette, per Melania e Massimino. Maritain poi debbe fuggire nella Seconda Guerra Mondiale dalla Francia per il fatto della moglie, che era russa ma anche giudea. E di ritorno fu ambasciatore presso la Santa Sede della Francia, e lì portò avanti in Vaticano il discorso di La Salette, che era molto contestato. Paolo VI si ispirò molto di Maritain, lo presentò come il suo maestro veramente. Quindi Maritain ha lavorato, fu ispirato negli anni 20-30 dal Papa Pio XI per aggiornare un po' la cristianità, l'opinione cattolica francese, renderla più aperta con la cultura del tempo, no? Quindi Maritain è un precursore del concilio.
2: Il documento di Maritain è certamente questa grande perorazione, questo grande contributo alla credibilità di Melania, una credibilità che nel primo Novecento aveva cominciato ad affievolirsi per vari fattori, almeno a livello, potremmo dire, di una parte della Chiesa ufficiale, quindi di una parte della Chiesa gerarchica. Quindi è una grande opera a servizio della credibilità di Melania, ma chiaramente è anche una grande opera che attribuisce a Melania dei ruoli, delle immagini, attribuisce a Melania una missione che forse in quei termini non c'era.
1: Maritain dunque si appassiona al fenomeno della Salette grazie al suo amico Léon Blois e diventa un melanista, cioè decide di appartenere alla corrente di pensiero che riteneva che il segreto fosse il principio per capire l'apparizione stessa. A questa corrente si contrapponevano i cosiddetti salettini, che invece valorizzavano il messaggio a prescindere dal segreto. Ed ecco perché il documento inedito di Maritain potrebbe cambiare qualcosa e rivalutare finalmente la figura di Melanie.
3: Questa opera, che non fu pubblicata, opera di giovinezza, ma dove si trovano i temi principali del pensiero di Maritain, quindi aiutò la Chiesa a riconoscere l'apparizione della Salette, perché nel 46, nel centenario, ci fu una grossa contestazione in Sant'Ufficio, e fu questo documento confidenziale che Maritain diede al Vaticano tramite Monsignor Montini, suo amico, e che ha permesso di salvare l'apparizione, possiamo dire, dalle critiche. Questo documento è veramente importante a differenti livelli, anzitutto per la storia di Maritain stesso, perché la sua opera iniziale, che non fu pubblicata a suo tempo perché la questione di La Salette era allora molto discussa, e con una grande opposizione fra certi vescovi anche francesi. Quindi non fu pubblicato questa opera, che non solamente riguarda Melania e Massimino e la Madonna, ma anche il segreto da Maria.

0: Maria dato a questi due bambini. Quindi lo scritto di Maritain potrebbe senz'altro cambiare molto lo sguardo della Chiesa e del mondo sulla Salette, perché Maritain ormai è un uomo consacrato, il suo pensiero è ritenuto veramente imminente e quindi il fatto che quest'uomo di scienza, di cultura, e anche di politica, poi abbia dato credito a questo segreto ricevuto da Melania, dà a questo segreto un grande valore. Certamente altre persone nel passato, cardinali, vescovi, teologi, avevano difeso l'autenticità, però quel segreto ha un lato molto forte di chiamata alla conversione della Chiesa stessa.
1: Melania merita di essere rivalutata. Melania ha pagato un prezzo di un debito che non aveva. Melania è stata accusata, calunniata, giudicata matta, perché quello era il modo più semplice come liberarsi del messaggio che la Vergine attraverso lei voleva dare al mondo. Quello è stato un modo come reagire alla genuinità, alla semplicità, alla chiarezza, alla trasparenza, alla verità di questa donna. Quando ci si trova davanti a figure così, l'unico modo per difendersi è quello di attaccare, accusare e calunniare.
2: Ma esattamente cosa scrive Jacques Maritain di Melanie? Poche anime destinate a seguire Gesù sono state tanto odiate dal mondo e tanto calunniate quanto Melania. Coloro che la conoscevano, al contrario, e soprattutto coloro che avevano autorità per guidare e giudicare la sua anima, quelli tutti, senza eccezione, rendono alla purezza e alla santità della sua vita le testimonianze più vivide.
0: L'ostacolo principale della riabilitazione di Melania e Massimino è di rifare bene la storia di Melania e Massimino, perché si sono dette un sacco di bugie sul loro conto, perché quando non vogliamo ascoltare un messaggio cerchiamo di discreditare la persona che lo porta, no? Quindi questo è uno degli ostacoli.
3: L'ostacolo maggiore è stato il fatto che Melania è stata utilizzata da diverse, come dire, tendenze, da diversi esponenti all'interno della Chiesa. E questo fatto ha provocato poi dopo, nei confronti di Melanie stessa, nei confronti del segreto stesso, tutta una serie di dubbi, tutta una serie di interrogativi che ancora oggi animano la discussione.
1: Umilmente riconosco, sono convinto che Melania è una grande santa, non certamente per tutti i fenomeni mistici di cui il Signore, l'ha dotata, l'ha arricchita. Melania a 3 anni e mezzo già aveva una frequentazione, quasi quotidiana con Gesù bambino. Il fratellino lo chiamava lei, anche se non sapeva che era Gesù bambino. Melania ha ricevuto da Gesù personalmente la comunione mistica. A 13 anni ha celebrato con Gesù il matrimonio mistico. Il Signore le ha impresso le piaghe, che poi il venerdì venivano in evidenza. Melania leggeva nei cuori, prevedeva il futuro, annunziava degli avvenimenti che poi si sono verificati: la morte di Leone XIII, un deragliamento di un treno, la guerra della Francia con la Prussia. Anche la profezia ha caratterizzato. Ora, Melania è santa non per tutto quello che il Signore ha operato in lei, di sua iniziativa, ma soprattutto Melania è santa perché attraverso l'esperienza della croce, l'esperienza della sofferenza, ha dato prova di una fede perfetta, di una speranza ferma, di una carità senza limiti. Non ha mai reagito male

0: non virtuosamente, a tutto quello che le è stato fatto soffrire. Io credo che oggi l'attualità dei messaggi che la Madonna ha affidato a Melania e Massimino sia quanto mai necessaria e per il tempo presente, perché certamente le situazioni di 170 anni fa non erano peggiori di quelle di oggi. Abbiamo un mondo che si dimentica di Dio. Abbiamo una Chiesa che ha bisogno ogni giorno di convertirsi e di tendere verso la santità. Abbiamo un mondo religioso che deve riscoprire le radici genuine della vita donata al Signore a servizio della comunità cristiana. Oggi c'è particolarmente bisogno che il messaggio della Vergine e la testimonianza di Melania siano riscoperti.
1: Anche noi ci auguriamo che questo nuovo documento possa in qualche modo far luce sulla figura di Melanie, così da restituirle quella dignità e spiritualità che merita.

0: Vi lascerò soli con i vostri pensieri adesso. E quando tornerò, parleremo di quello che abbiamo appena letto.
1: Simon Birch fu il neonato più piccino mai registrato nella storia dell'ospedale di Greystone.
2: Potete scegliere fra restare qui chiusi in prigione o fare un servizio di pubblica utilità.
3: Pubblica utilità!
4: Simon Birch, questa sera, in prima serata.
5: L'Oréal Paris presenta il tuo incubo peggiore.
6: La ricrescita!
7: Ci pensa il killer della ricrescita.
5: Ritocco perfetto.
8: 3, 2, 1, fatto!
5: Ritocco perfetto da L'Oréal Paris.
9: Numero 1 per copertura ricrescita al mondo!
10: Scopri Nutella gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella gelato, un cucchiaino di felicità.
11: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo un euro. E scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a un euro.
12: Sparco ostinato? C'è Vim Carboni Attivi.
13: È nero, è sgrassante, è nero, è profumante, è nero, è pulito in un istante. Vim in Black, Carboni Attivi, Vim in Black.
12: Vim Carboni Attivi, il nero sta bene su tutto, anche sullo sparco ostinato. Provali gratis.
14: Oh, Signore, a lungo ho atteso che ci conducessi fuori da Babilonia. Il mio cuore è colmo di felicità. Quel momento è giunto.
15: Sai a chi ti stai rivolgendo?
14: Al re di Babilonia, re dei quattro angoli del mondo. Gli editti del re sono immutabili. Non dimenticarti di me, oh Signore. Sii misericordioso nella tua infinita bontà.
4: Il libro di Daniele, lunedì in prima serata. Per il ciclo Stelle senza tempo, Pechino, agli inizi del Novecento.
16: C'è da aspettarsi che a Pechino la situazione peggiori ancora nei prossimi giorni.
4: Il quartiere straniero è sotto assedio. A guidare la difesa, un maggiore della Marina americana.
17: Non è con la violenza dei boxers che si potranno risolvere i problemi della Cina.
18: Per quanti giorni abbiamo resistito?
19: 55.
4: 55 giorni a Pechino. Domani, in prima serata.

Buongiorno, buon sabato 1 agosto dalla redazione del TG2000, 8:27, vediamo quali sono le principali notizie di oggi. Paura nel napoletano, una scossa di 4,7

gradi Richter fa tremare i campi flegrei. È la più violenta degli ultimi 40 anni. Sono 21 i feriti, 2 in gravi condizioni. Danni più ingenti a Pozzuoli, dove è stato chiuso il molo. Ripresa invece la circolazione dei treni. Edificio crollato a Messina, recuperata all'alba la seconda vittima. Si tratta di una donna, Rosa Leone, sorella dell'imprenditore Carmelo. La prima vittima del disastro. Prosegue l'intervento dei vigili del fuoco per la ricerca degli altri 4 dispersi. Dopo l'arrivo di 60.000 migranti a Ceuta, l'Italia blocca l'accordo di Schengen con la Spagna. Crisi diplomatica con Madrid, l'Europa chiede spiegazioni. Intanto più della metà dei migranti è stata rimpatriata. Il bilancio delle vittime sale a 57 persone. Sono almeno 9 le vittime e 23 i feriti in Ucraina in seguito a un raid russo su Kiev, che ha risposto con droni e missili su tutto il territorio. Mosca costretta a chiudere 8 aeroporti civili del paese. E nello stretto di Hormuz, a 20 km dalla costa dell'Oman, un proiettile non identificato ha colpito una petroliera. Non si registrano vittime né impatti ambientali, lo rende noto l'Agenzia Britannica per la Sicurezza Marittima. Trump ha ordinato un nuovo attacco all'Iran, potrebbe iniziare già questo fine settimana e durare alcuni giorni, riferiscono i media statunitensi. Teheran replica, abbiamo un piano di risposta contro la follia di Washington. Caldo e siccità assediano l'Italia, domani bollino rosso in 23 città, previste temperature sopra i 40 gradi, allerta per il fiume Po, mai raggiunto un livello così basso, battuto il record del 2022. Bollino nero sulle strade italiane per quest'altro fine settimana di esodo estivo, previsti oltre 26 milioni di spostamenti in tutto il weekend. L'ANAS sospende l'83% dei cantieri fino a settembre e rafforza i presidi di sicurezza. Carburante alle stelle, stangata sugli automobilisti nonostante il taglio delle accise. Secondo la CGA, dall'inizio del conflitto nel Golfo il prezzo del diesel è salito del 20,9%, 36 centesimi in più al litro, oltre 100 euro per il pieno di un camion. In Val di Susa, da ieri, controlli delle forze dell'ordine sulle auto in transito verso il presidio Nottav di Venaus. I manifestanti hanno allestito una zona di confronto politico nella cittadina proprio dopo l'ordinanza che vietava loro il campeggio. Il Comune di Roma valuta l'acquisto dello Spin Time, l'edificio sociale a scopo abitativo che dopo un incendio nei giorni scorsi è stato sgomberato dalle forze dell'ordine. La proposta sarà presentata in Campidoglio lunedì. Addio a Don Mazzi, il prete di strada al fianco dei giovani più fragili, da sempre impegnato contro la tossicodipendenza, è morto a 96 anni. Lunedì i funerali alle 15 presso la Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. E chiudiamo con lo sport, con il calcio. Passo indietro della FIFA sull'ipotesi di vendere a fondi privati il Mondiale. Il progetto ha creato divisioni, si legge in una nota, non è più nel nostro interesse. Contraria infatti fino alla minaccia di disertare le manifestazioni le delegazioni europee. Aperto dissenso anche da parte delle confederazioni americane e asiatiche. 8:31, per il momento il telegiornale finisce qui, ma vi aspetto con tutti gli aggiornamenti a mezzogiorno. Ora linea alla rete, a più tardi.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Fratelli e sorelle carissimi, dalla grotta di Massabiel un fraterno saluto. Celebriamo questa Eucaristia in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che ci seguite dalle vostre case attraverso TV 2000 e TV Lourdes, messa che verrà trasmessa anche in streaming. Fratelli e sorelle, oggi la Chiesa celebra la memoria di Sant'Alfonso Maria dei Liguori. Radunati qui davanti alla grotta, nel luogo dove la verità di Dio ha trovato spazio nel cuore semplice di Bernadette, oggi la parola ci presenta un altro grande testimone, Giovanni il Battista. La sua vita ci ricorda che la verità non si possiede, si serve, che la fede non si difende con la forza, ma con la coerenza, che il coraggio del Vangelo nasce dall'essere liberi dal giudizio del mondo. Carissimi, anche Bernadette, come Giovanni, ha custodito la verità senza paura, con la limpidezza dei piccoli. Entriamo allora in questa celebrazione chiedendo la grazia di essere anche noi voci umili e fedeli, capaci di testimoniare Cristo nella vita di ogni giorno. Come Santa Bernadette, siamo sotto lo sguardo di Maria. A lei affidiamo gli ammalati e quanti hanno particolarmente bisogno della nostra preghiera. Riconoscendoci bisognosi della misericordia del Signore, insieme diciamo: confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me
1: il Signore Dio.
0: Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Preghiamo. O Dio Padre misericordioso, soccorri la nostra debolezza e per intercessione di Maria, la Vergine Immacolata e Madre del tuo Figlio, fa che risorgiamo dalle nostre iniquità alla vita nuova. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dal libro del profeta Geremia. In quei giorni i sacerdoti e i profeti dissero ai capi e a tutto il popolo: una condanna a morte merita quest'uomo, perché ha profetizzato contro questa città, come avete udito con i vostri orecchi. Ma Geremia rispose a tutti i capi e a tutto il popolo: il Signore mi ha mandato a profetizzare contro questo tempio e contro questa città le cose che avete ascoltato. Migliorate dunque la vostra condotta e le vostre azioni, e ascoltate la voce del Signore vostro Dio, e il Signore si pentirà del male che ha annunciato contro di voi. Quanto a me, eccomi in mano vostra, fate di me come vi sembra bene e giusto, ma sappiate bene che se voi mi ucciderete, sarete responsabili

0: del sangue innocente, voi e tutti gli abitanti di questa città, perché il Signore mi ha veramente inviato a voi per dire ai vostri orecchi tutte queste parole. I capi e tutto il popolo dissero ai sacerdoti e ai profeti: non ci deve essere condanna a morte per quest'uomo, perché ci ha parlato nel nome del Signore nostro Dio. La mano di Achicam, figlio di Safan, fu a favore di Geremia perché non lo consegnassero al popolo per metterlo a morte. Parola di Dio.
1: Nel tempo della benevolenza, rispondimi, Signore.
2: Nel tempo della benevolenza, rispondimi, Signore.
1: Liberami dal fango, perché io non affondi, che io sia liberato dai miei nemici e dalle acque profonde. Non mi travolga la corrente, l'abisso non mi sommerga, la fossa non chiuda su di me la sua bocca. Nel
2: Nel
1: tempo
2: tempo
1: della
2: della
1: benevolenza,
2: benevolenza,
1: rispondimi,
2: rispondimi, Signore.
1: Signore. Io sono povero e sofferente, la tua salvezza, Dio, mi ponga al sicuro. Loderò il nome di Dio con un canto, lo magnificherò con un ringraziamento. Nel
2: Nel
1: tempo
2: tempo della
1: della benevolenza,
2: benevolenza, rispondimi,
1: rispondimi,
2: Signore.
1: Signore. Vedano i poveri e si rallegrino. Voi che cercate Dio, fatevi coraggio, perché il Signore ascolta i miseri e non disprezza i suoi che sono prigionieri. Nel
2: Nel
1: tempo
2: tempo
1: della
2: della
1: benevolenza,
2: benevolenza,
1: rispondimi,
2: rispondimi,
1: Signore.
2: Signore.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, oh Signore.
0: In quel tempo, al tetrarca Erode, giunse notizia della fama di Gesù. Egli disse ai suoi cortigiani: «Costui è Giovanni il Battista, è risorto dai morti, per questo ha il potere di fare prodigi». Erode infatti aveva arrestato Giovanni e lo aveva fatto incatenare e gettare in prigione a causa di Erodiade, moglie di suo fratello Filippo. Giovanni infatti gli diceva: «Non ti è lecito tenerla con te». Erode, benché volesse farlo morire, ebbe paura della folla, perché lo considerava un profeta. Quando fu il compleanno di Erode, la figlia di Erodiade danzò in pubblico e piacque tanto a Erode, che egli le promise con giuramento di darle quello che aveva chiesto. Ella, istigata da sua madre, disse: «Dammi qui, su un vassoio, la testa di Giovanni il Battista». Il re si rattristò, ma a motivo del giuramento e dei compensali ordinò che le venisse data e mandò a decapitare Giovanni nella prigione. La sua testa venne portata su un vassoio, fu data alla fanciulla e lei la portò a sua madre. I suoi discepoli si presentarono a prenderne il cadavere, lo seppellirono e andarono a informare Gesù. Parola del Signore.
1: Gloria a te, oh Cristo.
2: Fratelli e sorelle carissimi,

Carissimi, ci ritroviamo ancora una volta in questo luogo di grazia, questo luogo baciato dal cielo, davanti alla grotta di Massabielle, dove il cielo ha parlato alla terra attraverso il volto di una fanciulla umile, Bernadetta. La parola di Dio che oggi abbiamo ascoltato ci pone davanti a una figura gigante, Giovanni il Battista. Il Vangelo ci racconta la fine della sua vita, una fine che apparentemente sa di sconfitta, ma che in realtà è il sigillo di una testimonianza invincibile. Giovanni è la voce, una voce che risuona nel deserto e che non teme di entrare nei palazzi del potere per dire la verità. Egli non rende testimonianza a se stesso, ma a un altro che deve crescere, mentre lui deve diminuire. Giovanni non è un uomo di compromessi. Avrebbe potuto salvare la sua testa se solo avesse taciuto, se avesse guardato dall'altra parte, davanti ai capricci di Erode. Pertanto il testimone non è un proprietario della verità, né è un servitore. Rendere testimonianza al Signore per il Battista significa che la verità di Dio vale più della propria stessa vita. Oggi, cari fratelli e sorelle, la storia di Giovanni ci interpella in modo nuovo. In questa parte del mondo che chiamiamo Occidente, raramente rischiamo la vita per la nostra fede. La nostra prigione non ha sbarre di ferro, ma è fatta di un'atmosfera culturale che tenta di soffocarci con la seduzione della modernità. Oggi la persecuzione non usa la spada, ma l'ironia. Ci dicono che siamo poco emancipati, che crediamo ancora alle storielline dei preti, che la scienza ha ormai spiegato tutto e che Dio è un residuo del passato. È una seduzione sottile che ci spinge spesso a vergognarci, a nascondere la nostra fede per non apparire ingenui o fuori tempo. Siamo tentati di diventare come Erode. Ascoltiamo volentieri la parola di Dio nel segreto del nostro cuore o nel silenzio di questa grotta, ma poi, per non perdere il consenso del mondo, degli amici, per non essere derisi dai commensali della società moderna, preferiamo tacere e spesso anche conformarci. In questo scontro tra la verità e la vanità ci viene in aiuto la nostra piccola Bernadetta. Lei è stata, in un certo senso, come un nuovo Giovanni Battista, una ragazzina analfabeta, poverissima, lo sappiamo, che si è trovata davanti ai potenti del suo tempo, commissari, magistrati, dotti, teologi, che cercavano di smontare il suo racconto, di farla passare per pazza, per bugiarda. Qual era la forza di Bernadetta? La stessa forza di Giovanni, la coerenza. Bernadetta non ha mai cercato di convincere nessuno a tutti i costi. Diceva con una fermezza che disarmava i suoi oppositori: non sono stata incaricata di farvelo credere, ma di dirvelo. Siete liberi. Ecco il cuore della testimonianza. Non dobbiamo e non siamo dei venditori di idee o di fanatici che cercano di vincere discussioni.

Dobbiamo essere persone che con la semplicità della vita dicono: io ho incontrato il Signore, io ho visto la sua luce, io la sto sperimentando. La nostra forza sta nel non avere nulla da difendere, se non l'integrità di quell'incontro. L'incontro con Dio, con la sua parola, che ci cambia la vita. Fratelli e sorelle carissimi, essere testimoni oggi significa avere il coraggio della coerenza, significa non dividere la vita tra il momento della preghiera alla grotta e il momento del mondo fuori da qui. Se crediamo che Cristo è il senso della nostra vita, allora questa certezza deve trasparire dal nostro modo di lavorare, di amare, di guardare, di soffrire, di abitare la società. Carissimi, fratelli e sorelle, chiediamo oggi al Signore, per intercessione di San Giovanni Battista e di Santa Bernadette, di liberarci dalla paura del giudizio umano. Chiediamo la grazia di essere voci limpide in mezzo al frastuono, capaci di restare fedeli alla verità, anche quando costa, anche quando ci fa sentire soli. Non bisogna aver paura. Che il nostro sì a Dio, come quelli di Maria, sia così profondo da diventare visibile a tutti, non per la nostra gloria, questo è importante, ma perché il mondo, vedendo la nostra mite fermezza, possa scorgere la luce di colui che è venuto a salvarci. Amen.

0: Pregate perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Che il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, la lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Il sacrificio che ti presentiamo, Padre, nel devoto ricordo della madre del tuo Figlio, la Vergine Immacolata, ci trasformi per tua grazia in offerta perenne a te gradita, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente giusto renderti grazie e bello cantare la tua gloria, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Noi ti lodiamo e ti benediciamo per Cristo tuo Figlio, nella memoria della Beata Vergine Maria. Umile ancella, accolse la tua parola e la custodì nel suo cuore. Mirabilmente unita al mistero della redenzione, perseverò con gli apostoli in preghiera, nell'attesa dello Spirito Santo. Ora risplende sul nostro cammino, segno di consolazione e di sicura speranza. Per questo dono della tua benevolenza, uniti agli angeli e ai santi, innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo la tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete, mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e di nuovo ti rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Jean-Marc, i presbiteri e i diaconi.
2: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci d'aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, il Vescovo Sant'Alfonso Maria de Liguori, Santa Bernadette.

0: Bernadette e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
1: Per Cristo, con Cristo e in Cristo.

0: obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria di te.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione fraterna.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola che Dio possa.

0: Preghiamo. O Padre, che nella memoria di Maria, madre del tuo Figlio, ci hai resi partecipi della redenzione eterna, fa che ci rallegriamo per la pienezza della tua grazia e sperimentiamo sempre più il mistero della salvezza. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
2: Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio.

0: avviciniamo idealmente un po' a qualcuno è molto caro a Papa Leone, lo facciamo con qualcuno che invece è molto caro a noi.
1: E lo facciamo per presentare il suo ultimo lavoro, che è Il coraggio di scegliere. Don Davide Banzato, buongiorno.
2: Buongiorno a voi.
1: Il mio viaggio con Sant'Agostino, edizioni CM. Don Davide, il coraggio di scegliere, il tuo viaggio con Sant'Agostino, c'è tantissimo da dire, ma iniziamo dal dire perché hai deciso di scrivere questo libro.
2: Allora, ho scelto di scrivere un libro sul coraggio perché non ce l'ho, mi piacerebbe tanto, come dire, mi auspico di averlo, perché il coraggio, penso oggi più che mai c'è bisogno di coraggio, e perché la vita è fatta con atti di coraggio. C'è una citazione che hai visto, no, a volte nella vita servono 20 secondi di coraggio e ti possono cambiare tutto, ed è così, è una citazione di un film di Matt Damon. E poi Agostino, perché lui è un uomo coraggioso, è un uomo che ha fatto il viaggio più difficile che tutti noi dobbiamo compiere, ovvero all'interno di se stessi, la verità con se stessi. Lui ha cercato la felicità fuori di sé, ma l'ha trovata dentro di sé, incontrando Dio. Ha avuto il coraggio di guardare in faccia la realtà, anche i suoi errori, il suo peccato, di affrontare tante sfide. Ha avuto il coraggio di cambiare idea, anche quando non era facile, anche con scelte scomode, pagandole a caro prezzo. Ha avuto il coraggio di compromettersi, ha avuto il coraggio anche di dire un sì a Dio. E oggi quell'uomo che è stato tra i più grandi peccatori della storia, come lui stesso si definisce, quell'uomo che ha fatto tutti gli errori possibili, è stato anche un eretico sotto il periodo manicheo, e poi è diventato padre della Chiesa, dottore della Chiesa. Noi dobbiamo praticamente quasi tutta la dottrina sulla grazia cristiana a Sant'Agostino, il libero arbitrio, cioè per molti pensatori il cristianesimo di oggi, senza San Paolo, Sant'Agostino, San Tommaso, non sarebbe il cristianesimo che noi conosciamo.
0: Ora diamo subito qualche notizia per così inquadrare un po' la vita di Sant'Agostino. Prima però, piccolo spoiler, alla fine, dopo hai finito di scrivere il libro, l'hai trovato in quei 20 secondi di coraggio, oppure sei in cerca ancora?
2: Li cerco anch'io, devo dire che racconto molto di me anche in questo libro, il mio legame personale con Agostino, perché l'ho conosciuto presto, l'ho conosciuto ai tempi del seminario minore, la sua vita, la sua storia, in particolare raccontata nelle Confessioni, che è un libro meraviglioso, autobiografico e unico, che ha creato un nuovo genere letterario. Fondamentalmente mi sono appassionato ad Agostino perché mi sono ritrovato in tanti ambiti della sua vita e mi ritrovo tutti i giorni, però quel coraggio di cui tu parlavi, che cerco, lo cerco tutti i giorni. Anzi, nell'introduzione dico, nella mia storia a volte ho avuto il coraggio di fare delle scelte, altre volte no, un po' come nel film The Sliding Doors, non so se lo ricordate.
0: Come no, certo.
2: Ecco, magari ho

0: perso quel binario, quel treno unico e non vorrei più farlo, non vorrei ripetere questo errore. Per cui condivido la mia esperienza, ma il coraggio secondo me è come un muscolo. Non è che uno può dire io sono coraggioso, tu non puoi saperlo. Nel momento della prova si rivelerà chi sei. Dunque puoi solamente allenarti a quel momento lì. E come dice Gesù nel Vangelo, come cerco di tradurre in concreto, chi è fedele nel poco lo è nel molto. Allora, chi è coraggioso nel poco lo può diventare nel molto. Puoi piano piano fare piccoli atti di coraggio quotidiani e allora probabilmente nel momento della prova potresti fare il grande salto.
1: Chissà a quanti tornano utili queste parole in questo momento. Sono tanti temi affrontati nel tuo libro, il coraggio, l'inquietudine, anche il legame che hai tu con Sant'Agostino, però diamo giusto delle coordinate a chi ci segue da casa. Sant'Agostino, da dove veniva? Tracciamone un profilo molto sintetico, ovviamente. Ma
0: assolutamente. Nel libro penso che chiunque possa conoscere una storia di Agostino che difficilmente, molti dicono, ma io so qualcosa di Agostino, non credo. È una vita piena di dettagli, però sicuramente per dare qualche informazione è un uomo del IV secolo, per cui quando ormai il cristianesimo già è diventato parte della religione di Stato, per cui non siamo più sotto le persecuzioni cristiane, siamo passati a una societas un po' cristiana, però è proprio il momento in cui impero e cristianesimo si sono un po' fuse. In quel momento lì ci sono anche tante altre religioni, tante altre filosofie. Agostino nasce nel Nord Africa, attuale Algeria, e in questa città Tagaste, una città proconsolare romana, nella regione della Numidia, da due genitori, la mamma Monica, molti la conoscono, Santa Monica, un modello per tutte le mamme, e papà Patrizio. Situazione molto difficile perché mamma Monica è cristiana, papà Patrizio no, e da quello che lui racconta è anche violento, violento col figlio, violento con la madre. Ci sono situazioni molto complicate, per questo dico Agostino parla all'uomo e alla donna di tutti i tempi e dentro possiamo trovarci tanti aspetti di noi. Il papà morirà cristiano, convertito dalla madre, ma il rapporto è conflittuale. Agostino si trova, come dire, anche a livello educativo spaccato in due, con due modelli etici, morali. Cerca la sua felicità. Lui stesso dice che è un grande peccatore fin da piccolo, poi scoprirete nel libro in cosa, come, ma fondamentalmente è un uomo, è già un ragazzino, un enfant prodige, per cui grazie a qualcuno che lo finanzia, fa scuola di retorica, diventa un grande retore, possiamo dire in sintesi che insegna e prende le cattedre più importanti del mondo conosciuto dell'epoca, da Cartagine, Roma, Milano, ma è sempre deluso anche del grande successo a cui arriva, è un po' come un manager di oggi che punta al successo e poi è infelice, per cui ci possiamo ritrovare anche sotto questo aspetto. È inquieto, cerca la fede, ma la trova poi nella setta degli eretici, i manichei. Incontra questo vescovo Fausto, rimane molto deluso. Poi c'è il tema anche della sessualità e affettività. Agostino a Cartagine incontra una ragazza, ha un figlio che si chiama Adeodato, dunque diventa papà, cerca di cambiare e mettersi anche in regola. Io faccio un esempio raccontando un po', è come un universitario fuori sede che si dà la bella vita durante la notte, anche perché era molto intelligente, andava benissimo a scuola lo stesso. Quando arriva il figlio, che arriva per caso, cerca di regolarsi, ma non ci riesce. Lui stesso dice che va a una vita di eccessi, per cui droga, sesso e rock and roll, Agostino, per tanto tempo, tanto che fa ridere, ma a un certo punto nel confessione scrive: quando mi sono convertito ho detto, ma lui dice in modo serio e fa ridere, ma Dio, donami la castità, ma non subito. Cioè, per dire Agostino, il tipo è così. A un certo punto, però, con questa compagna si innamora, perché anche se ha tante relazioni, con questa compagna, che è una concubina perché non si regolarizza mai il matrimonio, Monica soffre di questo, a un certo punto l'abbandona, il figlio cerca un po' tutte le strategie per far convertire il figlio, prima gli sta vicino, lo accompagna, poi va via di casa lei. Comunque sta circa 15 anni con questa compagna, racconto anche il rapporto con questa compagna, ci sono fonti diverse sul perché a un certo punto si interrompe questa relazione. Quando si interrompe dopo 15 anni, Agostino fa quello che noi chiamiamo chiodo schiaccia chiodo, cerca un'altra donna, eppure soffre, dice che il suo cuore sanguina per l'amore e si rende conto di ciò che ha perso in quella donna di cui era innamorato. Chiudendo, andando verso il finale dell'Agostino che conosciamo tutti, poi a un certo punto tanti episodi lo portano alla conversione, qui è difficile sintetizzare, nel libro li racconto Sono tanti aspetti, dalla mamma Monica che è vicina, agli amici come Alipio che gli sono accanto, all'incontro mistico con un sogno e poi una voce che sente, e gli scritti di San Paolo, la vita di Sant'Antonio Abate, l'incontro con Sant'Ambrogio a Milano, un altro sacerdote, Simpliciano, che lo aiuta. Arriva la conversione, poi sarà eletto sacerdote a clamor di popolo, poi vescovo di Ippona e poi muore come dottore della Chiesa quando è vescovo.
2: Io guardavo il nostro pubblico che, come se stesse guardando una serie TV, era proprio presa dalla figura, erano proprio presi dalla figura che gli sta raccontando.
0: Ho omesso tantissime altre cose.
2: E quindi figura, infatti, il nostro invito è quello di leggere il libro, perché c'è tanto lì dentro. Un'occasione per incontrare Agostino, è possibile realizzarla anche in Italia, perché in Italia c'è proprio la sua tomba, a Pavia. Ci andiamo con Romolo Napolitano.
3: Questa Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro in Pavia è importantissima nel mondo perché custodisce due tesori. Il primo è il senatore romano Severino Boezio, morto martire qui a Pavia nel 523. L'altro è Agostino di Ippona, il grande vescovo, maestro di sapienza della Chiesa Cattolica. Le reliquie di Sant'Agostino sono le ossa. Venivano da Cagliari e furono portate in Sardegna dai vescovi cattolici che furono esiliati dall'Africa del Nord dai Vandali. E lì rimasero fino al 723, quando il re Liutprando, re dei Longobardi, riscattò queste reliquie portandole nella capitale del Regno Longobardo, qui a Pavia. Papa Benedetto XVI venne qui a Pavia pellegrino. Al suo fianco vediamo l'allora padre generale, padre Robert Prevost, l'attuale Papa Leone XIV. Il pensiero di Sant'Agostino è importantissimo, non solo per la Chiesa ma anche per il mondo. Agostino in fondo ci comunica attraverso i suoi numerosissimi scritti un grande desiderio di unità, nell'amore fraterno, nell'amore verso Dio. E credo che anche il Papa Leone XIV, figlio di Agostino, come lui ha detto, agostiniano, porti avanti proprio questa dimensione ecclesiastica che Agostino sviluppò in tutto l'arco della sua vita. Appena abbiamo saputo che il nostro confratello era stato eletto sommo pontefice, siamo venuti qui in Basilica, abbiamo recuperato questa lampada e l'abbiamo accesa accanto alle reliquie di Sant'Agostino. I fedeli, i pellegrini, anche i turisti che vengono a visitare questa Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro a Pavia ci stanno dicendo tutti: ma questa è la chiesa del Papa. Ecco, tutti vengono proprio per riscoprire il luogo dove abita Agostino e dove Agostino può ancora indicare la strada della santità, dell'amore, della fraternità, della comunione dei cuori, perché abbiamo bisogno di superare tutti i conflitti che ci circondano solo con la buona battaglia della pace, come diceva Leone XIV, di Cristo risorto.
2: Insomma, sono tante le occasioni che abbiamo per conoscere più da vicino Agostino. Una è quella che ci sta fornendo naturalmente Don Davide col libro che ha scritto. C'è descritto una persona che potremmo conoscere anche ai giorni nostri, qualcuno di inquieto, con anche dei caratteri molto moderni per la capacità di cambiare, anche per il coraggio di cui hai testimoniato, ma pure le sregolatezze di cui siamo circondati. Mi sono tornate alla mente anche tante storie che ci hai raccontato, ci avete raccontato da Nuovi Orizzonti. L'esperienza di Nuovi Orizzonti ti ha aiutato forse a penetrare di più nella vita, nelle pieghe di Agostino?
0: Può essere sicuramente, perché effettivamente Agostino si racconta proprio come fanno i nostri ragazzi. Il libro Le Confessioni, che è molto presente nel mio testo, lui proprio crea un genere letterario nuovo, si mette a nudo, apre il cuore e fa una vera testimonianza di fede, ed è coraggioso nell'essere umile, vero. Per cui sicuramente, e poi è uno dei nostri giovani, Agostino, se andiamo a vederlo è veramente modernissimo, come modernissimo il suo pensiero, perché sì, è un grande è chiamato il dottore della grazia, con i suoi pilastri di pensiero, perché pensiamo, tema della

0: La grazia, il tema del libero arbitrio, per cui la coscienza, una coscienza libera, una coscienza che non si faccia manipolare, che non sia sotto le logiche del potere, che non vada guidata dal proprio ego. Lui dice che tutta la nostra battaglia è tra il nostro ego, il nostro io e Dio. Per cui è un uomo, anche quasi uno psicologo moderno, che sa innestare però il messaggio del Vangelo, con, penso alla città di Dio, un altro testo meraviglioso, indirizzato verso l'Eterno, l'Escaton, il cielo e poi il tema dell'amore. Cioè, Agostino è anche colui che troviamo molto nei Baci Perugina, senza fare pubblicità, voglio dire, perché le sue massime sull'amore, ma non sono, a volte sono citate anche male, penso alla famosa massima «Ama e fa ciò che vuoi», di Agostino, tutti la sappiamo, la conosciamo, la troviamo, sì, ma non è così. Andiamo dentro il testo, io lo cito, è «Ama e fa ciò che vuoi, se tu parli, parla per amore». Se tu taci, taci per amore. Se tu perdoni, perdona per amore. In tutto ciò che tu fai ci sia il seme dell'amore, perché dal seme dell'amore non può che venirne il bene. Allora dopo capiamo il senso del ama ciò che fa che vuoi.
1: Don Davide, stiamo facendo riferimento a molti scritti di Sant'Agostino. Lui, quante sono le sue opere? Tantissime.
0: Allora, ci sono diversi computi, diciamo, però fondamentalmente 132 scritti, opere che vengono catalogate in un certo modo, sono circa 300 le lettere, 500 le omelie, comunque parliamo di più di 100 libri, ecco, è una vasta gamma di lettere e omelie, ecco, sono numeri veramente spropositati. Io li ho tutti, non li ho letti tutti, ce li ho tutti ma non li ho letti tutti, alcuni anche per leggerli serve veramente tempo.
1: A che punto sei?
0: Ma no, ma non sono veramente, penso, rispetto a tutte le opere, a un decimo neanche. Però alcune l'ho letta anche 5-6 volte. Tipo Le Confessioni sono un libro che ogni tot di tempo io torno dentro a rileggermele, mi perdo dentro la vita di Agostino. Ci ha regalato dei testi unici, le omelie, i commenti ai salmi. Ci sono delle cose incredibili, veramente. Penso per tutti noi poter andare ai testi originali sono una ricchezza straordinaria.
2: E improvvisamente l'8 maggio, ce l'avevamo da sempre sotto gli occhi Sant'Agostino, ma l'8 maggio di quest'anno ci è balzato proprio anche nei nostri cuori. Perché? Perché si è affacciato da quel balcone un nuovo Papa, un nuovo Pontefice che proprio Agostino lo porta con sé. Riviviamo quel momento.
3: Habemus Papam. Eminentissimum, ac reverendissimum Dominum. Dominum Robertum Franciscum, Sancte Romane Ecclesiae, Cardinalem Prevost. Qui sibi nomen imposuit, Leonem XIV.

0: Penso che quei momenti, ormai sembra passato tanto, ma è poco più di 6 mesi fa. E che sorpresa è stata per te, Don Davide, che già stavi scrivendo questo libro che ci presenti quest'oggi, trovarti, affacciarti un Papa agostiniano?
1: È una sorpresa perché penso non fosse atteso Papa Leone proprio come papato, ma lo Spirito Santo ci fa queste sorprese. E poi un agostiniano, lì mi ha emozionato tanto. Io da 2 anni lavoravo a questo libro, ero dentro i testi, la vita, stavo riguardando, ormai l'avevo concluso, devo dire la verità, però sicuramente aver visto il Papa Agostiniano è stato anche un segno, come dire, una conferma che la figura di Agostino era la figura giusta per questo momento ad essere riscoperta insieme al suo pensiero. Infatti cerco di trattare il tema del coraggio, il coraggio di scegliere, il coraggio di scegliere nei momenti difficili, cioè perché uno dice, quando devi scegliere tra un bene e un male, è semplice, ma quando devi scegliere tra diversi beni, o quando tutto è buio, quando arriva la tempesta della vita e non capisci più nulla, perché quello è il momento in cui serve il coraggio e orientamento. Allora Sant'Agostino è stato capace di scegliere, ha fatto anche degli errori, lo racconta lui, allora possiamo imparare dalla sua grande vita e dal suo grande pensiero, e per questo è nato

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui. Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso. Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
0: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
1: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
0: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
2: Per il ciclo Stelle senza tempo, Pechino agli inizi del Novecento.
3: C'è da aspettarsi che a Pechino la situazione peggiori ancora nei prossimi giorni.
2: Il quartiere straniero è sotto assedio. A guidare la difesa, un maggiore della Marina americana.
4: Non è con la violenza dei boxers che si potranno risolvere i problemi della Cina.
5: Per quanti giorni abbiamo resistito?
4: 55.
2: 55 giorni a Pechino, domani, in prima serata.
6: Lo sapevi che la crema adesiva può dare una tenuta 10 volte più stabile mentre mangi? Cookident, grazie all'applicazione precisa, crea una barriera contro le infiltrazioni di cibo. Cookident, bello mordere la vita. Prova gratis Cookident Ultimate, acquista una confezione e noi te la rimborsiamo. Chiedi al tuo farmacista.
7: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
8: E il V Voglio straordinario. Capelli protetti dal sole.
7: Ha il filtro UV.
8: Provalo da solo. Per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera. Per un nutrimento ancora più profondo. E il V Voglio straordinario. Ovunque ti porti l'estate. Da L'Oréal Paris.
9: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
10: Quando cerchi un po' di freschezza a merenda, prendi la vita con un morso. Con Kinder Pinguì assaporerai il gusto di una pausa meritata. Con Kinder Maxi King, il gusto di sentirti al top. E con Kinder Choco Fresh, il gusto di una coccola solo per te. Freschi Kinder, freschi da mordere.
11: Dall'incontro tra esperienza erboristica e innovazione dermocosmetica nascono i bagnodoccia L'Angelica Beauty Essence con collagene, acido ialuronico e vitamina E per una pelle che appare per il 94% più idratata. Scopri il segreto della bellezza naturale con L'Angelica.
12: I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.
13: Il TG parte fra 3, 2, 1...

0: Vi lascerò soli con i vostri pensieri adesso. E quando tornerò, parleremo di quello che abbiamo appena letto.
1: Salmon Birch fu il neonato più piccino mai registrato nella storia dell'ospedale di Greystone. Potete

0: Scegliere fra restare qui chiuso in prigione o fare un servizio di pubblica utilità.
1: Pubblica utilità.
2: Simon Birch, questa sera, in prima serata. C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie, una visione, innovare.

0: Oggi vogliamo raccontarvi la storia di una ragazza di nome Dea. Dea aveva 15 anni quando si è tolta la vita, ma la sua voce e la voce della sua generazione continuano attraverso le parole e la testimonianza di sua mamma.
1: Che noi abbiamo il piacere di accogliere nel nostro studio. Buongiorno, buongiorno Mirna Mastronardi, benvenuta. E buongiorno a padre Andrea Stefani, grazie per
2: Buongiorno.
1: essere con noi, cappellano della casa circondariale di Paliano, a Frosinone. Mirna, iniziamo con te. Abbiamo visto questa bellissima foto. Lei è Dea. Partiamo proprio dal nome, Mirna. Dea è un nome anche particolare. Come lo scegli?
3: Dea perché da quando è arrivata, sin da quando è arrivata quella goccia di luce, ha preso completamente possesso del mio corpo e della mia vita e del mio cuore, naturalmente. Attorno a lei io ho costruito un nuovo mondo, il mio essere madre, la nostra storia, la mia storia di donna single diventava la storia di Mirna madre. Dea era il nome più giusto.
0: Tu cresci Mirna, tu cresci Dea da sola, l'hai detto, come ragazza madre in un centro piccolo. Cosa vuol dire? Che cosa ha comportato questo? Come va avanti la vostra vita?
3: Non ho avuto dubbi. Quando ho scoperto di aspettarla, ho chiesto l'aiuto del Signore e sono andata avanti. La vita è un miracolo, l'ho presa come tale e gli ho fatto spazio. Le ho fatto spazio e l'ho messa al centro di questa vita. In un piccolo paese, in fondo c'è una grandissima solidarietà. Certo, c'è anche qualche voce cattiva che fa più rumore di quelle buone, ma quelle buone sono sempre di più. Era quello che dicevo a Dea: a fronte di una persona che pensa il male, ce ne sono 100 che fanno il bene. E allora concentriamoci su quelle. Quando Dea nacque, qualcuno addirittura si premurò di andare a riempire le scritte di casa dei miei genitori, i muri esterni di insulti, di spruzzare di nero il fiocco di Dea. Ma non importa. Non importa perché invece poi abbiamo avuto una valanga di amore da parte di tutti, quella bambina a partire dai nonni, dagli zii, dai sacerdoti, dalla nostra comunità, tutta la nostra comunità.
1: Mirna, è importante dirlo anche perché è un messaggio. Quando tu hai scoperto di aspettare Dea, il papà di Dea ti ha chiesto di fare una scelta, o
3: Certo.
1: lui o la bambina, e tu hai scelto tua figlia.
3: Ho
1: Hai
3: scelto
1: scelto
3: mia
1: tua
3: figlia.
1: figlia, per lei hai fatto tanti sacrifici come fanno tutte le mamme, hai cambiato anche il tuo lavoro per poter stare di più con tua figlia, hai cresciuto tua figlia con tantissimo amore e insieme avete affrontato anche dei momenti molto complessi. Vogliamo andare a quel 2015?
3: Quando Dea aveva solo 6 anni e mezzo, eravamo nelle vacanze tra la prima elementare e la seconda, mi è stato diagnosticato un cancro al seno. Non ho chiesto perché a me, piuttosto perché non a me. Lo aveva la mia migliore amica, le mie nonne. Viviamo in una terra bellissima, ma purtroppo funestata da tanta malattia. E però avevo una bambina tanto piccola. Mi sono affidata al Signore, gli ho chiesto di aiutarmi almeno a vederla arrivare alla sua prima comunione. Mi sembrava un traguardo lontanissimo, avendo Dea 6 anni e mezzo, e l'ho affrontato con grande forza. Mi sono stati asportati entrambi i seni e sarei stata disponibile a farmi togliere anche un braccio o una gamba, se significava continuare ad essere la mamma di Dea, poter crescere Dea. Sono stata aiutata, ho superato quel momento, ho accompagnato Dea alla sua prima comunione, poi alla cresima. Da quell'esperienza, nella quale sono stata tanto aiutata, il Signore ha messo lungo il mio percorso degli angeli custodi terreni che mi hanno tanto aiutata moralmente ed economicamente ad affrontare tutto quello che significa una malattia, con i viaggi della speranza, eccetera, con Dea che mi dava la forza, mi mandava i video la sera e mi diceva: mamma, non piangere, andrà tutto bene, mamma, non piangere. E ho pensato di dover.

0: restituire il favore. E quindi ho creato un'associazione che ho voluto chiamare Agata, come Sant'Agata, protettrice delle donne operate di tumore al seno, che potesse aiutare i malati di cancro della mia terra, della Basilicata, ad affrontare, la malattia e soprattutto ad avere accesso alle cure migliori.
1: Padre Andrea, tu hai conosciuto il servizio fra le corsie d'ospedale, quindi hai attraversato cosa vuol dire la comunicazione di una malattia, come la malattia non includa solo una persona, ma tutte le persone care intorno a sé.
2: Certo, la malattia è sempre un interrogativo che non ha sempre delle risposte, per cui ci si domanda perché mi succede questo, come mai, e non si riesce sempre a trovare un appiglio dove aggrapparsi per sostenersi in questo percorso. Ascoltando un po' la storia di Virna, troviamo una luce, troviamo una chiave che ci aiuta ad aprire le porte, quelle più blindate. Ed è una storia di salvezza quella di Virna, che se noi forse leggendo questo libro che è uscito da poco, se noi ci lasciamo raggiungere da questa storia, è come se trovassimo nella Sacra Scrittura un parallelo. Dice, quello che è successo a Virna è scritto anche nella storia della salvezza, e proprio questo riesce a far superare l'atrocità della malattia o del dramma comunque, no? Vedere che questa storia ha un senso e ha un fine da raggiungere.
3: Mirna, nel periodo della malattia che poi tu hai superato, è andato tutto bene, il rapporto tra voi è diventato sempre più forte?
0: Sempre più forte, io l'ho vissuta anche intensamente in quei giorni in cui ero a casa, pronta a cogliere qualunque, tipo di difficoltà. Sono tornata a casa, noi dormivamo nel lettone insieme. E lei mi coccolava, mi diceva: "Mamma, ma ti fa male? Posso toccare?" Ero a casa con i drenaggi, insomma. E io dicevo: "No, mi fa piacere, Dea, fai piano, ma mi fa piacere." Tornare a casa a prendermi di nuovo cura di lei, nonostante le ferite, nonostante il dolore, poterla lavare, poterla accudire, è stata la cosa più bella, quello che mi ha dato la forza per affrontare tutto. Ero pronta ad affrontare qualunque cosa.
1: Nel frattempo abbiamo visto la copertina del libro di cui parlava anche Padre Andrea, Sarò la tua voce, la storia di Dea e il dolore di una generazione, raccoglie la storia di Dea, la tua storia, la vostra storia e ci stai descrivendo come cresce nel tempo il vostro rapporto, il rapporto fra madre e figlia, un rapporto molto bello, fatto di piccole e grandi cose, anche delle difficoltà della vita che
0: Certo.
1: riguardano naturalmente la vita di tutti, ma corredato di tanti bei momenti.
0: Assolutamente. Sarò la tua voce, il nostro racconto, è il racconto dell'amore più grande, dell'unico per sempre reale tra una madre e un figlio, dell'amore più grande e del dolore più grande. E quindi è il racconto di due storie, è il
2: Perché
0: racconto
2: questa
0: del
2: copertina?
0: senso di una
2: Perché
0: vita. Questa
2: questa foto nella copertina? Che cosa?
0: è un dipinto, un'immagine. È un'immagine di un vestito celeste, era il colore preferito di Dea, con questo viso leggermente piegato che mette a nodo la fragilità, la difficoltà.
3: Mirna, abbiamo raccontato da quando scopri di diventare mamma, come continua la tua vita con la piccola Dea, le difficoltà che la vita, ti pone, sulla strada e che superate insieme, e poi si arriva al momento più brutto, al momento più brutto, ed è una data, il 4 ottobre del 2024. Cosa
0: Il
3: succede?
0: 4 ottobre del 2024, San Francesco, un giorno come tanti, un giorno di sole, un giorno di caldo, io lavoro, poi vado a prendere Dea da scuola, il dentista, un giorno normale come tanti. E però nel pomeriggio io vado a Potenza, c'era una conferenza di un giornalista antimafia, al rientro mi arriva una telefonata, fai presto, Dea ha fatto un gesto in consulto. E lungo quei 100 km infiniti di strada statale basentana, lunghissimi, hanno smesso di rispondermi al telefono, aspettavo informazioni, no? Chiamavo continuamente, hanno smesso di rispondermi e lì ho capito che era accaduto qualcosa di grave. E quando sono arrivata a casa e ho attraversato l'uscio,

0: Ho scoperto che Dea non c'era più e che non c'era più la nostra vita.
1: Mirna, noi dirti grazie per essere qui a presentare la tua storia e presentare la tua storia perché possa essere anche, come dire, utile ad altre persone e ad altri ragazzi. C'è scritto il dolore della tua generazione perché Bea fa parte di una generazione che a volte è silenziosa e a volte non è facile intercettare, capire che cosa c'è sotto la superficie, quali pensieri si muovono, gli ultimi pensieri che ha avuto Dea se li è portata con sé, però in questo proprio c'è anche la tua missione, il tuo servizio, ognuno ha un suo servizio davanti a noi e il tuo servizio è proprio quello di incontrare gli occhi di tanti giovani attualmente per smuovere, per alzare quel tappeto, per vedere i pensieri che ci sono sotto. Noi ci prendiamo qualche istante di pubblicità e fra poco ritorniamo e continuiamo a parlarne.

0: Vi sentite scarichi? Dormite male e avete crampi o dolori muscolari? La soluzione è Pure Magnesium 5 di BioStile.
1: Mi sentivo spesso scarica, dormivo male, i crampi erano diventati insopportabili. Avevo bisogno di ritrovare il mio equilibrio.
2: Per mesi mi sono portato dietro una stanchezza veramente costante. Dormivo male, mi svegliavo più stanco di quando andavo a dormire.
3: Ultimamente dormivo male e mi svegliavo stanca. Poi ho iniziato a usare il magnesio di BioStile e la differenza si sente.
0: Pure Magnesium 5 contiene 5 tipi di magnesio per il massimo assorbimento. Bisglicinato, gluconato, citrato, malato e succinato. Favorisce il rilassamento muscolare, rinforza ossa e denti e migliora il benessere neurologico e psicologico.
3: Ho più energia durante il giorno, mi sento più lucida e affronto lo stress con maggiore tranquillità.
4: Con una sola assunzione quotidiana offriamo al nostro corpo tutto il supporto di cui ha bisogno.
1: E poi il gusto, mela e lime, fresco e naturale, perfetto per chiudere la giornata con dolcezza.
2: Ho ritrovato anche la voglia di allenarmi, di fare sport. La mente è più chiara e il corpo è più pronto. Sembra una cosa semplice, ma ha fatto veramente la differenza per me.
0: Chiama per informazioni e ottieni oggi 2 confezioni di Pure Magnesium 5 ad un prezzo speciale. Con l'acquisto di 2 confezioni, la terza è in omaggio e in regalo, solo per le prime 30 persone, una porzione monouso di Electrolyte Electrolyte 30 per ridare idratazione ed energia alle tue giornate.
5: Oh Signore, a lungo ho atteso che ci conducessi fuori da Babilonia. Il mio cuore è colmo di felicità. Quel momento è giunto.
6: Sai a chi ti stai rivolgendo?
5: Al re di Babilonia, re dei 4 angoli del mondo. Gli editti del re sono immutabili. Non dimenticarti di me, oh Signore. Sii misericordioso nella tua infinita bontà.
7: Il libro di Daniele, lunedì in prima serata.
8: È più forte di me, non riesco mai a stare ferma. Ma mi regalo sempre un momento ultradolce con la mia crema modellante. E i miei capelli sono idratati e morbidi in un solo gesto. Nuove creme modellanti. Prenditela ultradolce, da Garnier.
9: Se ami Kinder Bueno, immagina il gelato. Così cremoso. Così croccante. Così Kinder Bueno gelato. Il gusto unico che ti piace in ogni fresco morso. Kinder Bueno gelato. È irresistibile.
10: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
11: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
10: Come ne è uscita?
11: Pare di fuca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
10: Bravissima.
12: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
13: Pare di fuca ti cambia davvero la vita.
14: Il buongiorno ti darò.
15: Scopri Nutella gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella gelato, un cucchiaino di felicità.

0: L'Italia che non conosci la raccontiamo noi.
1: Borghi d'Italia, oggi alle 12:15.
2: Vi lascerò soli con i vostri pensieri adesso. E quando tornerò, parleremo di quello che abbiamo appena letto.
3: Simon Birch fu il neonato più piccino mai registrato nella storia dell'ospedale di Greystone.
4: Potete scegliere fra restare qui chiuso in prigione o fare un servizio di pubblica utilità.
5: Pubblica utilità!
1: Simon Birch, questa sera, in prima serata. Per il ciclo Stelle senza tempo, Pechino, agli inizi del Novecento.
6: C'è da aspettarsi che a Pechino la situazione peggiori ancora nei prossimi giorni.
1: Il quartiere straniero è sotto assedio. Marco! A guidare la difesa, un maggiore della Marina americana.
7: Non è con la violenza dei boxers che si potranno risolvere i problemi della Cina.
8: Per quanti giorni abbiamo resistito?
9: 55.
1: 55 giorni a Pechino. Domani, in prima serata.

0: Il 4 ottobre del 2024, meno di due anni fa, quando Dea, la figlia di Mirna, che è qua presente nel nostro studio, si toglie la vita. Noi ci siamo lasciati poco prima della pubblicità raccontando il vostro rapporto, raccontando il gesto estremo. E noi non possiamo immaginare quello che passa, quello che può passare nel cuore e nella mente di una mamma. Che spiegazione ti sei data? Che pensieri hai avuto, Mirna?
1: Francamente io credevo, come tutti quelli che la circondavano, che Dea fosse in un buon periodo. A scuola aveva deciso di abbassare un po' i suoi voti, ma era comunque, galleggiava, dicevo io, comunque portava a casa il risultato. Mi diceva: mamma, adesso mi piaccio di più. Aveva 15 anni, si truccava, passava ore a truccarsi, eccetera. Io credevo, tornava a casa, vedi, adesso che ho abbassato i miei voti, mamma, gli altri mi invitano, adesso le risate, adesso vedi, mamma, mi considerano. Per loro è tanto importante essere considerati. No, io in quel momento non mi sono data una spiegazione. Mi è sembrato di entrare nell'incubo. Quando si diventa genitori, la paura più grande è che a tuo figlio possa accadere qualcosa. Ecco, io attraversando l'uscio di casa sono entrata nella mia più grande paura, diventata realtà nel modo peggiore. Ho naturalmente cercato spiegazioni, motivazioni, ho con le mie sorelle che mi hanno supportata, abbiamo cercato anche nei suoi libri, nei quaderni, scritte, immagini, qualunque cosa, nel suo telefono. C'è stata un'indagine che però è stata archiviata, non è stato trovato il reato, ma cercavamo quello che non va. E pian piano, mettendo insieme tanti pezzi di un puzzle, ci sono delle tessere che coincidono, altre che non coincideranno mai, e me lo spiegherà Dea un giorno quando ci ritroveremo che cosa sia accaduto, mi sono data la spiegazione che Dea si sentisse diversa. E per questi ragazzi oggi sentirsi diversi significa essere emarginati, sentirsi emarginati, vogliono essere obbligatoriamente tutti uguali. Tutti con lo stesso taglio di capelli, lo stesso colore, la stessa piega, le stesse scarpe, gli stessi pantaloni, deve essere tutto uguale. Chi si discosta leggermente è diverso. Sentirsi diverso significa sentirsi emarginato. Dea si sentiva diversa un po' fisicamente. Abbiamo trovato dei disegni che ci hanno fatto capire solo dopo che Dea evidentemente non si trovava bene nel suo corpo, seppure fosse una buona forchetta. Quel pomeriggio, per impegnare la nonna, le aveva chiesto di prepararle le sue amate bombette leccesi. C'è un mondo virtuale nel quale loro si calano completamente al chiuso delle loro camerette. Dea, nel suo caso, sull'altalena, sulla quale trascorreva ore col telefonino in mano. Ecco, c'è questo mondo con questi scroll continui, con questi video, con questi messaggi, con questi disegni, dai quali loro non riescono più a venire fuori.
2: Mirna, tu hai detto una frase importante. Lei aveva deciso di abbassare i suoi, di prendere dei voti più bassi per farsi accettare. Non si piaceva fisicamente, la vediamo, è bellissima, però si sa, in adolescenza le percezioni sono diverse. Voleva avere quello che avevano gli altri, quello che vediamo sui social.
1: Esatto.
2: Tu hai deciso di scrivere il libro, hai deciso di raccontare la storia di Mirna e incontri tanti ragazzi. Tu, parlando con loro, cosa ritrovi in questi ragazzi? Quali sono le maggiori problematiche? Cosa chiedono? Cosa dicono?
1: Allora, io ho deciso di scrivere questo libro perché ho voluto mettere fuori da me il mio dolore, l'ho voluto tirare fuori, ho voluto analizzare la storia di Dea, tutto quello che è accaduto, cosa non ha funzionato, dove sono stati i problemi. E ripensandoci, tornando dietro, rimmergendomi nella nostra vita, nel momento in cui la scrivevo, ne ho trovati tanti di momenti, come quell'essere alle scuole medie la secchiona, quella emarginata, quella che faceva magari il compito in classe prima di matematica, prima per la compagna dell'altra fila e poi il suo. Magari la compagna dell'altra fila prendeva 10 ed è a 9,5 perché aveva fatto meglio il compito della sua compagna. Questa generosità straordinaria che aveva dentro di sé, pure l'emarginazione alla quale era sottoposta perché brava. non invitata alle feste e quant'altro. Ho provato a mettere insieme tanti momenti, tante cose che non funzionano nella vita di una ragazza come Dea. E dopo ho ritenuto, insieme alle persone più care, insieme alle amiche di Dea, di creare l'associazione Dea per sempre. Non volevamo che Dea venisse dimenticata. Dea non era solo quel gesto estremo. Dea ha riempito la nostra vita di bellezza, di tenerezza, di amore grande, eterno, bellissimo, divertente, generosa. Lo dimostra il fatto che facesse il compito in classe prima per gli altri, ma generosa sempre, anche con me, metteva la magliettina dell'associazione e veniva agli eventi, alle raccolte fondi, con un cuore immenso, con un cuore immenso. Raccontare di lei significa raccontare l'amore più grande. Con la storia di Dea siamo entrati nelle scuole, perché ho, pur con grande paura all'inizio, ho ritenuto che Dea, quella storia di Dea potesse essere utile a questi ragazzi che si sentono sbagliati, si sentono invisibili, e me lo scrivono e me lo raccontano. Mi ascoltano loro in grande silenzio e piangono, e poi corrono ad abbracciarmi e a raccontarmi all'orecchio le loro paure, o quello che hanno pensato di fare, o quello che fanno ogni giorno.
0: Padre Andrea, c'è un mondo che stiamo intuendo dietro degli occhi taciti di un ragazzo, di una ragazza, e si parla di sentirsi sbagliati, non sentirsi accettati in pieno. Tu fra noi quattro sei quello che porta con sé una parola con la P maiuscola, che ci insegna che per il semplice fatto che siamo qui, che siamo nati, siamo amati, che la storia di Dea e la storia di Mirna, che pensieri ti suscitano?
3: Che pensieri ci suscitano? Quello che dice Mirna, ecco, ci dà la possibilità, no, di riflettere su questo modo di stare nel mondo, no? Che vale ciò che appare. E questo è il grande inganno della vita, no? Per cui anche i ragazzi vengono in qualche modo catturati da questo, biblicamente parlando, idolo. E dicevo che è una storia di salvezza, quella di Mirna, perché mentre lei parla io ritrovo alcune risposte significative, no, agli interrogativi che pone la nostra cara Dea. E certo, se avessi avuto la possibilità di parlargli, a Dea gli avrei detto: ecco, guarda, leggi questo brano della Bibbia dove dice che Dio, questo popolo eletto, che si sentiva scelto e quindi importante, più grande degli altri, Dio gli ricorda: io ti ho scelto non perché sei il più grande popolo, il più potente, il più bravo, il più eccellente, ma ti ho scelto perché sei il più piccolo. Ecco, Dio che valorizza le cose marginali, le cose scartate, le cose che il mondo non sa vedere, perché, come dice San Paolo, Dio non guarda l'apparenza, ma guarda il cuore dell'uomo. Ecco, bisogna, a prescindere anche dal fatto che ci sia una fede o no, quando si insegna a scuola, no? Ma sono valori che, per esempio, la filosofia porta avanti, per cui comunicare ai ragazzi questi valori per smontare un castello che non si tiene in piedi, che è quello dell'essere i primi, i più bravi, che per essere accolti addirittura bisogna abbassare la media dei voti. E quanto è importante allora questa responsabilità che anche i ragazzi a 13

0: a 15 anni hanno nel condividere la gioia con chi che sia, ma educarli a questa diciamo accoglienza. Già da piccoli imparano a fare delle discriminazioni. Tu vieni al mio compleanno, tu no. È da lì che inizia una divisione e una scelta che crea poi delle conseguenze drammatiche.
1: Questo è molto importante, padre Andrea, perché spesso capita di sentire proprio questi problemi, le feste di compleanno. Tante volte mi è capitato anche a me di sentirne parlare, tante mamme sono preoccupate perché alcuni figli sono esclusi e anche in quel caso i genitori non sanno come comportarsi, non si sa cosa fare. Mirna, tu ti senti di rivolgerti anche proprio ai genitori? In questo momento forse i ragazzi sono a scuola, ma i genitori, i nonni, che spesso sono a contatto con i ragazzi adolescenti, passano tanto tempo con loro. Ti senti ora, dopo quello che tu hai vissuto, di consigliare qualcosa, di cogliere dei segnali che prima era difficile, era impossibile cogliere?
2: È difficile, è impossibile. E io dico sempre che, allora, in un mondo di odio, naturalmente non sono mancati i commenti pieni di odio anche a me sui social. Un uomo scrisse: cosa ha da insegnare questa signora? Ha perso la figlia. Io non ho da insegnare nulla. Racconto solo una storia, la mia, quella di Dea. E la metto a disposizione perché ognuno possa capire in questi segnali che sminuiamo. Sminuiamo perché li amiamo, per cui gli diciamo: guarda, Dea, tu sei bellissima, no? Le dicevo, lei mi diceva: sì, ma tu sei mia madre, sì, ma tu sei mia madre. E quindi mettere a disposizione la mia storia. Quello che provo a fare, più che ai genitori, è a relazionarmi con i ragazzi e con le istituzioni, alle quali chiedo di poter garantire a questi ragazzi un mondo migliore fatto anche solo di pari opportunità. Dea viveva questo dramma, questa paura di non avere soldi. Mamma, ma noi siamo povere, mamma, ma noi siamo povere. Alla presidente Meloni chiesi di impegnarsi per garantire ai ragazzi delle pari opportunità, anche solo per un viaggio di istruzione, per pagare il quale talvolta le famiglie devono fare dei sacrifici enormi, sacrifici che finiscono, purtroppo, e l'ho scoperto tramite Dea e tramite questi ragazzi che incontro ogni giorno, finiscono per farli sentire in colpa. I ragazzi si sentono in colpa ed è quello che mi scrivono, ed è quello che mi raccontano. Ed è quello che io vado invece a dire nelle scuole: qualunque cosa noi facciamo per voi, lo facciamo con gioia, perché la nostra realizzazione è nel vostro sorriso. Se vi abbiamo messi al mondo con tutto l'amore che c'è, è proprio perché vi volevamo. E se facciamo un sacrificio in una vita difficile, in una vita che di problemi ce ne mette davanti tanti, non è un vostro problema, è un nostro problema. Accettateci per quello che siamo, anche dei rompiscatole. Essere genitori, nell'essere genitori, nel contratto c'è proprio essere rompiscatole, chiedere un voto in più, chiedere di lavarsi, chiedere di, insomma, e questo fa parte dell'essere genitori. Ma voi fate i figli. Se prendete un 4 in matematica, noi urleremo, non c'è dubbio che urleremo, ma il giorno dopo vi ameremo allo stesso modo.
3: Mirna, oggi noi ti ringraziamo anche perché stai offrendo la tua testimonianza per far capire una volta che c'è il dolore nel cuore di una persona che cosa farne. Se è possibile, mutarne almeno un pezzettino in qualcos'altro. Allora vogliamo farvi conoscere un'altra storia, è la storia del Campus dei Campioni e la storia di quello che hanno fatto Massimo e Margherita. Eccola qua.
4: Siamo al Campus dei Campioni, che è un centro sociale che è nell'area metropolitana di Bologna, al confine tra Bologna, San Lazzaro, Castenaso, insomma un punto di passaggio. Sono più di 21 ettari, qui ci sono di natura, animali selvatici, boschi, fiumi e campioni che sono i bambini con delle gravi difficoltà. Infatti questo posto è nato proprio per quello, per chi ha difficoltà, fragilità, che poi tutti abbiamo, e per fare in modo che stando insieme si riesca a vivere meglio.
5: Quando abbiamo perso le nostre figlie, io avevo tutto questo amore che ormai non sapevo più su chi riversare, e e quindi ho tramutato questo dolore in una storia. E dopo tornò, era la frase che Maya, la nostra figlia minore, diceva quando doveva andare via con gli scout o con via con i nonni o da un'amica, e mi diceva con un'espressione da adulta, diceva: ma dopo torno per rassicurarmi. Questo dolore io cerco di tramutarlo in forza vitale.
4: La nostra figlia piccola amava proprio la natura e lei c'era nei primi giorni di questo posto, nel 2020, e quindi è chiaro che la vediamo qua. E quando ci sono dei bambini qua, quando ci sono gli animali, quando stiamo insieme qui nella natura, questo è una cosa bella anche per Maya.
5: C'è anche la zona degli alberi della memoria?
4: Certo, il bosco della memoria. Abbiamo piantato alberi per ricordare le persone che appunto hanno ispirato questo posto.
5: Maya l'abbiamo persa per un glioma della linea mediana, un tumore al cervello incurabile. E la figlia maggiore, Nicole, 3 anni dopo, si era laureata da poco alla Bocconi, è andata in Marocco per un viaggio di piacere e in incidente d'auto è morta. Ripiegarsi sul dolore, cioè nel proprio dolore, chiudersi, non serve a nulla. Curarsi degli altri, creare qualcosa di bello.
4: È proprio bello stare qua, nascono amicizie, tanto spazio anche per il sociale. E qui vediamo per esempio i nonni che stanno insieme ai bambini. I bambini sempre in questa zona vivono nella natura, in un pollaio, a carezzare un cavallo, salirsi in groppa. C'è anche un ristorante, una pizzeria, un bar, e poi c'è l'orto per coltivare proprio insieme nonni e bambini che possono insieme prendersi cura dell'orto. C'è il teatro per esprimersi, fototrappole per guardare come passano gli animali, i caprioli, gli scoiattoli, le lepri, come una grande famiglia, una casa, una comunità. C'è bisogno di questo, di posti così in cui stare insieme.
3: Ho sentito in questo servizio pronunciare la parola cura, detta da una mamma che ha perso 2 figli. Allora, Mirna, chiedo a te, anche come messaggio da rivolgere a chi ci sta seguendo, quale può essere il percorso di cura?
2: Come diceva questa signora, non ripiegarsi sul proprio dolore, ma uscire fuori e dargli un senso provando a fare qualcosa di buono. Io volevo chiudere con il messaggio che do sempre ai ragazzi, che la vita è meravigliosa e vale la pena di essere vissuta fino in fondo, anche quando presenta dei problemi. La vita è meravigliosa e possono rendersene conto se solo alzano gli occhi da quello smartphone e guardano intorno quanto amore c'è intorno a loro.
1: Sarò la tua voce, la storia di Dea e il dolore di una generazione. Grazie Mirna, grazie Mirna Mastronardi, grazie per essere stata con noi, grazie Padre Andrea Stefani, grazie.

0: Per il ciclo Stelle senza tempo, Pechino agli inizi del Novecento.
1: C'è da aspettarsi che a Pechino la situazione peggiori ancora nei prossimi giorni.
0: Il quartiere straniero è sotto assedio. A guidare la difesa, un maggiore della Marina americana.
2: Non è con la violenza dei boxers che si potranno risolvere i problemi della Cina.
3: Per quanti giorni abbiamo resistito?
4: 55.
0: 55 giorni a Pechino. Domani, in prima serata.
5: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
6: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
7: L'Oréal Paris presenta il tuo incubo peggiore.
8: La ricresci!

0: Ci pensa il killer della ricrescita.
1: Ritocco perfetto.
2: 3, 2, 1, fatto.
1: Ritocco perfetto da L'Oréal Paris.
0: Numero 1 per copertura ricrescita al mondo!
3: Lo sapevi che la crema adesiva può dare una tenuta 10 volte più stabile mentre mangi? Cookident, grazie all'applicazione precisa, crea una barriera contro le infiltrazioni di cibo. Cookident, bello mordere la vita. Prova gratis Cookident Ultimate. Acquista una confezione e noi te la rimborsiamo. Chiedi al tuo farmacista.
4: Dall'incontro tra esperienza erboristica e innovazione dermocosmetica nascono i bagnodocce L'Angelica Fitolatte, con fitoestratti naturali di avena, latte d'asina e cocco, per una pelle morbida e profumata. Scopri il segreto della bellezza naturale con L'Angelica.
5: I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.
6: Ascoltiamo la parola di Dio, una parola che ha il potere di salvare, guarire e illuminare la nostra vita.
7: Sulla strada, il Vangelo della Domenica, oggi alle 14.35 e domani alle 8.
8: Vi lascerò soli con i vostri pensieri adesso. E quando tornerò, parleremo di quello che abbiamo appena letto.
9: Simon Birch fu il neonato più piccino mai registrato nella storia dell'ospedale di Greystone.
10: Potete scegliere fra restare qui chiusi in prigione o fare un servizio di pubblica utilità.
11: Pubblica utilità!
7: Simon Birch, questa sera, in prima serata. C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie, una visione, innovare. Tradizione e digitale insieme per un'agricoltura sempre più sostenibile. C'è un'Italia che guarda avanti. Agrinet, il futuro in campo. Oggi alle 17.30.

0: futuro avranno i nostri figli autistici quando saranno grandi? Questa è la domanda che si è posto un padre e oggi vogliamo raccontarvi la sua storia.
1: E allora lo vogliamo conoscere subito. Diamo il buongiorno a Nico Acampara di Pizza House.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno
2: a voi.
1: Siamo davvero contentissimi che tu oggi sia qui. Tu hai realizzato una cosa grandissima. Io voglio chiederti, quando è la prima volta, poi racconteremo bene che cos'è Pizza Out, ma quando è la prima volta che tu hai pensato a questo progetto?
2: Guarda, la ricordo lucidamente, perché era 1:30 di notte, io stavo dormendo con di fianco mia moglie, mi sono svegliato all'improvviso, ho svegliato mia moglie e gli ho detto: Stefania, dobbiamo fare un ristorante gestito da persone autistiche. Mia moglie mi ha guardato e mi ha detto due cose. La prima: Nico, dormi che io domani mi sveglio alle 5:30. Mia moglie fa l'infermiera in cardiorianimazione e faceva il primo. E la seconda è stata: tu non sai cucinare nemmeno un uovo, come lo apri un ristorante? E da lì era 1:30 di notte, mia moglie alle 5:30 si è alzata, io ero alla scrivania e ho scritto questa frase: Pizza Out, nutriamo l'inclusione. Da quella notte è partito tutto. Diciamo che però quella notte mi sono svegliato perché io ho un figlio autistico, e quando hai un figlio autistico il futuro non lo vedi più e il presente diventa un macigno enorme.
0: Quanto è passato? Quanti anni sono passati da quella notte, Nico?
2: Quella notte era il 2017.
0: Adesso fate il conto, insomma, sono passati ormai un po' di anni, sono 8 anni, e in questi 8 anni i sogni che non vanno calpestati si sono moltiplicati.
2: Sono successe cose incredibili, 2 tappe fondamentali. Nel 2021 abbiamo aperto il primo ristorante, eravamo pronti anche nel 2019, ma c'è stato il Covid e quindi non era possibile aprire un ristorante. Il secondo ristorante l'abbiamo aperto nel 2023 e nel frattempo abbiamo fatto 6 pizza autobus.
1: Però io una cosa vorrei capire: tu perché hai pensato proprio al ristorante?
2: Ho pensato al ristorante e alla pizzeria perché quando tu hai un figlio autistico con un autismo severo come quello del mio, non vai più al cinema, non vai più al ristorante, non esci di casa, fai fatica ad andare a trovare gli amici, perché mio figlio saltava sul loro divano, loro non mi dicevano niente perché mi volevano bene, ma io vedevo anche gli amici in difficoltà.

0: E allora incominci ad ospitare persone a casa, hai due scelte, o ti chiudi, o noi abbiamo deciso di ospitare gli amici a casa con i loro figli in modo tale da avere comunque una socialità. E facevamo spesso la pizza. E Leo ha incominciato con la mamma, scherzando, era piccolino, aveva 7-8 anni, a mettere il pomodoro, a mettere la mozzarella. E io ho pensato, se lo fa mio figlio, che è piccolo e ha un autismo severo, e se lui lo fa per gioco, forse altri ragazzi autistici lo possono fare come lavoro. E lì poi quella notte tutto si è mischiato nel cervello e nel cuore.
1: Nella notte, o comunque nelle prime luci del mattino, che è un momento di semi-incoscienza, può succedere di tutto, uno può fare tutti i pensieri, siamo ancora ancorati ai sogni che dal cuscino ci inseguono. Però poi arriva il giorno, uno vede le cose più chiaramente e naturalmente creare un progetto come quello di Pizza Auto non è una cosa che viene dall'oggi al domani. Occorrono soldi, occorre tempo, occorrono permessi, occorre scontrarsi anche con una serie di resistenze, e tu non sei stato esente da tutti questi scogli.
0: Guarda, io la prima cosa che ho fatto, perché l'illuminazione era stata davvero una folgorazione, sono andato in camera di commercio e ho registrato Pizza Auto. Dopodiché non sapevo niente di ristorazione e quindi era tutto difficile. Ma scrissi questo progetto su un noto social network, diciamo i social degli anziani, per non fare i nomi del social network. Quando ho scritto questo progetto, le reazioni sono state le più stravaganti. Un primo cluster di persone, un primo gruppo di persone mi scrisse così, ascoltate con attenzione: a Campora, se lei pensa di riuscirci, è più handicappato dei suoi ragazzi. Questi li chiamiamo i cattivi. Con altri genitori volevamo chiamarli gli ignoranti, ma poi ci abbiamo pensato, dall'ignoranza si può anche guarire. Dalla cattiveria è un processo più complesso. Un altro gruppo di persone mi scrisse, se nessuno lo ha mai fatto prima, ci sarà un motivo. Questi li chiamiamo gli scettici. Qualche ragione ce l'avevano. Fino a quel momento non esisteva un ristorante completamente gestito da persone autistiche. Mentre oggi Pizza Out vede 41 ragazzi autistici assunti a tempo indeterminato, che fanno i pizzaioli, i camerieri, i barman, con grande soddisfazione. Ma lo dico, e nessuno se ne abbia male, la persona che mi colpì di più in realtà fu un medico, una neuropsichiatra, una dottoressa che dovrebbe essere nostra alleata. E invece la dottoressa mi scrisse così: a Campora lei è il solito padre frustrato che non si arrende alla disabilità di suo figlio e si inventa progetti irrealizzabili che danno solo finte speranze alle altre famiglie. Noi da quella frase abbiamo fatto circa 300.000 pizze. La dottoressa diceva che era impossibile fare un ristorante gestito da persone autistiche, e io l'ho presa in parola, ne ho fatti due.
2: Ma qualcuno di queste persone ha chiesto scusa?
0: Devo dire la verità, no. No.
2: E questo fa molto male, perché forse uno ci sta, fa però male, tu hai risposto con i fatti.
0: Fa male, ma io vedo intorno a Pizza Out un amore incredibile.
2: Che supera
0: ogni cosa.
2: Hai ragione.
0: Io capisco anche la dottoressa, nel senso che fino a quel momento non ce n'erano di ristoranti, lei l'ha detto, altri l'avranno pensato. Nulla è stato facile per arrivare qui, però oggi Monza ha 300 coperti, Cassina ha 200 coperti, due ristoranti, e noi siamo sold out sempre. Per venire a mangiare a Monza devi fare 2-3 settimane di lista d'attesa, quindi vuol dire che l'amore è enorme. Intanto il cibo è buonissimo, noi facciamo la pizza più buona della galassia conosciuta, diciamo.
2: Ci fai capire proprio che cos'è Pizza Out?
0: Allora, Pizza Out, come dicevo prima, sono due ristoranti completamente gestiti da persone autistiche. In questo momento abbiamo anche 6 pizza autobus, che sono invece dei truck food che vanno in giro a fare le pizze. Questo ci consente di andare nelle scuole, sensibilizzare gli studenti, di andare nelle aziende, tantissimo nelle aziende. All'interno di questi ristoranti lavorano appunto 41 ragazzi autistici, e proprio ieri hanno iniziato la loro formazione altri 12 ragazzi autistici. Noi facciamo corsi di formazione per classi di 12 persone alla volta, in modo tale da poterle seguire con molta attenzione. Tutti i nostri corsi sono gratuiti, lo dico soprattutto alle famiglie, perché quando hai un figlio autistico paghi qualsiasi cosa. Attaccano la parola terapia.

0: a qualsiasi attività e le famiglie fanno i debiti per pagare terapie ai propri figli che lo Stato italiano non passa attraverso la sanità pubblica. Nei nostri ristoranti ci sono una serie di accorgimenti che fanno lavorare i ragazzi in maniera autonoma e sicura. Per esempio abbiamo dei forni speciali, dei forni a tunnel. Questo ci consente di avere una squadra all'inizio di pizzaioli e una squadra alla fine. Le pizze escono da sole, perché quando abbiamo insegnato ai ragazzi a fare le pizze nei forni tradizionali, loro le facevano benissimo, le mettevano nel forno, si giravano a fare le altre pizze e quelle nel forno le bruciavamo tutte. Invece con questo sistema i ragazzi sono completamente autonomi. Prima avevo bisogno di un pizzaiolo neurotipico, normale, che le sfornasse per loro. Adesso i ragazzi fanno tutto in maniera straordinariamente efficiente e efficace. Servono ai tavoli. I tavoli li abbiamo studiati in maniera particolare. In un tavolo normale, in un tavolo rotondo, i ragazzi arrivano con la pizza in mano e non sanno dove metterla. Noi abbiamo sempre il capotavola libero e c'è una linea rossa che è una comfort zone. I ragazzi, quando imparano, appoggiano tutto lì. Man mano che imparano a relazionarsi con i clienti, superano la linea rossa e ogni volta che superano la linea rossa e imparano questa abilità lavorativa e sociale, da noi è una festa. Ogni occasione è buona per fare festa da noi. Oppure c'è un'insonorizzazione molto particolare, perché molte persone autistiche non sopportano lo stimolo uditivo. È eccessivo il rumore, gli dà fastidio. Il motivo per cui non abbiamo il telefono. Da noi si prenota solo attraverso l'app di The Fork, non è possibile telefonare. Lo dico perché ogni tanto qualcuno dice: ho telefonato e non mi avete risposto, oppure ho telefonato e mi avete confermato la prenotazione. E io rido e dico: voi normali siete bugiardi, mentre molte persone autistiche non lo sono.
1: Vogliamo vedere, vogliamo entrare all'interno del mondo di Pizzauto, lo facciamo con Romolo Napolitano, guardiamo.
2: Tavolo.
3: 11.
4: Adesso vi faccio vedere come si portano 6 pizze alla volta. Si mette sopra questo, si mette così, questo qui lo mettiamo sopra e poi si prendono le altre due, ecco. In questo modo si portano esattamente 6 pizze alla volta. Io sono stato assunto da maggio dell'anno 2022. Io qui faccio il cameriere.
2: Geppi, sono stata assunta 2 giugno di quest'anno. Qua da Pizzauto faccio la cameriera. Prendo le comande, porto le pizze e sparecchio.
4: Ho un contratto a tempo indeterminato. Ho scoperto che io prendo anche la tredicesima e la quattordicesima. Io mi sono chiesto, ma tredicesima e quattordicesima, perché effettivamente questi 2 mesi non esistono. Però poi Nico mi ha spiegato che io prendo 2 stipendi in più senza fare praticamente un bel niente e io ho detto che sono molto contento, sì.
2: Mozzarella, zucchine, speck, gorgonzola. Cosa è più difficile da Pizzaut per le comande e le pizze?
4: La cosa più difficile è riuscire a mantenere il coordinamento quando più cose insieme nel ristorante, comande, bar e cucina accadono nello stesso identico momento. Il mio sogno che mi piacerebbe tanto imparare è conoscere anche la struttura dei vini. Quindi io ho veramente un piccolo sogno da sommelier nel cassetto, ecco. Mi sento molto realizzato qui, ma non solo qui, anche fuori da qui. Il messaggio che noi trasmettiamo è che è l'inclusione, la socialità, mettere nella condizione tutte le persone che hanno delle difficoltà che loro possano emergere, perché questo ci rende delle persone libere e assolutamente pronte per affrontare qualsiasi cosa.
2: Prima di Pizzaut stavo a casa tutto il giorno, poi adesso esco, vado tutti i giorni a Pizzaut. Sono felice di lavorare qua perché mi piace tantissimo. Per me

0: Pizza è una famiglia e Nico è secondo papà.
1: Sei stata bravissima, brava brava brava.
0: Ti voglio bene.
2: Anche io ti voglio bene, cucurona.
3: Nico, è proprio così, è una famiglia.
2: Guarda, è di più di una famiglia per quanto mi riguarda, è davvero di più di una famiglia, perché 41 figli è difficile averli, quindi è molto più di una famiglia. Letizia, quando mi ha chiamato per la prima volta secondo papà, io sono andato da suo papà vero, Luigi. Luigi è un uomo molto concreto, di mestiere, lavora nell'edilizia, insomma, è un uomo molto concreto. Gli ho detto, Luigi, ti chiedo scusa se tua figlia mi chiama secondo papà. E papà Luigi mi ha detto due cose incredibili. La prima mi ha detto, tu a mia figlia gli hai dato una seconda vita e quindi è giusto che ti chiami secondo papà. Io mi sono molto emozionato. E poi quando abbiamo assunto a tempo indeterminato Letizia nella sua diagnosi c'è scritto che non dovrebbe lavorare perché ha un autismo molto severo, ha iniziato a parlare, diciamo, abbastanza bene a 20 anni, ha imparato a scrivere al ristorante, prima non scriveva, quindi non poteva prendere le comande. Suo papà mi ha detto una cosa bellissima e tremenda, forse la più tremenda che mi abbiano mai detto. Papà Luigi mi ha detto, Nico, finalmente posso morire serenamente, che è l'angoscia di tutti i genitori. Cosa succederà di mio figlio quando io non ci sarò più?
4: Tu, Nico, hai fatto una cosa straordinaria. Io, vedendo anche altre interviste, avevo notato proprio questo. Non solo Letizia, ma anche altri ragazzi ti considerano il loro secondo papà. Sì. Credo che sia questa una cosa impagabile. Tu hai detto una cosa bella prima, lo dicevamo prima di iniziare la puntata. Questo è un progetto che è replicabile, però c'è un ingrediente che non può mancare.
2: Sì, sì. Pizza Out, allora, partiamo da lì. L'ingrediente segreto per far funzionare Pizza Out è uno. Inizia con A, finisce con E, in mezzo a 4 M. L'amore, come dicono i miei ragazzi. Quando hanno chiesto a Matteone è il primo ragazzo che io ho assunto a tempo indeterminato, è un pizzaiolo, una volta durante un'intervista hanno chiesto a lui qual è l'ingrediente segreto delle tue pizze, e Matteone non ha avuto dubbi, ha detto l'amore.
3: Per cui naturalmente per la replicabilità serve quell'amore, perché non si tratta di un ristorante qualsiasi, di una pizzeria qualsiasi.
2: Noi abbiamo richieste da tutta Italia, da buona parte dei paesi europei. Alcune richieste per rifare Pizza Out ci sono arrivate dal Brasile. Pensate un po', un parlamentare brasiliano è venuto in Italia a visitare il ristorante, e mi succede con diversi parlamentari europei, non solo italiani. Ma io ho paura a farne tanti. Ho paura. Bisogna farli bene, non tanti. Cioè, i ragazzi, le relazioni con i ragazzi, va tutto seguito con grandissimo amore. Sembra quasi retorica, ma vi giuro che non è così. Senza quello non si possono fare. Noi abbiamo studiato tutto in maniera scalabile, replicabile. Le cucine, i colori, i forni, i pavimenti. Le persone vengono, non se ne accorgono, ma ci sono una serie di accorgimenti. Quelli si possono replicare con facilità. Poi c'è un fattore umano e bisogna trovare delle persone disponibili, in qualche modo, a vivere una felicità enorme, sacrificando però una parte importante della loro vita. Io per esempio faccio fatica a vedere mia moglie e i miei figli, perché sto sempre con i figli degli altri. Un giorno mia figlia Giulia, che è quella non autistica, mi disse, papà, tu mi trascuri per seguire i ragazzi di Pizza Out. Io me lo ricordo bene, perché dissi, papà lo fa per tuo fratello, per costruire un futuro per tuo fratello. E mia figlia, che è una donna e quindi in quanto tale intelligente e pungente, mi ha detto, papà, ma tu trascuri anche lui, tu trascuri anche la mamma, tu ci trascuri tutti per seguire Pizza Out. Io mi sentii un pessimo padre, e quella sera andai al ristorante, c'era solo Cassina, non c'era ancora Monza, pensando di non aprire Monza o di ridurre gli orari di apertura di Cassina. Quel giorno entrai al ristorante e mi venne incontro Leonardo, un ragazzo autistico poco verbale e che non ama il contatto fisico. In 3 anni che era con me non mi aveva mai abbracciato prima. Quella sera io entro al ristorante, Leonardo mi corre incontro, mi abbraccia per la prima volta.

0: Una volta dopo 3 anni e mi dice, piangendo, grazie Nico che mi fai lavorare, la mia vita è più bella. Io sono tornato a casa quella sera, ho svegliato mia figlia e gli ho detto che purtroppo papà sarebbe andato avanti a trascurarla. Mia figlia adesso è cresciuta, quindi ha capito, è complice di Pizza Out, ma vi garantisco che non è facile prendere delle decisioni così, insomma.
1: E invece Nico, quando è venuto Papa Francesco?
0: Papa Francesco, in realtà siamo andati noi in Vaticano a trovarlo e fu una visita incredibile, incredibile. A un certo punto io avevo portato un grembiule per donare a Sua Santità, dovevo ovviamente darlo all'assistente del Papa. Invece questo santuomo fece una cosa incredibile, chinò leggermente il capo verso di me per farsi mettere il grembiule. Io in quel momento, vi giuro, avevo il cuore che mi batteva talmente forte che mi colpiva lo sterno. 3 mesi prima di quell'incontro avevo fatto un infarto e ho
1: Mamma mia.
0: pensato, ora muoio davanti al Papa. E invece il Papa chinò il capo, io misi questo grembiule al Santo Padre e fu un'emozione incredibile. Lui si girò salutando i ragazzi di Pizza Hut così, con il pollice, e poi durante il suo discorso disse questa frase, che io la ripeto ogni volta che vado nelle aziende. Il Papa disse, esiste un'economia di scarto, è l'economia che scarta gli uomini. Voi state dimostrando che un'altra economia è possibile. Perché io lo ripeto alle aziende? Perché in Italia c'è una legge straordinaria che obbliga le aziende ad assumere una persona disabile ogni 15 dipendenti, ma la stragrande maggioranza delle aziende preferisce pagare una multa piuttosto che assumere una persona disabile. La Lombardia, che è la regione da cui vengo io, l'anno scorso, pensate un po', ha incassato 81 milioni di euro di multe. E allora Papa Francesco diceva, chi può fare una cosa per gli altri e non la fa, commette un peccato. Allora io lo ripeto sempre alle aziende, avete anche un obbligo di legge. Fate le serate sulla diversity e l'inclusion e poi preferite pagare una multa. Siete poco rispettosi della legge dell'uomo, ma anche della legge di Dio quando fate così.
2: Nico, grazie per aver ricordato quelle parole di Papa Francesco che più e più e più volte ha avuto modo di dire al mondo intero sull'economia e sullo scarto, appunto. Parlando di inclusione, quell'inclusione che porti sul tuo grembiule e che si vede sempre nel logo di Pizza Hut, qual è un mondo ideale, diciamo concreto, che sarebbe bello raggiungere parlando di inclusione?
0: Per me il mondo ideale sarebbe che Pizza Hut non esistesse. Non ci dovrebbe essere bisogno di un logo come Pizza Hut perché i nostri figli dovrebbero essere inclusi nelle normali attività lavorative, perché i nostri figli non dovrebbero essere da soli, sono sempre soli. Quando io vado nelle scuole dico agli studenti, voi avete un superpotere, esercitatelo. Pensate, mio figlio è sempre stato solo, ma pensate se un bambino, un ragazzo fosse venuto a casa mia a citofonare chiedendo Leo, vieni a giocare a calcio con noi, vieni a fare un giro all'oratorio con noi, vieni a prendere un gelato. Mio figlio sarebbe stato l'uomo più felice del mondo. E se tu hai il superpotere di rendere un altro ragazzo l'uomo più felice del mondo, sei un supereroe. E allora fallo il supereroe. I supereroi non sono Batman, non sono Superman, sono i ragazzi, i bambini, le bambine e gli adulti che possono e cambiano la vita alle altre persone. Con gesti semplici, vieni al cinema con noi.
1: Grazie Nico perché ci stai facendo riflettere questa mattina. Quando hai detto che molte aziende preferiscono pagare una multa piuttosto che assumere un ragazzo con difficoltà, forse è perché quella situazione non li coinvolge in prima persona. Tu hai realizzato tutto questo perché tu vivevi quella situazione e molto spesso manca quell'empatia. Noi non ci mettiamo nei panni dell'altro e quindi solo quando vivi certe cose ti scatta qualcosa
0: Sicuramente
1: per
0: è così,
1: farlo.
0: ed è il motivo per cui io dico alle aziende, Pizza Hut è un'azienda profittevole, noi facciamo degli utili e se li faccio io, che non sono un imprenditore, sono solo un papà, figuratevi cosa potete fare voi che siete grandi imprenditori. Non partite dal pregiudizio. I ragazzi messi nelle condizioni giuste possono essere degli straordinari lavoratori. Un giorno Edoardo mi disse questa frase, io me la ricordo ancora, mi disse Nico, io non ho mai

lavorato. Adesso mio papà è andato in pensione e ho scoperto che io lavoro, verso i contributi e pago la sua pensione. Pensate che rivoluzione! I nostri ragazzi da costo sociale diventano risorsa sociale e in più, cosa non secondaria, sono felici.

0: aria in energia e i nuovissimi climatizzatori Vanguard e Falcon con funzione anti-zanzare. Approfitta della vantaggiosa promo Summer 2026. Nuovo climatizzatore con soli 29 euro al mese, più in omaggio secondo climatizzatore, due al prezzo di uno. E grazie alla pompa di calore avrai un risparmio sul gas durante l'inverno. Sì, un climatizzatore 4 stagioni in tripla classe A. E in più, ionizzatore, deumidificatore e, grande novità, con Aria e l'energia avrai aria profumata a diversi aromi con repellente anti-zanzare. E anche per questo è stato eletto prodotto dell'anno 2026 dai consumatori italiani nella categoria climatizzatori. E in più, 5 anni di garanzia, consegna e installazione con certificato di conformità, 600 centri di assistenza in tutta Italia e ancora per quest'anno detrazioni fiscali del 50%. Chiama adesso per informazioni, riceverai una visita gratuita da un dipendente dell'azienda. La funzione ionizzatore aiuta a eliminare pollini, polvere e batteri. Sarà come respirare aria di montagna. La tecnologia full inverter regola la potenza in base alla temperatura, risparmiando energia, mentre le alette microforate e modulabili evitano colpi d'aria diretti. Ah, puoi gestirlo anche a distanza dal tuo smartphone. Chiama subito per informazioni. Promo Summer 2026, soli 29 euro al mese. E in più in omaggio, secondo climatizzatore. Aria e l'energia, il clima perfetto tutto l'anno.
1: Per il ciclo Stelle senza tempo, Pechino, agli inizi del Novecento.
2: C'è da aspettarsi che a Pechino la situazione peggiori ancora nei prossimi giorni.
1: Il quartiere straniero è sotto assedio. A guidare la difesa, un maggiore della Marina americana.
3: Non è con la violenza dei boxers che si potranno risolvere i problemi della Cina.
4: Per quanti giorni abbiamo resistito?
5: 55.
1: 55 giorni a Pechino. Domani, in prima serata.
6: Levissima nasce fresca e pura tra le vette delle Alpi italiane. Assapora la purezza, sorso dopo sorso. Altissima, purissima, levissima.
7: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
8: Elvi Voglio Straordinario. Capelli protetti dal sole.
7: Ha il filtro UV.
8: Provalo da solo, per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera, per un nutrimento ancora più profondo. Elvi Voglio Straordinario. Ovunque ti porti l'estate, da L'Oréal Paris.
9: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio, con Kinder Tetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
10: Sparco ostinato? C'è Vim Carboni Attivo.

0: L'Italia che non conosci la raccontiamo noi.
1: Borghi d'Italia, oggi alle 12:15.
2: Vi lascerò soli con i vostri pensieri adesso. E quando tornerò, parleremo di quello che abbiamo appena letto.
3: Simon Birch fu il neonato più piccino mai registrato nella storia dell'ospedale di Greystown.
4: Potete scegliere fra restare qui chiuso in prigione o fare un servizio di pubblica utilità.
5: Pubblica utilità!
1: Simon Birch, questa sera, in prima serata. C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie, una visione, innovare. Tradizione e digitale insieme per un'agricoltura sempre più sostenibile. C'è un'Italia che guarda avanti. Agrinet, il futuro in campo. Oggi alle 17:30.

0: Sant'Agostino dice che il suono delle nostre parole percuote le orecchie, ma il vero maestro sta dentro. E poi aggiunge: quelli che lo Spirito non istruisce internamente se ne vanno via senza aver nulla appreso. Ci ricorda così che è un errore pensare che per insegnare bastino belle parole o buone aule scolastiche, laboratori e biblioteche. Questi sono solo mezzi e spazi fisici, certamente utili, ma il maestro è dentro. La verità non circola attraverso suoni, muri e corridoi, ma nell'incontro profondo delle persone, senza il quale qualsiasi proposta educativa è destinata a fallire.
1: Ciao ragazzi e bentrovati a Caro Gesù. Avete sentito di che cosa ci parla oggi Papa Leone? Ci parla di un tema che vi sta molto a cuore, e cioè la scuola, insegnanti, maestri. E io sono qui con i nostri splendidi amici Livia, Beatrice, Leonardo, Giulia e Giulia. Bentrovati! Come state?
2: Bene.
1: Siete pronti?
2: Sì.
1: Allora, oggi facciamo un viaggio un po' particolare in un mondo che conoscete benissimo, e cioè il mondo della scuola, degli insegnanti, dei maestri. Allora, che si fa a scuola? Vabbè.
2: Si impara.
1: Si impara, E ci sono dei maestri o delle maestre che sono i vostri preferiti?
2: Sì.
1: Sì, senza fare nomi, sennò chissà che succede.
2: Sì.
1: Ma dici un po' perché.
2: Perché insegnano bene, materie che mi piacciono.
1: E che vuol dire insegnano bene? Cioè,
2: spiegano bene le questioni di cui devono parlare.
1: Quindi hanno passione nello spiegare e le spiegano bene.
3: Anch'io sì. Perché mi piace la materia, anche per me mi spiegano bene, insegnano bene.
1: E senti, ma ci sono invece dei maestri che non vi piacciono,
2: sì,
1: per niente, degli insegnanti che...
2: Sì.
1: Sempre senza fare nomi,
3: Sì,
1: sì,
3: ci sono.
1: Ci sono.
3: Perché delle volte sono un po' troppo severi e danno troppi compiti.
1: Quindi non ti piace quando qualcuno è severo?
2: Io invece no. Non è in sé la maestra. Non è né in sé la materia. Cioè, non è in sé come spiega, ma è la materia.
1: E sentite, ma cosa vi piace della scuola?
2: Se
1: c'è qualcosa che mi piace,
2: sì,
1: ma spero di sì. Ah, sì. Vai.
2: Stare in classe? I compagni, divertirsi. Poi, ecco, certe maestre sono pure divertenti, ti fanno...
1: Sì, sono divertenti, quindi si sta bene con loro. Beh, allora, oggi Papa Leone ci parla di un maestro eccezionale, un maestro molto particolare che troviamo dentro di noi, un maestro con la M maiuscola. E sapete chi è? Lo Spirito Santo. È un maestro particolare perché non è un maestro severo, come dici tu, non è un maestro che rimprovera, che dà ordini, ma ci suggerisce, ci dà dei consigli. E diciamo, i maestri, i vostri insegnanti cosa insegnano? Cosa vi...
3: Delle materie.
1: E questo maestro interiore, che è lo Spirito Santo, cosa ci insegna?
2: Quelle piccole cose o anche grandi che non sappiamo su Dio e sulle informazioni di quello
1: ma
2: che...
1: Ma non solo, aspetta, tu dici ci insegnano delle cose su Dio, ma forse ci insegna anche qualcosa di più lo Spirito Santo dentro.
3: La fede.
1: La fede? Cos'altro?
2: Ci insegna, tipo, è il nostro istinto.
1: È il nostro istinto? Beh, diciamo che... Per scoprire lo Spirito Santo dentro di noi ci vuole un po' di intuito. Ma diciamo così, i maestri ci insegnano come funzionano le cose della vita. Lo Spirito Santo ci insegna come funziona il nostro cuore, come amare, come perdonare, come stare con gli altri. E non scrive sulla lavagna, ma scrive...
2: Nel nostro cuore.
1: Nel nostro cuore. Però sapete, non è facile scoprire, avere a che fare con lo Spirito Santo. E bisogna un po'... sintonizzarsi. Guardate, io qui ho un oggetto. Lo conoscete questo oggetto?
2: Sì,
1: cos'è?
2: Sì,
3: è una radio.
1: È una radio. Come funziona la radio?
3: Che tu premi un pulsante, giri un pulsante e...
1: Captare queste, apprendere queste onde, e la radio funziona. Vogliamo provare? Vediamo se funziona?
2: Sì.
1: La accendo, vediamo un po'. Provo a girare. Vedete, bisogna prendere la stazione giusta, sintonizzarsi. Vediamo se ci riusciamo. Ah, abbiamo trovato la stazione giusta?
2: Sì. Bah.
1: Tra l'altro con una musica bellissima, direi quasi celestiale. Vi piace questa musica?
2: Sì.
1: Beh, guardate, diciamo la verità, anche il nostro cuore funziona un po' come una radio, ha delle antenne. E se riusciamo a sintonizzarci con la stazione giusta, riusciamo a scoprire, a conoscere questo, lo Spirito Santo che parla dentro di noi, che parla dentro il nostro cuore. Sapete, è come se noi avessimo una piccola stanzetta in cui parla solo Dio. Perché noi come siamo fatti? Come è fatto un essere umano? La prima cosa che vedi in una persona qual è?
2: Il corpo.
1: Il suo corpo, certamente. Però non siamo solo corpo, perché abbiamo anche delle emozioni, dei sentimenti. Dove stanno?
2: Dentro il nostro cervello.
1: Dentro il nostro cervello, dentro la nostra mente. Quindi siamo fatti di corpo, di anima, ma non solo, c'è anche una terza cosa.
2: Di spirito.
1: Di spirito, bravissima. Dentro di noi, che è quella cosa che chiamiamo il cuore, cioè la parte più profonda di noi. E nello spirito chi parla?
2: Lo Spirito Santo.
1: Bravissima, se si chiama spirito, parla lo Spirito Santo. E che ci dice?
3: Ci insegna certe cose, tipo, ad esempio, tu tratti male una persona, no? Mm. Dopo ti senti in colpa, lo Spirito Santo ti dà un consiglio, possiamo dire così.
1: Sì, e te lo dà sempre in maniera gentile. Lo Spirito Santo è molto rispettoso di noi. E dentro di noi sapete che cosa ripete in continuazione? Una parola, la parola papà, perché ci dice che Dio è nostro padre e che ci vuole tanto bene. Adesso direi che è il momento di presentare i nostri amici Banzai. Vediamo un po' cosa ci propongono oggi. Pronti a ballare?
2: Sì.
1: Ero in bottega, lo conoscete? Fatemelo vedere. C'è tutta una preparazione,
4: Ero in bottega tutita, a rubacchiare tutita, senza pensare tutita, alla prigione tutita.
1: Ma bravissime.
4: La polizia tutita, mi portò via tutita, da casa mia tutita.
1: Ma direi bravissime. E allora vediamo i nostri amici Banzai e noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao ragazzi.

Isacco e Rebecca. Quella che vi racconterò oggi è la storia di Isacco, il figlio di Abramo e Sara, e della donna che è stata scelta per essere sua moglie, Rebecca. Sapete che cosa vuol dire Rebecca? Che avvince per la sua bellezza. Vediamo allora di conoscerla. Abramo era ormai vecchio.

e il Signore lo aveva benedetto in ogni cosa. Così un giorno disse al suo servo, il più anziano della sua casa e che aveva potere su tutti i suoi beni, dammi la tua mano e ti farò giurare per il Signore, Dio del cielo e Dio della terra, che non prenderai per mio figlio Isacco una moglie tra le figlie della terra di Canaan, dove io abito adesso, ma che andrai al mio paese, nella mia patria, a scegliere una moglie per lui. Il servo gli rispose, e se la donna non vorrà raggiungermi, porterò Isacco lì, nel paese che voi avete lasciato per vivere qui? Gli rispose Abramo, no. Non dovrai assolutamente farlo, perché il Signore mi ha promesso che la mia discendenza apparterrà a questo paese e che avrebbe mandato il suo angelo davanti a te perché tu possa prendere una moglie per Isacco della mia terra natia. Se la donna non vorrà seguirti, allora sarai libero dal giuramento a me fatto, ma non devi ricondurre là il mio figlio. Il servo giurò davanti ad Abramo, poi prese 10 cammelli e molti oggetti preziosi del suo padrone e si mise in viaggio verso il paese dei due fiumi, in Mesopotamia. Al tramonto fece inginocchiare i cammelli fuori della città, presso un pozzo dove andavano le donne ad attingere l'acqua, e disse, «Signore, Dio del mio padrone Abramo, fa che oggi possa fare un incontro fortunato». La ragazza alla quale dirò, abbassa l'anfora e lasciami bere, e che risponderà, bevi e darò da bere anche ai tuoi cammelli, quella sarà la donna che tu hai destinato al tuo servo Isacco. Da questo la riconoscerò e capirò la tua volontà. Non aveva ancora finito di parlare quando ecco Rebecca uscì con l'anfora sulla spalla. La ragazza era molto bella e non era ancora sposata. Due occhi neri incantavano chi la guardava. Scese alla sorgente, riempì l'anfora e risalì. Il servo allora le corse incontro e disse «Fammi bere un po' d'acqua dalla tua anfora». Rebecca subito inclinò l'anfora e disse «Bevi, bevi mio signore». E aggiunse, darò da bere anche a tutti i tuoi cammelli. In fretta vuotò l'anfora nell'abbeveratoio, corse di nuovo ad attingere al pozzo e fece bere tutti i cammelli. Quell'uomo la contemplava in silenzio. Era lei la predestinata! Il Signore aveva dato buon esito al suo viaggio. E quando i cammelli finirono di bere, regalò a Rebecca un anello d'oro e dei braccialetti molto preziosi e disse, di chi sei figlia? «C'è posto nella casa di tuo padre per trascorrere la notte?» Rebecca rispose che c'era paglia e foraggio in quantità e posto sufficiente per riposare al sicuro. Quell'uomo si inginocchiò e disse «Sia benedetto il Signore, Dio del mio padrone Abramo, che non ha smesso di mostrare il suo bene e la sua fedeltà!» Rebecca corse ad annunciare a sua madre tutto quello che era successo e suo fratello Labano, avendo visto i doni che aveva ricevuto la sorella, corse per invitare l'uomo ad entrare nella loro casa per offrirgli ospitalità e cibo. Era un buon partito, ma lui disse «Non mangerò finché non avrò detto ciò che devo dire». E così raccontò il motivo per cui era lì, poi aggiunse «Ora, se intendete rispondere all'invito del mio padrone...» Fatemelo sapere, o altrimenti fatemi sapere il contrario affinché io possa cercare altrove. La risposta fu immediata. Ecco, Rebecca davanti a te, prendila e va, sia la moglie del figlio del tuo padrone come ha parlato il Signore. Quando il servo di Abramo udì le loro parole, ringraziò Dio, poi tirò fuori oggetti d'argento e d'oro e vesti e li diede a Rebecca. Riempì di doni preziosi anche il fratello e la madre di lei. Poi mangiarono, bevvero, e in quella casa lui e i suoi uomini passarono la notte. La mattina, quando erano pronti per partire, Labano e la madre di Rebecca chiesero di lasciare la ragazza ancora una decina di giorni a casa, poi, trascorso quel tempo, sarebbe potuta andare via. «Chiediamo a Rebecca cosa preferisce fare», ma Rebecca rispose «Andrò via adesso». La lasciarono partire, con la nutrice e qualche amica, e con il servo di Abramo e i suoi uomini. E benedicendola le dissero, «Tu, sorella nostra, possa avere figli belli e potenti, e la tua stirpe vinca su tutti i suoi nemici». Così Rebecca e le sue ancelle si alzarono, montarono sui cammelli e seguirono quell'uomo. Qualche giorno dopo, Isacco, che era rimasto nella sua terra, all'ora del tramonto uscì così per svagarsi e alzando gli occhi vide venire i cammelli. Alzò gli occhi anche Rebecca e vide Isacco e scese subito dal cammello chiedendo al servo chi fosse quell'uomo che le veniva incontro attraverso la campagna.
è il mio padrone!» disse il servo. Rebecca allora prese il velo e si coprì. Il servo raccontò tutte le cose che erano successe a Isacco e Isacco, felice, decise che lei sarebbe stata la donna della sua vita, per sempre. Un colpo di fulmine! Parlò con suo padre, fece entrare Rebecca nella tenda che era stata di sua madre Sara e la sposò.

0: Ciao bambini, ciao bambine! Eccoci di nuovo qui per passare del tempo con voi e come sempre la parola d'ordine è creatività! Sono appena tornato da un viaggio in Perù, ho visto tutti i posti dove è stato il Papa, ho fatto un sacco di foto e non me le devo perdere, ma vediamo se qualcuno mi aiuta! Dondino, Dondino!
1: Arrivo, eccomi Tommasino, ma io so quanto ti piace fotografare, sì. Quanto ti piacciono le fotografie e allora oggi per la nostra rubrica Cose in casa ho pensato di realizzarti proprio una giostra per le fotografie, una cosa molto molto carina che potete realizzare come regalo ma anche per tenere in casa e conservare tutte le nostre foto, altrimenti rischiamo di fare sempre foto con il nostro cellulare e ce le perdiamo tutte, ma domani le stampiamo e ce le conserviamo. Cominciamo subito,
0: via,
1: vediamo tutto quello di cui abbiamo bisogno e come sempre veramente pochissimo, cari bambini. Abbiamo bisogno di stecchi del gelato, quelli che comunemente mettiamo da parte oppure li possiamo trovare, cartoncino, colla a caldo, delle forbici, le nostre foto stampate, io ne ho già tantissime, poi
0: sono
1: le faccio vedere, le ho già stampate e sistemate. Cominciamo subito. Allora, prima operazione da fare, prendiamo un elemento circolare, un tappo di un piccolo barattolo andrà benissimo, lo poggiamo sul nostro cartoncino e ne tracciamo la sagoma. Dobbiamo fare un cerchietto, Tommasino. Semplicissimo.
0: E fin qui è facile.
1: Ah, è molto, molto, molto semplice. E lo ritagliamo. Quindi il nostro cerchietto lo andremo a ritagliare, che sarà la base per creare la ruota della nostra giostra. Hai presente la ruota panoramica?
0: Come no?
1: Ecco,
0: è bellissima.
1: Ne realizzeremo una per le foto, immagino, Tommasino. Allora, mettiamo il nostro cerchietto a terra, prendiamo la nostra colla a caldo e attenzione, vi faccio vedere come operare nell'attaccare correttamente i nostri bastoncini. Allora, prendiamo un bastoncino, lo attacchiamo a circa un centimetro dall'estremità, in questo modo, sopra il nostro cerchietto. Ne prendiamo un altro. Questa operazione è molto, molto delicata perché altrimenti la ruota va fuori asse, cioè non gira bene. Quindi attenzione, guardate attentamente che cosa dobbiamo fare. Devono essere perfettamente allineati in questo modo. Ne mettiamo altri due che andranno a formare una croce perfetta.
0: Sto pensando, Dondino, che forse gli amici che ci seguono non ricordano quando le foto si stampavano con i rullini e bisognava svilupparle e aspettare giorni per averle.
1: Che bel tempo! Bisognava prendere il rullino, portarlo nel negozio, attendere con impazienza che si preparassero le foto, poi ci venivano consegnate e c'era la gioia di rivedere quei ricordi. Ma soprattutto, quando si faceva una foto, c'era l'attenzione a quel momento che si coglieva. Quindi c'era veramente tanta, tanta, tanta attenzione. Adesso ne facciamo un po' troppe, secondo me, Tommasino.
0: È vero,
1: di
0: è
1: foto, vero.
0: Vero? Sì.
1: Allora, ho cominciato a mettere gli altri bastoncini negli spazi che avanzano, ma devono essere messi sempre tutti alla stessa distanza. Non c'è bisogno di un righello, né tantomeno di qualcosa per andare precisi, ma si fa più o meno ad occhio, quindi
0: fate come Dondino.
1: Sì, ma i nostri bambini a casa in questi anni sono diventati degli esperti di colla a caldo, di incollaggio e di precisione. Allora, guarda un po', dobbiamo fare una specie di sole. Vedi? Molto, molto, molto semplice. Adesso lo andremo a rinforzare. Io adesso ne farò una parte, ma non ti preoccupare perché la mia ruota è già quasi tutta pronta e la vedrai terminata tra pochi secondi. Mettiamo un punto di colla a caldo e uniamo i due. Allora, prima si uniscono ad intervalli, quindi 1 e 2 e lo salto, 1 e 2 e lo facciamo così. Perfetto, salto.
0: Salto.
1: 1 e 2.
0: Salto.
1: Incollo prima e poi salto, 1 e 2 e saltiamo. Eccolo qua.
0: Quanti salti?
1: Ecco qua. Perfetto, abbiamo fatto questa croce, una specie di croce di Malta, sembra quasi. Adesso continuiamo ancora perché non è finito, perché andremo a mettere un punto di colla qui e chiuderemo anche l'ultimo lato. Colla a caldo, 1 e 2 e chiudiamo l'ultimo lato. 1 e 2 e chiudiamo l'ultimo lato. In questo modo. Qui non l'avevo messa. 1 e 2 e chiudiamo. Perfetto, a questo punto la nostra parte della ruota è finita ed è bellissima, è terminata e perfetta. Allora, ti faccio vedere solo un unico passaggio, poi i nostri bambini lo faranno per tutti gli 8 punti. Bisogna tagliare la punta l'estremità del nostro bacchettino, in modo tale che si riesca ad incollare bene. Mettiamo un po' di colla.
0: E così non ci pungiamo.
1: Attenzione, bambini, guardate, dovete mettere questo bastoncino in questo modo. Aspettate qualche secondo ed è perfetto. Lo dobbiamo fare per 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bastoncini dobbiamo mettere. Fare un'altra ruota identica a questa e sovrapporla nella parte superiore. Ok? Adesso facciamo la magia perché guarda un po' Tommasino.
0: Oh,
1: io la sono già preparata. Eccola qui. Vedete? All'interno ho fatto passare semplicemente un bastoncino per ruotare. Vedete come gira? Perfetto.
0: Gira, gira, gira, gira.
1: Adesso dobbiamo fare un supporto per reggerla. Io l'ho già realizzato, ma è veramente semplice. Guardate attentamente, ve lo spiego senza incollare tutti gli elementi. Bisogna incollare due bastoncini, eccoli qua. E poi fare due triangoli, uno e due. Guardatelo, lo faccio ruotare bene in modo tale che abbiamo la prospettiva di tutti gli angoli. È semplicissimo realizzare, non vi faccio vedere i passaggi perché è veramente banale.
0: È facile,
1: la
0: facile.
1: Cosa divertente adesso è come far ruotare il tutto. Allora, prendiamo due cerchietti di plastica. Io avevo un tubo, l'ho tagliato a pezzi, ho fatto due piccole rondelle, ma potete utilizzare, che so, delle rondelle in metallo, oppure un pezzettino di cannuccia, insomma, quello che avete in casa. Mi piace utilizzare le cose riciclate. E lo attacchiamo, uno qui, mettiamo qui nella parte superiore.
0: E l'altro?
1: E l'altro lo mettiamo qui. Perfetto, qui. Aspettiamo qualche secondo.
0: Tondino, ma hai una foto preferita che porti sempre nel tuo cuore?
1: Guarda, ce l'ho proprio qui. Eccola qui, è la foto con tutta la mia famiglia, con
0: belli.
1: I miei nipoti, la mia mamma, il mio papà, insomma tutti coloro a cui voglio bene. Ma poi ci sono i miei amici, insomma ci sono tante foto che porto nel cuore.
0: Salutiamo la tua famiglia,
1: tutti
0: ciao.
1: Li salutiamo, ciao ciao. Allora, ho attaccato i due cerchietti, guardateli attentamente come devono essere incollati, quindi in questo modo. Poi prendiamo la nostra ruota, facciamo passare questa parte, eccola qui, togliamo un po' di eccesso, in questo modo, lo tagliamo, perfetto, ok, innanzitutto vediamo se gira, perfetta, guarda Tommasino,
0: gira
1: perfetta, adesso deve diventare un portafoto. Che cosa facciamo? Prendiamo le nostre foto, eccole qui, mettiamo un po' di colla a caldo e le iniziamo ad attaccare lungo la nostra ruota. Guarda, gira già da sola.
0: Adesso arriva il bello, ci mettiamo tutte quante le foto.
1: La mettiamo qui, quindi ad intervalli regolari. Eccola qui.
0: Tondino, sai quando è stata scattata la prima foto?
1: E dimmelo tu, Tommasino.
0: L'ho visto nella mia enciclopedia dei tre pappagalli nel 1826, che è un sacco di tempo fa, da un inventore francese che faceva esperimenti con la camera oscura. Ci sono volute 8 ore di esposizione alla
1: per
0: luce
1: per una foto.
0: Pensa te.
1: Pensate, bambini, adesso con 5 minuti facciamo le nostre foto, le abbiamo già belle che pronte, le possiamo vedere. Come cambia il mondo, Tommasino, hai visto?
0: È vero, per questo dobbiamo fotografarlo, se no cambia troppo velocemente.
1: Ecco, però quelle foto che abbiamo fatte, che realizziamo, a me piace anche conservarle, quindi stampiamole le nostre foto, altrimenti rischiamo di perderle, rischiamo di non ricordare i momenti belli che abbiamo trascorso, rischiamo di perdere i momenti importanti della nostra vita, Tommasino. Allora, io ci sono quasi, le ho attaccate quasi tutte.
0: Lo vedo.
1: Ecco qui l'ultima, penultima. Oh, ne manca ancora una. Ho attaccato l'ultima foto, eccola qui. L'ultima l'attacchiamo qui. Lo mettiamo sulla nostra ruota, in questo modo.
0: Ne voglio fare uno per la mia mamma.
1: Guarda Tommasino, che meraviglia. Eccole qui, pronta a girare sulla nostra scrivania e a ricordarci i momenti belli che abbiamo vissuto con i nostri amici, con i nostri parenti e con tutti quanti coloro a cui vogliamo bene. Piaciuta l'idea?
0: Nondino, le fotografie sono belle, ma anche i cartoni animati lo sono, lo sai?
1: Sì, ma lo vediamo insieme naturalmente.
0: Ma certo.
1: Quindi bambini, noi ci diamo appuntamento alla prossima settimana sempre con la creatività e oggi con la nostra super ruota delle fotografie.
0: E adesso la vita dei santi, perché i santi sono fortissimi!
1: Ciao bambini!
2: Anna figlia di un sacerdote di Betlemme, era una ragazza molto bella, con un buon carattere e con una grande fede nel suo Dio. Come tutte le ragazze, viene promessa come sposa ad un uomo. Si chiamava Gioacchino ed era un uomo buono e giusto e molto conosciuto tra i discendenti del re Davide. Purtroppo però Gioacchino non poteva avere figli e questo lo rendeva davvero molto triste, tanto da volersi ritirare nel deserto tra i pastori con le sue pecore. Anche Anna piangeva e pregava sempre Dio perché le desse in dono un figlio. Un giorno però accadde una cosa inaspettata e meravigliosa. Gioacchino era solo e malinconico quando apparve un angelo che gli disse: «Gioacchino, non piangere più, perché presto diventerai papà!» Nello stesso momento, l'angelo apparve anche ad Anna per darle la stessa bella notizia. Sarebbe diventata presto mamma. Increduli, i due sposi si fidarono delle parole dell'angelo e corsero l'uno incontro all'altra fino alla Porta Aurea di Gerusalemme. Appena si videro, si abbracciarono commossi. Tutto era cambiato e ne erano felici. 9 mesi dopo, nacque Maria, che vuol dire amata da Dio. Anna la educò con grande amore e tenerezza, la aiutò nello studio della parola di Dio, le insegnò a tessere e cucire, ad amare la natura e tutto il creato. Anna è stata una mamma speciale, proprio come le nostre mamme, e si è anche presa cura di un bambino, nato a Betlemme, in una capanna, sotto la luce di una stella cometa. Avete capito di chi stiamo parlando? Proprio così, di Gesù bambino. Anna, infatti, era la sua nonna. Per questo Sant'Anna è la protettrice di tutte le mamme che aspettano un figlio.
3: Ed eccoci nuovamente qui, in questa nostra scuola guida o di vita, dove impariamo ad amare Dio e il prossimo. Allora, vi faccio una domanda. Che significa amare il prossimo, cioè amare gli altri? Che significa? Se tu dovessi spiegarlo a un bambino più piccolo di te, cosa diresti? Cosa significa amare gli altri?
4: Significa volere bene anche a quello che verrà dopo, anche alla prossima persona che
3: incontri, sì. Ma per esempio, cosa significa concretamente? Se tu hai un compagno vicino che ha bisogno di qualcosa, lo ignori, lo ascolti, ti avvicini, te ne vai,
4: lo aiuto.
3: Lo aiuti, ma prima devi sapere di che
5: ascoltarlo.
3: Ascoltarlo, sapere di che cosa ha bisogno. Ecco, c'è nel catechismo un'espressione, si dice così: le 7 opere di misericordia corporali, cioè le 7 azioni, le 7 attività, i 7 modi concreti per poter amare gli altri, cioè la misericordia, cioè l'amore che si rivolge soprattutto a chi ha bisogno, corporale però, cioè rivolta all'aspetto fisico, perché noi siamo delle persone che hanno dei bisogni concreti, abbiamo bisogno di ballare, di
5: giocare.
3: Studiare, giocare, solo, poi tu non mangi.
5: Mangiare, bere,
4: dormire.

0: avere una casa, essere accolti. Ecco, e noi parleremo proprio di questo. Adesso noi vedremo sul nostro LED le sette opere di misericordia e io vi farò delle domande, come dei quiz a risposta multipla, e voi dovete capire quali sono i segnali che secondo voi stanno meglio in relazione con questa opera di misericordia che di volta in volta vedremo. Allora, vediamo la prima. La leggiamo insieme?
1: Dar da
0: Dar da
1: mangiare
0: mangiare
1: agli
0: agli affamati.
1: affamati.
0: Cosa significa?
2: Che devi dare da mangiare anche a quelli che non hanno da mangiare?
0: Sì.
1: Che hanno
0: Ma tu, per
1: fame.
0: esempio, non potrai mai, magari, dare qualcosa ai bambini che muoiono di fame in Africa o in questo momento a Gaza.
1: Ma
0: Sì, puoi mangiare.
1: puoi dare dei soldi a chi va in Africa
0: E se c'è
1: per.
0: qualche compagno che ha bisogno di un mezzo panino perché si è dimenticato la merenda, non è anche questa un'opera di
1: Sì.
0: misericordia? Ecco, allora adesso vediamo quali sono questi segnali. Quali vanno secondo voi bene? Miriam,
2: Quello
0: dillo tu per prima, che sei la più piccolina.
3: con il cucchiaio e la forchetta.
0: Quello che indica, sapete che
1: Un
0: cos'è? Un
1: ristorante.
0: ristorante vicino
1: O è quello una caffetteria
0: o
1: vicino?
0: anche una caffetteria vicino. Quindi possiamo dire che i primi due segnali sono
1: Sì,
0: quelli più adatti?
1: sì.
0: Ok, giusto, avete vinto tutti quanti un punto. Seconda opera di misericordia.
1: Dar bere agli assetati.
0: Dar da bere agli assetati, cioè.
1: Che se qualcuno ha sete, gli puoi dare dell'acqua per
0: A voi
1: bere.
0: non è mai successo che il fratellino o la sorellina più piccola in piena notte vi sveglia e vi dice:
1: Io non ho
0: Siete, mi
1: sorella.
0: porti un po' d'acqua? A me sì, è successo. Per fare in modo che anche tutte le risorse dell'acqua possano essere equamente distribuite nel mondo. Vediamo quali sono i segnali che secondo voi stanno meglio? Questa volta
1: Secondo
0: Lidia,
1: me
0: dai,
1: il
0: inizia tu.
1: primo.
0: Da prima, perché è il segnale
1: Che
0: che
1: c'è
0: indica
1: una fonte
0: una
1: potabile.
0: acqua
1: D'acqua.
0: potabile,
1: Per me
0: importante
1: invece
0: questo.
1: la terza.
0: Anche la terza, perché Miriam?
3: Perché c'è
1: È acqua.
0: È una sorgente d'acqua, sì, quella è un segnale che indica che nelle vicinanze c'è una cascata, una sorgente. Benissimo, un altro punto. Adesso passiamo alla terza opera di misericordia corporale, vestire gli ignudi. Questo è interessante, ragazzi, perché?
1: Se qualcuno non ha dei vestiti, tu glieli dai perché sennò ho freddo.
0: Sapete che tipo, ogni tanto ci sono nelle parrocchie, anche a scuola, delle raccolte di
1: Sì, di
0: vestiti,
1: vestiti,
0: di
1: di giochi,
0: coperte.
1: coperte.
0: E questo è proprio agire secondo questa opera di misericordia. Vediamo adesso i segnali. Daniele, questa volta inizia tu.
3: Per me il primo.
0: È un po' difficile, sai che cosa indica? È
1: Che
0: un
1: cosa
0: cartello che
1: ne
0: indica che per
1: so?
0: questa, in quella zona, in quel in
1: Cioè, ci
0: cantiere,
1: danno dei negozi,
0: occorre
1: vendono.
0: un vestito, no,
1: Ah,
0: occorre un
1: occorre
0: tipo
1: un tipo di
0: particolare,
1: vestiti
0: sì,
1: che
0: perché
1: serve.
0: magari per essere più protetti e così. E il terzo? Gli
1: No.
0: animali, no, anche se a volte le persone curano tantissimo il cappottino dell'animale che hanno a casa e non curano magari gli altri. Allora, vediamo gli altri velocemente. Alloggiare i forestieri
1: Alloggiare i forestieri
0: pellegrini,
1: pellegrini.
0: cioè essere accoglienti verso tutti. Vediamo i segnali. Anda.
1: Secondo me il letto, che vuol dire
0: Che c'è
1: che
0: vicino
1: c'è
0: un
1: un albergo. Secondo
0: albergo,
1: me
0: poi Miriam.
3: è quello perché giocano insieme.
0: Perché significa fare casa,
1: Sì,
0: accogliere.
1: stanno sempre
0: Perché
1: insieme.
0: accogliere gli altri non è soltanto dargli un letto, ma anche fargli da casa, fargli proprio casa. E poi forse anche il camping, a volte può essere un alloggio un po' provvisorio, però è sempre qualcosa. Vediamo gli altri.
1: Visitare
0: Visitare gli infermi. Chi sono gli infermi?
1: quelli che stanno male,
0: Gli ammalati, ecco,
1: ammalati.
0: significa prendersi cura magari della nonna, della persona, del
1: Che
0: vicinato che sta male ed è sola, non ha nessuno che può fargli la spesa. Vediamo i segnali stradali?
3: però è
0: Questo
1: quello
0: è il segno, Miriam?
3: sì,
0: Perché?
3: perché c'è una crescita
0: C'è una clinica, c'è
1: dell'ospedale.
0: un ospedale vicino.
1: E
0: E
1: quello
0: l'ultimo?
1: ultimo che significa
0: Che
1: che c'è un ospedale.
0: una farmacia,
1: Ah.
0: quello è proprio specifico della farmacia. Benissimo, vediamo l'altro, opera di misericordia.
1: Visitare
0: I
1: i
0: carcerati,
1: carcerati,
0: questo
1: quelli che
0: magari
1: stanno
0: in
1: in prigione.
0: prigione e magari devono scontare una pena, non bisogna dimenticarli. Sapete, a volte le Caritas o anche qualche parrocchia fanno delle raccolte o di panettoni o
1: Papa
0: di.
1: Francesco ha aperto la prima porta santa in un carcere.
0: Benissimo, ma sei proprio informatissima, brava Anna, così sono dei nostri fratelli che non dobbiamo dimenticare. Vediamo quali sono i segnali che secondo voi stanno bene?
1: Secondo me la
3: Sentami,
1: prima
3: figlio
1: perché
3: mio.
1: se è un segnale dove può darsi che c'è una prigione vicina.

0: No, questo è un segnale che dice che c'è un passaggio a livello vicino, che passa un treno, però è un perimetro, è come dire, una sbarra, sembra qualcosa che appunto che. Lì io metterei il secondo. Sapete perché?
1: È un tunnel.
0: Sì, ma c'è la luce alla fine. Cioè c'è la speranza per chi sta in carcere che un giorno uscirà e potrà ricominciare una vita nuova. Vediamo. E
1: Seppellire i
0: l'ultima,
1: morti. Quello
0: seppellire i morti. Vediamo qual è il segnale stradale che secondo voi è
1: l'ultimo, l'ultimo perché
0: l'ultimo.
1: significa che qua vicino c'è
0: Un
1: un cimitero.
0: cimitero. Ma io metterei anche qualcun
1: Il
0: altro.
1: secondo?
0: Il secondo, sapete che cos'è?
1: No, sì, che c'è una piazzetta per appoggiarsi a una macchina.
0: Però in un modo provvisorio.
1: In un modo provvisorio, che ci
0: Cioè?
1: sono dei cartelli per quando tra quanto è questa
0: Non solo
1: piazzetta.
0: questo, una sosta provvisoria in autostrada dove tu ti puoi fermare ma poi devi riprendere la corsa. E questo secondo me ha a che fare con seppellire i morti, perché anche la nostra sosta, il cimitero, è provvisoria. Noi siamo fatti per il cielo. Ecco perché secondo me anche l'autostrada, cioè che ci porta dritti verso il cielo, è anche indicato. Allora, adesso facciamo un riassunto veloce di tutte le opere di misericordia. Primo, dar da mangiare agli
1: Agli
0: affamati,
1: affamati,
0: dar da
1: dar da
0: bere
1: bere
0: agli
1: agli
0: assetati,
1: assetati,
0: vestire
1: vestire
0: gli
1: gli
0: ignudi,
1: nudi,
0: alloggiare
1: alloggiare i
0: forestieri e i
1: forestieri,
0: pellegrini, visitare gli infermi, visitare i carcerati, seppellire i morti.
1: visitare i carcerati, seppellire i morti.
0: Sapete, c'è stata una santa, in modo particolare,
1: Madre Teresa.
0: Madre Teresa di Calcutta, che ha vissuto queste opere di misericordia in un modo straordinario, ecco,
1: In altre parti del mondo, è andata
0: in
1: in altre
0: India,
1: parti in India
0: ha
1: per
0: iniziato lì.
1: aiutare le persone che
0: Stavano
1: stavano male,
0: male, i
1: tipo i
0: bambini,
1: bambini,
0: gli ammalati e soprattutto i
1: i
0: poveri più
1: poveri.
0: poveri, i più abbandonati. Per lei erano i preferiti e in loro lei vedeva Gesù stesso. E allora, sapete, vorrei concludere con una frase bella di Madre Teresa che diceva proprio questo: quel che manca di più ai poveri è il fatto di sentirsi amati. Allora, amiamo gli altri, diamo da mangiare, diamo da bere, condividiamo i nostri giocattoli, i nostri vestiti, ma soprattutto diamo loro l'amore, guardandoli negli occhi, chiamandoli per nome. Va bene? E anche per voi. Ciao a tutti!
1: Ciao!

0: Tu sai chi sono i re magi?
1: Sì, sono delle persone sante.
2: I re magi sono...
3: I re magi sono delle persone che stanno nella capanna insieme a Giuseppe e Maria che dove, nella mangiatoia dove è nato Gesù.
4: Ah, i re magi in senso quello. I re magi sono tre persone che avevano tre cammelli o dromedari, questo non lo so.
5: Erano degli astronomi e anche dei re che hanno visto la stella, hanno seguito una stella che li ha portati a Gesù.
0: Ti ricordi i nomi dei re magi?
2: Gasper,
6: Perionne,
7: Michele,
8: Melchiorre, Baldassarre e Gaspare.
0: Ma che vuol dire la parola magi, secondo te?
9: Viaggiatori,
10: cioè dei signori che aiutano le persone.
6: Magi è in latino? No. Sì, in latino e significa sapienti.
11: Ed eccoci tornati, cari bambini, i nostri bambini sono prontissimi su chi erano i magi, hanno dato tante risposte, ma sicuramente quella che più ci ha convinto è che i magi erano veramente degli uomini sapienti e saggi. E tu, Tommasino, che mi dici sui magi?
12: Certo, io li conosco benissimo, allora, Romolo, Numa Pompilio
11: no,
12: e Tullio Ostilio.
11: No, quelli erano i re di Roma, no, ricominciamo. Qua. Innanzitutto, no. Partiamo dal numero, quanti erano?
12: Tre, questo
11: numero. Sul numero ci siamo, i nomi, dai.
12: Dottor
11: allora,
12: Piso,
11: no, Baldassarre, ok.
12: E poi
11: Gaspare
12: e Merlino, il mago Maggio.
11: Non eri attento, Melchiorre, erano i tre
12: rimaggi.
11: Allora, raccontiamo brevemente quello che succede. Allora, queste tre figure misteriose, che non erano altro che degli scienziati che sapevano leggere il cielo, da Erode vengono mandati, andate immediatamente a Betlemme perché ho saputo che è nato un re. E questo re io voglio conoscerlo, ditemi l'esatta posizione così che vada anche io a trovarlo. Bene, loro partono, si rendono conto di quello che hanno davanti, che è il re di Israele, veramente era nato in quella piccola culla ed era un bambino, ed è bello perché chiude il Vangelo dicendo per un'altra strada fecero ritorno, non la stessa che avevano percorso, quasi a dire che quel passaggio, quel camminare, quel mettersi in cammino un po' da pellegrini, li aveva cambiati, gli aveva trasformato un pochino il cuore. Quel cuore era diventato qualcosa di diverso. Ecco perché fecero ritorno per un'altra strada. E noi sappiamo che quel ritorno per un'altra strada cambia completamente le sorti della storia. E noi siamo felicissimi di questo. Ed i nostri bambini hanno dato tante risposte, quasi tutte esatte. Con i nomi hanno fatto un po' di confusione, ma li giustifichiamo perché hanno dei nomi un po' particolari. Però erano veramente degli uomini di fede, degli uomini santi. Sono veramente dei santi i nostri magi. E quei doni che portano, l'oro, l'incenso e la mira, sono il segno concreto di quell'amore che nutrono nei confronti del Signore. E sono un aspetto molto molto bello. Quindi i doni non sono un dettaglio. Noi facciamo un dono. Perché facciamo un dono, Tommasino?
12: Perché ci vogliamo bene. Io ti voglio bene e ti faccio un dono.
11: E che cosa ci insegnano fondamentalmente i nostri amici magi? A cercare, cari bambini, a cercare. Noi dobbiamo cercare come coloro che cercano in continuazione. E dobbiamo trovare, diceva Sant'Agostino, come coloro che vogliono cercare ancora. È bello il senso della ricerca eterna. Noi dobbiamo partire proprio da questo. Allora, essere dei buoni pellegrini, attenti come i magi, Tommasino, che qualche volta decidono di fare ritorno per una strada diversa. Sei pronto a percorrere questa strada, Tommasino?
12: Io sono pronto, ma
11: e
12: se fossi stato
11: bambini,
12: un maggio, avrei portato anche delle noccioline, oltre all'oro, l'incenso e la mirra.
11: Non mancano mai le noccioline con Tommasino. E voi bambini siete pronti a percorrere la stessa strada? Bene, allora, con Dondino e Tommasino, ogni settimana ci ritroviamo qui per entrare nel Vangelo e assaporarne la bellezza. Ci vediamo al prossimo appuntamento. Ciao, bambini!
12: Ciao!
13: Puntata 9, 4 camere, prima.
14: Bellissimo.
15: Isacco e Rebecca, prima 3 macchine.
16: Vai.
17: Puntata 9, seconda, 5 camere.
12: Hai visto parlo spiritoso?
7: Padre Abramo era già vecchio, ma voleva per suo figlio ancora di più.
9: Esatto.
16: Puntata 9, 4 camere, puntata prima.
9: Va bene, ho visto.
17: Signore, a lungo ho atteso che ci conducessi fuori da Babilonia. Il mio cuore è colmo di felicità. Quel momento è giunto.
18: Sai a chi ti stai rivolgendo?
17: Al re di Babilonia, re dei quattro angoli del mondo. Gli editti del re sono immutabili. Non dimenticarti di me, oh Signore. Sii misericordioso nella tua infinita bontà.
19: Il libro di Daniele, lunedì in prima serata.
20: Se ami Kinder Bueno, immagina il gelato. Così cremoso. Così croccante. Così Kinder Bueno gelato. Il gusto unico che ti piace in ogni fresco morso. Kinder Bueno gelato è irresistibile.
21: Happy ha solo 6 anni, ma la sofferenza che ha vissuto basterebbe già per una vita intera. Per la maggior parte della sua breve vita ha avuto il tracoma, che se non curato rapidamente fa rigirare le ciglia all'interno dell'occhio. Così, ogni volta che batte le palpebre, le ciglia le cancellano la vista a poco. Ogni giorno passa ore con gli occhi chiusi per alleviare la sofferenza. Più tempo passa senza che venga curata, più grande è il rischio che perda del tutto la vista. Happy è solo una dei tanti bambini a cui puoi salvare la vista, aiutandoci a eliminare il tracoma per sempre. Per favore, chiama l'800 26 26 66 o visita il sito e dona 5 euro al mese a Sight Savers adesso. Tu puoi aiutare i dottori e i volontari delle comunità a prevenire il tracoma prima che inizi a danneggiare la vista di questi bambini. E tu puoi aiutare Sight Savers a eliminare il tracoma definitivamente. Per favore, chiama l'800 26 26 66 o visita il sito e dona adesso. Aiutaci a far sì che i bambini come Happy non perdano la vista per sempre.
22: Sparco ostinato? C'è Vim Carbonia.

0: Vim carboni attivi. Il nero sta bene su tutto, anche sullo sporco ostinato. Provali gratis.
1: Ascoltiamo la parola di Dio, una parola che ha il potere di salvare, guarire e illuminare la nostra vita.
2: Sulla strada, il Vangelo della Domenica, oggi alle 14:35 e domani alle 8.
3: Vi lascerò soli con i vostri pensieri adesso. E quando tornerò, parleremo di quello che abbiamo appena letto.
4: Simon Birch fu il neonato più piccino mai registrato nella storia dell'ospedale di Greystone.
5: Potete scegliere fra restare qui chiuso in prigione o fare un servizio di pubblica utilità.
6: Pubblica utilità!
2: Simon Birch, questa sera, in prima serata.
7: Abbiamo un caso da risolvere.
8: Allora, su chi indaghiamo?
7: Preparati alla battaglia, Mary.
8: Ha mai risolto casi così difficili? Sono la mia specialità.
9: Salta fuori nei posti più strani con la gente più strana.
10: Che cosa accadrà dopo?
8: Neanche lei è troppo male come detective.
2: La serie Frankie Drake Mysteries, domani alle 17:00.

0: Tonelli, fisico molto molto noto, scienziato, dovremmo dire di più, docente all'Università di Pisa, collaboratore dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, poi al CERN di Ginevra, e qui già il 9 CERN ci fa ricordare vagamente questo grande orgoglio italiano che è stata la tutta una serie di esperimenti effettuati da voi scienziati del CERN che hanno portato alla scoperta del cosiddetto bosone di Higgs. Dico cosiddetto perché non so bene cosa voglia dire bosone e perché qualcuno l'ha chiamato particella di Dio, il che complica ancora di più le cose, vero?
1: Sì, ma è corretto, diciamo. Il bosone di Higgs è il nome tecnico, certo. No? I bosoni sono particelle che semplici, alcune fra le particelle più semplici che uno possa immaginare, anche se sono in generale molto massicce, però diciamo una delle caratteristiche che hanno è che hanno una maniera di ruotare su se stesse, diciamo, molto particolare, hanno caratterizzate da questa rotazione su di sé che è un po' specifica. Nel caso del bosone di Higgs addirittura non c'è questa rotazione su se stessi, quindi è uno dei bosoni, delle particelle più semplici, ma anche delle più importanti, di quelle che giocano un ruolo più decisivo nella costruzione del mondo
0: e
1: materiale.
0: Forse è stata, se non la prima, quella subito dopo la prima?
1: No, non è questione di tempo. Okay. No? In realtà il bosone di Higgs ha giocato un ruolo, sappiamo, quando si è installato nell'universo, nel senso che in uno stato precedente era già in questa specie di poltiglia di particelle che si muovevano alla velocità della luce, che vagavano per l'universo caldissimo, primordiale, nei primissimi istanti. Sappiamo che quando è scattato un centesimo di miliardesimo, quindi una frazione di tempo infinitesima, e si è congelato, no? E da quel momento occupa l'universo intero, quindi ancora qui il campo di Higgs è cristallizzato e ha un ruolo decisivo. La cosa veramente che ancora ci stupisce, no? Noi che l'abbiamo inseguito per 25 anni,
0: 25 e poi l'abbiamo, anni, sì, 3500 scienziati,
1: sì,
0: che lei guidava,
1: migliaia di persone, quindi noi stessi che in qualche misura per noi è familiare, no? Perché appunto sì, l'hai cercato di catturare in tutti i modi, ancora ci stupisce oggi, a distanza di più di 13 anni, 14 anni dalla scoperta, il ruolo decisivo che svolge, cioè le particelle elementari che sta svolgendo ancora oggi, cioè il mondo materiale nostro, noi esseri umani, questo studio, Roma, il pianeta Terra, la galassia, le infinite galassie che occupano l'universo, sono tutti oggetti materiali, no? Oggetti materiali che sono fatti da quark, gluoni, protoni, neutroni messi insieme, tenuti assieme da queste forze subnucleari, ma la cosa decisiva è il fatto che i quark, i componenti elementari della materia, hanno una massa molto piccola che gli viene data da questa interazione col bosone di Higgs. Se il bosone di Higgs impazzisse e la massa dei quark up and down che fanno tutta la materia o quasi tutta la materia non potrebbero stare insieme. Se il bosone di Higgs avesse una piccola perturbazione, gli elettroni che orbitano intorno ai nostri nuclei, fanno gli atomi, cadrebbero, spiralizzerebbero o sfuggirebbero.
0: È un aggregatore, di fatto.
1: È un qualcosa che permette alla materia di aggregarsi.
0: È per quello che l'hanno chiamato la particella di Dio.
1: E forse lì si merita un po' questo nomignolo che noi non amiamo come scienziati, ma insomma un pochino ricorda un ruolo importante.
0: A parlare di Dio ci arriviamo. Io intanto volevo ricordare, non soltanto tutte le sue centinaia di pubblicazioni scientifiche, tantissimi testi di saggistica, ovviamente specialistica, ma anche tanti testi divulgativi, e qui ci dobbiamo fermare alla parola divulgazione, che qualche volta per gli scienziati è considerata un po' con disprezzo, invece no.
1: Ma non è questione di, cioè la considero impropria, non che la disprezzo, al contrario, è un'azione fondamentale, è un ruolo importante, ma è inadeguata a descrivere quello che perlomeno io vorrei fare, no? Non si tratta di mettersi su un piedistallo e spiegare, semplificando le cose che sappiamo, a un pubblico in maniera unidirezionale, no? Cioè io sono uno scienziato e ora vi racconto le cose come stanno. Io cerco, cioè penso che i concetti scientifici siano talmente belli e talmente importanti che non li posso tenere per me. Ecco, li voglio condividere con, un tempo si diceva, la mia polis, no? Cioè i miei concittadini, che sono gli studenti, ma che sono anche il pubblico in generale, l'opinione pubblica. Allora, scrivo libri per far superare questa difficoltà che è tecnica. Se io parlassi in termini tecnici nessuno capirebbe, nessuno si avvicinerebbe a questi concetti. Allora cerco di usare un linguaggio che permette a chiunque di avvicinarsi a questi concetti e di farli propri.
0: Di più, perché lei ha una grande stima anche del suo possibile pubblico e quindi ritiene che non sia incapace di capirla.
1: Non solo.
0: Spesso gli scienziati invece sono
1: molto
0: supponenti.
1: Contrario, proprio il contrario. Io, per esempio, quando io come scienziato mi trovo a leggere alcuni libri di divulgazione scientifica, mi irrito, perché è come se li trattassero come un bambino dell'asilo. Usano esempi banali. Mentre invece la gente che legge libri oggi è gente che ha un bagaglio culturale, perché non legge solo libri di divulgazione scientifica, legge romanzi, legge racconti, legge altri saggi. Chi legge libri oggi ha cultura, non è una minoranza della popolazione, quella minoranza è una minoranza colta, consapevole, critica, no? E bisogna rispettarla, e rispettarla vuol dire usare le cose che conoscono come strumenti per farli avvicinare alla scienza. Quindi
0: quest'ultimo suo saggio, credo sia l'ultimo, non so, perché lei ne starà sicuramente scrivendo altri due o tre, Quando si accesero le stelle, in teoria è un libro che è dedicato ai ragazzini dai 12 anni in su. E più o meno, insomma, è servito anche a me. Lei racconta le origini del mondo, è un suo particolare genesi, cui ripercorre tra l'altro tutta la storia della filosofia, prima ancora che la storia della scienza, perché la filosofia è una sua grande amica. Sarà per la moglie filosofa?
1: Anche è vero, Luciana è laureata in filosofia e mi apre un mondo, perché io sono curioso, ma avevo passione per la filosofia già al liceo. Ero al liceo classico, io ero amante della filosofia, della storia del greco e odiavo la fisica, no? E mi è rimasta, poi ho cambiato un po' atteggiamento, ma mi è rimasta questa passione per
0: ha
1: la
0: una
1: filosofia.
0: Mente filosofica, perché sa che pensare aiuta anche la scienza, ovviamente.
1: Non solo, ma c'è un qualcosa di comune, qualcosa che ci accomuna, no? Cioè i filosofi, per certi versi anche gli artisti, sono come noi scienziati, esploratori dell'immaginario. Esploratori che si muovono in un terreno irto, difficile, pericoloso, perché va al di fuori del senso comune. Si pongono questioni che le persone normali, noi scienziati e anche filosofi e anche gli artisti, ci poniamo questioni che non si pone la gente comune. Questo ci accomuna. E cosa cerchiamo? Noi cerchiamo nuove leggi della natura. Filosofi e artisti cercano nuovi strumenti con cui tenere insieme la collettività umana, no? Costruiscono
0: segni. E dà risposte anche alla complessità della realtà. No?

0: condizionale, perché non parrebbe, guardando il mondo oggi, che la storia sia magistra vitae, tutt'altro. Ma è vero che lei voleva fare il calciatore o il pilota?
1: Sì, da bambino.
0: Da piccolo piccolo.
1: Da bambino, come tutti i bambini, non avevo la più pallida idea. Cioè, ci sono alcuni colleghi che mi dicono: io da bambino sognavo di fare lo scienziato oppure l'astronauta. Non, il mio no, io intanto vivevo in una famiglia di lavoratori in cui anche solo studiare era considerato qualcosa di strano. No? Nessuno nella mia famiglia aveva superato le scuole medie, diciamo, si facevano le scuole medie e poi si andava a lavorare. Questo era il destino di molte persone. Stiamo parlando degli anni 60, quindi di un'Italia complicata, che è uscita dalla guerra, povera, insomma, che cercava di risollevarsi. E quindi non immaginavo, se me l'avessero detto, non avrei
0: che
1: creduto.
0: Dalla Lunigiana sarebbe arrivato a Ginevra.
1: No, assolutamente no.
0: E riprendendo il nesso con la filosofia e con l'arte, perché c'è tutto questo nei suoi libri, lei dice che c'è bisogno di esperti dell'umano, non solo di scienziati. Perché gli scienziati non sono esperti dell'umano?
1: No, noi siamo, io e come me tutti i miei colleghi siamo esperti nel meccanismo di interrogare la natura e i processi naturali, okay. No? Ma se mi chiedi cosa si agita nell'animo umano, le emozioni, le paure, o a livello sociale, quali sono i metodi migliori per sanare le ferite di una comunità o per organizzare il diritto in maniera che non ci sia un'ingiustizia troppo grave, no? Tutte queste questioni, noi scienziati, o anche le questioni estetiche, no? Le questioni etiche, la scienza non può dire nulla, non può decidere cosa è bello, cosa è brutto, cosa è giusto e cosa è sbagliato.
0: Però può sapere dove fermarsi o no.
1: Ecco, può, diciamo, investigando la natura, fare attenzione a non farsi travolgere dal narcisismo e dal senso di onnipotenza. Questo è
0: già... può anche decidere... mettere a servizio la propria scienza di chi?
1: Assolutamente, il punto è che noi abbiamo uno strumento estremamente potente nelle nostre mani. Il metodo scientifico è potentissimo nell'investigare la natura, nell'investigare i fenomeni naturali. La questione è che qualunque scoperta poi tu fai, qualunque nuova visione del mondo, la devi inserire in una comunità, no? E specialmente oggi, nel XXI secolo, questo nostro secolo sarà segnato dalla conoscenza, diciamo, la gerarchia che si stabilirà nel mondo sarà ridefinita fra paesi che avranno un ruolo di avanguardia nello sviluppo di nuove conoscenze, no? Per farne cosa, quella è una questione fondamentale, per cui non possono essere gli scienziati da soli a decidere l'uso o il contesto in cui vengono usate le scoperte. Bisogna costruire una nuova unità fra scienziati, filosofi, artisti, uomini di chiesa.
0: Ecco, uomini di chiesa che sono, in teoria, dovrebbero essere esperti dell'umano anche loro. Ecco, si può essere ottimi scienziati e credenti, perché lei mi spiega che era un sacerdote, uno degli autori della più sconvolgente scoperta scientifica per il suo tempo, no? Il dottor Lemaître era un prete.
1: Era un prete, ma diciamo ci sono tanti casi, anche ora, dice io, colleghi e colleghe, per citarne una, Fabiola, che siamo amici,
0: a Giannotti,
1: che è credente, come so, Amaldi, lo stesso, è un'altra persona che io stimo enormemente, anche lui con una forte fede. Io sono, l'ho detto in altre occasioni, sono uno scienziato ateo, non credente, ma questo fatto che ci sia una diversa opzione rispetto a immaginare un ente sovrannaturale al di fuori della natura non è così rilevante, non è così fondamentale come poteva essere di qualche secolo fa, diciamo.
0: Ma l'armonia delle leggi della natura, le simmetrie nella realtà, non l'hanno mai fatto pensare che ci sia un autore?
1: No, è esattamente questo il punto, cioè fino a qualche decennio fa era abbastanza naturale seguire la stessa linea di pensiero che gli umani hanno seguito, per lo meno in Occidente, da 2500 anni, no? Cioè, che poi si riassume in un detto famoso, il meccanismo del cosmo è così ben congegnato, assomiglia a un perfetto orologio, se c'è un perfetto orologio ci deve essere un orologiaio, no? Ora, abbiamo scoperto in realtà negli ultimi 30-40 anni che le zone di equilibrio nel cosmo, infatti cosmo, ordine, no? Abbiamo anche associato questa idea di ordine a, in realtà sono zone particolari, molto particolari, sono zone dell'universo che sono tutt'altro che cosmo, sono caotiche, turbolente, terribili. Cioè noi se avessimo abitato in una zona vicina a queste zone in cui un buco nero devasta intere gruppi di stelle, famiglie di

0: di pianeti, distrugge, scombina, fa oscillare lo spazio-tempo. Cioè, non avremmo mai potuto sviluppare una nostra visione del mondo che assomiglia alla regolarità, no? Perché le orbite dovevano essere caotiche. Quindi il Sole stesso nostro, visto da vicino, da lontano è una stella placida e tranquilla. Se uno si avvicina al Sole, come si fa con i satelliti, si vede una cosa
1: Come ha fatto
0: spaventosa.
1: Galileo, vedi intanto le macchie.
0: Si vedono cose spaventose. Quindi è come se ci fosse insieme, sì, alcuni elementi di simmetria, che sono quelli che poi gli scienziati ricercano, e insieme elementi caotici, no? E c'è il caso che gioca un ruolo decisivo, quindi non c'è bisogno di immaginare un meccanismo esterno. Se uno considera le leggi della fisica e il caso, può spiegare l'evoluzione dell'universo senza troppa fatica, senza immaginare.
1: Diciamo che lo scienziato cerca la verità, esattamente come.
0: No, no,
1: No,
0: no,
1: la verità
0: no, no,
1: allora non è
0: no, no,
1: conoscibile.
0: no, no, è proprio sbagliata
1: Non
0: questa
1: è
0: cosa.
1: conoscibile la
0: No,
1: verità.
0: diciamo, Galilei per primo ci ha insegnato che lo scopo della ricerca scientifica non è la verità, ma è il sottoporre a test una congettura, un'idea, una teoria, no? E tu fai la congettura, l'idea che hai, diciamo, produce una certa conseguenza. Tu verifichi questa conseguenza. Si verifica la conseguenza, la congettura rimane valida. Attenzione, non è la verità, rimane valida temporaneamente. È una teoria scientifica che per un certo periodo di tempo rimarrà
1: Ma
0: valida.
1: alcune
0: Non
1: verità
0: potrai,
1: incontrovertibili ci
0: no,
1: sono.
0: non potrà mai
1: No.
0: dimostrare. No, non può, perché tu devi dire sempre, per il momento. Per esempio, il modello standard, che è la nostra visione delle particelle elementari, noi diciamo per il momento è valido, ma in questo momento ci sono migliaia di scienziati che si danno da fare per farlo crollare. È questa la bellezza della scienza. Lo sforzo non è di dimostrare la verità, ma è di farla cadere
1: Quindi
0: e
1: lei.
0: costruire una nuova visione.
1: Lei, bellissimo il titolo, peraltro, L'eleganza del vuoto, perché il vuoto è qualcosa, anche qui 2500 anni di pensiero ce lo insegnano, qualcosa che mette angoscia, che mette paura, identifichiamo il vuoto col nulla. Lei invece ci dice che il vuoto è elegante, è bello e in realtà non è vuoto per niente, ma è anche pieno. È una verità al momento.
0: Sì, è quello che attualmente, cioè mi piace moltissimo, diciamo, quando uno scienziato, un collega, dice sempre queste cose, per il momento, sulla base di quello che fino a questo momento abbiamo testato, questa è la nostra visione. È chiaro che oggi c'è un'unanimità intorno a queste cose, ma il giorno in cui fra una settimana o fra 50 anni un giovane ricercatore, una giovane ricercatrice trovasse qualcosa in contrasto con questa, saremmo costretti. E noi saremo felici che questo succedesse. Siamo costretti a costruire una nuova teoria che ingloba, cioè attenzione, non è che cancella la teoria precedente, la ingloba in una visione più ampia e la vecchia teoria rimane un caso particolare.
1: Ma spiegarci, raccontarci, e lei lo fa in maniera molto chiara, che il vuoto appunto è tutt'altro che vuoto, ma anzi è pieno. A cosa serve a noi per vivere oggi o domani, ma soprattutto oltre al fatto che ci serva o meno, è la conoscenza per la conoscenza che la muove o è la conoscenza per un fine?
0: Allora, non serve a niente, no? Però
1: E quindi
0: attenzione,
1: è la prima.
0: attenzione, attenzione, perché le cose che veramente segnano la storia dell'umanità sono le scoperte inutili. No? Questa è una mia tesi che ho argomentato
1: Sì, lo racconta
0: in
1: molto
0: vari
1: bene, ai
0: elementi.
1: bambini, diciamo.
0: Sì, in che senso? Cioè, oggi noi sappiamo che l'universo che ci circonda nasce dal vuoto. Ed è tuttora uno stato di vuoto, è un vuoto che ha subito una trasformazione, si è vestito dalla fede, è come un vuoto vestito di carnevale. Guarda che bello il vuoto, cioè noi stessi siamo un pezzo di vuoto, le stelle, i pianeti, le galassie, universo
1: Quindi
0: materiale
1: non c'è il
0: che
1: vuoto qui.
0: sembra pieno, no, cioè, sembra tutto pieno di oggetti, ma in realtà se lo guardi nell'insieme come sistema fisico, è un sistema fisico che ha tutte le caratteristiche del vuoto. Però l'aspetto è assolutamente sorprendente, le stelle, le galassie, i pianeti, la Terra, gli esseri umani, tutte cose bellissime, no? Questa cosa che è recente, non stiamo parlando degli ultimi 20 o 30 anni, cosa cambia? Niente, no? Non è che uno scienziato che vede questa cosa o un lettore che legge queste cose di colpo cambia la sua vita. Però attenzione, Non cambiò niente neanche quando Galileo Galilei vide i satelliti Medici.

0: vide un piccolo sistema solare e scrisse, attenzione, diciamo, qui forse ha ragione, insomma, lasciò intuire, ha ragione Keplero, che diciamo... Qui...
1: Beh, insomma, è cambiata la storia del mondo.
0: Ecco, però, esattamente, quando cambia la visione del mondo, lì per lì non cambia niente. Ma se lasci passare qualche decennio, quella nuova visione del mondo ti costringe a cambiare tutto. Cambiano le tue relazioni, cambiano le società, cambiano i rapporti, cambia il rapporto con noi stessi, con la nostra identità, con noi. Ci vediamo nell'universo in un ruolo diverso e questo ha delle conseguenze enormi che io non so prevedere. Devo anche dire che spesso succede che le scoperte scientifiche che a noi sembrano pura speculazione, per esempio il bosone di Higgs, no? In realtà, a distanza di qualche decennio, diventano tecnologie, no? Come è diventata tecnologia, che ne so, l'antimateria, no? Dirac non poteva immaginare che quella sua equazione che dava due soluzioni con segno diverso avrebbe portato ad avere negli ospedali la tomografia a emissione di positroni, cioè si usa l'antimateria per fare degli esami diagnostici, no? Oppure Einstein con la sua teoria della relatività generale avrebbe immaginato che le variazioni di tempo fra la Terra e i satelliti che orbitano ci avrebbero permesso, tenendone conto, di calcolare la posizione di un ristorante in cui vogliamo andare, cioè le teorie, le speculazioni più astratte spesso a distanza di decenni diventano tecnologie su cui qualcuno guadagna miliardi di dollari.
1: Comunque ci servono e come?
0: E sono utilissime.
1: Certo. Senta, lei ha lavorato e lavora con moltissimi scienziati che vengono da paesi anche lontani, culture anche lontane, diverse, pakistani, ovviamente russi, arabi, americani. Oggi è più difficile.
0: Sì, oggi è un po' più difficile, però io rimango ottimista. No? Noi abbiamo nel nostro esperimento, abbiamo russi e ucraini, no? Abbiamo iraniani e americani. No? Io sono stato in Iran parecchi anni fa a fare la prima conferenza scientifica internazionale, no? Proprio spinta dal nostro esperimento, no? E quindi ho visto i ragazzi, le ragazze, tutte le complessità di questa società che è molto più articolata di come viene descritta, di come ci si immagina. C'è una società civile, ci sono, per esempio l'Università di Teheran, la maggioranza sono ragazze, no? C'è una società che spinge.
1: Ahimè,
0: che vuole diventare insomma come noi.
1: Ma non è minoritaria, perché poi in realtà...
0: È minoritaria perché le campagne sono ancora importanti, ma sta diventando sempre più, insomma io mi auguro che prima o poi succeda qualcosa. Quindi oggi, nonostante le difficoltà, io penso che noi come scienziati dobbiamo insistere,
1: okay.
0: Cioè non dobbiamo lasciarci scoraggiare, no? Perché le guerre prima o poi finiscono. No? I conflitti prima o poi si esauriscono, no? Allora, se durante il periodo della guerra, del conflitto più feroce, si rompono tutti i legami, sarà più difficile dopo ritrovare delle relazioni. Noi scienziati, come i musicisti, come gli artisti, penso noi abbiamo il dovere, anche se ci guardano male, anche se l'opinione pubblica magari non è d'accordo, anche se i governi ci spingono a metterci l'elmetto, noi dobbiamo resistere a questa tentazione e continuare a dire attenzione. Manteniamo le relazioni, discutiamo ancora fra noi, non coinvolgiamo scienziati o artisti o musicisti, diciamo, in questo conflitto, perché quando la guerra finirà, e prima o poi finirà, le relazioni che noi manterremo in questo momento saranno fondamentali per ricostruire qualcosa di più solido e duraturo nel tempo.
1: Ma gli scienziati sono ottimisti per natura o no?
0: Io il realismo sono, io di... sono, ci sono scienziati anche, io sono di natura, okay. Io sono, diciamo, è un mio elemento, un po' è vero però che, diciamo, lo scienziato, che come nel caso mio un fisico sperimentale, che se non sei ottimista non puoi,
1: ti fermi,
0: diciamo, perché sai già che è molto difficile, no? La ricerca scientifica, se fosse semplice, l'avrebbero già portata avanti altri. Quindi quando tu affronti una nuova sfida sai già che tu potrai fallire, devi accettare di fallire e devi sapere che il tuo fallimento servirà a qualcun altro per trovare la strada giusta. Devi accettare questa regola del gioco, e però è chiaro che l'accetti solo se sei ottimista, cioè se pensi che ci puoi provare, no? che forse l'idea che hai avuto e che gli altri non hanno ancora sviluppato è quella buona. Poi magari non sarà così, ma se parti già con l'idea che è inutile provarci, non, è meglio che tu eviti questo tipo di mestiere.
1: Qual è la musica dell'universo? Ce l'ascoltiamo, su.
0: No, l'universo non ha una, diciamo, è vuoto.
1: Ma quando quindi... lei lavora immagina il vuoto, con che musica ci metterebbe sotto?
0: Ecco, si può fare un esercizio, sì, di immaginazione. Specialmente se immagino i primi istanti dell'universo, quindi questa formazione di minuscole bollicine che poi si espandono.
1: Lo dice, che musica è?
0: Sì, no, lì una musica che penso abbastanza adatta è Satie, mi piace la Gnossienne, quelle cellule musicali che si alternano e che si costruiscono, mi ricorda un po' quei meccanismi primordiali di formazione dell'universo, ma insomma ce ne sono anche altre che si possono usare.
1: Vediamo se chi ci ascolta riesce ad avere la stessa sensazione. Grazie.
0: Grazie a voi.

0: Per il ciclo Stelle senza tempo, Pechino agli inizi del Novecento.
1: C'è da aspettarsi che a Pechino la situazione peggiori ancora nei prossimi giorni.
0: Il quartiere straniero è sotto assedio. A guidare la difesa, un maggiore della Marina americana.
2: Non è con la violenza dei boxers che si potranno risolvere i problemi della Cina.
3: Per quanti giorni abbiamo resistito?
4: 55.
0: 55 giorni a Pechino. Domani, in prima serata.
5: Quando cerchi un po' di freschezza a merenda, prendi la vita con un morso. Con Kinder Pinguì assaporerai il gusto di una pausa meritata. Con Kinder Maxi King, il gusto di sentirti al top. E con Kinder Choco Fresh, il gusto di una coccola solo per te. Freschi Kinder, freschi da mordere.
6: I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.
7: Tra mille impegni le mie giornate corrono veloci, ma mi regalo sempre un momento ultra dolce con la mia crema modellante. Per capelli senza crespo e morbidi, in un solo gesto. Nuove creme modellanti, prenditela ultra dolce da Garnier.
8: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
9: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
8: Come ne è uscita?
9: Pare di foca, pare di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
8: Bravissima.
10: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
11: Fave di foca ti cambia davvero la vita.
12: Il buongiorno ti darò.
13: È un letto rifatto, anche se non c'è una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
14: Sparco ostinato? C'è Vim Carboni Attivi.

0: Vim carboni attivi. Il nero sta bene su tutto, anche sullo sporco ostinato. Provali gratis.
1: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie, una visione. Innovare. Tradizione e digitale insieme per un'agricoltura sempre più sostenibile. C'è un'Italia che guarda avanti. Agrinet, il futuro in campo. Oggi alle 17:30.

0: L'Italia che non conosci la raccontiamo noi.
1: Borghi d'Italia, oggi alle 12:15.
2: Ascoltiamo la parola di Dio, una parola che ha il potere di salvare, guarire e illuminare la nostra vita.
1: Sulla strada, il Vangelo della Domenica, oggi alle 14:35 e domani alle 8.

0: Dalla Santa Casa di Loreto recitiamo l'Angelus in comunione con i fratelli e le sorelle che pregano con noi attraverso la televisione. Ascoltiamo alcune riflessioni di Papa Leone tratte dall'enciclica Magnifica Humanitas. Dice il Santo Padre: la chiamata e l'impegno a camminare con umanità nella concretezza della storia inducono la Chiesa a riconoscere che le realtà terrene possiedono una loro consistenza e un ordine proprio. La Chiesa si offre come presenza che aiuta a leggere le profondità, la realtà, sostenendo con umile fermezza quelle scelte che promuovono la dignità di ogni persona. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
1: Ed ella ha concepito per opera dello Spirito Santo.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne.
1: E venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, oh Padre, tu che l'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio per la sua passione e la sua croce, con l'intercessione Beata Vergine Maria, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato.

0: Cristo e la luce perpetua, riposi in pace. Amen.
1: Preghiamo il Signore per il nostro Santo Padre, il Papa Leone. Dio onnipotente ed eterno, ascolta la tua famiglia in preghiera e custodisci con la tua bontà il Papa che tu hai scelto per noi, perché il popolo cristiano, da te affidato alla sua guida pastorale, progredisca sempre nella fede. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito.
1: Vi benedica e vi accompagni sempre Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.
1: Benediciamo il Signore.
0: Rendiamo.

0: Polemiche per le frontiere sospese tra Italia e Spagna. Sanchez chiede una riunione urgente a Bruxelles. 22 paesi esprimono preoccupazione all'Unione Europea su iniziativa di Italia e Danimarca per l'emergenza a Ceuta, già rimpatriata la maggior parte dei migranti arrivate nell'enclave spagnola. La terra continua a tremare ai Campi Flegrei, nella notte 40 scosse dopo quella di magnitudo 4.7, la più forte degli ultimi 40 anni, 21 i feriti, 2 gravi danni a Pozzuoli. Bollini d'estate, rosso in 23 città, domani per l'allerta caldo, previste temperature sopra i 40 gradi, nero invece sulle strade, 26 milioni di spostamenti per il weekend di esodo estivo. Buongiorno, edizione delle 12, ben ritrovati negli studi del TG2000. Dunque, dopo l'arrivo di 60.000 migranti a Ceuta, l'Italia blocca l'accordo di Schengen con la Spagna. Crisi diplomatica in corso con Madrid. Ci aggiorna Marino Galliero.
1: Più di 48.000 dei 50.000 migranti arrivati a Ceuta sono rientrati in Marocco. Le forze di sicurezza spagnole continuano a recuperare i corpi di chi ha perso la vita gettandosi in mare per raggiungere a nuoto la costa del paese europeo. Finora si contano 67 vittime, ma il numero è destinato ad aumentare. Di fronte alle immagini di migliaia di persone che superavano i confini marocchini, il governo italiano ha deciso di sospendere l'accordo di Schengen con la Spagna. Per un mese non ci sarà più il regime di libera circolazione. Meloni spiega che serve a tutelare la sicurezza nazionale. Difficile capire l'utilità di questa scelta, che provoca la reazione di Sanchez. Il primo ministro spagnolo ricorda che l'Italia tra il 2021 e il 2026 è stata la prima porta d'ingresso di migranti irregolari e che il rispetto dei trattati non è opzionale. Chiede inoltre una riunione urgente dei ministri degli interni dei 27 per stabilire una risposta comune rispetto alle crisi migratorie. Gli Stati Uniti con Trump attaccano le politiche di Madrid, mentre Francia e Gran Bretagna esprimono solidarietà al governo spagnolo. Ma quali sono le ragioni che hanno messo in moto l'ondata migratoria? Dietro all'arrivo di migliaia di persone ci sono i rapporti non sempre facili tra Marocco e Spagna per via del Sahara occidentale, una ex colonia spagnola occupata da Rabat, un territorio dove vive il popolo Sharawi che chiede l'indipendenza. Una recente visita in Algeria di Sanchez, paese che sostiene le richieste Sharawi, non deve essere piaciuta. L'altro fattore è l'interpretazione della sentenza della Corte Suprema di Madrid, che ha vietato il respingimento di chi arriva dal mare senza violare barriere fisiche. A pagarne le spese, donne, uomini e ragazzini in cerca di futuro.
0: A Messina ha recuperato il corpo della seconda vittima, si tratta della sorella dell'imprenditore che già era stato trovato sotto le macerie della palazzina crollata. Sentiamo Fausto Nicastro.
2: Continuano senza sosta le operazioni di scavo nel quartiere Pistunina a Messina dopo il crollo di una palazzina di 3 piani avvenuto giovedì scorso. Nella notte è stato recuperato il corpo della seconda vittima accertata finora. Si tratta di Rosa Leone, sorella di Carmelo Leone, l'imprenditore che ieri era stato estratto senza vita dalle macerie. Restano quindi altri 4 dispersi, la sorella e il marito di Rosa Leone, un collaboratore domestico della famiglia e una dipendente del negozio situato al primo piano dell'edificio. Per localizzarli, i vigili del fuoco stanno utilizzando anche i cani molecolari, specializzati in questo tipo di ricerca.
3: Proprio in questo momento stiamo cercando di farci spazio, seguendo un'altra pista, un'altra strada, ma ovviamente ogni volta che movimentiamo le macerie si alzano nuove perché l'incendio è comando, quindi di conseguenza appena viene ossigenato, quindi dobbiamo sempre gestire la doppia cosa, aumentare macerie in maniera opportuna e fare attenzione che l'incendio non si propaghi.
2: Al momento l'attività del reparto USAR dei Vigili del Fuoco è concentrata sulla ricerca dei dispersi, con l'ipotesi che le operazioni possano continuare per giorni.
4: Abbiamo attivato il COC, il Centro Operativo Comunale, abbiamo attivato tutto il sistema dei volontari che sono qua insieme ai Vigili del Fuoco.

0: carabinieri in maniera costante e incessante, abbiamo attivato i servizi sociali con un sistema di ausilio e supporto psicologico anche ai familiari, alcuni hanno difficoltà anche nel rimanere nelle proprie abitazioni.
1: Intanto la Procura di Messina, guidata da Antonio D'Amato, che si è recato personalmente sul luogo, ha aperto un'inchiesta al momento contro ignoti, oltre che per disastro colposo, anche per omicidio colposo. L'indagine dovrà appurare i motivi del crollo, che al momento non sembrerebbe causato da un'esplosione. Si procede infatti anche per verificare la presenza di lavori in corso nel locale commerciale del piano terra e se abbiano avuto un ruolo nel cedimento del palazzo.
2: Prosegue lo sciame sismico che ieri sera ha fatto tremare i campi Flegrei, 21 i feriti, 2 sono gravi danni soprattutto a Pozzuoli, e vicinanza è stata espressa dall'arcivescovo di Napoli, Don Mimmo Battaglia, proprio alla chiesa di Pozzuoli e alla sua popolazione. Sentiamo Luigi Ferraiuolo.
3: Ma i vigili sono stati chiamati, i vigili del fuoco?
4: Sono crollate case, costoni di montagna, ha fatto davvero paura il terremoto questa volta. 46 di ieri con una scossa di magnitudo 4.7, la più forte degli ultimi 40 anni. Ma è proseguito nella notte, fino all'alba di oggi, uno sciame sismico continuo con oltre 40 terremoti, 11 dei quali di forte intensità, con epicentri spesso differenti, sempre a Pozzuoli, ma in aree diverse.
5: Tengo tutta la casa per aria, sono cadute le pareti.
6: Io mi rivolgo direttamente a Giorgia Meloni. Non ci deludere anche tu, siamo stanchi. Esausti.
4: Sono 20 feriti, un anziano allettato è stato portato fuori da casa dai pompieri. 2 sono in codice rosso, ma al momento non in pericolo di vita. I vigili del fuoco hanno proceduto allo sgombero di 22 famiglie. Stanno proseguendo le verifiche strutturali degli edifici da parte dei caschi rossi e dei tecnici del comune di Pozzuoli.
7: Ma a me mi è caduto tutto, mobili della cucina. Io stavo mangiando. Mi ho fatto una fresellina con le vomito. Stai mangiando, mi credo pure un piatto a testa.
8: Ero in camera mia, non ero neanche vestito, quindi ho preso i vestiti e mi sono vestito mentre scendevo.
4: Sono stati aperti anche i centri di accoglienza allestiti in via Terracina a Napoli e a Pozzuoli. Il porto resterà chiuso e anche molti treni sono stati fermati. L'alta velocità viaggia in ritardo.
2: Almeno 9 vittime invece in Ucraina in seguito a un raid russo su Kiev, che ha risposto lanciando droni su tutto il territorio. Mosca costretta a chiudere 8 aeroporti civili del paese. Paolo Fucili.
9: Sui cieli di Kiev è appena passata mezzanotte quando all'improvviso un lampo di luce squarcia il buio. Il fragore delle esplosioni rompe il silenzio. Restate nei rifugi, ordina il messaggio di allarme del sindaco Vitali Klitschko. La capitale ucraina affronta l'ennesima notte in balia dei missili di Mosca. Notte di paura, sveglie di soprassalto, fughe disperate per salvare la vita. I bombardamenti russi vanno avanti ore, i soccorritori si affannano a cercare i dispersi, i vigili del fuoco lottano contro i roghi delle esplosioni. La Russia sta commettendo un genocidio, protesta un ragazzo fuggito da casa col suo cucciolo di cane. Vogliono distruggerci, ma non succederà mai. La luce del giorno illumina un paesaggio spettrale, edifici devastati, gente che rimuove macerie come può. Un soccorritore racconta: ho dovuto sfondare le porte di 2 case per far riuscire chi ci abitava. È terrificante, ma tu capisci di essere lì perché c'è chi ha bisogno di te, ti aspetta. Quando il sole è già alto, il sindaco può finalmente tracciare il bilancio. 9 morti e 17 persone in ospedale. Per la protezione civile sono 105 quelli tratti in salvo dagli edifici colpiti. Immagini che stridono con la versione dei fatti del Ministero russo della Difesa. Abbiamo preso di mira, riferiscono, centri di produzione, stoccaggio e trasporto di armi missilistiche di vario tipo.
2: Caldo e siccità assediano l'Italia, domani bollino rosso in 23 città, previste temperature sopra i 40 gradi, allerta per il fiume Po, mai raggiunto un livello così basso, è stato battuto il record del 2022. Bollino nero invece sulle

0: strade italiane per questo fine settimana di esodo estivo, previsti oltre 26 milioni di spostamenti in tutto il weekend. E l'ANAS, per agevolare la circolazione dei vacanzieri, ha sospeso fino a settembre l'83% dei cantieri e ha rafforzato i presidi di sicurezza. Sentiamo gli aggiornamenti e le raccomandazioni.
1: Ricordiamo che ANAS, per ridurre al massimo i disagi, ha limitato la presenza dei cantieri. Per tutta l'estate sono stati sospesi 1.175 cantieri, ovvero l'83% del totale. Diamo allora uno sguardo alle strade più trafficate, la A2, autostrada del Mediterraneo, le statali 106 Ionica e 18 Tirrena Inferiore, le autostrade A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazara del Vallo in Sicilia e la statale 131 Carlo Felice in Sardegna. Ricordiamo che la circolazione dei mezzi pesanti sarà sospesa fino alle 22, domenica dalle 7 alle 22. Raccomandiamo sempre di guidare con prudenza e che per tutte le informazioni è sempre disponibile il nostro numero verde 800 841 148.
0: Un musicista di 55 anni di origini siciliane è stato trovato morto in una stanza d'albergo nel centro di Perugia. La donna che era con lui è invece ricoverata in gravi condizioni. I vigili del fuoco hanno riscontrato concentrazioni di monossido di carbonio su tutti i piani dell'edificio. La coppia si trovava a Perugia per un concerto. L'allarme è stato lanciato dagli altri componenti dell'orchestra che non li hanno visti arrivare. Addio a Don Mazzi, il prete di strada al fianco dei giovani, da sempre impegnato contro la tossicodipendenza, è morto ieri a 96 anni nella comunità che lui stesso aveva fondato, un'esistenza al servizio degli ultimi e dei fragili. Le parole di cordoglio del presidente Mattarella: lunedì si terranno i funerali alle 15 presso la Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. E allora sentiamo un ricordo dei suoi più stretti collaboratori.
2: Don Antonio Mazzi, negli ultimi ormai 35 anni, all'interno di uno degli incontri che noi facciamo tutti gli anni, che noi chiamiamo il capitolo, che raduna un po' tutte le realtà, dava le parole, dava 10 parole. A me ne vengono in mente in questo momento due che ricordano Don Antonio Mazzi. Una è speranza, che è una speranza non solamente per quelli che sono in questo momento in difficoltà, i ragazzi, i genitori, quelli che hanno veramente, fanno fatica a vivere, ma speranza anche per questo mondo. Il mondo c'ha bisogno di speranza e non solamente di notizie cattive. Finalmente abbiamo qualcuno che ha gridato che c'è un altro mondo possibile che è pieno di speranza. La seconda parola è viaggio. Noi siamo Exodus.
3: Don Antonio mi ha lasciato la capacità di essere coraggiosi e di guardare il mondo sempre con speranza, soprattutto i giovani, di guardare i giovani con speranza, ma di essere coraggiosi, di aggredire la vita e di non farsi aggredire dalla vita, ed è quello che è il messaggio che sempre Don Antonio ha dato, e soprattutto di sognare. Uno dei suoi ultimi slogan è stato: i sogni sono sempre giovani, perché abbiamo 90 anni o che ne abbiamo 15. L'essere umano è portato a sognare e se può è a realizzare i suoi sogni. Bah, Don Antonio era una persona un po' difficile dal punto di vista caratteriale, era un uomo nato nella guerra, nella fame, nella povertà, ha perso il papà molto, molto presto, per cui è un uomo che ha vissuto tanto la sofferenza e quindi si è formato nel carattere, e quando dico ha aggredito la vita lo dico proprio in questo senso. Ma aveva prima di tutto una grandissima fede, una fede fuori dal comune, che non era la fede canonica, una grandissima fede e una grande voglia di vivere. Ci ha messo tanto a lasciare questa terra, davvero tanto.
0: Ora la musica con Claudio Baglioni, che ha annunciato 7 speciali concerti, tutti a Roma, fino al 1° novembre. Il suo grand tour invece si concluderà il prossimo anno, ce ne parla Francesco Durante.
4: La vita adesso nel vecchio albergo della terra e ogni
5: Era stato costretto a rinviare il suo tour a causa di una polmonite interstiziale, ma adesso Claudio Baglioni è pronto a tornare sul palcoscenico per festeggiare il quarantennale del suo mitico album La vita è adesso, 4 milioni e mezzo di copie vendute, un record nella storia della musica italiana. gli speciali concerti evento intitolati Che notte è questa, subito dopo l'annuncio hanno registrato

0: stato un fulmineo sold out.
1: Il primo concerto sarà una partenza di nuovo da Piazza di Siena a Villa Borghese, e il concerto invece che terminerà tutto sarà ai Fori Imperiali, e sarà il concerto del ritorno. In mezzo ci saranno altri 50 intrattenimenti, delle esibizioni che toccheranno un po' tutta l'Italia, l'Italia della bellezza, l'Italia della grande architettura, l'Italia della storia. Ecco, l'idea è proprio quella di fare un viaggio che non solo è musicale, spettacolare, ma è anche umano. Di nuovo ripercorrendo questi straordinari scorci, siti del nostro patrimonio culturale.

E con questo è tutto, ora vi lascio a Borghi d'Italia che vi farà visitare due Carrara in provincia di Padova. L'informazione torna alle 14:55. A più tardi e buon pranzo.

Sabato, al nord regna l'anticiclone africano. A parte qualche temporale di calore sui settori alpini, per il resto il tempo sarà soleggiato e caldo. Temperature massime fino a 38 gradi. Al centro, dominio dell'anticiclone africano. Giornata ampiamente soleggiata con cielo poco nuvoloso. Locali rovesci sull'Aquilano. Temperature massime con picchi di 38 gradi all'ombra. Al sud, regime di alta pressione subtropicale. In questa giornata la nuvolosità sarà scarsa, infatti il cielo sarà spesso sereno. Temperature massime fino a 33-34 gradi. Vediamo ora la tendenza per domenica.

0: Bentrovati, tra pochi minuti con la nuova puntata di Borgo Italia vi porteremo alla scoperta del comune di Due Carrare in provincia di Padova. Il comune è nato nel 1995 dalla fusione di due comuni, Carrara San Giorgio e Carrara Santo Stefano. Nel corso del programma incontreremo il sindaco, i parroci e gli altri protagonisti del territorio. Visiteremo i borghi, le chiese, la chiesa abbaziale, il castello, il museo, una villa veneta e non mancheranno le tipicità. Ma intanto mettetevi comodi, passate parola ai vostri amici e noi ci ritroveremo dopo lo spazio pubblicitario.
1: A tra poco!
2: Lungo ho atteso che ci conducessi fuori da Babilonia. Il mio cuore è colmo di felicità. Quel momento è giunto.
3: Sai a chi ti stai rivolgendo?
2: Al re di Babilonia, re dei quattro angoli del mondo. Gli editti del re sono immutabili. Non dimenticarti di me, oh Signore. Sii misericordioso nella tua infinita bontà.
4: Il libro di Daniele, lunedì in prima serata.
5: I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.
6: È più forte di me, non riesco mai a stare ferma. Ma mi regalo sempre un momento ultradolce con la mia crema modellante. E i miei capelli sono idratati e morbidi in un solo gesto. Nuove creme modellanti. Prenditela ultradolce, da Garnier.
7: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio, con Kinder Tetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
8: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo un euro. E scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere.

0: Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a un euro.
1: Dall'incontro tra esperienza erboristica e innovazione dermocosmetica nascono i bagno doccia L'Angelica Beauty Essence con collagene, acido ialuronico e vitamina E per una pelle che appare per il 94% più idratata. Scopri il segreto della bellezza naturale con L'Angelica.
2: Storie di vita, drammi familiari e amori. Protagoniste, le donne agli inizi dell'Ottocento nella vasta e incontaminata valle delle montagne rocciose canadesi.
3: Non possiamo andare avanti così. Ti serve un marito.
4: Viaggia da sola.
3: So badare a me stessa.
5: Non ami ancora.
6: Siamo forti. Questo paese è pieno di donne come noi.
2: La valle delle rose selvatiche. Domani alle 15:15.

Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo in Veneto alla scoperta di due Carrare in provincia di Padova, il comune nato nel 1995 dalla fusione di due comuni, Carrara San Giorgio e Carrara Santo Stefano, si trova a 9 metri sul livello del mare e conta circa 9.000 abitanti. Non aggiungo altro perché abbiamo tante cose belle da vedere. A voi, due Carrare!

0: Iniziamo il nostro itinerario con il sindaco Davide Moro. Allora, ci presenti il comune di Due Carrare.
1: Due Carrare è una cittadina di circa 9.000 abitanti, a sud di Padova e a fianco delle terme, tant'è vero che il casello che sta a Due Carrare si chiama Terme Ugane, la porta delle terme dei Colli Ugani, Abano e Montegrotto Terme. È un comune che ha ospitato nel 1000 la famiglia dei Carraresi, che è quella famiglia che poi è diventata molto importante e molto influente in tutto di fatto il Triveneto.
0: Qui siamo all'interno della sede comunale e abbiamo un particolare perché abbiamo due gonfaloni e un gonfalone definitivo alle sue spalle.
1: Questo è il gonfalone del comune di Due Carrare. Due Carrare è un comune fuso nel 1995, Carrara San Giorgio e Carrara Santo Stefano hanno deciso di fondersi assieme. È il terzo comune fuso d'Italia dal dopoguerra ed è dal 1995 che questo gonfalone guarda i due vecchi gonfaloni e questa cosa un po' romantica a me piace molto perché appunto le nostre radici fanno parte del nostro presente.
0: Quali sono le caratteristiche di questi due borghi?
1: Abbiamo molta storia. Come abbiamo detto partiamo dal 1000, abbiamo poi una tradizione agricola, abbiamo delle, io chiamo dei gioielli dell'agricoltura, dei vini e quindi è un piacere venirli a scoprire. Abbiamo delle cantine con delle DOCG della provincia che sono meravigliose, fanno dei vini squisiti. Abbiamo anche un turismo religioso perché abbiamo un'abbazia che nel 2027 fa 1000 anni. Un borgo che sembra una calle veneziana, il borgo di Ponte Manco, e non a caso è una calle veneziana perché c'è un fiume e c'erano 12 macine, che i mulini, che macinavano il grano per di fatto tutta la provincia.

0: Siamo in Veneto e non potevano mancare le ville venete sul territorio.
1: Qui di ville venete ne abbiamo alcune sono diventate delle cantine nel frattempo e poi qui davanti al comune siamo riusciti a recuperare questa villa dello Scamozzi, che è un po' l'erede, diciamo, il discepolo del Palladio. Questa villa dal 25 febbraio del 2026 è tornata di patrimonio pubblico.

0: che abbiamo anche un castello sul territorio.
1: Il castello di San Pelagio, anche qui parte con una torre del 1300, nei Carraresi la usavano come torre di vedetta, e poi pian pianino nel 1700-1800 prende la configurazione che vedrete, e nel 1980 diventa il Museo del Volo. Lì troviamo la storia dal mito di Icaro fino alle esplorazioni su Marte, un excursus legato al volo e all'aeronautica che è mirabile. Dal castello di San Pelagio, il 9 agosto 1918, Gabriele D'Annunzio parte con 11 aerei e volantina Vienna sul finire della Prima Guerra Mondiale, e dice: viennesi, arrendetevi, finiamo la guerra, eccetera, poi ritorna, insomma, grande festa.
0: E qui proprio all'ingresso c'è un monumento che raffigura le due comunità.
1: Quel monumento è un po' un'allegoria, ci sono due ragazze a simboleggiare un po' Giorgia e Stefania, che si abbracciano, stanno sopra il monte e guardano sempre il sole, ecco, e questa è un po' l'allegoria che si è voluta dare negli anni 2000 a seguito della fusione, perché nello stare assieme si è diventati grandi e si è anche potuti crescere in maniera significativa in questi anni.
0: Ma che cos'è Due Carrare per lei?
1: Due Carrare è il luogo che mi ha dato i natali, fa vivere i miei figli, fa vivere la comunità, gli amici che frequento. E quindi questo di fatto è la vita, no? Perché sei assieme agli altri, assieme alle altre persone, diventi la persona che sei, le relazioni che crei.
0: E allora chiudiamo il nostro incontro con l'invito del sindaco.
1: Beh, io vi aspetto qui, vi ho già detto che il casello dell'autostrada è Terme Ugane, fermatevi, godetevi un sorso di vino, ne abbiamo di buoni, di meravigliosi, un bel piatto, abbiamo degli agriturismi che sono spettacolari e abbiamo un patrimonio che vi fermate e fate una mezza giornata e veramente vi riapre e vi solleva il cuore.
0: Grazie sindaco, e noi adesso, visto che siamo qui, andiamo ad incontrare il parroco di San Giorgio e Terradura.

0: Adesso incontriamo Don Bruno Piccolo e dobbiamo presentare questa realtà parrocchiale. In realtà qui ci sono due parrocchie,
1: Qui ci sono due parrocchie come mia responsabilità, come servizio ministeriale. Questa parrocchia di Carrara San Giorgio e poi l'altra parrocchia della Beata Vergine Maria Immacolata di Terradura. Le due parrocchie che io seguo, però questa è la parrocchia di Carrara San Giorgio intanto, ecco. Carrara San Giorgio perché titolare patrono è San Giorgio, insieme anche con San Marco perché hanno cercato di unire i due santi il 23 aprile e il 25 aprile e in più c'è anche uno spazio dato a Sant'Anna che è la madre della Beata Vergine Maria, ecco.
0: una parrocchiale che si vede già a distanza
1: Sì,
0: perché c'è
1: già a
0: un campanile
1: distanza, infatti
0: altissimo.
1: siamo in linea col Monte Cero che è di fronte, arrivando dall'autostrada per non sbagliare proprio il campanile, è in linea col Monte Cero che è qui sui colli. Per spiegare quando uno deve arrivare qui, io dico sempre la chiesa più grande, il campanile più alto, gli altri campanili non ci fanno concorrenza, sono decisamente più bassi.
0: Terradura un po' più
1: La più
0: piccolina.
1: piccola sì, dà più senso di paese, di piccola comunità, qui anche una comunità che si è costituita negli anni di gente che è arrivata, che ha dato vita anche a quartieri, quindi come popolazione che è cresciuta prima di Terradura rispetto, quindi questo a partire dagli anni 50 in poi, questa è cresciuta mentre Terradura ha avuto uno sviluppo di abitanti negli ultimi 30-40 anni, ecco più recentemente.
0: So che voi come parrocchia poi avete anche un oratorio.
1: Abbiamo un oratorio, il patronato inteso come patronato, che è qui vicino di là di via Roma. Come oratorio, non so se è un riferimento a Ponte Manco, che c'è l'oratorio della Beata Vergine Annunziata, che è nella comunità che è diventata uno dei borghi d'Italia prestigiosi, che è stato anche restaurato recentemente, che è un oratorio dedicato a Maria, proprio nella zona del borgo, dove un tempo c'era anche l'attività economica principale qui di Carrara San Giorgio. Era tutta lì a Ponte Manco, risiede sotto la parrocchia di Carrara San Giorgio, però che ha anche un suo volto, una sua identità, ecco, proprio come borgo. Ecco, e con la vita di gente che si conosce con più familiarità, dopo anche là si è sviluppata una parte moderna più recente, quindi di un quartiere diverso, di gente un po' arrivata da fuori e quindi è rimasto un po' attorno all'oratorio la parte un po' più antica di questa comunità.
0: In conclusione, qual è il messaggio che lei dà ai
1: Il
0: parrocchiani?
1: messaggio che io do alle persone qui, proprio perché c'è stata una sovrapposizione tra un paese che era per lo più agricolo,

0: piccolo e di campagna, dopo le vie più lunghe sono quelle proprio ancora di abitate da persone che sono qui storiche, diciamo tra virgolette, tante persone nuove arrivate, ma una vera fusione, una vera unità, ecco, tra tutte queste persone è difficile vederla realizzata, ci sono sforzi, esattamente l'impegno è questo, però di fare di un aggregato umano, come si dice con un termine piuttosto freddo, una comunità di persone per quanto riguarda la vita civile, ma anche quella di una comunità cristiana, ecco, questo è il nostro impegno. E di creare unità tra le persone e a servizio del Vangelo, anche e non soltanto di questo.
1: Grazie parroco, e adesso andiamo a scoprire alcune tipicità di Due Carrare.

0: E adesso incontriamo Michele Tranfaglia, che è il vicepresidente dell'associazione Proloco di Due Carrare. Dobbiamo presentare le tipicità del territorio, però innanzitutto diciamo dove ci troviamo, perché qui siamo proprio all'interno di un'eccellenza del territorio.
1: Siamo presso l'agriturismo Tasinato, che più nella fattispecie si trova nella zona che si chiama Canton del Gallo. Prende questo nome perché anticamente c'era una vecchia osteria a circa 200 metri dove siamo noi, che appunto prendeva il nome di Canton del Gallo. L'azienda l'ho conosciuta circa 20 anni fa.
0: Diciamo che qui è tutto a metri zero,
1: Qui
0: non
1: è tutto
0: chilometro
1: a
0: zero.
1: metri zero. Infatti noi abbiamo per esempio lì una soppressa che fa come salumificio sempre l'agriturismo, abbiamo un'altra soppressina, quella all'aglio. I piatti che vede esposti sono piatti fatti qui con prodotti fatti qua.
0: Iniziamo
1: Allora
0: dall'antipasto.
1: iniziamo. L'antipasto è salumi prodotti dall'agriturismo Tasinato e anche la faraona fatta sfilacciata e quindi viene servita poi con una salsina. Dopo l'antipasto abbiamo i bigoli al crenny. Non è un prodotto dell'agriturismo Tasinato, ma è un prodotto che ha valorizzato la Proloco di questo paese, perché a circa 500 metri da qua c'è un'azienda agricola che produce il crenny. Il crenny è il cosiddetto rafano, antichissima pianta che una volta si usava per conservare gli alimenti. Soprattutto è noto perché lo si mangia con il bollito, insaporisce i salumi e via così. Invece la Proloco ha voluto valorizzarlo ulteriormente creando un primo piatto che sono bigoli. C'è anche latte, c'è limone, c'è pepe, prezzemolo. Dosando bene il crenny viene fuori un piatto molto fresco, molto
0: E c'è anche
1: gradevole.
0: una manifestazione
1: E
0: legata a
1: c'è una
0: questo piatto.
1: manifestazione, infatti, e si chiama Festival delle Proloco, che si fa ogni anno a Piazzola sul Brenta nel mese di ottobre all'incirca.
0: Parlavamo dell'antipasto e
1: Antipasto, sì.
0: accompagnato anche da quello gnocco lì, no?
1: L'antipasto è accompagnato da un cosiddetto gnocco fritto, sempre prodotto qui dall'azienda Tasinato. Poi abbiamo riso con le zucchine, passato di zucchine e basilico. Poi abbiamo la faraona arrosto con purè di patate. Poi abbiamo il dolce, che è una focaccia alle pesche su un soufflé di pesche.
0: Parlavamo della campagna e qui abbiamo i prodotti della campagna.
1: Questo siamo proprio in campagna qui. Questo è prodotto dall'azienda Carraro, che è a circa 40 metri da qua, così pure questi prodotti ortofrutticoli.
0: E qui abbiamo anche un'altra azienda, poi qui.
1: Questa azienda è un'azienda di trasformazione, non è un'azienda agricola, ma è un'azienda di trasformazione, si chiama Rossato, fa salumi e in particolare fa anche prodotti pronti. Qui abbiamo nervetti, fagioli, trippe, basta scaldarli e si mangiano.
0: E abbiamo anche lo zafferano, no?
1: Lo zafferano è una cosa un po' particolare, come lei sa, perché noi per esempio abbiamo due vasetti, in uno c'è 1 grammo e in un altro c'è 1,5 grammi, quindi questo a dimostrare la preziosità dell'elemento. E c'è un'azienda che si chiama Il Piccolo Campo che produce anche questo aspetto qua.
0: Principe del territorio è il
1: Il
0: vino e qui
1: vino.
0: abbiamo i vini di alcune cantine,
1: I
0: no?
1: vini che qui lei vede esposti, intanto dobbiamo dire che sul territorio di Due Carrare abbiamo tre DOC, si dice, no? La DOC Colleuganei, che però si ferma alle aziende, quelle prospicienti la statale 16. Poi abbiamo la DOC Benedettina, Corti Benedettine, poi abbiamo la DOC Bagnoli. Qui i vini che produce l'azienda Tasinato fanno parte della DOC Bagnoli. Qui allora abbiamo i vini che ci forniscono circa 8 cantine che seguono anche la Proloco nelle varie manifestazioni che la Proloco organizza sul territorio e poi sul territorio stesso ce ne sono almeno altri 20-30 che fanno il loro lavoro, diciamo così, agricolo, di produzione di uve e di vini.
0: Adesso una domanda che ho fatto un po' a tutte le persone che ho incontrato, ma che cos'è Due Carrare per lei?
1: Per me personalmente Due Carrare rappresenta una traslazione del mio paese natio. Io provengo dal paese di Taurasi, in provincia di Avellino, che è un paese agricolo. E anche qui, quando sono arrivato nel 2002, ho trovato lo stesso spirito, la stessa tradizione. Mi sono

0: Il nostro itinerario ci porta nella millenaria abbazia di Santo Stefano, incontriamo Don Francesco Grego, allora ci presenti le due parrocchie qui del territorio di Due Carrare.
1: Quella dove siamo è la parrocchia di Santo Stefano, l'altra è di Cornegliana. Sono due piccole comunità che fanno parte di questo comune di Due Carrare, due comunità molto vispe, molto forti anche nella loro originalità, nella loro bellezza, specie anche questa dove ci troviamo perché ha varie realtà che sono insieme, che cooperano anche nella realizzazione un po' della pastorale di questa comunità. Cornegliana è anche una comunità bella, allegra, che sa ricrearsi e rigenerarsi anche nella fede. Penso un po' a tutti quei laici che lì mi danno una mano e che non godono della presenza del parroco residente, però portano avanti una comunità che ha bisogno davvero di essere così sostenuta. Ci sono varie realtà anche lì, c'è la squadra di calcio, c'è la presenza degli scout, c'è la presenza anche adesso della Croce Rossa, a cui abbiamo dato l'ex scuola materna, ma poi Cornegliana è legata in maniera particolare a San Leopoldo, proprio perché il calesse su cui San Leopoldo ha fatto quel miracolo bellissimo, in pratica su quel calesse c'era il parroco di Cornegliana e quindi c'era questa amicizia bella tra padre Leopoldo e il parroco di Cornegliana, Don Luigi Callegaro, e quindi lì c'è stato proprio questa esplosione di culto anche lì a Cornegliana per onorare, per venerare San Leopoldo.
0: E questa abbazia conserva una grande ricchezza, una grande bellezza.
1: Diciamo che c'è tanta storia qui, c'è tanta storia perché ci sono mille anni di fede, di tradizioni, anche di custodia del patrimonio religioso, e quindi per me è un gioiello questa comunità e anche tutto ciò che gira intorno a lei. Ci sono tante opere, i mosaici che troverete in questa chiesa, segno di una tradizione lunga, ma anche alcune opere importanti come il mausoleo di Marsilio da Carrara, come la Pietà del Briosco, come tante altre cose. La struttura stessa è imperfetta perché indica un po' l'opera dell'uomo che si avvicina a Dio e pur avvicinandosi a Dio diventa imperfetta, non è mai perfetta come l'opera di Dio, come la creazione di Dio.
0: E il titolare della Chiesa è un titolare importante?
1: È Santo Stefano protomartire, è il primo dei martiri cristiani e quindi è un santo che ci invita alla testimonianza della fede, ci invita a essere coraggiosi anche in questo tempo nel quale affrontiamo varie difficoltà, eppure Santo Stefano ci aiuta a vivere con coraggio la nostra fede.
0: Ho visto qui fuori anche una bella scuola dell'infanzia.
1: Il fiore all'occhiello di questa comunità, io come parroco ci tengo tanto perché tra le due comunità è l'unica che ho come scuola dell'infanzia, a 70 bambini iscritti, e poi altre attività come il dopo scuola, come i laboratori anche di posticipo e di attività varie per i nostri piccoli che vanno dai 2 anni fino ai 5.
0: Nel 2027, anno importante.
1: Viviamo una tappa importante per la nostra comunità, ma non solo, per tutta la città di Due Carrare, perché viviamo il millenario. Questa abbazia si fonda su un luogo dove già precedentemente c'era storia. Penso alla chiesetta di Sant'Andrea, che è a fondamento di questa chiesa, e poi i monaci, quando sono arrivati i benedettini, hanno fondato questa chiesa, il monastero che purtroppo non c'è più, si conservano solo alcune parti, e poi lungo i secoli anche le varie famiglie che si sono avvicendate, penso anche ai Medici di Firenze che sono stati qui, dove c'era il cardinale commendatario Ferdinando de' Medici, e quindi un po' tutta questa storia che oggi ringraziamo il Signore che ce la consegna, ma abbiamo quella grande responsabilità di portarla avanti con gioia, con fede, ma anche guardando un po' alle nuove generazioni che hanno bisogno di ricordare da dove vengono, ma dove anche stanno andando.
0: Qual è il messaggio che sente di dare ai parrocchiani?
1: Di custodire questo luogo non soltanto perché ci sono delle pietre storiche, ma perché ci sono delle pietre vive che siamo noi comunità, e quindi vogliamo custodire la nostra fede, ma portarla avanti con gioia e con responsabilità.
0: Grazie parroco, e noi continuiamo il nostro cammino alla scoperta delle bellezze di Due Carrare in provincia.

0: chiudiamo la nostra passeggiata a due Carrare con Claudia Baldin, che è una guida del Veneto, una guida turistica. Innanzitutto, ecco, una domanda, una curiosità, perché due Carrare nasce dalla fusione di due comuni, quindi Carrara San Giorgio e Carrara Santo Stefano, ma questo nome, Carrara, da dove arriva?
1: È un'ottima domanda, Mario. Infatti, tanti pensano che abbia a che fare con Carrara in Toscana. In realtà, sull'origine di questo nome ci sono tanti studi e approfondimenti che però lascerei al desiderio di qualche studioso appassionato andare ad approfondire. Io invece ti racconterei quella che è un po' una leggenda. Pare che siano arrivati in questo territorio due ragazzi, una coppia che però era ostacolata in questo amore dalle loro famiglie. Sceglie un bosco qui vicino per costruire una casa talmente bella, di una bellezza rara, che veniva definita Casa Rara. La Casa Rara, probabilmente la contrazione Carrara, e poi pare che per mantenersi costruissero carri. Infatti, hai visto che il simbolo del comune, ma ancor prima della famiglia dei Carraresi, era proprio un carro. Quindi i Carraresi prendono il loro nome proprio da questa località.
0: È un comune con tanti borghi, ville venete, tante cose belle da vedere e qui ci troviamo proprio in una eccellenza del territorio. Dove ci troviamo?
1: Sì, è vero. Infatti, ci troviamo nel castello di San Pelagio, che però è anche una villa. La storia inizia nel XII secolo, quando sempre i soliti carraresi costruiscono la possente torre che ancora oggi è un po' la sentinella di questo territorio. A metà 1700 invece la famiglia dei conti Zaborra acquista tutta la struttura, la amplia, la trasforma in una residenza signorile e appunto in una villa veneta. E poi nel 1980 decidono di avviare in questa tenuta, in questa proprietà, un museo, detto il Museo del Volo. Perché proprio del volo? Potrebbe essere anche questa una curiosità per i nostri telespettatori. Perché nel 1918, dopo Caporetto, questa diventa un campo militare. Il parco qui di fronte, i campi vengono trasformati in un campo di aviazione e le stanze vengono occupate da tanti militari e anche da Gabriele D'Annunzio. Infatti, le sale del museo, diciamo, offrono la possibilità al visitatore di visitare appunto anche le sale d'annunziane, anche con alcuni oggetti che sono appartenuti a lui, delle divise, anche un cappotto di pelle. E io me lo immagino, Mario, che si affaccia dal balconcino delle stanze, guarda con il suo binocolo magari gli aerei che partono, anche quelli che poi in realtà avrà guidato lui, guiderà lui, che sono quelli partiti per il celebre volo su Vienna.

0: poi abbiamo anche varie sale decorate, no?
1: Sì, infatti il museo è una parte interna proprio alla struttura, sono quasi, pensa, 40 stanze che vanno dal volo, dall'epoca, diciamo, di Leonardo da Vinci, fino allo spazio. Da poco Astroluca, l'astronauta parmitano, ha donato al museo anche proprio degli oggetti che si è portato nello spazio, quindi dalla Terra alla Luna, verrebbe il caso di dire.
0: E un altro luogo che fa visitare è un'altra villa del territorio con degli affreschi meravigliosi.
1: Ah sì, sicuramente ti riferisci alla villa Grimani, oggi Fortini, al borgo di Ponte Manco. È infatti un po' oggi il cuore pulsante di questo bellissimo borgo, una villa che è proprietà privata, però la famiglia insieme alla comunità di Ponte Manco organizza tantissime attività culturali, manifestazioni, presentazioni di libri e quindi si può entrare in quello che è il classico salone passante delle nostre ville venete, arredato con cura e restaurato facendo riemergere degli affreschi, come dici tu, veramente bellissimi. Un po' sono un sontuoso loggiato in trompe-l'œil, quindi in questa illusione architettonica, e da qualche sala ci guarda ancora qualche personaggio, ha per esempio un Apollo splendente, luminoso e che guarda tutto intorno dei paesaggi che potrebbero essere proprio quelli di Due Carrare, tra l'altro.

0: dire anche il luogo dell'acqua, no?
1: Sì, l'acqua. L'acqua è sicuramente, Mario, un elemento che contraddistingue Due Carrare, perché è circondata, abbracciata da due corsi d'acqua, il Vigenzone, che è ancora oggi navigabile, si potrebbe scendere anche dietro la chiesa abbaziale di Santo Stefano e raggiungerla poi a piedi, e il Biancolino, che è invece il canale che attraversa Ponte Manco, questo che nasce come un piccolo borgo agrario, vocazione agricola, e che si trasforma, grazie ai mulini, in un centro proto-industriale, quindi ricchissimo di manovalanza, dobbiamo immaginarcelo pieno di vita, di maniscalchi, di fabbri, di falegnami, che poi vivevano nelle casette che ancora oggi si possono vedere.
0: Molto bello è anche l'oratorio.
1: Sì, l'oratorio che in origine nasce come cappella privata della famiglia, però poi si vede che è proprio, si accede dalla strada e quindi diventa di fatto una piccola chiesa del popolo anche, però è affrescata e decorata, tutto quello che vediamo dentro è quasi tutto originale del 1600.
0: E qui siamo inseriti anche in un parco letterario, no?
1: Sì, esatto, il parco letterario Francesco Petrarca dei Colli Euganei, con due delle 57 targhe del parco letterario che appartiene alla rete nazionale dei parchi letterari. Una è nel centro storico e una si trova proprio qui davanti, non poteva non essere dedicata a Gabriele D'Annunzio, che cita e descrive i Colli Euganei nella sua opera Il Fuoco.
0: Lei è una guida turistica del Veneto, però è anche abitante di Due Carrare. Allora, che cos'è Due Carrare per lei?
1: Secondo me è qualcosa che non ti aspetti. Non è una presenza chiassosa, ma va cercata con discrezione, con voglia di scoprire, ma si viene poi ripagati da una bellezza appunto discreta ma intensissima.
0: So che parla anche il dialetto, quindi chiudiamo il nostro incontro con un invito nel dialetto locale.
1: Sì, ci provo, direi veni catarne a doccarare, vespetemo a brassa verde.
0: Grazie a Claudia Baldin, e quindi Due Carrare vi aspetta con tutte le sue meraviglie. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia consultate il sito tv2000.it/borghi d'Italia, e per rivedere la puntata scaricate l'app Play 2000. Buone passeggiate a Due Carrare in provincia di Padova. Ciao, e mi raccomando, viaggiate in sicurezza.

0: Vi lascerò soli con i vostri pensieri adesso. E quando tornerò, parleremo di quello che abbiamo appena letto.
1: Simon Birch fu il neonato più piccino mai registrato nella storia dell'ospedale di Greystown.
2: Potete scegliere fra restare qui chiusi in prigione o fare un servizio di pubblica utilità.
3: Pubblica utilità!
4: Simon Birch, questa sera, in prima serata.
5: L'Oréal Paris presenta il tuo incubo peggiore.
6: La ricrescita!
7: Ci pensa il killer della ricrescita.
5: Ritocco perfetto.
6: 3, 2, 1, fatto!
5: Ritocco perfetto da L'Oréal Paris.
6: Numero 1 per copertura ricrescita al mondo!
4: Scopri Nutella gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella gelato, un cucchiaino di felicità.
8: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
9: Dall'incontro tra esperienza erboristica e innovazione dermocosmetica nascono i bagnodocce L'Angelica Fitolatte, con fitoestratti naturali di avena, latte d'asina e cocco, per una pelle morbida e profumata. Scopri

0: Misericordia del cuore misericordioso del Padre. Il Figlio donato per noi, la cui vita è rotta sulla croce, la cui vita diventa pane per alimentare noi poveri peccatori. Ecco, questo segno di generosità diventa misericordia salvifica. Allora, oggi ringraziamo il Padre per il dono del Figlio che si è fatto la sua misericordia in mezzo agli uomini, che si è fatto pane, perché lungo il cammino della vita noi siamo portati, accompagnati per giungere alla contemplazione del suo volto. L'indulgenza d'Assisi è anche e soprattutto questo, respiro di paradiso in questi giorni del cammino terreno.
1: In quel tempo, avendo udito della morte di Giovanni Battista, Gesù partì di là su una barca e si ritirò in un luogo deserto, in disparte. Ma le folle, avendolo saputo, lo seguirono a piedi dalle città. Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, sentì compassione per loro e guarì i loro malati. Sul far della sera, gli si avvicinarono i discepoli e gli dissero: «Il luogo è deserto ed è ormai tardi. Congeda la folla perché vada nei villaggi a comprarsi da mangiare». Ma Gesù disse loro: «Non occorre che vadano, voi stessi date loro da mangiare». Gli risposero: «Qui non abbiamo altro che 5 pani e 2 pesci». Ed egli disse: «Portatemeli qui». E dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull'erba, prese i 5 pani e i 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede ai discepoli, e i discepoli alla folla. Tutti mangiarono a sazietà e portarono via i pezzi avanzati, 12 ceste piene. Quelli che avevano mangiato erano circa 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini.
0: Dalla compassione di Gesù, una moltitudine trova pane nel deserto. La nostra vita è così. La nostra vita è raccontata in maniera mirabile dal Vangelo che la liturgia ci offre in questa domenica. Anche noi viviamo per la compassione di Dio. Dio ha mandato suo figlio a patire con noi, cioè a vivere la vita degli uomini per portare ogni uomo e ogni donna al banchetto celeste. Per questo progetto, per questa promessa del Padre, ci è offerto il banchetto dell'Eucaristia. Siamo dove? Siamo nel deserto. Siamo nel momento in cui Gesù ha saputo della esecuzione di Giovanni Battista. Deve essere stato anche un momento particolare per Gesù, la sua ora comincia ad avvicinarsi, il precursore è stato, fra virgolette, giustiziato. E allora Gesù si ritira in un luogo in disparte, fa anacoresi. Questa è la logica del Signore, ci sono dei momenti particolari nei quali noi lo troviamo solo in disparte a pregare. Sono come dei salti qualitativi nella esperienza di questi 3 anni di annuncio del Regno dei Cieli. Ma in questo trarsi in disparte, le folle lo raggiungono perché Gesù è la salvezza e quindi è chiaro che è cercato, è assediato, vorrei dire. Ma questa necessità di fare anacoresi, diremmo in maniera veramente povera, fare il punto della sua missione, ritrovare questa intimità particolare con il Padre prima di continuare la missione. Ecco, tutto questo però è in qualche modo, secondario per lui rispetto alla necessità che di lui hanno le folle e quindi si lascia, portare dalla compassione nel vedere la necessità. E vedendo questa folla, sente compassione per loro e guarisce i loro malati. Il cuore di Gesù è un cuore di carne. È un cuore tenero, è il cuore di un Dio che dà la vita per la propria creatura. E questa compassione di Gesù è la compassione della incarnazione. assumere gli stessi

tutti i sentimenti degli uomini ed è poi una compassione situata, storica, che si traduce in una vicinanza e in una azione che sarà poi questa moltiplicazione dei pani che è ciò che segue. Ma noi dobbiamo entrare in questo Vangelo a partire dall'ottica della compassione di Gesù. Cioè Gesù non fa un miracolo perché vuol far vedere quanto è grande il suo potere, ma ciò che opera adesso Gesù ha il significato del segno, ma scaturisce dalla sorgente di un cuore che si prende cura di noi. L'uomo è il motivo dell'attenzione, il motivo della passione del figlio. Ecco, sul far della sera però si avvicinano i discepoli, uomini pratici, preoccupati probabilmente più di loro stessi che della folla. Questo lo capiamo dal tono del colloquio. Il luogo è deserto, ormai tardi, ecco, manda via la gente, cioè fai un atto di interesse nei loro confronti, rimandandoli nelle loro case, perché tutti possano pensare ciascuno a se stesso ed avere quel cibo che gli è necessario. Ma la risposta di Gesù è spiazzante, perché Gesù risponde: date loro voi stessi da mangiare. Come dobbiamo interpretarlo? Beh, in due modi. Il modo più immediato potrebbe farci pensare: provvedete voi al fatto che queste folle possano mangiare, cioè servitegli voi del cibo. E chiaramente i discepoli la intendono così perché rispondono: ma come possiamo dare da mangiare a questa gente? Qui non abbiamo altro che 5 pani e 2 pesci. Ma c'è anche un altro modo, che è il modo che racconta Gesù, è come Dio ha scelto di dare a noi da mangiare. Date loro voi stessi da mangiare, cioè la vostra vita, la vostra persona sia il loro cibo, che è ciò che ha fatto Gesù, cioè ha dato se stesso, perché nel sacrificio della croce lui ha regalato ad ogni uomo e ogni donna la vita eterna e nell'Eucarestia ha dato se stesso come viatico d'eternità, come cibo che ci sostiene nel cammino, nel pellegrinaggio della vita. Allora, mentre gli apostoli capiscono in un modo, Gesù invece sta annunciando la sua storia, sta annunciando se stesso, il suo destino. Ecco, questo dialogo che va in un doppio binario, in una duplice, maniera, due strade che poi si incontrano, però sono due parole ben differenti. Allora, i discepoli devono fare i conti con il nulla che hanno. Hanno veramente niente, 5 pani e 2 pesci. Gesù, ecco, che diventa, decisione che produce il pane per tutti. Portatemeli qui, questo poco che avete, portatemelo. Ecco, è importante per noi partire con ciò che siamo. I grandi profeti, Geremia, un ragazzino, non so parlare, mandato. Mosè, balbuziente, deve andare dal faraone, viene inviato. Davide, il piccoletto dimenticato pure dal padre, il grande re, colui dal quale discenderà il Messia, il figlio di Davide. Ecco, portatemeli qui, con quello che c'è, Gesù fa. E dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull'erba, il fatto di sedersi era proprio il modo di stare a tavola, alla tavola del re. Sedersi sull'erba, prese i 5 pani e i 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede. Vi ricorda qualche cosa? Alzò gli occhi al cielo, prese i pani e li spezzò. È il gesto eucaristico, la fractio panis. Anche il sacerdote, quando consacra il pane e il vino,
alza gli occhi al Padre, rende grazie, pronuncia le parole della consacrazione, spezza il pane e poi lo dona. Qui siamo al segno eucaristico. Questa moltiplicazione dei pani, seconda moltiplicazione dei pani nel Vangelo.

di Matteo ce ne sono due, è il segno del pane che sfama davvero, non questo che poi farà sì che potranno tornare a casa, ma poi avranno di nuovo fame. Il pane che il Signore dà, cioè se stesso, è quel pane che ci sfama per l'eternità. Ecco, fa Eucarestia, ringrazia il Padre e in questo ringraziamento c'è la vita per ognuno di noi. Tutti ne mangiarono a sazietà. Nessuno è escluso da questo amore. E portarono via i pezzi avanzati. Beh, un amore che non solo sazia, ma chiaramente ne avanza. L'amore di Dio, ci sorprende, ci sorpassa, ci inebria. Un padre della Chiesa dice: Dio è la fonte, quando tu vai a bere alla fontana, non ti dispiace di non esaurire tutta l'acqua, ma questo anzi ti rallegra perché sai che potrai tornare a dissetarti a questa fonte che non si dissecca. Ecco, è l'amore di Dio a sazietà ne avanza. Noi sappiamo che questo pane è sempre disponibile per noi. Quanto ne avanza? 12 ceste. Piene. Non è un numero a caso, perché 12 è la pienezza di Israele, sono le 12 tribù di Israele, tutto il popolo ne viene saziato, tutti ne ricevono. Quelli che avevano mangiato erano circa 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini. Questa notazione numerica ci conforta nella grande disparità che c'è tra il poco che l'uomo ha e che diventa sovrabbondante nel momento in cui viene consegnato a Dio, ma ancora quel poco che è un uomo apparentemente come gli altri, Gesù di Nazareth, che rompe la sua vita, spezza la sua vita per noi. E in questo spezzare la vita la moltiplica e tutti gli uomini di tutti i tempi, di ogni luogo, possono mangiare Dio e diventare e camminare verso quella meta che è la comunione con Dio. Ecco allora che nel deserto della vita, dove noi camminiamo troppe volte affamati e assetati, il Signore fa strada con noi e la sua compassione ci dona un pane che è se stesso, che ci sostiene lungo questo cammino. Finché siamo condotti di Eucaristia in Eucaristia alla comunione piena con il Padre. Questo è il pane degli angeli che ci porta nel seno del Padre.

Gesù ha compassione delle folle, è una compassione la sua che significa che Gesù è capace di conoscere, di entrare dentro il cuore di queste folle, di provarne gli stessi sentimenti. È il mistero dell'incarnazione. Dio che si fa uomo e vive da uomo le nostre emozioni, i nostri sentimenti. Per questo, dice la lettera agli Ebrei, è capace di provare compassione perché vive da uomo quello che vive ogni uomo. Allora Gesù si può dire che è capace di conoscermi perché cammina con le mie stesse scarpe. Gli Apache, gli indiani d'America, hanno un proverbio: non giudicare nessuno se non hai camminato due lune nei suoi mocassini. Due lune vuol dire o 3 giorni o 3 mesi. Quindi non giudicare nessuno se non sei capace di entrare dentro i mocassini di questa persona, di camminare con le sue scarpe. È un modo particolare per dire quello che è appena sorto, no? All'intelligenza del mio cuore, la compassione di Gesù, l'incarnazione di Gesù alla luce della lettera agli Ebrei. Gesù cammina dentro i nostri mocassini, ha fatto ben di più, vive nella nostra umanità. Ma io vorrei soffermarmi proprio su questo proverbio: non giudicare nessuno se non ne conosci la storia, se non ne fai parte di questa storia, se non cammini con lui. Ed è vero che nell'esperienza umana, ma nell'esperienza cristiana, un modo incredibile per conoscerci, per fare esperienza di comprensione, di amicizia insieme, è proprio quello di camminare insieme. Il cammino, il pellegrinaggio è una conoscenza di se stessi, dell'altro e di Dio formidabile. Condividere le asperità del cammino, condividere la fatica di un cammino è un'esperienza di solidarietà molto, molto profonda. Ecco perché tanti pellegrinaggi sono alla radice, per esempio, di belle amicizie. Nella mia terra, il 2 agosto è un giorno nel quale noi vediamo a Santa Maria degli Angeli l'arrivo della marcia francescana. Per una settimana migliaia di giovani hanno marciato per arrivare in Porziuncola. È il perdono di Assisi. In tutto il mondo, dai primi vespri del 1° agosto e per tutto il 2, è possibile lucrare l'indulgenza in tutte le chiese francescane, ma in tutte le parrocchie per questa occasione, proprio perché è un dono che Dio ha fatto a frate Francesco, che voleva mandare tutti in paradiso. In fondo la vita che cos'è? È un pellegrinaggio. La sfida è quella di farlo in comunione, imparare la comunione, imparare l'amore camminando insieme. La Chiesa è il popolo peregrinante che cammina insieme verso la meta, con Gesù che è alla testa di questo popolo, ma è anche uno di noi che cammina con noi. Allora, i pellegrini di Assisi, io penso nella mia esperienza di pastorale giovanile, per esempio al pellegrinaggio a Santiago, questo camminare per tanto, tanto tempo e per tanti chilometri insieme. Anche qui si parte sconosciuti e si arriva fratelli e sorelle. Allora, l'arte del camminare è come l'arte della conoscenza di sé e della conoscenza dell'altro. E lì davvero, nel prendersi cura gli uni degli altri, si fa l'esperienza di quello che non è solo il proprio limite, ma è il limite altrui che apre in noi una possibilità di umanità. Il camminare è una forma di umanizzazione nel momento in cui insieme si impara a portare i pesi, a scegliere la strada, a condividere la meta. Ecco, la meta è ciò che dà significato ad ogni cammino. Allora oggi è la Porziuncola, è Santiago, ma domani è il paradiso. Questa è la meta per ciascuno di noi. Buon cammino a tutti, allora.

Buon pomeriggio e benvenuti a questo nuovo appuntamento con l'informazione del TG2000. Vediamo insieme le notizie di oggi. Sale il bilancio dei migranti morti in mare nel tentativo di raggiungere l'exclave spagnola di Ceuta, 84 i corpi recuperati, oltre 47.000 migranti sono già stati rimpatriati. Il premier spagnolo Sanchez chiede una riunione straordinaria dei ministri dell'interno dei 27 paesi europei. La premier Meloni dichiara: la difesa delle frontiere europee è responsabilità comune. Prosegue lo sciame sismico in corso da ieri ai Campi Flegrei. Dopo la scossa di magnitudo 4.7, la più forte degli ultimi 40 anni, registrata alle 19.46 di ieri, la scossa più forte di magnitudo 3.1 si è verificata alle 5.47 di questa mattina ed è stata avvertita dalla popolazione nei comuni di Pozzuoli e Baccoli e in diversi quartieri napoletani. 26 le persone ferite. Solidarietà è stata espressa dall'arcivescovo di Napoli, Monsignor Battaglia, alla chiesa di Pozzuoli e alla popolazione. È di Rosa Leone, sorella dell'imprenditore Carmelo Leone, il secondo corpo senza vita estratto dalle macerie della palazzina crollata a Messina giovedì scorso. Prosegue l'intervento per la ricerca delle quattro persone ancora disperse, 70 i vigili del fuoco impegnati nell'operazione e intanto la procura di Messina ha aperto un'inchiesta per disastro e omicidio colposo. Raid russo nella notte su Kiev, almeno 9 persone sono morte, altre 23 sono rimaste ferite. Intanto il Pentagono sta rinunciando alla guida del comando NATO che coordina gli aiuti militari all'Ucraina. Lo riporta il sito Politico, citando alcune fonti. L'esercito ucraino ha colpito un pullman di minatori nella regione di Zaporizhia, un morto. Il bollettino delle ondate di calore del Ministero della Salute prevede un fine settimana da record. Su 27 città monitorate, 19 bollini rossi oggi e 23 domani. Il primo fine settimana di agosto segna anche l'avvio del grande esodo estivo. Per la giornata di oggi previsto bollino nero sulle strade italiane, con oltre 26 milioni di italiani in viaggio per le vacanze in tutto il fine settimana. Un musicista di 55 anni, originario della Sicilia, è morto nella stanza di un albergo del centro di Perugia. La collega che si trovava con lui è ricoverata in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Ravenna. L'ipotesi sulla quale stanno lavorando i carabinieri è quella di una intossicazione da monossido di carbonio. Si svolgeranno lunedì alle 15 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Don Antonio Mazzi, morto ieri a 96 anni, fondatore della comunità Exodus. Per 40 anni ha combattuto ogni forma di disagio giovanile. Cordoglio anche del presidente Mattarella, che lo ha ricordato come educatore al servizio degli altri. Videomessaggio di Leone XIV ai ragazzi e alle ragazze peruviani che partecipano alla Giornata Nazionale della Gioventù dal 30 luglio al 2 agosto. Non abbiate paura di essere strumenti di Dio per riaccendere la speranza di tanti, tanti cuori che soffrono. Spalancate i vostri cuori per accogliere i doni del Signore. Ciò che vivrete non tenetelo solo per voi, non rimanga solo nelle foto o in video sui social media, ma condividetelo e riflettetelo con la vostra vita, ha detto il Papa. Era questa l'ultima notizia, il prossimo appuntamento con il TG2000 alle 18.25. Grazie per la vostra visione, buona giornata.

Sabato, al nord regna l'anticiclone africano. A parte qualche temporale di calore sui settori alpini, per il resto il tempo sarà soleggiato e caldo. Temperature massime fino a 38 gradi. Domenica, dominio dell'anticiclone africano. In questa giornata il sole sarà prevalente e il caldo intenso con punte di 37-38 gradi in pianura. Atteso qualche acquazzone sulle Alpi. Al centro, dominio dell'anticiclone africano. Giornata ampiamente soleggiata con cielo poco nuvoloso. Locali rovesci sull'Aquilano. Temperature massime con picchi di 38 gradi all'ombra. Domenica, regime anticiclonico africano. Giornata caldissima con cielo sereno e raramente poco nuvoloso. Qualche temporale sull'Aquilano, temperature massime fino a 39 gradi a Firenze. Al sud, regime di alta pressione subtropicale. In questa giornata la nuvolosità sarà scarsa, infatti il cielo sarà spesso sereno. Temperature massime fino a 33-34 gradi. Domenica, regime di alta pressione subtropicale. Giornata con prevalenti condizioni di bel tempo e cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature massime attese tra 32 e 34 gradi.

Ariel Energia e i nuovissimi climatizzatori Vanguard e Falcon con funzione antizanzare. Approfitta della vantaggiosa promo Summer 2026. Nuovo climatizzatore con soli 29 euro al mese, più in omaggio secondo climatizzatore.

0: al prezzo di uno. E grazie alla pompa di calore avrai un risparmio sul gas durante l'inverno. Sì, un climatizzatore 4 stagioni in tripla classe A. E in più, ionizzatore, deumidificatore e, grande novità, con Ariel Energia avrai aria profumata a diversi aromi con repellente antizanzare. E anche per questo è stato eletto prodotto dell'anno 2026 dai consumatori italiani nella categoria climatizzatori. E in più 5 anni di garanzia, consegna e installazione con certificato di conformità, 600 centri di assistenza in tutta Italia e ancora per quest'anno detrazioni fiscali del 50%. Chiama adesso per informazioni, riceverai una visita gratuita da un dipendente dell'azienda. La funzione ionizzatore aiuta a eliminare pollini, polvere e batteri. Sarà come respirare aria di montagna. La tecnologia full inverter regola la potenza in base alla temperatura, risparmiando energia, mentre le alette microforate e modulabili evitano colpi d'aria diretti. Ah, puoi gestirlo anche a distanza dal tuo smartphone. Chiama subito per informazioni. Promo Summer 2026, soli 29 euro al mese. E in più in omaggio, secondo climatizzatore. Ariel Energia, il clima perfetto tutto l'anno.
1: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
2: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
1: Come ne è uscita?
2: Sale di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
1: Bravissima.
3: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
4: Fave di foca ti cambia davvero la vita.
5: Il buongiorno ti darò.
6: Se ami Kinder Bueno, immagina il gelato. Così cremoso. Così croccante. Così... Kinder Bueno Gelato, il gusto unico che ti piace in ogni fresco morso. Kinder Bueno Gelato è irresistibile.
7: I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.
6: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella gelato, un cucchiaino di felicità.

0: Gesù misericordioso, in quest'ora della tua agonia stiamo sotto la tua croce e contempliamo il tuo cuore trafitto. La tua misericordia non si ferma davanti alla nostra miseria, proprio lì vuole entrare. Per questo, in quest'ora, veniamo a te con fiducia, non perché siamo degni, ma perché tu sei misericordioso. Vogliamo attingere da questa sorgente, vogliamo accogliere il tuo amore. Nel tuo sangue e nella tua acqua immergiamo la nostra vita, i nostri peccati, le nostre paure, le nostre ferite. Nel tuo cuore troviamo il perdono, la pace e la speranza. Gesù, insegnaci a fidarci della tua misericordia e a tornare sempre a questa sorgente senza paura. Immergiamo nella tua misericordia la Chiesa, perché sia segno di speranza e di perdono per il mondo. Ti affidiamo il Santo Padre, perché lo sostenga la tua grazia e lo guidi nel suo servizio. Per tutte le intenzioni che ci sono state affidate e per quelle che portiamo nei nostri cuori, ora reciteremo la coroncina alla Divina Misericordia, chiedendo in modo particolare il dono della pace per il mondo intero.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
2: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo
1: per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.

0: Passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il Signore nostro, Gesù Cristo,
1: in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
1: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
1: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore, nostro Gesù Cristo.
1: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.

0: per la sua dolorosa passione.
1: Misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.

0: Il Signore sia con voi. E su tutti voi che avete partecipato a questa ora della Divina Misericordia e anche coloro che ci hanno seguito dalla televisione, da questa chiesa di Santo Spirito in Sassia, scenda la benedizione di Dio Onnipotente, del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.

0: Signore, a lungo ho atteso che ci conducessi fuori da Babilonia. Il mio cuore è colmo di felicità. Quel momento è giunto.
1: Sai a chi ti stai rivolgendo?
0: Al re di Babilonia, re dei quattro angoli del mondo. Gli editti del re sono immutabili. Non dimenticarti di me, oh Signore. Sii misericordioso nella tua infinita bontà.
2: Il libro di Daniele, lunedì in prima serata.
3: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltarene Mulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltarene Mulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
4: Se ami Kinder Bueno, immagina il gelato. Così cremoso. Così croccante. Così... Kinder Bueno Gelato. Il gusto unico che ti piace in ogni fresco morso. Kinder Bueno Gelato. È irresistibile.
5: I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.
4: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella gelato, un cucchiaino di felicità.
2: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie, una visione, innovare. Tradizione e digitale insieme per un'agricoltura sempre più sostenibile. C'è un'Italia che guarda avanti. Agrinet, il futuro in campo. Oggi alle 17:30.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti voi, benvenuti a questa nuova puntata del mio medico. Ebbene, molti di noi, molti di voi hanno bisogno di perdere qualche chilo di troppo, magari tornare un po' in forma, sentirsi anche un po' è meglio. Beh, ci darà la strategia giusta, anche perché perdere i chili in maniera sana ci dirà tutto il dottor Giuliano Bezio. Benvenuto, bentornato.
1: Grazie,
0: caro
1: Monica, grazie.
0: Dottore, allora, però la prima domanda è un po' d'obbligo, perché questo è un po' il periodo in cui tutti si mettono a dieta e magari ci affidiamo alla prima rivista che ci capita sotto mano, magari guardando in TV qualche reclam particolare in cui si pubblicizza anche la possibilità di perdere chili in maniera anche molto veloci, e perché vogliamo arrivare in forma per l'estate. Ma cosa c'è di sbagliato in queste diete così lampo che promettono di perdere tanti chili in poco tempo?
1: Ma di base è che tendenzialmente non sono diete corrette, perché si va a togliere una gran parte di calorie sbilanciando il pasto. Quindi si va a perdere tanto peso, di base è acqua o massa muscolare, che invece è importantissima mantenerla, per ottenere un risultato di una perdita veloce, 2-3 kg in una settimana. Il problema è che poi tante persone, non bilanciando bene queste diete, magari hanno poi anche episodi di fame nervosa, quindi non riescono a gestire durante la giornata in modo corretto l'alimentazione. E un problema poi importante è quello che poi l'organismo si abitua a consumare sempre meno. E quindi poi quello cosa crea? Che in un secondo momento, quando quella necessità di perdere peso ormai è svanita, perché abbiamo perso tanto peso in poco tempo, riprendo a mangiare come prima, non ho imparato a mangiare correttamente, riprendo il peso, e quindi questo si chiama effetto yo-yo, perdo 2-3 kg, ne riprendo 3-4 e vado avanti così.
0: Per cui addirittura si riacquistano più chili.
1: Esatto.
0: Per cui bisogna avere una strategia alimentare, bisogna ovviamente affidarsi ai professionisti che fanno questo di mestiere, che possono aiutare, anche perché poi, lo ripeteremo, le diete sono molto personalizzate. Devo. E però insomma ci sono delle strategie che tutti noi possiamo adottare. Però iniziamo a rispondere a qualche domanda. Rispondiamo a Fabiana, le scrive da Lodi e le chiede: ho fatto molte diete ma ho sempre perso pochi chili e poi ho ripresi, perché non riesco a dimagrire? Questo è un po' il dilemma un po' di tante persone che ci stanno seguendo magari in questo momento.
1: Allora, come si ricollega benissimo,
0: esatto,
1: a quello che abbiamo prima detto. Prima di tutto bisognerebbe capire anche il peso di partenza di questa signora, perché magari non aveva questa necessità così clinica importante di perdere peso, ma voleva lei vedersi in modo diverso
0: un po',
1: meglio. Anche quello comunque
0: ci sta,
1: per l'amor di Dio. Però bisogna vedere a che cosa ha fatto, cioè quante calorie si è tolte. Magari ha diminuito le calorie, ma non così a sufficienza per perdere peso, perché ricordiamoci, la perdita di peso di base è una differenza tra quanto introduco e quanto brucio. Magari non fa attività fisica, magari non dorme anche bene, perché anche il sonno regola la fame e l'appetito, magari ha una fame nervosa, una fame emotiva che non le consente di gestire bene la dieta, quindi
0: magari si spilucca durante il giorno.
1: Brava, proprio perché magari tolgo le calorie nei pasti principali, poi metà pomeriggio fame e mangio un qualcosa che in quel momento non mi permette di perdere peso. E poi, ripeto, ribadisco, magari non c'era una necessità clinica di perdere peso ed è lì il momento in cui bisogna affidarsi a un professionista, non
0: certo,
1: per tirarla col mio mulino, ma perché ci vuole ancora più attenzione in quello che si fa.
0: Esatto. E allora come si fa a identificare invece un paziente obeso che necessita magari, non solo, poi parleremo anche di questi nuovi farmaci,
1: sì,
0: che hanno e che ci sono per fortuna, dico io, per combattere l'obesità e il grave sovrappeso. Allora, come si fa a identificare questo paziente?
1: Di base è una diagnosi l'obesità che
0: certo,
1: viene fatta dal medico specializzato poi in obesità. Però di base la regola principale è calcolare l'indice di massa corporea, ovvero il rapporto peso-altezza, anche se questo indice ormai, grazie a Dio, si è visto non essere più sufficiente, perché io posso essere in uno stato di forte sovrappeso ma avere una percentuale di massa grassa molto bassa, perché ho una percentuale di massa muscolare maggiore. Però sicuramente l'indice di massa corporea è un primo indice. Il grasso viscerale, le circonferenze addominali, cioè quel grasso che è localizzato a livello dell'addome e che può creare patologie cardiovascolari, aterosclerosi, aumento di colesterolo, infarti, ictus. Se è una persona che ha già provato altre diete ma non riesce a perdere peso. Ci sono determinate caratteristiche che possono identificare, o meglio diagnosticare, una persona obesa. Queste sono le basi.
0: Le basi. Allora, qual è il percorso nutrizionale medico che un paziente obeso poi dovrà seguire?
1: Ma possono essere diversi. A oggi, una volta è stata effettuata una diagnosi di obesità dal medico, il percorso è tendenzialmente una dieta personalizzata fatta dal medico o dal dietista o nutrizionista, in maniera tale da avere degli obiettivi da raggiungere, che solitamente sono la perdita di peso. E non dimentichiamoci che spesso e volentieri un paziente obeso ha anche magari il colesterolo alto, la pressione alta, una glicemia non compensata, altre situazioni che con la perdita di peso vanno a migliorare, oppure associare alla dieta anche un minimo di movimento, attività fisica, movimento, oppure anche una terapia farmacologica. Dipende da caso a caso.
0: Per cui quanto è importante identificare anche il paziente, poi con lui fare un percorso sia nutrizionale sia un percorso terapeutico medico, questo multidisciplinare. Però rispondiamo anche a Pasquale, le scrive da Chieti e le chiede: sono in sovrappeso, fare digiuno un giorno alla settimana o saltare un pasto aiuta?
1: No. Assolutamente no, cioè il digiuno di un giorno non porta nessun beneficio. Ricordiamo che il digiuno è nato più per un discorso antinfiammatorio, definiamolo così, ok? Ma è semplice non mangiare un giorno, mi peso il giorno dopo.
0: Il famoso digiuno intermittente di
1: già,
0: cui
1: già quello è già più, se fatto in modo corretto, è già più giusto seguirlo, ma il digiuno di un'unica giornata non serve a nulla per perdere peso in quel giorno lì, non serve, cioè nel lungo periodo non ho un risultato che posso mantenere. Il digiuno intermittente in realtà...
0: Cioè saltare un pasto poi di fatto?
1: Cioè tanti lo fanno senza pensare che stanno digiunando quel pasto quella volta, manca tempo, non hanno fame, sono veloci, mille occasioni. Il digiuno intermittente invece è già più strutturato, è associato anche quello a uno schema alimentare bilanciato e controllato, quindi l'effetto nel lungo periodo non è solo quello dimagrante, ma anche quello di una sensazione di miglior benessere.
0: E dove non mancano neanche tutti i nutrienti, insomma, se fatto sempre seguito da un professionista, mai fare il fai da te che può essere addirittura pericoloso. Io ho detto, insomma, il paziente, prima ho fatto una premessa, il paziente deve essere seguito, ci sono i professionisti per questo, però c'è uno schema un po' generale che lei ci può fare, come ci dobbiamo comportare a tavola, ci può dare uno schema, un aiuto? Ecco.
1: Allora, di base sono le solite regole che vengono date, quindi i classici tre pasti più eventualmente due spuntini. Nei due pasti principali, pranzo e cena, ci devono essere le fonti di carboidrati, di proteine, di fibra e di grassi, quindi un primo con un secondo un contorno, un secondo con del pane o delle patate un contorno, della frutta che può essere mangiata a fine del pasto o a metà mattina, a metà pomeriggio, una colazione che è importante, non è il pasto principale perché è il pranzo il pasto principale, ma un minimo di colazione va fatta, che può essere una parte liquida.
0: Ah, non è più il pasto più importante della giornata?
1: Ma diciamo
0: la
1: che
0: colazione
1: è importante, però la parte maggiore di calorie
0: è
1: il pranzo, perché se salto completamente il pranzo, che è metà giornata, e arrivo magari a cena che ho fame, perciò la maggior parte delle calorie devono essere mangiate nel pranzo, okay? Anche perché a cena, se faccio una cena importante, poi devo andare a dormire, magari risulta anche più difficile addormentarsi. Però la colazione è da fare, appunto sono i tre pasti principali, però uno yogurt o del latte o del tè con dei cereali o delle fette biscottate o del pane con la marmellata è la classica, come può esserci anche una colazione un po' più salata, quindi delle uova, del pesce, dei formaggi freschi, insomma. Sono indicazioni molto
0: generiche, però insomma già seguire queste indicazioni non sarebbe male.
1: No, questa è un'alimentazione corretta.
0: Corretta, ecco. Poi la

0: grammatura, le porzioni, insomma, quello è un altro discorso. Dottore, non possiamo non parlare, un po' l'abbiamo accennato, dei farmaci, sì, che hanno rivoluzionato un po' il mondo delle diete, ma non solo. Sono farmaci importanti, sì, che devono essere prescritti da un medico e seguiti, abbiamo detto che è un percorso un po' multidisciplinare. Sì. Quanto è importante, oltre al farmaco, seguire anche una terapia alimentare, che di fatto diventa una terapia, o sbaglio?
1: È una terapia, sono una attaccata all'altra. Cioè, certo. Ci sono purtroppo medici che danno solo il farmaco e saluti con due indicazioni, ma in realtà il farmaco è associato a una terapia alimentare, a uno schema dietetico. La dieta serve per quale motivo? Essenzialmente per gestire eventuali sintomi che ci possono avere con l'utilizzo del farmaco, che in alcuni casi può esserci della nausea, del bruciore di stomaco. B, che col farmaco è talmente forte su alcuni pazienti che va a togliere la fame in modo evidente, e quindi il paziente in automatico toglie il cibo, ma con una dieta di base almeno si dà il minimo
0: i nutrienti
1: giusti, micro, no? E macro, anche certo, se eliminare le vitamine, per avere una giornata tranquilla, essere in forze e vivere correttamente. Ma la terapia farmacologica, che poi può essere cronica, quindi a vita, o in alcuni casi, dipende un po' da paziente a paziente, può essere ciclica, diciamo così, o meglio periodica, serve anche per insegnare, educare al paziente come mangiare in modo corretto. Perché poi nel momento in cui si arriva al peso target, il farmaco viene fatto un decalage, cioè un dosaggio minimo di mantenimento, e in quel caso il paziente deve aver capito come mangiare.
0: E noi vediamo concretamente che cosa è successo a un suo paziente ad un anno dal trattamento farmaci più terapia alimentare. Mi piace terapia farmacologica e terapia alimentare, perché di fatto deve essere seguito con una dieta assolutamente importante. Sì. Dopo un anno che cosa è successo? No, questa è la dieta proteica. Se mi fate vedere esattamente il prima e il dopo, ecco, vediamo. Lui, sono stati persi 51 kg in un anno.
1: Cioè, è evidente il cambiamento. La cosa importante in questo paziente, oltre alla perdita di peso, terapia farmacologica e dieta, è che su 51 kg di peso perso, lui ne ha persi 46 di massa grassa. Quindi le diete nella terapia farmacologica servono anche per non perdere quella massa muscolare, che invece è fondamentale anche per mantenere il metabolismo attivo, quindi per continuare a bruciare correttamente. Questo è un risultato ovviamente evidente, eclatante, ed è il classico paziente obeso che 2-3 anni fa veniva mandato direttamente nella chirurgia bariatrica, quindi chirurgia dell'obesità. Con l'avvento del farmaco, grazie a Dio, questo è un risultato
0: straordinario, ad un anno di distanza, veramente persi tanti chili. Grazie al dottor Giuliano Bezzo.
2: Vi lascerò soli con i vostri pensieri adesso. E quando tornerò, parleremo di quello che abbiamo appena letto.
3: Simon Birch fu il neonato più piccino mai registrato nella storia dell'ospedale di Greystone.
4: Potete scegliere fra restare qui chiuso in prigione o fare un servizio di pubblica utilità.
5: Pubblica utilità!
6: Simon Birch, questa sera, in prima serata.
7: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio, con Kinder Fetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
8: I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.
9: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
10: Sparco ostinato? C'è Vim Carboni Attivo.

La Maccario, io ricordo, è chirurgo ortopedico dell'unità di chirurgia del piede e della caviglia dell'Humanitas San Pio X di Milano. Ringrazio e saluto anche la nostra paziente, la signora Judith. Ebbene, perché oggi parliamo di un argomento che voi ci avete richiesto esattamente, siete in tanti, che soffrite di piede piatto. Oggi cercheremo insieme ovviamente alla dottoressa, buongiorno a lei, buongiorno cercheremo di capire esattamente come si fa a diagnosticare un piede piatto e quali sono anche le ultimissime terapie per curare il piede piatto, che può evolvere purtroppo in una condizione

0: piacevole che compromette la qualità della vita. E allora iniziamo proprio da questo. Come si riconosce, dottoressa, un piede piatto e quali sono anche un po' i segnali, i sintomi che avverte il paziente?
1: Beh, prima di tutto mi sento di dover dire che il piede piatto non è per forza una patologia. Mm. Abbiamo piedi piatti assolutamente fisiologici, che sono la maggior parte.
0: La maggior parte, sì.
1: E quindi
0: però possono creare dolore anche.
1: Esatto, e piedi piatti invece patologici, che quindi danno il sintomo. Il sintomo si può manifestare in maniera diversa se stiamo parlando per esempio in un adulto, mm-hmm. in cui il sintomo è soprattutto a livello tendineo, quindi un tendine che passa mediale a livello del piede, ma anche a livello di alcune articolazioni che sono sovraccaricate, come la sottostragalica. Quindi dolore ma anche deformità, quindi un piede che cambia forma, che cede, che si deforma proprio. Nel bambino i sintomi sono invece un pochino più nascosti, magari il bambino fa più fatica a dire ho dolore, parla certo. più di affaticabilità, oppure limita il dolore a determinati momenti della giornata, all'attività fisica per esempio, quindi magari è da indagare in maniera un po' diversa.
0: E qual è la localizzazione? Possiamo vedere sul piede
1: certo.
0: di Judith esattamente dove il paziente magari sente il dolore?
1: Allora, tipicamente in adulto il dolore è soprattutto a livello del tibiale posteriore, quindi a questo livello. Ma non raramente coinvolge anche la sottoastragalica, quindi a questo livello, o il tendine Achille, che lavora male, che lavora con un braccio di leva svantaggioso e che quindi si infiamma. Nel bambino più tipicamente invece il dolore può essere mediale o sulla fascia plantare, però tanti bambini, pur avendo un piede piatto patologico, non hanno sintomi, quindi ripeto, magari
0: è
1: indagare in maniera diversa.
0: La diagnosi è diversa perché appunto il bambino magari non sa neanche
1: esatto.
0: descrivere il dolore
1: esatto.
0: che sta avendo in quel momento. Quando allora bisogna andare dallo specialista? Quando una persona adulta in questo caso
1: certo.
0: Deve andare da uno specialista?
1: Beh, allora, sicuramente il dolore è quello che preoccupa, un dolore prolungato, un dolore che non passa ed è quello che porta dallo specialista.
0: Certo.
1: Però molti pazienti arrivano anche perché proprio vedono il loro piede cambiare e quindi cedere e quindi si preoccupano di questo. O ancora notano un consumo delle scarpe anomalo, quindi tutte queste cose insieme portano il paziente a preoccuparsi. Lo specialista però è in grado oggi di fare prevenzione e quindi lo può fare grazie a diciamo, degli esami specifici come la tacchi in carico mm-hmm. che ci permette oggi di studiare il piede in maniera diversa e quindi di agire prima, seguendo il paziente con dei follow up specifici,
0: certo.
1: che il piede tramuti e peggiori.
0: Allora, io adesso le faccio la domanda che le fa Maura dalla provincia
1: sì.
0: di Napoli e le chiede, camminare scalzi? Peggiora o può essere utile contro il piede piatto, dottoressa?
1: Allora, camminare scalzi in realtà è una condizione che se abbiamo un piede piatto fisiologico può essere assolutamente d'aiuto. Io dico sempre che il piede è un organo di senso, non di moto, quindi camminare scalzi in realtà aiuta la propriocettività del piede, la sua coordinazione, il suo equilibrio. È diverso se abbiamo un piede patologico, un piede piatto patologico, scalzo non è contento, un piede che va maggiormente sotto sforzo, che fa fatica e quindi che esprime ancora di più il suo dolore, la sua deformità.
0: Beh, adesso cerchiamo di capire come avviene la valutazione e come si svolge una visita all'interno del suo ambulatorio,
1: certo.
0: dottoressa.
1: Allora, la prima cosa è studiare il piede mentre lavora, quindi in carico, in piedi mentre si cammina, quindi chiedo alla paziente di camminare avanti e indietro e la osservo sia posteriormente che anteriormente, dopodiché la faccio mettere in equilibrio prima su un piede e poi sull'altro piede, in modo da osservare il tendine tibiale posteriore.
0: E in caso di piede piatto, mi scusi dottoressa,
1: certo.
0: la paziente può avere
1: Bravissima,
0: mancanza
1: sì.
0: di equilibrio?
1: In questo caso questo tendine fa fatica, quindi vedo la paziente che cerca l'equilibrio ma insomma fa fatica a mantenerlo.
0: Mm-hmm.
1: E poi le chiedo di sollevarsi in mezza punta, anche questo è un modo per controllare il calcagno, valutare la rigidità del retropiede.
0: E anche in questo caso, se il piede piatto dà dolore, la paziente riesce a stare in punta di piedi oppure no, fa fatica?
1: Esatto, ha delle difficoltà, la difficoltà può essere anche a livello del polpaccio, quindi del tricipite surale, e quindi vedo la paziente che tende un po' a cedere in questi movimenti, ma soprattutto vederla in piedi e quindi controllare l'allineamento, in particolare del retropiede, è uno dei test più importanti per capire se sono davanti a una deformità.
0: Poi c'è un altro, ci sono altre valutazioni che vengono fatte.
1: Sì, torna sul lettino e a questo punto vado a testare alcune articolazioni. Per esempio l'articolazione sottoastragalica, che è un'articolazione che non sappiamo nemmeno che esista finché non fa male. Cioè l'articolazione sotto alla caviglia. E quindi vado a valutarne la sua rigidità o l'eventuale dolore, anche chiedendo alcune cose alla paziente. Per esempio se ha dolore a camminare sul terreno in

0: regolare.
1: E questo. Adesso però ci sono anche degli esami, magari dopo la visita è lo stesso
0: Certo.
1: specialista che chiede che tipo di analisi, perché immagino sono all'ambulatorio, vengono con
0: Di
1: RX,
0: solito,
1: risonanze,
0: esatto.
1: ecco, ma ci sono delle, una diagnosi più accurata viene fatta anche con delle analisi diagnostiche, e
0: Certo,
1: quali,
0: certo.
1: dottoressa?
0: Allora, la prima cosa, come dicevo, è studiare il piede in carico. Quindi una radiografia in carico è sicuramente l'esame di base, ma oggi abbiamo a disposizione questo esame che ci dà delle nozioni, delle notizie in più, che è la TAC in carico a basso dosaggio. Non è la classica TAC tradizionale che viene eseguita da sdraiati. Abbiamo detto che il piede va studiato in carico e quindi la TAC in carico mi permette di avere, di acquisire le normali informazioni che mi darebbe una TAC, ma associarle al carico. E quindi mi permette da una parte di comprendere prima il tipo di deformità che ho davanti, ma anche di pianificare, usando dei tools che usano intelligenza artificiale, un eventuale planning chirurgico. E quindi riuscire a essere più precisa ancora nel momento in cui poi vado a eseguire chirurgia.
1: Dottoressa, ci potrebbero essere delle conseguenze anche su altre articolazioni se non dovessi poi curare il piede piatto?
0: Sì, soprattutto se poi è un piede che tende a cedere sempre di più e a diventare rigido, quindi artrosico. In primis l'articolazione che viene, diciamo che subisce ulteriormente questo malallineamento è la caviglia. Quindi un piede piatto patologico, rigido, va a influenzare in maniera negativa la caviglia che lavora fuori asse e quindi porta poi a problematiche anche a livello della caviglia, ma sicuramente in parte anche a livello del ginocchio.
1: Cioè, i trattamenti, parliamo di trattamenti, di terapie, iniziamo parlando di trattamenti conservativi.
0: Certo.
1: Quali sono prima dell'approccio chirurgico, che anche in questo caso c'è, però poi ci dirà esattamente la dottoressa in cosa consiste. Quali sono le terapie conservative?
0: Allora, sicuramente oggi abbiamo capito l'importanza dell'esercizio fisico terapeutico, quindi questo non
1: Cioè
0: vale.
1: fisioterapia, dottoressa,
0: Bravissima,
1: sarebbe?
0: fisioterapia può essere eseguita appunto guidata da qualcuno, può essere eseguita anche in maniera autonoma una volta che si ha acquisito la metodologia, però questo è fondamentale ovviamente non per tutti i tipi di piede piatto, ma laddove
1: Certo.
0: abbiamo una situazione che può essere recuperata, quindi un piede piatto flessibile che ha perso il suo equilibrio, l'esercizio fisico è sicuramente fondamentale, associato magari a un plantare in casi selezionati, quindi non in tutti i casi, a eventuali infiltrazioni di medicina rigenerativa.
1: Ah, ho capito, per cui anche la medicina rigenerativa è
0: Può
1: entrata,
0: avere,
1: può
0: può dare un
1: avere.
0: supporto, ma non è da vedere come una bacchetta magica. Quindi io insisto molto in realtà sull'esercizio fisico terapeutico, stretching, rieducazione del polpaccio, ma in generale della muscolatura dell'arto inferiore, è una routine che deve
1: E
0: essere
1: anche
0: portata
1: perdere peso
0: avanti.
1: può essere d'aiuto,
0: Allora,
1: indipendentemente.
0: sicuramente la perdita di peso può essere di aiuto, non tanto correlata al fatto che il peso imprime maggior stress a livello dell'articolazione, ma soprattutto in quanto il peso, il tessuto adiposo è pro-infiammatorio e quindi va a esasperare magari una situazione che è già latente.
1: E allora parliamo di intervento. Quando diventa inevitabile l'intervento chirurgico,
0: E
1: dottoressa?
0: quando un piede che continua a far male, che nonostante gli esercizi, nonostante le terapie conservative, continua a cedere, continua a deformarsi. E quindi in questi casi l'intervento diventa inevitabile, ma può cambiare a seconda del tipo di piede piatto che abbiamo davanti. Se abbiamo un piede piatto flessibile, allora possiamo pensare a delle osteotomie, cioè delle correzioni che non vanno a limitare il nostro movimento e quindi otteniamo come risultato un piede più anatomico che ci permette più mobilità. Se invece abbiamo atteso troppo e quindi questo piede è degenerato, è diventato un piede piatto artrosico, quindi rigido, allora dobbiamo andare a bloccare delle articolazioni che sono malate e quindi diamo più stabilità a questo piede, ma lo rendiamo comunque più rigido.
1: Che tipo di interventi sono? Serve comunque sempre l'anestesia? Sono interventi invasivi, mini invasivi? È vero che io dico sempre che per fortuna la ricerca è andata avanti anche all'interno delle nostre sale operatorie e si è molto, come dire, si parla molto di interventi mini invasivi e dunque l'invasività è un aspetto molto importante soprattutto per il post operatorio, no? Per il paziente.
0: Certo.
1: E che tecniche sono esattamente?
0: Si tratta nel primo caso, quindi quando abbiamo un piede piatto
1: Flessibile.
0: flessibile, di sicuramente una chirurgia mini invasiva, perché riusciamo a eseguirla con dei mini accessi, ma comunque è una chirurgia che va a cambiare completamente la forma del piede, quindi è una chirurgia che poi ha un recupero importante per il paziente. Nel caso invece di un piede piatto rigido, è una chirurgia che al di là della mini invasività, va davvero a imprimere un cambio rilevante nell'anatomia e quindi che oggi non possiamo, diciamo, sminuire
1: Certo.
0: dicendo appunto che è una chirurgia da poco,
1: Da
0: prevede un
1: poco, no.
0: recupero comunque che mette il paziente insomma, in una condizione di doversi impegnare.

0: Nel post operatorio.
1: Ecco, e il post operatorio, perché quando si parla di piedi, i pazienti sono molto preoccupati. Cioè, già la lucevalgo preoccupa certo. molto, no? Il fatto del post operatorio, in cui comunque occorrono diverse settimane. E in cosa consiste un post operatorio quando si tocca appunto la pianta del piede?
0: Allora, sostanzialmente la cosa in cui crediamo maggiormente è il carico immediato, quindi laddove il tessuto osseo lo permetta, il carico immediato, sebbene con uno stivaletto gessato che viene applicato e che deve rimanere in sede per 3-4 settimane, ma appunto dare un carico immediato aiuta tanto il paziente nel recupero. Al di là dell'autonomia che viene mantenuta, lo aiuta poi nel post, quindi alla rimozione del gesso a 3-4 settimane, il paziente è già in grado di camminarci perché lo ha già fatto e quindi è un decorso che in qualche modo è avvantaggiato. E poi da qui gli esercizi, l'attività sempre del carico, l'acqua, quindi camminare in acqua è sicuramente un gesto che ci aiuta molto nel recupero.
1: Si può parlare di prevenzione, dottoressa? Perché lei ha detto, insomma, se è fisiologico, ci si nasce, che è la stragrande maggioranza, ma poi magari può peggiorare nel tempo, no? Perché il dolore può avvenire. La prevenzione si può fare?
0: La prevenzione, come dicevo prima, oggi si può fare parlando dell'attacco in carico, che ci permette di andare a studiare prima un piede destinato a cedere, quindi di intervenire magari anche chirurgicamente con però una chirurgia meno invasiva e che quindi lasci poi più spazio al paziente.
1: Soltanto in questo caso. Io pensavo già alle scarpe.
0: E purtroppo la scarpa non cambia la forma del piede, così come il plantare non cambia la forma del piede. Questo è un messaggio importante. Quindi non portate il plantare con l'idea della prevenzione, con l'idea che se porto il plantare il mio piede non peggiora, perché è un messaggio sbagliato. Portatelo se avete male, perché toglie alcuni tipi di dolore, ma non col messaggio della correzione.
1: Grazie di cuore alla dottoressa Maccario, grazie ovviamente alla signora Judith.
2: Vi lascerò soli con i vostri pensieri adesso. E quando tornerò, parleremo di quello che abbiamo appena letto.
3: Simon Birch fu il neonato più piccino mai registrato nella storia dell'ospedale di Greystone.
4: Potete scegliere fra restare qui chiuso in prigione o fare un servizio di pubblica utilità.
5: Pubblica utilità!
6: Simon Birch, questa sera, in prima serata.
7: Dall'incontro tra esperienza erboristica e innovazione dermocosmetica nascono i bagnodoccia L'Angelica Beauty Essence con collagene, acido ialuronico e vitamina E per una pelle che appare per il 94% più idratata. Scopri il segreto della bellezza naturale con L'Angelica.
8: Quando cerchi un po' di freschezza a merenda, prendi la vita con un morso. Con Kinder Pingui assaporerai il gusto di una pausa meritata. Con Kinder Maxi King, il gusto di sentirti al top. E con Kinder Choco Fresh, il gusto di una coccola solo per te. Freschi Kinder, freschi da mordere.
9: I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.
10: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
11: Tra mille impegni le mie giornate corrono veloci, ma mi regalo sempre un momento ultra dolce con la mia crema modellante. Per capelli senza crespo e morbidi, in un solo gesto. Nuove creme modellanti. Prenditela ultra dolce da Garnier.
12: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie, una visione, innovare. Tradizione e digitale insieme per un'agricoltura sempre più sostenibile. C'è un'Italia che guarda avanti. Agrinet, il futuro in campo. Oggi alle 17.30.

0: Ho deciso. Voglio cambiare vita. Voglio cercarmi un lavoro per non essere più un peso e una vergogna per i miei genitori.
1: Ma è stupendo, Luis Antonio. Come vedi, questo problema ti ha fatto rendere conto di tante cose.
0: L'aiuto di Roma è venuto da te.
1: Da me?
0: Sì. Sì, perché sei stata l'unica persona che mi ha dimostrato fiducia, che ha creduto in me. E per niente al mondo vorrei mai deluderti.
1: Io credo in te perché sei sincero, perché sei tu. E non mi importa di quello che dicono gli altri.
0: Devo trovare il modo di risolvere questo problema. Perché non mi resignerò mai a vederti una volta alla settimana soltanto. Dovrò anche convincere i miei genitori che non sono colpevole, perché tutto torni tranquillo e io possa realizzare i miei sogni.
1: Lavorerà?
0: Sì, lavorerò. E dopo io voglio sposarmi, però con la donna che io amo.

0: Sono tornato perché ho saputo che mio padre è malato, che ha bisogno di me. Voglio cambiare vita, Mariana. Ho deciso di aiutare mio padre nel suo lavoro e poi voglio sposarmi.
1: Con Esther?
0: No. Io voglio sposarmi con te.
1: Con me?
0: Se tu mi vuoi.
1: Mi stai prendendo in giro, forse?
0: No. No, Mariana, io sono innamorato di te. Questa separazione è stata utile, mi ha dato il tempo di capire. Ho bisogno di te. Ed è per te che ho deciso di cambiare e di migliorare.
1: Ma è che non ci posso credere. Ti prego, dimmi che non mi stai ingannando. Perché non lo sopporterei.
0: No, Mariana. Ti voglio bene. Ti amo. Voglio sposarmi con te.

0: Mariana, è successo qualcosa? E non so come dirtelo.
1: Sei stato da tuo padre e ti ha detto di no?
0: No. No, non gli ho neanche accennato di noi, perché...

0: non ne valeva più la pena.
1: Che cosa vuol dire? Te ne sei pentito?
0: No. No, Mariana, io non amo che te, lo giuro.
1: Ma loro vogliono che ti sposi con Esther. Ma perché insistono? Se era tutta una bugia e tu mi hai detto che saresti riuscita a convincerli. Non possono obbligarti, Luis Antonio, non è giusto. Sono i tuoi genitori e devono credere a te e non a lei.
0: Purtroppo è Esther che ha ragione.
1: Come? Perché?
0: Sì, Mariana. Esther? Esther sta aspettando.

0: Hai già finito?
1: Quasi.
0: Non essere triste. Vedrai che tutto si aggiusterà. Pensi che potremo vederci?
1: Sì.
0: No, lasciate, la porto io. Chi è?
2: Sono io, cara.
3: Hai già preparato tutto?
1: Sì, don Alberto.
3: Non ti porti via anche il televisore? Se vuoi, possiamo comprarne un altro.
1: No. No, terrò questo qui.
3: Maria, non appena Luis Antonio sarà andato in ufficio, dai ordine di portare le valigie della signorina in macchina.
0: Sì, signore.

vere e proprie sentinelle della salute dell'ambiente. Ma dietro questo dato importante oggi c'è un problema, perché gli insetti impollinatori stanno drasticamente calando e le cause di questo sono diverse: l'utilizzo di sostanze chimiche, la perdita di habitat naturali e gli effetti legati agli eventi estremi dei cambiamenti climatici, come per esempio la siccità e la grandine, che sono molto pericolose per gli alveari. Oggi noi cercheremo di raccontarvi quali sono gli strumenti messi a disposizione dalla tecnologia, dall'intelligenza artificiale per proteggere e monitorare la salute di questi importanti insetti. Grazie Franco per questo viaggio insieme. Ci muoveremo tra Torino e Bologna e partiamo adesso dalla valle di Cumiana, nelle Prealpi piemontesi. Questa regione è molto importante in Italia perché ha il primato dell'apicoltura. Andiamo!

0: Ci troviamo con Davide Bassignana che insieme ad alcuni amici ricercatori, esperti in informatica ed elettronica, hanno costituito un'associazione Apisfero proprio dedicata alla tutela delle api. Davide, perché le api sono così importanti?
1: Guarda, partirei da cosa fanno le api e il mondo vegetale insieme. Considera che l'80% delle angiosperme, cioè le piante che hanno bisogno di essere impollinate per produrre frutti, sono impollinate da insetti e l'85% di questi insetti sono api da miele. Quindi rappresentano proprio un anello biologico di congiunzione fra il mondo vegetale e il resto degli ecosistemi. È interessante osservare come le api abbiano contribuito insieme alle piante a quello che noi vediamo in natura. Ci sono moltissimi tipi di api. 1000 sono presenti in Italia e l'ape miellifera è solo una di queste 1000 e a livello mondiale sono 20.000. Per un chilo di miele, indicativamente, l'ape deve percorrere, volare per circa 120-123 mila chilometri. È come dire che l'ape per produrre un chilo di miele deve percorrere 3 volte la circonferenza terrestre. E di fronte a questa meraviglia, che in qualche modo ho scelto di fare l'apicoltore, io in realtà faccio un altro mestiere, sono un ricercatore, però mi sono sempre occupato di ambiente e ho deciso 15 anni fa di fare qualcosa di concreto e di occuparmi delle api. Ognuna delle nostre arnie porta il nome di un letterato. Trovi Zero Calcare piuttosto che Calvino e altri scrittori, perché trovo una grandissima analogia fra le lettere dell'alfabeto e le api. Le lettere da sole non ti raccontano, non ti spiegano, ma messe insieme ti raccontano delle storie incredibili. Allo stesso modo il linguaggio della natura parla attraverso le api.
0: Davide, uno dei problemi maggiori che hanno gli apicoltori è combattere la varroa, un acaro molto pericoloso. Voi avete messo a punto che cosa? Uno scanner che fa che cosa?
1: Ma guarda, in effetti la varroa è la principale causa di collasso degli alveari. Il 90% degli alveari muoiono a causa della varroa e quindi riuscire a capire quanta varroa, questo ectoparassita presente nell'alveare ed endemico, arrivato in Europa negli anni 70, sapere quanta varroa è presente in ciascuna famiglia è molto importante. L'apicoltore normalmente, prima di questo scanner che abbiamo realizzato, doveva andare a contare quanta varroa era presente sul cassettino di fondo posto sotto l'alveare. Molto difficile riuscire a identificare un parassita che è grande un millimetro, un millimetro e due. E quindi noi abbiamo immaginato di porre un foglio adesivo sotto l'arnia e poi questo foglio lo prendiamo e lo andiamo ad inserire in uno scanner che fa una fotografia e unisce queste foto e le trasferisce su un

0: dove è necessario avere molta potenza computazionale per riuscire a riconoscere e contare la varroa in modo molto preciso.
1: Davide, so che anche tuo figlio Elia sia appassionato di apicoltura. Cosa dici? Mi porti a vedere il vostro apiario?
0: Senz'altro, qui siamo in una valletta di fronte a una montagna piena di castagni ed è il luogo ideale perché passa anche un ruscello, le api hanno bisogno di acqua e andiamo a ritirare i fogli per il conteggio perché in questo periodo è importante sapere quanta varroa è presente per sapere come trattare e andare a intercettare eventuali picchi di varroa in qualche famiglia.
1: Andiamo! Ci muoviamo molto lentamente per non infastidire il lavoro delle api. Siamo protetti dalle nostre tute di colore chiaro, che non è pericoloso perché sono i colori scuri che le preoccupano. Che cosa stai facendo, Elia?
2: Sto rimuovendo i fogli che abbiamo posto sotto le arnie 2 giorni fa, adesso proteggendoli.

0: Ci troviamo sulle colline torinesi a Marentino. Qui sono posizionati alcuni alveari dell'Associazione Agripiemonte Miele, che raggruppa 1.300 apicoltori per un totale di circa 60.000 alveari. Rodolfo, quali sono oggi i problemi maggiori per voi apicoltori?
1: I problemi maggiori per gli apicoltori del Piemonte, ma in genere di tutta Italia, è la produzione. Il cambio climatico, ahimè, ci sta penalizzando fortemente. Mediamente una volta si producevano oltre 60 kg di alveare, oggi si rischia di produrne 20, a volte solo o anche solo 30 kg ad alveare, per cui diventa molto difficile, continuare a vivere di sola apicoltura.
0: Rodolfo, uno dei problemi maggiori è la varroa, questo acaro molto pericoloso per gli alveari. Come ti difendi tu?
1: Gli interventi da fare sono innanzitutto due: il cosiddetto estivo, dove tu fai un trattamento cosiddetto tampone, dove a fine stagione, tolti i melari, quindi in assenza totale di raccolta di miele, noi cerchiamo di buttare giù la grande maggioranza della varroa. E poi c'è l'intervento invernale. L'intervento invernale è quello che risolve poi parzialmente, nel senso che quel 2 o 3 5% rimane ancora e quindi poi riparte in primavera ed è questo il grosso problema. Per cui i metodi ci sono tutti prodotti ovviamente registrati dal Ministero che noi apicoltori utilizziamo a secondo delle proprie esigenze, delle proprie scelte di trattamento che uno può fare. Sono anche finanziati dall'Unione Europea che ci dà la metà proprio per aiutare gli apicoltori che, ripeto, sono in fortissima crisi.
0: Grazie alla collaborazione con Apisfero, però avete introdotto anche la valutazione, il monitoraggio con lo scanner,
1: Sì,
0: giusto?
1: è molto importante poterlo fare durante l'annata, avere contezza di quante varroe possono esserci nell'alveare e questo ci aiuta, secondo dei mesi dell'anno, che possono essere maggio, giugno o luglio, capire quant'è la infestazione e quindi intervenire e magari sospendere anche la produzione, intervenire per salvare le famiglie che se superano un certo tot di migliaia di varroe rischiano, ahimè, di collassare. Adesso mettiamo i fogli adesivi e tra 3 giorni li verremo a togliere.
0: Rodolfo, ma questa specie di ape che cos'è?
1: Apis mellifera ligustica, la nostra specie nazionale, la nostra ape regina italiana, che tra parentesi possiamo trovare in tutto il mondo. La troviamo in Australia, la troviamo in Finlandia, la troviamo in Canada, insomma. È un'ape che ovviamente in Australia è stata portata e ha preso poi un po' le caratteristiche dell'Australia, però sono partiti assolutamente dalla ligustica. Oggi la ligustica è assolutamente la migliore.

0: Floriano, una volta che i melari sono arrivati qui in laboratorio, cosa si fa con i telaini?
1: Allora, la cosa più importante, Francesca, è ovviamente che deve essere misurata l'umidità del miele, perché se l'umidità del miele non è al di sotto una percentuale ottimale, che vale a dire 17,5, il miele rischia di andare incontro a fenomeni di fermentazione alcolica degli zuccheri. In questo momento io sto togliendo lo strato di cera che si chiama opercolo che le api mettono a protezione del miele. Questo lavoro lo faccio su entrambe le facce dei telaini. Quando ho terminato questa operazione, prendo il telaino completamente disopercolato e lo vado a mettere all'interno di questo macchinario che si

si chiama smielatore. Lo smielatore funziona per forza centrifuga, ha un motore, gira e il miele viene sparato contro le pareti laterali e poi lentamente convoglierà verso il basso e noi da lì lo andremo a raccogliere.

0: Ecco Franci, questi sono i fogli che abbiamo ritirato a Cumiana e tolgo soltanto la parte cerata e puoi vedere che sul foglio, sulla parte adesiva, c'è tanto materiale. Questo materiale si chiama rosura. Trovi del polline, questo giallo che è stato un po' schiacciato, trovi della cera, della propoli e qui in mezzo puoi vedere qua ad esempio una piccola varroa che è di circa 1 mm, 1,2 mm. Adesso posizioniamo il foglio dentro la macchina e così possiamo fare la scansione.
1: Questo macchinario quindi ci consente con la scansione di contare esattamente quante varroe ci sono nel foglio.
0: Esatto, ha una precisione del 98%, mentre l'occhio umano esperto, ha una precisione del 75%, per cui ci consente di avere un dato preciso e accurato. È un utilizzo etico dell'intelligenza artificiale.
1: A Bologna, l'ente di ricerca del Ministero dell'Agricoltura ha una sezione dedicata allo studio delle api. Andiamo a vedere quali progetti portano avanti.
2: Francesca, facciamo un monitoraggio oggi. Monitoraggio è quello che si fa normalmente con api Euploidei per capire la situazione delle popolazioni. Cosa succede? Che per l'ape da miele che ha le colonie, i monitoraggi si fanno direttamente nelle colonie. Per le api selvatiche invece bisogna andare in giro perché non è così facile indovinare le loro case. Cerchiamo di capire la diversità di api che possiamo avere nel territorio.
1: Qui ce n'è una, guarda, provo a catturarla.
2: Prova, va bene, certo.
1: Vai, vado, eh?
2: Vai. Sei riuscita? Ah,
1: Sì,
2: bravissima! Sì,
1: l'ho presa, guarda. È
3: piccola, eh?
2: invece è un Antidium, un piccolo Antidium.
1: È da miele?
2: No, non è un'ape da miele, anche le altre api fanno un po' poco di miele, però giusto per, diciamo, rielaborano un po' il nettare, no? Perché raccolgono polline e nettare, più polline che nettare per darlo alle proprie larve.
1: Cecilia, qui al CREA vi occupate di apicoltura sostenibile. Esattamente quali sono le attività che portate avanti?
4: Le attività che noi svolgiamo ricadono nell'obiettivo dell'Unione Europea di garantire un'agricoltura sostenibile, resiliente, competitiva e che renda le zone rurali vivaci. Come si realizza questo? Attraverso una serie di sottobiettivi ed attività, tra cui per esempio per quanto riguarda l'agricoltura c'è l'iniziativa Farm to Fork, che in italiano si può tradurre dal produttore al consumatore, che mira quindi ad avere un'agricoltura più equa, più sana e più sostenibile. Le api sono una parte fondamentale dell'agricoltura, sia per quanto riguarda la loro, diciamo, produzione diretta di miele ed altri prodotti, sia per quanto riguarda l'attività di impollinazione. In questo contesto partecipiamo ai bandi che sono proposti dall'Unione Europea, per esempio c'è una forma importante di finanziamento che si chiama Horizon Europe, che è un programma settennale ed è il più grande programma di ricerca e innovazione al mondo. E io ti faccio un esempio, noi al momento coordiniamo tra l'altro proprio come CREA un progetto che rientra in questo Horizon Europe per promuovere un'apicoltura resiliente che si chiama progetto BIGARDS e questo ha l'obiettivo di ridurre il numero di trattamenti antivarroa combinando un approccio innovativo di gestione che rientra nella logica della gestione integrata, quindi trattando gli alveari solo in caso di necessità, ed anche integrando delle strategie di selezione per caratteri di resistenza alla varroa.

E inoltre poi abbiamo anche tutta una parte digitale, cioè di misurazione di parametri ambientali fuori e dentro all'alveare che ci permettono poi di sviluppare dei modelli anche di previsione per poter prendere delle decisioni tipo se è il momento di fare un certo intervento, un trattamento, una rimozione di covata o un intervento per la sciamatura o altro.

0: Sergio, gli strumenti per monitorare la vita delle api in un apiario sono davvero tanti. Qui ne avete diversi, ma so che addirittura ce n'è uno che avete inventato poi proprio qui al CREA.
1: Esatto, sì. Quale bilance per pesare l'alveare, quindi monitorare la produzione di miele delle api. Davanti c'è un contavoli, quindi per monitorare l'attività delle api. E poi di lato c'è un sensore per misurare la temperatura. Questo è un sensore che va all'interno del nido, quindi la parte superiore è il melario dove c'è soltanto miele.
0: Sì.
1: La parte sotto è il nido dove c'è la regina, la covata e il resto della famiglia.
0: Quindi se la temperatura per esempio è alta, che informazione ci dà?
1: Allora, noi sappiamo che la temperatura di covata deve essere stabile a 35 gradi a prescindere dall'esterno, sia in estate che in autunno che in primavera. Quindi siccome di solito la temperatura ambientale è sotto i 35 gradi, oggi ci avviciniamo ma non ci siamo ancora, sappiamo che se abbiamo 35 gradi all'interno sono le api che scaldano per mantenere la covata.

0: Il conteggio del Lavarò, oltre a essere di grande aiuto per gli apicoltori nel capire quando fare azioni o dove spostare i propri alveari, può essere uno strumento fondamentale anche per progetti più ampi. Ci spiega meglio Ottavia Misano, ricercatrice che sta portando avanti un progetto finanziato dall'Agenzia Spaziale Europea.
1: Esatto, Francesca, questo progetto 6bis è finanziato nello specifico dal programma ESA-BAS, Business Application and Space Solution, e mira a fornire agli apicoltori uno strumento più avanzato e più dettagliato che affianchi le loro pratiche tradizionali. Sostanzialmente si basa su tre elementi principali, ovvero l'osservazione della Terra tramite il programma europeo Copernicus, il monitoraggio delle condizioni climatiche, delle informazioni climatiche e dell'intelligenza artificiale. L'obiettivo è quindi quello appunto di fornire una piattaforma che riassuma tutti gli elementi territoriali utili alla pianificazione apistica.
0: Perché naturalmente per gli apicoltori è fondamentale sapere dove posizionare le loro arnie.
1: Assolutamente, anche per evitare sì la contaminazione da varroa, ma anche per sfruttare al meglio tutte le condizioni ambientali di fioritura, germogliazione, al fine di massimizzare la salute delle api e la produzione del miele.
0: I dati forniti da Apisfero come vi stanno aiutando in questo lavoro di questo studio di fattibilità?
1: Allora, i dati forniti in campo da Apisfero vanno a validare ancora meglio i dati forniti dalle applicazioni satellitari, per cui avere una conferma costante dei dati in campo fornisce delle informazioni ancora più precise all'apicoltore.
0: Tra l'altro, Ottavio, una cosa importante è quella di capire anche lo stato di salute dell'ambiente.
1: Esattamente, non solo, vengono monitorati alcuni elementi fondamentali, ovvero i colori variano da blu a rosso per indicare più o meno acqua contenuta all'interno della vegetazione ed è un indicatore per la salute delle piante. Quindi, più una pianta è sana e vigorosa, più le risorse nettarifere sono maggiori e più sfruttabili e utilizzabili dagli apicoltori.
0: Eccoci finalmente di fronte al miele di Marentino e di Cumiana. Davide, tu sei in grado di riconoscere un miele dall'altro?
2: Ma ho qualche difficoltà, mangio miele tutti i giorni, però ogni tanto magari ho bisogno di un aiuto.
0: Floriana, cosa abbiamo qui di fronte?
3: Allora, io intanto vi farei assaggiare il miele che è stato prodotto a Marentino.
0: Molto delicato, direi. Davide, te lo passo.
2: Sì, è fruttato.
3: Si tratta di un miele dolce, delicato, molto gradevole, ideale da utilizzare ad esempio come prima colazione.
0: E che cos'è? Ecco,
3: Miele millefiori.
0: invece questo più scuretto.
3: Questo, come potete ben notare, è completamente diverso dall'altro, però io anche con questo farei la stessa cosa.
0: Profumo molto forte.
2: Legnoso, amaro, già si sente.
3: Bravissimo, quindi un odore penetrante, pungente e in bocca molto amaro e molto persistente ed è miele di castagno.
0: Floriana, è vero che il millefiori è la carta d'identità di un territorio?
3: Assolutamente sì.
0: Quindi più fiori ci sono dentro, più quel territorio è in salute in un certo senso.
3: Assolutamente sì, anche perché vuol dire che se c'è tanta biodiversità e tanta vegetazione, vuol dire che ci sono molti alveari e quindi tantissime api e quindi è un super territorio.
0: Bene, allora mangiamo tanto miele e millefiori. Arrivederci alla prossima puntata.

0: Vi lascerò soli con i vostri pensieri adesso. E quando tornerò, parleremo di quello che abbiamo appena letto.
1: Simon Birch fu il neonato più piccino mai registrato nella storia dell'ospedale di Greystone.
2: Potete scegliere fra restare qui chiusi in prigione o fare un servizio di pubblica utilità.
3: Pubblica utilità!
4: Simon Birch, questa sera, in prima serata.
5: L'Oréal Paris presenta il tuo incubo peggiore.
6: La ricrescita!
7: Ci pensa il killer della ricrescita.
5: Ritocco perfetto.
6: 3, 2, 1, fatto!
5: Ritocco perfetto da L'Oréal Paris.
6: Numero 1 per copertura ricrescita al mondo!
8: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio con Kinder Fetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
9: Comunque sia andata la tua giornata, c'è un momento in cui tutto il resto non conta. Ultima Expert Nutrition. Teneri straccetti in una salsa prelibata, ingredienti di qualità e una ricetta pensata per prendersi cura di loro. Il miglior rituale della giornata ogni giorno. Scopri tutte le ricette Ultima.
10: Ultima.
11: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo un euro. E scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a un euro.
12: Dall'incontro tra esperienza erboristica e innovazione dermocosmetica nascono i bagnodocce L'Angelica Fitolatte, con fitoestratti naturali di avena, latte d'asina e cocco, per una pelle morbida e profumata. Scopri il segreto della bellezza naturale con L'Angelica.
13: È presenza quando nessun altro risponde. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
14: I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.
4: Storie di vita, drammi familiari e amori. Protagoniste, le donne agli inizi dell'Ottocento nella vasta e incontaminata valle delle montagne rocciose canadesi.
15: Non possiamo andare avanti così. Ti serve un marito.
16: Viaggia da sola.
15: So badare a me stessa.
17: Non ami ancora.
15: Siamo forti. Questo paese è pieno di donne come noi.
4: La valle delle rose selvatiche. Domani alle 15:15.

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Carissimi, preghiamo per tutto il Medio Oriente affinché il dialogo si sostituisca alla guerra. Preghiamo per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto torni la pace. Sono con noi a pregare Sua Eccellenza Monsignor Gherardo Gambelli, Arcivescovo di Firenze, e Sua Eccellenza Monsignor Piero del Bosco, Vescovo di Cuneo e Fossano. Accendono questa sera un cielo alla Vergine Immacolata le famiglie Marovigli e Marli, cielo che poi arderà nella Cappella della Luce, dove i pellegrini da tutto il mondo chiedono di accendere un cielo, una candela, come preghiera continua alla Vergine Immacolata. Come ogni sabato, vogliamo pregare in modo particolare per le famiglie, specialmente per quelle che vivono particolari difficoltà. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo, a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: Primo mistero gaudioso, l'annuncio della nascita di Gesù a Maria. L'angelo, manifestazione divina, saluta Maria e l'invita a rallegrarsi per essere stata colmata di grazia da parte di Dio. Non solo i meriti di Maria, ma i doni gratuiti del Signore che rendono la ragazza di Nazaret favorita dalla grazia.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore

0: Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Secondo mistero gaudioso, Maria visita Santa Elisabetta. Maria si apre al nuovo che il Signore le propone. È la ragazza di Nazareth che nessuno, neanche tra i vicini, conosceva. Verrà proclamata beata da tutte le generazioni.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
4: Grazie.

Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Terzo mistero gaudioso. Gesù nasce povero a Betlemme. Con Gesù, Dio con noi, il Signore non è più da cercare ma da accogliere, per andare con Lui e come Lui verso gli uomini, per essere la carezza del Padre verso ogni sua creatura.
2: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Quarto mistero gaudioso. Gesù viene presentato al Tempio. Simeone annuncia a Maria che la parola del figlio, come una spada, la costringerà a scelte difficili e dolorose. L'accoglienza dell'annuncio dell'angelo aveva portato Maria a essere la madre di Gesù. Il messaggio del figlio la porterà a essere la discepola del Cristo.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo o così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, e
1: Quinto mistero gaudioso. Gesù viene ritrovato al Tempio. Per Maria e Giuseppe era normale che il figlio seguisse il cammino dei genitori. Per questo essi si sorprendono che Gesù non solo non li segua, ma li inviti a seguire le orme del padre. Maria non comprende il comportamento del figlio, ma non lo rifiuta.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
4: e
3: nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Ora e sempre. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone, e per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes

0: O Vergine Immacolata, Vergine tutta bella, che in quell'11 febbraio 1858 si è apparsa qui a Bernadette. Umilmente ci rivolgiamo a te. Tu che hai chiesto a Bernadette di scavare nella terra affinché sgorgasse la sorgente e di pregare per i peccatori, aiutaci a saper scavare dentro noi stessi. E fondi su di noi la grazia della tua pace. Apri il nostro cuore all'ascolto della parola del Figlio tuo Gesù, perché sappiamo accogliere il suo invito a saper perdonare. O Vergine Immacolata, tu che ci hai aperto e ci riveli la luce del cielo, noi ti preghiamo e riponiamo in te la nostra fiducia. Guidaci sui cammini della pace. O Vergine Immacolata, consolazione dei malati e dei sofferenti, risveglia in noi l'amore del Figlio tuo Gesù e convertici alla buona novella per essere apostoli della nuova evangelizzazione. Amen.
1: Amen.
0: Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, San Giuseppe, Santa Bernadette,
2: il Signore sia con voi.
3: E con il tuo spirito.
2: Sia benedetto il nome del Signore.
3: Ora e sempre.
2: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
3: Egli ha fatto cielo e terra.
2: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.

0: Sale il bilancio dei migranti morti in mare nel tentativo di raggiungere Ceuta, oltre 80 i morti, 47.000 le persone già rimpatriate. Martedì vertice europeo. L'Italia sospende l'accordo di Schengen con la Spagna ed è crisi diplomatica con Madrid. Pioggia di missili russi su Kiev, almeno 9 i morti e 28 i feriti. Zelensky torna a chiedere missili intercettori per abbattere i razzi balistici impiegati da Mosca. Un cargo russo è affondato nel Mar Nero dopo un attacco di droni ucraini. Prosegue lo sciame sismico nei Campi Flegrei dopo il forte terremoto di ieri sera. 130 le famiglie sgomberate, 300 persone accolte da familiari o collocate in aree attrezzate e cresce il timore di nuove scosse. Esodo estivo di agosto, primo fine settimana del mese da bollino nero sulle strade italiane. Oltre 26 milioni gli italiani in viaggio accompagnati dall'AFA. Temperature da record nel weekend. In scena al carcere di Volterra, il capitale umano con la regia e la drammaturgia di Armando Punzo. Protagonisti i detenuti della casa di reclusione alle prese con un lavoro che ripensa radicalmente il valore dell'umano. Buon sabato sera dal TG2000. In apertura di giornale, quindi, il massiccio arrivo di migranti nell'enclave spagnola di Ceuta. È salito il bilancio dei morti in mare ed è polemica per la decisione dell'Italia di bloccare l'accordo di Schengen con la Spagna. Gli ultimi aggiornamenti con Vito De Torre.
1: A Ceuta la situazione sta gradualmente tornando alla normalità. Ad affermarlo è il governo spagnolo, secondo cui quasi tutti i migranti che avevano attraversato la frontiera sono già rientrati volontariamente in Marocco. Intanto la Guardia Costiera spagnola ha recuperato altri 17 corpi senza vita di giovani migranti morti nel tentativo di raggiungere a nuoto Ceuta. Il bilancio, ancora provvisorio, sale così a 80 vittime. Scortati dalle forze di sicurezza di Madrid, molti migranti stanno lasciando Ceuta. Torno indietro perché qui non c'è né cibo né acqua. In Marocco ci avevano detto che la Spagna ci stava aspettando, per questo siamo corsi tutti qui, ma abbiamo capito che non c'è alcuna possibilità. Parole che alimentano il sospetto di un'operazione pianificata per destabilizzare il governo spagnolo. Dagli Stati Uniti il presidente Donald Trump è intervenuto sulla crisi migratoria di Ceuta. Da tempo critico nei confronti del governo socialista di Pedro Sanchez, Trump ha puntato il dito contro leggi deboli, ha detto una cattiva gestione e una legislazione troppo permissiva. Le immagini però raccontano altro. I cancelli della frontiera lasciati aperti inspiegabilmente, proprio come avvenne 5 anni fa, quando il governo marocchino consentì l'ingresso a Ceuta di circa 9.000 migranti nell'arco di poche ore. L'Italia è finora l'unico paese dell'area Schengen ad aver sospeso la libera circolazione con la Spagna. Francia e Portogallo, pur confinando con il territorio spagnolo, non hanno adottato la stessa misura. Martedì tutti i ministri degli interni dell'Unione Europea si confronteranno in videochiamata su quanto avvenuto a Ceuta. Ma nonostante nessuno degli oltre 60.000 migranti sia riuscito a raggiungere il continente europeo, il governo Meloni è fermo nella sua decisione di sospendere Schengen. Durissima la replica del premier spagnolo Pedro Sanchez. La maggior parte dei governi, ha detto, ci ha mostrato sostegno e solidarietà offrendo assistenza. Altri invece hanno scelto di attaccare la Spagna. Un simile atteggiamento è dettato da pregiudizi, disinformazione, ignoranza o interessi politici.
0: E ora con Marino Galdiero andiamo a conoscere nello specifico cos'è il trattato di Schengen e quali sono modalità e conseguenze della sua sospensione. Vediamo.
2: Prima di essere un trattato, Schengen era nota solo per essere un comune del Lussemburgo, al confine tra la Germania e la Francia. Poi, proprio sulle rive del fiume Mosella, il 14 giugno del 1985, 5 paesi strinsero un accordo che di fatto cancella i controlli per le persone alle frontiere. Infatti, all'inizio, il trattato di Schengen lo sottoscrissero Belgio, Francia, Olanda, Lussemburgo e Germania. L'Italia si aggiunse solo nel 1990. Ora vi aderiscono 25 dei 27 paesi dell'Unione Europea. Il patto progetto prevede che i controlli possano essere ristabiliti in caso di minacce specifiche, insomma, in circostanze eccezionali. Ad esempio, le frontiere furono chiuse per l'emergenza Covid. Non è la prima volta che vengono ripristinati gli accertamenti per un periodo di 30 giorni, con la possibilità di essere prolungati. Inoltre, anche i cittadini di paesi terzi, turisti, residenti, lavoratori e studenti possono circolare senza essere sottoposti a controlli. Con la decisione del governo italiano si sospende la libera circolazione tra Italia e Spagna, ma dato che il nostro paese non condivide frontiere terrestri con la penisola iberica, le verifiche dei documenti avvengono per chi arriva via mare o in aereo. Il Ministero dell'Interno ha fatto sapere che i controlli riguarderanno solo i cittadini di paesi terzi extra Unione Europea provenienti dalla Spagna, al fine di verificarne la loro regolarità in ingresso in Italia. Tale misura resterà in vigore per un mese dal 1 di agosto.
0: Il conflitto russo-ucraino, almeno 9 vittime e 29 feriti nel pesante attacco delle forze di Mosca su Kiev, che ha risposto lanciando

0: droni su tutto il territorio russo, ci riferisce Rita Salerno.
1: Una notte infernale a Kiev, dove una trentina di missili balistici hanno colpito la capitale. Si aggrava di ora in ora il bilancio ufficiale, secondo cui almeno 9 persone sono decedute e 28 ferite, compresi 4 minori. Dopo il secondo attacco russo, in appena 2 giorni, il presidente Zelensky è tornato a chiedere una fornitura adeguata di missili intercettori in grado di abbattere i missili balistici impiegati dalle forze russe per piegare il paese. Le milizie di Mosca hanno conquistato nelle ultime 24 ore altri 2 insediamenti in Ucraina, nelle regioni di Zaporizhia e di Kharkiv. Nell'area di Zaporizhia, fanno sempre sapere le autorità russe, un civile è rimasto ucciso in un attacco aereo sferrato ieri dalle forze armate ucraine contro un condominio a Energodar, nella regione sotto il controllo del Cremlino. Nel mese appena concluso si è registrato, stando ad un'analisi dell'AFP, un numero record di missili contro l'Ucraina. I rapporti giornalieri pubblicati dall'aeronautica militare di Kiev parlano di 376 missili, più del doppio rispetto a giugno. Colpita nuovamente dai droni ucraini la raffineria della Rosneft, a 1500 km dal confine. Secondo le informazioni diffuse dallo Stato Maggiore ucraino, sono stati distrutti i ponti ferroviari di Sivash nella regione di Kherson. Un cargo russo è affondato nel Mar Nero dopo un attacco di droni ucraini. Tratti in salvo tutti e 17 i membri dell'equipaggio.
0: Medio Oriente, il presidente americano Trump ha dato il via libera all'attacco su larga scala contro le strutture energetiche iraniane. I raid assieme a Israele potrebbero avvenire già nel fine settimana. Teheran si dice pronta a rispondere in caso di attacco e minaccia ritorsioni contro obiettivi statunitensi e israeliani, mentre cresce la tensione nello stretto di Hormuz. Washington esorta i cittadini americani a lasciare la regione. In Italia ora non si ferma lo sciame sismico nell'area napoletana dei Campi Flegrei. Tanti i residenti che si apprestano a trascorrere la seconda notte in strada. 300 gli sfollati, centinaia le abitazioni lesionate. Ci riferisce Lucia Ascione.
2: Siamo 101 famiglie, il 90% delle case sono danneggiate. Alcune totalmente, con pareti cadute. La mia, per esempio, è caduta la parete della cucina.
3: La grande paura per la scossa di 4.7 delle 19.46 di ieri e per quelle che sono seguite ha fatto posto allo sgomento nella popolazione dei Campi Flegrei. In una giornata rovente, tanta la desolazione. 130 nuclei familiari sgomberati, 300 persone accolte da parenti e amici o temporaneamente presso le aree attrezzate dalle amministrazioni comunali tra Pozzuoli e Napoli. Dei 26 feriti che hanno fatto ricorso alle cure dei sanitari, 5 restano ricoverati nella città puteolana e a Giugliano in Campania. Proseguono ininterrottamente le verifiche da parte dei vigili del fuoco e della polizia locale per appurare le condizioni di stabilità degli edifici.
4: Sono cadute le pareti, che avevo fatto le pareti di cartongesso, sono cadute tutte, le pareti tutte rotte dappertutto.
5: 40 gradi credo, tra polvere e in più senza acqua, penso che è assurdo stare così.
3: Solo in tarda mattinata è ripresa la circolazione ferroviaria, ad eccezione della Cumana tra Bagnoli e Torre Gaveta. Dovrebbe tornare attiva nella mattinata di domani. E sempre domani alle 7 saranno ripristinati i collegamenti con le isole dal porto di Pozzuoli, chiuso dalla capitaneria per danni alla banchina. Dopo la scossa più forte degli ultimi 40 anni, la resilienza e la confidenza della popolazione con una terra in continuo movimento sono messe a dura prova. Cosa c'è da aspettarsi dopo un incremento così evidente dell'attività tellurica? È la domanda rivolta alla scienza, che non si sbilancia, non fa previsioni, ma non nasconde che la situazione dei Campi Flegrei è in continua evoluzione. E alle istituzioni, i cittadini tornano a chiedere se esistano ancora le condizioni per restare.
6: La scossa, appunto, con una magnitudo di 4.7, costituisce in questo caso un ulteriore richiamo a rafforzare la cultura della prevenzione, perché la prevenzione, ahimè, è un discorso che tarda sempre a venire. Noi parliamo di queste questioni solamente quando avvengono questi episodi, poi ce ne dimentichiamo puntualmente. In questo caso, per esempio, oltre ad interessare gli edifici, sono stati interessati anche le pareti tufacee di alcuni costoni, quindi questo sta a significare che noi dobbiamo tendere a un monitoraggio continuo e attivo, non solo dal punto di vista della prevenzione sismica, quindi quella indotta alle strutture, quindi per capire appunto

0: sedimenti sciolti che chiaramente quando vengono sollecitati da onde sismiche di una certa ampiezza producono anche dei crolli, così come è avvenuto questa volta.
1: A Messina, dalle macerie della palazzina crollata giovedì scorso, è stato estratto il corpo della seconda vittima e proseguono le operazioni per cercare le altre persone disperse. Sentiamo Cesare Cavoni.
2: È stato rinvenuto il secondo corpo senza vita tra le macerie della palazzina crollata a Messina. Dopo quello dell'imprenditore Carmelo Leone è stato trovato quello della sorella Rosa. Restano ancora dispersi il marito di Rosa, l'altra sorella Sara, il domestico cingalese e una ventenne messinese commessa di un bazar cinese che si trovava al primo piano. Si era diffusa la notizia dell'individuazione di un terzo corpo, ma i vigili del fuoco hanno escluso al momento il ritrovamento.
3: È una struttura molto importante questa, è una struttura a pilastri. E travi in cemento armato, anzi sono in struttura mista acciaio calcestruzzo, solai prefabbricati in cemento armato, quindi non ci sono muri portanti. La concausa potrebbe essere questa, diciamo, carenza strutturale, la struttura non è delle migliori.
2: I tre feriti accertati, di cui uno in codice rosso, sono stati portati al Policlinico Universitario Gaetano Martino di Messina. Altri feriti sarebbero stati portati in diversi ospedali della città, ma non sarebbero in pericolo di vita.
4: Stiamo preparandoci ovviamente nella ricerca alla terza vittima, ma questo non significa che l'abbiamo individuata. Quindi stiamo operando, le operazioni stanno diciamo, procedendo in maniera più spedita perché oggi le condizioni dei fumi sono migliorate, abbiamo una migliore visibilità, un'area più respirabile, quindi con minore necessità di dispositivi di protezione che ingombrano e interferiscono con le manovre.
2: L'edificio ospitava negozi al piano terra e al primo piano e abitazioni al secondo. Sono circa 70 i vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di ricerca e soccorso. Sul fronte delle indagini, da segnalare le dichiarazioni del procuratore di Messina, Antonio D'Amato, che ha sottolineato come l'attività investigativa sul crollo serve a chiarire una serie di dinamiche, compresa quella se fosse o meno in atto un'attività cantieristica per risolvere dei problemi, non sappiamo se strutturali o di semplice intonaco.
1: Un musicista di 55 anni, originario della Sicilia, è morto nella stanza di un albergo del centro di Perugia. La collega che si trovava con lui è ricoverata in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Ravenna. Si ipotizza che il decesso sia dovuto a un'intossicazione da monossido di carbonio. L'Italia, nella morsa del caldo rovente, bollino rosso in 19 città, lunedì saranno 25. Temperature bollenti accompagnano il grande esodo estivo di questo primo weekend d'agosto. Giorgia Bresciani.
5: Il caldo che sta colpendo l'Italia si fa sentire dal nord al sud. 19 le città con bollino rosso, domani saranno 23 e lunedì saliranno a ben 25 su un totale di 27 monitorate. Resteranno infatti con bollino giallo soltanto Messina e Reggio Calabria. La quarta ondata durerà almeno fino all'8-10 agosto, poi arriveranno temporali che abbasseranno sì di un paio di gradi le temperature, ma porteranno un aumento dell'afa. Questo primo fine settimana di agosto con caldo record segna anche l'avvio del grande esodo estivo. Per la giornata di oggi è previsto bollino nero sulle strade, con oltre 26 milioni di italiani in viaggio. In serata e domani il bollino sarà invece rosso. Particolarmente intenso il traffico sull'autostrada A22 del Brennero, sia per l'arrivo che per il rientro dei turisti stranieri, soprattutto tedeschi, che come ogni estate si recano nelle maggiori località turistiche della costiera romagnola, della Laguna Veneta e del Lago di Garda. La tratta è stata da bollino nero fin dalla prima mattina, con code e rallentamenti nel corso della giornata che hanno raggiunto i 4 chilometri alla barriera di Vipiteno. Per sensibilizzare gli automobilisti sui temi della sicurezza stradale e offrire servizi di assistenza e informazione nelle aree di servizio interessate dai maggiori flussi di traffico, prende il via oggi l'iniziativa promossa dalla Polizia di Stato ed Autostrade, prima tappa Teano Ovest sulla Milano-Napoli. Sono 35.000 invece i passeggeri previsti oggi nel porto di Genova. Secondo Stazioni Marittime, il picco massimo di afflusso per l'estate. A supporto dei turisti è stata attivata un'app che aiuta a individuare piazzale di imbarco, percorso e varco di accesso.
6: Ricordiamo che ANAS, per ridurre al massimo i disagi, ha limitato la presenza dei cantieri. Per tutta l'estate sono stati sospesi 1.175 cantieri, ovvero l'83% del totale.

0: Tra le strade più trafficate la A2, autostrada del Mediterraneo, la statale 106 Ionica e 18 Tirrena Inferiore in Calabria, le autostrade A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazara del Vallo in Sicilia e la statale 131 Carlo Felice in Sardegna. Ricordiamo che la circolazione dei mezzi pesanti sarà sospesa oggi fino alle 22 e domani, domenica, dalle 7 alle 22. Raccomandiamo sempre di guidare con prudenza e che per tutte le informazioni è sempre disponibile il nostro numero verde 800 841 148.
1: Nonostante il taglio delle accise sul diesel, fare il pieno di gasolio è una stangata, soprattutto per autotrasportatori e tassisti. Ci dice tutto Beatrice Bossi.
2: Carburante alle stelle, stangata sugli automobilisti nonostante il taglio delle accise. Dall'inizio del conflitto nel Golfo, secondo i dati della CGA di Mestre, il prezzo della benzina è schizzato del 19,6%, più 0,33 centesimi al litro, quasi 15 euro in più per il pieno di una utilitaria. Il diesel invece è salito di quasi il 21%, 36 centesimi in più al litro, oltre 200 euro per il pieno di un piccolo autocarro. Il conto più salato dunque lo pagano tassisti, NCC e agenti di commercio, tutte quelle professioni che macinano chilometri mentre il portafoglio si svuota in un attimo.
3: Chi usa l'autocarro, la macchina per lavorare, come piccoli trasportatori, tassisti, gli NCC, gli agenti di commercio, si trova a fare i conti ogni giorno con costi che riducono la redditività e la competitività.
2: Sono circa 300.000 le imprese messe in crisi dal caro carburante in Lombardia, Lazio e Veneto, le regioni con la maggiore concentrazione, anche se l'Italia è il paese europeo che soffre meno. Le politiche dei singoli governi non sembrano sufficienti, è necessario l'intervento di Bruxelles.
3: Bruxelles deve consentire agli Stati membri di sterilizzare temporaneamente le accise sui carburanti quando le quotazioni del petrolio raggiungono livelli eccezionali.
1: Allarme siccità al nord, il Po è quasi in secca, in Lombardia e Piemonte coltivazioni a rischio e oltre 100 comuni riforniti di acqua dalle autobotti. Il servizio è di Fausto Nicastro.
4: Il grande caldo e la mancanza di precipitazioni fanno scattare l'allarme siccità. Tutti i bacini e i corsi d'acqua sono in grave affanno, arrivando ai livelli di crisi del 2022. L'osservato speciale di questi giorni è il Po. Lungo le sue sponde, 24 comuni tra Piemonte e Lombardia devono fare ricorso alle autocisterne per rifornire gli acquedotti e garantire servizi idrici ai cittadini. A Cremona il fiume ha raggiunto il livello più basso mai registrato, 8,59 m sotto lo zero idrometrico, un centimetro in meno rispetto al record negativo di 4 anni fa. A causa della sua ridotta portata, inoltre, si teme la ripresa dell'intrusione salina nel delta. Ma il maggiore fiume italiano soffre anche nei primi tratti. A Torino, infatti, da giorni il Greto si presenta in secca, facendo riaffiorare pietre, fango e alghe. E come ormai succede ogni estate, la situazione sta mettendo in difficoltà il settore agricolo. Anche per questo la Regione Piemonte ha emanato lo stato d'emergenza per la crisi idrica. Molte semine sono infatti nelle fasi finali del ciclo produttivo e il riso è nel periodo di fioritura, quello che richiede più riserve d'acqua. Nel bacino padano, però, non solo si coltiva quasi un terzo dell'agroalimentare italiano, ma si concentra anche circa la metà dell'allevamento nazionale, messo adesso in difficoltà sui foraggi. Condizioni critiche anche per i laghi. Il lago Maggiore è sotto di 40 centimetri rispetto allo zero idrometrico, con il 7% del suo invaso perso solo nell'ultima settimana. Quello di Como perde invece il 6%, attestandosi a 29 centimetri sotto il suo punto di riferimento.
1: Aperto poco fa a Medjugorje, il Festival Internazionale della Gioventù che raduna migliaia di partecipanti da circa 80 paesi. Vediamo.
5: Eccoci, questo è il quarto anno per me qui nella parrocchia di Medjugorje per vivere l'esperienza meravigliosa del Festival dei Giovani. Quasi 50.000 giovani, più di 50.000 giovani, ecco, vogliono fare l'esperienza di una gioia, di una fede viva, concreta, reale, un'esperienza d'amore.
6: Bello, che bello essere qui a Medjugorje, l'energia è incredibile, si sente veramente l'unione di questi grandi cuori, di tutte queste preghiere, e sono pronto per questo festival, vediamo cosa mi porterà e che luce porterà in questo posto.
7: È la prima volta che vengo al festival, ma sento già questo spirito di unione e di fratellanza tra di noi. È la quarta volta che vengo a Medjugorje, ma è la prima volta al Festival dei Giovani e sono ansiosa di scoprire come sarà e che cosa faremo.
8: Quando nasce nel 1989, il Vladifest propone ai giovani un vero e proprio ritiro spirituale, fatto di preghiera e meditazione, e ha luogo in un capannone verde vicino alla parrocchia.

0: Da tempo si svolge invece presso l'altare esterno e consiste, oltre alle celebrazioni liturgiche, di catechesi, testimonianze e canti. Un'iniziativa che anche quest'anno ha attratto migliaia di ragazze e ragazze qui a Medjugorje.
1: La scomparsa di Don Antonio Mazzi, aperta a Milano la Camera Ardente, lunedì ci saranno i funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio. Sentiamo Nicola Ferrante.
2: La Camera Ardente alla Cascina nel Parco Lambro, sede di Exodus fra i ragazzi della sua comunità che ha amato e salvato. Addio a Don Antonio Mazzi, le definizioni di prete, educatore o comunicatore non contengono la carica di profezia che ha incarnato, come quando parlava di fede.
3: Il problema è che il rapporto che noi abbiamo con Dio Padre, va bene, il problema non è un rapporto... Ma ho sbagliato, non ho sbagliato, perché la paternità di Dio è tale per cui si è portato in paradiso il ladrone, capito? Si è portato in paradiso il ladrone, per cui il rapporto è talmente forte, per cui no, non si tratta di sbagliare o di non sbagliare, è che il rapporto è tale per cui lo sbaglio o la verità non c'entrano, c'è il rapporto con la R maiuscola.
2: Veronese, classe 1929, sceglie il sacerdozio più che ventenne durante l'alluvione del Polesine, commosso dagli orfani. Lui, che aveva perso il padre da neonato, si fece padre per loro attraverso la consacrazione sacerdotale. Nel 1984 spicca il volo il progetto di Exodus per i giovani tossicodipendenti e si fa vicino anche al dramma delle loro famiglie.
4: Don Antonio mi ha lasciato... La capacità di essere coraggiosi e di guardare il mondo sempre con speranza, soprattutto i giovani, di guardare i giovani con speranza, ma di essere coraggiosi, di aggredire la vita e di non farsi aggredire dalla vita.
5: Noi siamo stati accompagnati da Don Antonio in questo ultimo tratto della sua vita proprio per pensando a quello che poteva essere il futuro della nostra realtà. Il futuro del nostro viaggio, perché noi siamo Exodus, quindi rimane sempre un viaggio.
2: Alla Chiesa chiede vescovi pastori, meno ansia organizzativa, più carità, soprattutto più speranza.
6: Non dobbiamo lasciarci prendere dallo spavento. Noi, soprattutto noi preti, dobbiamo leggere con serenità, va bene, la situazione, dall'altra parte proporre un lavoro positivo.
2: Lo ha ricordato anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha reso una testimonianza di impegno sociale e civile vigoroso e spesso coraggioso. Lunedì alle 15 funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio saranno i suoi ragazzi di Exodus a cantare per quel prete così fuori dal comune che qui sulla terra ha saputo appassionare al destino del cielo.
1: Oggi l'ultima replica nel carcere di Volterra della nuova produzione teatrale della Compagnia della Fortezza dal titolo Il Capitale Umano. Protagonisti i detenuti della casa di reclusione. Il servizio di Michele Sciancalepre.
7: È il solito creatore di visioni, artefice di utopie, architetto dell'impossibile, artista di ideali. Da 40 anni reclusosi in carcere per dare libertà coi suoi detenuti alla creatività, per fare arte senza barriere e senza vincoli di parte, mettendo su una compagnia praticamente stabile. È Armando Punzo, che anche in questo spettacolo rende tangibile il sogno, insegue con ostinazione e fermezza l'utopia, che non è mai per lui l'inesistente, bensì l'unica impresa salvifica. Allora, il capitale umano non è semplicemente un riferimento marxista, non è un'ideologia fallita, non è un sistema economico, non è una risorsa da misurare, sfruttare e consumare, ma un potenziale da curare.
8: Ed è questo, secondo me, il senso veramente del capitale. Se c'è un capitale umano, quello siamo noi, quello è il vero capitale umano. Quindi l'idea anche di una comunità, veramente di una comunità che è quella del teatro.
7: Un teatro che, come sempre nel carcere di Volterra, è da vivere attraversando cortili e corridoi, sostando nelle celle e lasciandosi spiazzare dalle visioni e personificazioni di chi nutriva grandi idee.
8: C'è Zizek che parla in un saggio dell'indifesa delle cause perse, cioè idee, grandi idee, che però noi stessi, noi umani, proprio esseri umani, le abbiamo concepite e le abbiamo veramente rese terribili.

0: Ora la consueta breve pausa, riprenderemo il TG2000 tra pochissimo, rimanete con noi.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Pistacchi dell'Anatolia e cremoso gelato alla panna, ricoperti da cioccolato bianco. Scegli la tua prossima avventura con noi.
2: I momenti migliori te li rubano le emorroidi? Puoi riconquistarli con Proctolin, che riduce dolore e infiammazione. Proctolin, sollievo dalle emorroidi. E se hai bisogno di delicatezza, scopri Proctolin Natura senza cortisone.
3: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio con Kinder Fetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
4: I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.
5: Se ami Kinder Bueno, immagina il gelato. Così cremoso. Così croccante. Così Kinder Bueno Gelato. Il gusto unico che ti piace in ogni fresco morso. Kinder Bueno Gelato. È irresistibile.
6: Comunque sia andata la tua giornata, c'è un momento in cui tutto il resto non conta. Ultima Expert Nutrition. Teneri straccetti in una salsa prelibata, ingredienti di qualità e una ricetta pensata per prendersi cura di loro. Il miglior rituale della giornata ogni giorno. Scopri tutte le ricette Ultima.
7: Ultima. Lo sapevi che la crema adesiva può dare una tenuta 10 volte più stabile mentre mangi? Cookident, grazie all'applicazione precisa, crea una barriera contro le infiltrazioni di cibo. Cookident, bello mordere la vita. Prova gratis Cookident Ultimate. Acquista una confezione e noi te la rimborsiamo. Chiedi al tuo farmacista.
8: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
9: E il V Voglio straordinario. Capelli protetti dal sole.
8: Ha il filtro UV.
9: Provalo da solo. Per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera per un nutrimento ancora più profondo. E il V Voglio straordinario. Ovunque ti porti l'estate. Da L'Oréal Paris.
10: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
11: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
12: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
13: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
12: Come ne è uscita?
13: Sale di fuca, è un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
12: Bravissima.
14: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
15: Fave di fuca ti cambia davvero la vita.

0: Nella paella di pesce Frosta senti quello che conta: qualità, tanta cura e sapore autentico. Frosta, 100% la scelta naturale.
1: Eccoci di nuovo nello studio del TG con una notizia dalla Grecia. Un vasto incendio è divampato a circa 60 km da Atene, dove il forte vento ha alimentato le fiamme rendendo difficili le operazioni di spegnimento. Le autorità hanno disposto evacuazioni preventive, mentre i vigili del fuoco sono impegnati per contenere il rogo. E così si conclude questa edizione del TG 2000. Grazie per averci seguito. Ora diamo spazio al meteo e alla diretta della Santa Messa. Prossimo appuntamento alle 20:45. A tutti voi auguriamo un buon proseguimento.

Sabato, al nord regna l'anticiclone africano. A parte qualche temporale di calore sui settori alpini, per il resto il tempo sarà soleggiato e caldo. Temperature massime fino a 38 gradi. Domenica, dominio dell'anticiclone africano. In questa giornata il sole sarà prevalente e il caldo intenso con punte di 37-38 gradi in pianura. Atteso qualche acquazzone sulle Alpi. Al centro, dominio dell'anticiclone africano. Giornata ampiamente soleggiata con cielo poco nuvoloso. Locali rovesci sull'Aquilano. Temperature massime con picchi di 38 gradi all'ombra. Domenica, regime anticiclonico africano. Giornata caldissima con cielo sereno e raramente poco nuvoloso. Qualche temporale sull'Aquilano, temperature massime fino a 39 gradi a Firenze. Al sud, regime di alta pressione subtropicale. In questa giornata la nuvolosità sarà scarsa, infatti il cielo sarà spesso sereno. Temperature massime fino a 33-34 gradi. Domenica, regime di alta pressione subtropicale. Giornata con prevalenti condizioni di bel tempo e cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature massime attese tra 32 e 34 gradi.

0: aria in energia e i nuovissimi climatizzatori Vanguard e Falcon con funzione antizanzare. Approfitta della vantaggiosa promo Summer 2026. Nuovo climatizzatore con soli 29 euro al mese, più in omaggio secondo climatizzatore, due al prezzo di uno. E grazie alla pompa di calore avrai un risparmio sul gas durante l'inverno. Sì, un climatizzatore 4 stagioni in tripla classe A. E in più, ionizzatore, deumidificatore e, grande novità, con aria e l'energia avrai aria profumata a diversi aromi con repellente antizanzare. E anche per questo è stato eletto prodotto dell'anno 2026 dai consumatori italiani nella categoria climatizzatori. E in più, 5 anni di garanzia, consegna e installazione con certificato di conformità, 600 centri di assistenza in tutta Italia e ancora per quest'anno detrazioni fiscali del 50%. Chiama adesso per informazioni, riceverai una visita gratuita da un dipendente dell'azienda. La funzione ionizzatore aiuta a eliminare pollini, polvere e batteri. Sarà come respirare aria di montagna. La tecnologia full inverter regola la potenza in base alla temperatura, risparmiando energia, mentre le alette microforate e modulabili evitano colpi d'aria diretti. Ah, puoi gestirlo anche a distanza dal tuo smartphone. Chiama subito per informazioni. Promo Summer 2026, soli 29 euro al mese. E in più in omaggio, secondo climatizzatore. Ariel Energia, il clima perfetto tutto l'anno.
1: Vi lascerò soli con i vostri pensieri adesso. E quando tornerò, parleremo di quello che abbiamo appena letto.
2: Simon Birch fu il neonato più piccino mai registrato nella storia dell'ospedale di Greystone.
3: Potete scegliere fra restare qui chiuso in prigione o fare un servizio di pubblica utilità.
4: Pubblica utilità!
5: Simon Birch, questa sera, in prima serata.
6: È più forte di me, non riesco mai a stare ferma. Ma mi regalo sempre un momento ultradolce con la mia crema modellante. E i miei capelli sono idratati e morbidi in un solo gesto. Nuove creme modellanti. Prenditela ultradolce, da Garnier.
7: L'irresistibile Maxibon, da oggi anche al pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
8: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è ancora davvero drammatica e si è estesa a tutto il Medio Oriente. Pensate che in poche settimane hanno perso la vita centinaia di bambini. E non sono numeri, sono vite spezzate per sempre. Nelle aree più colpite le persone stanno perdendo tutto. La casa, la scuola, i propri cari. Pensate che in Libano migliaia di bambini sono costretti a dormire nelle auto o sui pavimenti geniti di scuole sovraffollate. E tutti hanno paura di morire sotto le bombe o di fame, perché il cibo manca sempre di più. Con il vostro aiuto stiamo dando una risposta immediata e concreta in tutta la regione. A Gaza continuiamo a curare le migliaia di bambini malnutriti. In Libano distribuiamo kit igienici, coperte, cibo, acqua, materassi e i nostri operatori danno supporto psicologico ai tanti bambini sfollati. Ogni guerra è una guerra contro i bambini e ancora una volta sono loro a pagare il prezzo più alto. Chiama subito l'800-92-60-50 e dona 9 euro al mese. Una piccola donazione può salvare una vita e ridare un futuro a tanti bambini. Dona ora. Grazie.
9: Quando cerchi un po' di freschezza a merenda, prendi la vita con un morso. Con Kinder Pinguì assaporerai il gusto di una pausa meritata. Con Kinder Maxi King, il gusto di sentirti al top. E con Kinder Choco Fresh, il gusto di una coccola solo per te. Freschi Kinder, freschi da mordere.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. E allora chiamati, convocati da Gesù, vero uomo e vero Dio, come nell'Eucarestia ci mettiamo nelle sue mani.
1: Il Vangelo ci aiuterà a fare questo. Come giovani, come ammalati, riconosciamoci bisognosi di non dar mai per scontato il fatto di ricorrere a Lui, dell'essere Suoi amici e del progredire nell'amicizia con Lui. Riconosciamoci quindi bisognosi di conversione.

0: confesso
1: a Dio onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato come pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico alla beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi fratelli e sorelle, di pregare per me.
0: Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

0: Preghiamo. Mostra la tua continua benevolenza, o Padre, e assisti il tuo popolo, che ti riconosce creatore e guida. Rinnova l'opera della tua creazione e custodisci ciò che hai rinnovato. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: O voi tutti assetati, venite all'acqua. Voi che non avete denaro, venite. Comprate e mangiate. Venite, comprate senza denaro, senza pagare, vino e latte. Perché spendete denaro?

0: per ciò che non è pane, il vostro guadagno per ciò che non sazia. Su, ascoltatemi e mangerete cose buone e gusterete cibi succulenti. Porgete l'orecchio e venite a me. Ascoltate e vivrete. Io stabilirò per voi un'alleanza eterna, i favori assicurati a Davide. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente.
1: Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente.
0: Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Buono è il Signore verso tutti. La sua tenerezza si espande su tutte le creature. Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente. Gli occhi di tutti a te sono rivolti in attesa, e tu dai loro il cibo a tempo opportuno. Tu apri la tua mano e sazi il desiderio di ogni vivente. Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente. Giusto è il Signore in tutte le sue vie, e buono in tutte le sue opere. Il Signore è vicino a chiunque lo invoca, a quanti lo invocano con sincerità.
1: Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, chi ci separerà dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori, grazie a colui che ci ha amati. Io sono infatti persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né presente, né avvenire, né potenze, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio, che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Parola di Dio.

non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, avendo udito della morte di Giovanni Battista, Gesù partì di là su una barca e si

ritirò in un luogo deserto, in disparte. Ma le folle, avendolo saputo, lo seguirono a piedi dalle città. Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, sentì compassione per loro e guarì i loro malati. Sul far della sera gli si avvicinarono i discepoli e gli dissero: «Il luogo è deserto ed è ormai tardi. Congeda la folla perché vada nei villaggi a comprarsi da mangiare». Ma Gesù disse loro: «Non occorre che vadano, voi stessi date loro da mangiare». Gli risposero: «Qui non abbiamo altro che 5 pani e 2 pesci». Ed egli disse: «Portatemeli qui». E, dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull'erba, prese i 5 pani e i 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede ai discepoli e i discepoli alla folla. Tutti mangiavano a sazietà e portarono via i pezzi avanzati, 12 ceste piene. Quelli che avevano mangiato erano circa 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini. Parola del Signore.

ci fa bene sentire, come nel Vangelo di oggi, che abbiamo un Dio che si occupa di noi. Sceso dalla barca e li vide una grande folla, sentì compassione per loro e poi guarì anche i loro malati. Forse tante cose si potrebbero sintetizzare nel fatto che non sentiamo tante volte gli occhi di un Dio premuroso verso di noi. Oppure pensiamo che quei pochi mezzi che abbiamo a disposizione non bastano per invece tutte le necessità che ci sono davanti. Quante volte ci possiamo sentire 5 pani e 2 pesci, come giovani, perché magari ci affidate anche la colpa di sei inesperto, intanto fai esperienza, provati come malato, come anziano, perché quando il corpo e la piccolezza si fa davanti, davvero sperimentiamo quanto siamo piccoli. E in altre situazioni, per carattere, per scuola, per lavoro, per dove siamo, quante volte ci sentiamo 5 pani e 2 pesci. Ecco, amici, ricordiamoci però che abbiamo un Dio che si occupa di noi. E allora affidare alle sue mani questa poca cosa diventa la chiave. La fa diventare non qualcos'altro. Rimangono questo fatto prodigioso, attenzione bene, amici, non fa diventare questi 5 pani e 2 pesci. Chissà quali altre porzioni succulenti, quali bevande, che ci farebbero anche gola, meno male. Ma rimangono 5 pani e 2 pesci. Non un essenziale di povertà che si potrebbe fraintendere, ma rimangono quelli. Rimaniamo noi, amici, nelle nostre famiglie, nei nostri vissuti, a scuola. Rimaniamo noi. Ma allora sì, capaci. Allora sì, spronati, perché altra provocazione buona che ci viene da questo Vangelo e tante volte anche dalle nostre vite, condividere non basta. Meglio ancora fare comunione non basta. Questo inizio di Vangelo potrebbe sembrare, no? Potrebbe riportarsi meglio a uno sfogo tra amici, a un confronto tra parenti, a gestire una situazione chissà dove. E tante volte i nostri discorsi si esauriscono sul mi dispiace, e poi torniamo alle nostre case, ai nostri luoghi, ai nostri pensieri, alle nostre situazioni, come viene suggerito ai discepoli a Gesù. Congeda la folla. E tante volte ci sentiamo congedati. E invece, amici, che bello sapere che siamo nelle mani di un Dio. E allora fare condivisione anche con Lui, fare comunione, non soltanto rimanendo tra noi, ma affidandosi anche a Lui, chiedendo la sua presenza, mettendoci nelle sue mani, non in senso devozionistico, ma proprio concreto. Nell'Eucaristia siamo allenati a fare questo, ogni domenica, ogni giorno mettiamo nelle mani poco, pochissimo, che però affidiamo alle sue mani perché diventi anche Spirito Santo, perché ci plasmi, perché ci istruisca, perché ci faccia crescere, perché ci rafforzi. Ecco allora la bellezza di essere cristiani, amici di Gesù. Che bello, amici, quando... E forse questo è il miracolo da compiere, forse questo è il miracolo preliminare a tante belle cose che ci aspettano, che ci aspettano. Forse il primo miracolo è dare, è darci noi nelle mani di Dio, perché allora siamo resi capaci, non siamo resi capaci. E allora l'immagine della prima lettura sarà verità, saremo questa ricchezza che però chiediamo anche dall'alto, tramite lo Spirito Santo, con i sacramenti, con la vita comunitaria,
con la vita comunitaria, quindi che ci mette anche a confronto con altre esperienze umane, non soltanto la nostra, ma sempre illuminate dalla fede, da un Dio che non vuole che ci autogestiamo, ma che ci vuole nelle sue mani, che impariamo a donarci a Lui, che ci fidiamo di come Lui si ha vissuto una vita da vero uomo donandosi fino alla fine. E allora noi, anche noi amici, diciamocelo, è la sua promessa. Gesù ce l'ha fatta come vero uomo e come vero Dio. Anche noi ci doneremo fino alla fine. Quanto però ci mettiamo nelle sue mani? Quanto però ci mettiamo nelle sue mani? E allora l'esperienza di San Paolo della seconda lettura non sentirà ragioni. Siamo nelle sue mani, siamo tanto preziosi da meritarci le attenzioni di un Dio, da non rimanere soli. Diciamocelo tante volte, un Dio che è amore, un Dio che non è gestione delle nostre cose, ma è slancio, è donarci, non è contare i nostri 5 pani e 2 pesci e dire continuamente che sono 5 pani e 2 pesci e rattristarci di questo. Possiamo veramente, ecco, sperimentare questo. Che bello saperci cristiani, nella speranza che il Salmo ci dà. Gli occhi di tutti a te sono rivolti in attesa, e tu dai loro il cibo al tempo opportuno. Tu apri la tua mano e sazi la fame di ogni vivente. Sia così.

Credo in un solo Dio.

0: parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa una, santa, cattolica, apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.
1: Fratelli e sorelle, il Signore ci raduna attorno alla sua parola e da essa spronata, ci affidiamo nelle sue mani con le intenzioni di preghiera.
2: Diciamo insieme: Gesù, pane di vita, ascoltaci.
3: Gesù, pane di vita, ascoltaci.
2: Per Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i Vescovi, i Sacerdoti e i Diaconi, siano sorretti dalla nostra preghiera nell'annuncio del Vangelo e nell'offerta del pane eucaristico, sostegno al nostro cammino. Preghiamo.
3: Gesù, pane di vita, ascoltaci.
2: O Signore, che hai detto: date voi stessi da mangiare, insegnaci a dividere il pane con chi è nel bisogno, quale segno concreto di carità fraterna. Preghiamo.
3: Gesù, pane di vita, ascoltaci.
2: O Signore, donaci uno sguardo capace di comprendere le necessità degli altri, donando comprensione, accoglienza e pace a quanti incontriamo nella nostra vita. Preghiamo.
3: Gesù, pane di vita, ascoltaci.
2: Dona, o Signore, vocazioni femminili, maschili e famiglie al servizio della Madonna delle Lacrime per il bene della Chiesa. Preghiamo.
3: Gesù, pane di vita,
2: ascoltaci. O Signore, concedi a quanti sono pentiti per le proprie colpe il dono della santa indulgenza del perdono di Assisi, che tu stesso hai accordato a San Francesco. Preghiamo.
3: Gesù, pane di vita, ascoltaci.
1: Padre Santo, ti affidiamo le nostre preghiere e tu donaci il tuo Spirito affinché impariamo a compiere la tua volontà, per Cristo nostro Signore.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Santifica, oh Signore, i doni che ti presentiamo e accogliendo questo sacrificio spirituale trasforma anche noi in offerta perenne a te gradita, per Cristo, nostro Signore.
1: Amen.
0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. In ogni tempo tu doni energie nuove alla tua Chiesa e lungo il suo cammino mirabilmente la guidi e la proteggi. Con la potenza del tuo Santo Spirito le assicuri il tuo sostegno ed essa, nel suo amore fiducioso, non si stanca mai di invocarti nella prova. E nella gioia sempre ti rende grazie per Cristo, Signore nostro. Per mezzo di Lui, cieli e terra inneggiano al tuo amore, e noi, uniti agli angeli e santi, cantiamo senza fine la tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro, Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie per chi ci ha resi degni di stare alla tua presenza a compiere il

0: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi.
1: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, i santi di cui noi portiamo il nome e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
2: Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
3: Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli.
2: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi nei secoli dei secoli.
3: Amen.
2: Pace del Signore sia sempre con voi.
3: E con il tuo spirito.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Signore.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della salvezza.

0: Preghiamo. Accompagna con la tua continua protezione, o Signore, i tuoi fedeli che nutri con il pane del cielo e rendi degni della salvezza eterna coloro che non privi del tuo aiuto, per Cristo nostro Signore. Ci affidiamo alla Vergine insieme. Madonna delle lacrime, abbiamo bisogno di te, della luce che si irradia dalla tua bontà, del conforto che emana dal tuo cuore, della pace di cui sei regina. Fiduciosi ti affidiamo le nostre necessità, i nostri dolori perché tu li conforti, i nostri corpi perché tu li guarisca, i nostri cuori perché siano colmi di contrizione e di carità, le nostre anime perché si salvino. Ricordati, o cuore immacolato e addolorato, che davanti alle tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Degnati, o Madre buona, di unire le tue lacrime alle nostre, affinché il tuo divin Figlio ci conceda la grazia che con tanto ardore noi ti chiediamo. O Madre d'amore, di dolore e di misericordia, ascoltaci, abbi pietà di noi. O cuore immacolato e addolorato di Maria, abbi pietà di noi. Madonna delle lacrime, alle tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Amen.

0: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
1: E il V voglio straordinario. Capelli protetti dal sole.
0: Ha il filtro UV.
1: Provalo da solo, per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera, per un nutrimento ancora più profondo. E il V voglio straordinario, ovunque ti porti l'estate. Da L'Oréal Paris.
2: Se ami Kinder Bueno, immagina il gelato. Così cremoso. Così croccante. Così... Kinder Bueno Gelato, il gusto unico che ti piace in ogni fresco morso. Kinder Bueno Gelato è irresistibile.
3: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
4: Dall'incontro tra esperienza erboristica e innovazione dermocosmetica nascono i bagno doccia L'Angelica Beauty Essence, con collagene, acido ialuronico e vitamina E, per una pelle che appare per il 94% più idratata. Scopri il segreto della bellezza naturale con L'Angelica.
5: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è ancora davvero drammatica e si è estesa a tutto il Medio Oriente. Pensate che in poche settimane hanno perso la vita centinaia di bambini. E non sono numeri, sono vite spezzate per sempre. Nelle aree più colpite le persone stanno perdendo tutto, la casa, la scuola, i propri cari. Pensate che in Libano migliaia di bambini sono costretti a dormire nelle auto o sui pavimenti geniti di scuole sovraffollate. E tutti hanno paura di morire sotto le bombe o di fame, perché il cibo manca sempre di più. Con il vostro aiuto stiamo dando una risposta immediata e concreta in tutta la regione. A Gaza continuiamo a curare le migliaia di bambini malnutriti. In Libano distribuiamo kit igienici, coperte, cibo, acqua, materassi e i nostri operatori danno supporto psicologico ai tanti bambini sfollati. Ogni guerra è una guerra contro i bambini e ancora una volta sono loro a pagare il prezzo più alto. Chiama subito l'800-92-60-50 e dona 9 euro al mese. Una piccola donazione può salvare una vita e ridare un futuro a tanti bambini. Dona ora. Grazie.
6: Questi laser puliscono il WC senza mai fermarsi!
7: Ma ora c'è un modo migliore, con Bref!
8: La nuova tecnologia autopulente rimuove lo sporco anche tra un isciacquo e l'altro, per il 100% di potere pulente in più.
7: Ora è pulito e fresco!
6: No stop!
8: Prova il nuovo Bref Active No Stop!
0: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
1: E il V voglio straordinario, capelli protetti dal sole.
0: Ha il filtro UV.
1: Provalo da solo, per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera, per un nutrimento ancora più profondo. E il V voglio straordinario, ovunque ti porti l'estate. Da L'Oréal Paris.
9: Sporco ostinato? C'è Vim Carboni Attivo.

0: Vim carboni attivi, il nero sta bene su tutto, anche sullo sporco ostinato. Provali gratis.
1: Per il ciclo Stelle senza tempo, Pechino agli inizi del Novecento.
2: C'è da aspettarsi che a Pechino la situazione peggiori ancora nei prossimi giorni.
1: Il quartiere straniero è sotto assedio. A guidare la difesa, un maggiore della Marina americana.
3: Non è con la violenza dei boxers che si potranno risolvere i problemi della Cina.
4: Per quanti giorni abbiamo resistito?
5: 55.
1: 55 giorni a Pechino. Domani, in prima serata.
6: Vi lascerò soli con i vostri pensieri adesso. E quando tornerò, parleremo di quello che abbiamo appena letto.
7: Simon Birch fu il neonato più piccino mai registrato nella storia dell'ospedale di Greystone.
8: Potete scegliere fra restare qui chiuso in prigione o fare un servizio di pubblica utilità.
9: Pubblica utilità!
1: Simon Birch, questa sera, in prima serata.
10: Signore, a lungo ho atteso che ci conducessi fuori da Babilonia. Il mio cuore è colmo di felicità. Quel momento è giunto.
11: Sai a chi ti stai rivolgendo?
10: Al re di Babilonia, re dei quattro angoli del mondo. Gli editti del re sono immutabili. Non dimenticarti di me, oh Signore. Sii misericordioso nella tua infinita bontà.
1: Il libro di Daniele, lunedì in prima serata. Storie di vita, drammi familiari e amori. Protagoniste, le donne agli inizi dell'Ottocento, nella vasta e incontaminata valle delle montagne rocciose canadesi.
12: Non possiamo andare avanti così. Ti serve un marito.
13: Viaggia da sola.
12: So badare a me stessa.
13: Non ami ancora.
12: Siamo forti. Questo paese è pieno di donne come noi.
1: La valle delle rose selvatiche. Domani alle 15:15.
14: Per me la vita comincia e non finisce mai.
15: Gli esempi sono fondamentali, più che le prediche.
16: L'ironia è l'antiruggine dell'anima.
17: Tutti gli uomini hanno la capacità di creare.
18: Chi sta male non si può permettere il lusso di perdere la speranza.
1: Soul, domani alle 21:05.

Preghiamo il Santo Rosario sotto lo sguardo della Madonna di Fatima. È una piccola statua che mi hanno inviato i detenuti del carcere di San Cataldo, in Sicilia, e hanno accompagnato il dono di questa statua con una lettera che è lì sull'altare. In questa lettera mi dicono: noi siamo criminali, abbiamo tutti commesso delitti terribili, ora ci siamo pentiti. E il cappellano, con la lettera che sta sotto, mi dice che sono tutti confessati, hanno pianto a lungo. Ora dicono: ma c'è speranza anche per noi? È possibile il perdono anche per noi? Io ho risposto dicendo: guardate che i Vangeli, in particolare l'Evangelista Giovanni, che era testimone, racconta che Gesù, poco prima di morire, disse con divina certezza: perdono coloro che mi hanno condannato. Padre, perdonali. Questo criminale, che noi chiamiamo il buon ladrone, nel sentire queste parole capì che Gesù non era uno sconfitto, ma un vincitore. Allora con tanta umiltà disse: Signore, ricordati di me quando sarai nel tuo regno. E Gesù risponde: te lo prometto, oggi sarai con me in paradiso. È la prima canonizzazione della storia, fatta direttamente da Gesù. Quindi è possibile rinascere, è possibile rinnovare la vita, è possibile ritrovare la pace. Quel simbolo della pace che ho messo sulla lettera dei detenuti e del cappellano, testificare proprio questo. La preghiamo.

0: tutti carcerati, e per tutti quelli che lottano, si sforzano di ricostruire una vita, di rinnovare la vita, per trasformarla, magari anche per riparare il male che hanno fatto. Preghiamo i misteri della gioia. Il primo mistero è l'annuncio dell'angelo a Maria. La sua risposta umile, umile e senza rimpianti. Il cristianesimo inizia così. Inizia con il sì di Maria. Quanto dobbiamo essere grati a Maria. O Maria, dal cuore giovane, insegnaci il tuo sì. Vorremmo correre nella via dell'amore, ma l'egoismo appesantisce il nostro passo. Vorremmo cantare la melodia della gioia, ma conosciamo soltanto pochissime note. Guidaci, o Maria, sulla via di Dio, segnata dalle orme dei tuoi passi, la via del coraggio e dell'umiltà, la via del dono senza riserve, la via della fedeltà che non appassisce, la via della purezza colma di amore. O Maria dal cuore giovane, aiutaci a riconoscere l'ora della nostra annunciazione per dire il nostro sì insieme a te. Stacci vicino per ripetere oggi, eccomi Signore. Avvenga di me secondo la tua parola. Vogliamo seguire il tuo esempio, o Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe. preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Secondo mistero della gioia. Maria fa un lungo viaggio e va da Elisabetta per servire, per condividere la gioia, per cantare il Magnificat. Anche accanto a noi c'è qualche Elisabetta che ha bisogno della nostra attenzione, della nostra bontà, del nostro amore. Facciamo un passo. Sì, Signore Gesù, basterebbe un passo e il mondo potrebbe cambiare. Basterebbe un passo e in famiglia ritornerebbe la pace. Basterebbe un passo e il mendicante non sarebbe più solo. Basterebbe un passo e l'ammalato sentirebbe una mano che gli stringe la mano per sanarle ambedue. Basterebbe un passo e i poveri potrebbero sedersi alla mensa, togliendo tristezza alla tavola degli egoisti che non possono mai, mai far festa da soli. Signore Gesù, basterebbe un passo e anche noi potremmo diffondere il Magnificat cantato da Maria. Aiutaci a farlo, perché nel mondo si stanno esaurendo tutte le scorte della gioia. Aiutaci, o Signore, Padre nostro.
1: Che sia nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Terzo mistero della gioia. Dio sceglie la povertà. Gesù nasce nell'umile grotta di Betlemme e Maria lo avvolge in fascia e lo depone in una mangiatoia. O Gesù, povero di Betlemme, facci sorridere ancora, ripetiamolo. O Gesù, povero di Betlemme, facci sorridere ancora. O Signore, mentre il tempo logora tutte le speranze, tu rimani l'unica speranza. Mentre si consumano i secoli, anche i millenni, tu resti perennemente giovane e conservi la freschezza di un fiore e di una sorgente zampillante. Mentre le ricchezze svelano sempre di più il volto fragile e deludente, tu stupisci ancora e attiri con la sola, con la pura, con la totale povertà di Betlemme. Signore, le parole sono logore e stanche, come le promesse che si rinnovano e si smentiscono inesorabilmente. Ma dentro di noi resta una fiammella di speranza, riemerge un bisogno irrefrenabile di luce, riaffiora un'attesa di qualcosa, anzi di qualcuno. Tu, povero di Betlemme, sei la risposta che noi spesso non sentiamo. Tu, povero di Betlemme, sei la ricchezza che noi spesso non comprendiamo. Tu, povero di Betlemme, sei la pace che drammaticamente ci manca. O Gesù, povero di Betlemme, facci sorridere ancora. Signore nato a Betlemme, la città della nostra povertà e della nostra piccolezza, noi ci accostiamo a Maria per guardarti con il suo sguardo e amarti con il suo amore ed essere finalmente felici con te, povero di Betlemme, unico capace di farci sorridere ancora. O Gesù,
1: povero di Betlemme, facci sorridere ancora.
0: Un sorriso talvolta non costa niente, ma può dare tanta pace, tanta serenità, anche un solo sorriso. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria.

0: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Quarto mistero della gioia. Maria e Giuseppe, obbedendo alla legge del Signore, presentano Gesù al Tempio, portando con sé l'offerta dei poveri. Santa famiglia di Nazareth, che salisti al Tempio in umiltà e povertà, portando tra le braccia il più grande tesoro che la storia conosca, prega per noi. Santa famiglia di Nazareth, aiutaci ad aprire la porta di casa a Gesù. Gesù entri nuovamente nelle nostre famiglie e illumini di luce divina il volto dei genitori e il volto dei figli, riaccendendo nel cuore l'amore vero, l'amore pulito, l'amore fedele, come il vostro amore, soprattutto come il tuo amore, o Maria. O Maria peregrina di bontà, tu hai camminato accanto a Gesù e sei stata gioiosamente madre e serva del progetto di Dio. Affidiamo a te la nostra vita con la fiducia serena che attira ogni figlio tra le braccia della sua madre. Vigila, Maria, sulla crescita di Cristo in noi e nelle nostre famiglie. Ogni nostra casa sia una santa casa, ogni nostra famiglia sia una santa famiglia abitata dalla pace e dall'amore. Il sì che ti rese madre di Dio e i tuoi figli di Dio risuona in ciascuno di noi. Insegnaci ogni giorno il tuo sì, o Maria, per amare il cielo restando sulla terra, per stare nel mondo senza appartenergli, per vivere operosi e sereni nell'attesa di arrivare a casa con te.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
2: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno,
3: porta in cielo tutte le anime,
2: specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo.
2: Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano, non chiedono.
0: Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Quinto mistero della gioia. Maria e Giuseppe cercano Gesù e provano la gioia di ritrovarlo e di riaccoglierlo nella loro casa. Maria e Giuseppe, pregate per noi e invocate per noi il dono della perseveranza nella fede. Maria e Giuseppe, in una società chiusa alla luce del cielo, aiutateci a tenere alta la lampada della fede e a tenere basso l'orgoglio affinché non la spenga. Ripetiamo, o Maria, parlaci di Gesù.
4: O Maria, parlaci di Gesù.
0: Maria, tu hai visto Gesù e conosci il timbro della sua voce e il battito del suo cuore.
4: O Maria, parlaci di Gesù.
0: O Maria, parlaci di Lui e raccontaci quanto hai camminato per seguirlo nella via della fede.
4: Maria,
0: parlaci di Gesù e imprimi nel nostro incredulo cuore i tuoi sentimenti, la tua docilità, il tuo silenzio che ascolta e fa fiorire la parola in scelte di vera libertà.
4: O Maria, parlaci di Gesù.
0: Maria, parlaci di Gesù affinché possiamo dire a tutti che l'abbiamo visto nei tuoi occhi e abbiamo sentito la stessa gioia che tu hai cantato nel Magnificat per coloro che cercano Gesù.
4: Maria, parlaci di Gesù.
0: Maria, siamo poveri, come la paglia di Betlemme. Prega perché

0: Gesù nasca in noi e ci trasformi in una notte piena di luce, piena di Gesù. O Maria, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane che ordiniamo, e rimettiamo noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Diciamo un Padre Ave Gloria, secondo le intenzioni del Santo Padre, per acquistare le sante indulgenze. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocato, rivolgi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù. Frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce vergine. Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Padre
0: del cielo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo amore che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria.
1: Prega per noi.
0: Santa Madre di Dio.
1: Prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini.
1: Prega per noi.
0: Madre di Cristo.
1: Prega per noi.
0: Madre della Chiesa.
1: Prega per noi.
0: Madre della fiducia.
1: Prega per noi.
0: Madre della divina grazia.
1: Prega per noi.
0: Madre della speranza.
1: Prega per noi.
0: Madre purissima. Madre castissima,
1: prega per noi.
0: Madre sempre vergine,
1: prega per noi.
0: Madre immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre degna di amore,
1: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del salvatore,
1: prega per noi.
0: Madre di misericordia,
1: prega per noi.
0: Vergine prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di onore, Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di giustizia,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per
0: noi. Rosa mistica, Torre della santa città di Davide,
1: prega
0: fortezza inespugnabile,
1: prega
0: santuario della divina presenza,
1: prega
0: arca dell'alleanza,
1: prega
0: porta del cielo,
1: prega
0: stella del mattino,
1: prega
0: salute degli infermi,
1: prega
0: rifugio dei peccatori,
1: prega
0: conforto dei migranti,
1: prega
0: consolatrice degli afflitti,
1: prega
0: aiuto dei cristiani. Regina degli angeli, regina dei patriarchi, regina dei profeti, regina degli apostoli, regina dei martiri, regina dei confessori della fede, regina delle vergini, regina di tutti i santi, regina concepita senza peccato originale, regina assunta in cielo, regina del rosario, regina della famiglia, Regina della pace, agnello di Dio che togli i peccati del mondo, agnello di Dio che togli i peccati del mondo, agnello di Dio che togli i peccati del mondo, preghiamo. Santa Benedetta Subiru. Santa Benedetta nacque a Lourdes il 7 giugno del 1844. Era figlia di un mugnaio fallito. Aveva 14 anni e ancora non aveva ricevuto la prima comunione, perché la mandavano a pascolare le pecore, non poteva frequentare il catechismo. Ebbene, la Madonna sceglie questa piccola Bernadetta e dall'11 febbraio al 16 luglio 1858 per 18 volte appare a Santa Bernadetta. Bernadetta poi entrerà in convento, avevano ancora sofferenze, umiliazioni, malattie, addirittura un tumore, lo faceva tanto soffrire. Eppure lei diceva, nel letto del mio dolore, io sono più felice di una regina al suo trono. È morta pregando l'Ave Maria e dicendo: Santa Maria, Madre di Dio, prega per me, povera peccatrice,

prega per me, povera peccatrice. È morta così. Ave Maria, l'ha finita in cielo. Piccola Bernadette, dal cielo, dove hai ritrovato Maria, prega per noi, affinché non perdiamo mai di vista la meta della vita. Tu che hai conosciuto la miseria più nera, ma la tua casa era piena di Dio, e con Dio sei felice anche nella povertà. Tu hai provato ogni sorta di umiliazione, però Maria ti ha

0: perché nella tua anima non attecchivano l'orgoglio e l'egoismo, che sono le vere malattie dell'umanità. Piccola Bernadette, pensa a noi, mentre vedi la bellezza di Maria, e con la tua preghiera ottienici il dono della semplicità e della purezza, dell'umiltà e della generosità, per poter un giorno gioire con te in cielo, nella festa dei Santi. Amen. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore.
1: Sempre.
0: Il nostro aiuto nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto cielo e terra.
0: Questa benedizione porti tutte le case tanta speranza, tanta fiducia e soprattutto, se noi abbiamo un po' di gioia dopo la preghiera, condividiamola, perché nel regno di Dio ci si arricchisce donando, non prendendo. Benedetta l'aveva capito. Per intercessione di Maria Immacolata, vi benedica, vi protegga, vi illumini Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen. Amen.
0: Nel nome del Signore, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.
2: Dall'incontro tra esperienza erboristica e innovazione dermocosmetica nascono i bagnodocce L'Angelica Fitolatte, con fitoestratti naturali di avena, latte d'asina e cocco, per una pelle morbida e profumata. Scopri il segreto della bellezza naturale con L'Angelica.
3: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
4: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
5: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
4: Come ne è uscita?
5: Pare di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
4: Bravissima.
6: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
7: Fave di foca ti cambia davvero la vita.
8: Il buongiorno ti darà...
9: Questi laser puliscono il WC senza mai fermarsi!
10: Ma ora c'è un modo migliore, con Bref!
11: La nuova tecnologia autopulente rimuove lo sporco anche tra un sciacquo e l'altro, per il 100% di potere pulente in più.
10: Ora è pulito e fresco!
11: No stop! Prova il nuovo Bref Active No Stop!
12: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
13: E il V voglio straordinario, capelli protetti dal sole.
12: Al filtro UV.
13: Provalo da solo, per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera per un nutrimento ancora più profondo. E il vivoglio straordinario. Ovunque ti porti l'estate. Da L'Oréal Paris.
14: I momenti migliori te li rubano le emorroidi? Puoi riconquistarli con Proctolin, che riduce dolore e infiammazione. Proctolin, sollievo dalle emorroidi. E se hai bisogno di delicatezza, scopri Proctolin Natura senza cortisone.
15: Sparkle stilato? C'è Vim Carbonia.

0: Vim Carboni Attivi, il nero sta bene su tutto, anche sullo sporco ostinato. Provali gratis.
1: Per me la vita comincia e non finisce mai.
2: Gli esempi sono fondamentali, più che le prediche.
3: L'ironia è l'antiruggine dell'anima.
4: Tutti gli uomini hanno la capacità di creare.
5: Chi sta male non si può permettere il lusso di perdere la speranza.
6: Soul, domani alle 21.05.
7: Oh, Signore, a lungo ho atteso che ci conducessi fuori da Babilonia. Il mio cuore è colmo di felicità. Quel momento è giunto.
8: Sai a chi ti stai rivolgendo?
7: Al re di Babilonia, re dei quattro angoli del mondo. Gli editti del re sono immutabili. Non dimenticarti di me, oh Signore. Sii misericordioso nella tua infinita bontà.
6: Il libro di Daniele, lunedì in prima serata. Per il ciclo Stelle senza tempo, Pechino agli inizi del Novecento.
9: C'è da aspettarsi che a Pechino la situazione peggiori ancora nei prossimi giorni.
6: Il quartiere straniero è sotto assedio. Marco! A guidare la difesa, un maggiore della Marina americana.
10: Non è con la violenza dei boxers che si potranno risolvere i problemi della Cina.
11: Per quanti giorni abbiamo resistito?
6: 55 giorni a Pechino. Domani, in prima serata.

0: Vertice europeo su Ceuta, martedì riunione dei ministri dell'interno dopo la sospensione di Schengen, scontro tra Meloni e Sanchez, iniziati i controlli negli aeroporti, recuperati i corpi di 84 migranti morti annegati. 300 persone sfollate dopo la forte scossa di terremoto ai Campi Flegrei di ieri sera e lo sciame sismico che è proseguito per tutta la giornata di oggi. Timori che la terra possa tornare a tremare. Crisi idrica nel nord Italia a causa del caldo torrido e dell'assenza di piogge. Un centinaio di comuni di Piemonte e Lombardia fanno ricorso alle autobotti per rifornire di acqua ai cittadini in ginocchio, allevatori e coltivatori. Al via Medjugorje e il Festival Internazionale della Gioventù. Radunati nel Santuario Mariano decine di migliaia di ragazzi e ragazze da circa 80 nazioni, un evento di fede, preghiera e condivisione. Una buona serata dal TG2000, ben ritrovati. In primo piano la questione dei migranti arrivati a Ceuta. Quasi tutti sono stati rimpatriati, ma la vicenda ha spaccato l'Europa. Martedì ci sarà un vertice dei ministri dell'interno dell'Unione Europea. Ci riferisce Vito De Torre.
1: A Ceuta la situazione sta tornando alla normalità. Quasi tutti i migranti che avevano attraversato la frontiera sono già rientrati volontariamente in Marocco e la Marina Militare ha installato una lunga barriera galleggiante per scoraggiare nuovi arrivi. Resta però una crisi che in appena 48 ore ha stravolto l'agenda politica europea. Danimarca e Italia hanno promosso un'iniziativa di una lettera inviata ai vertici di Bruxelles, firmata da 22 paesi, con la richiesta di una riunione urgente per rafforzare il coordinamento operativo. La richiesta è stata accolta dalla presidenza irlandese dell'Unione Europea. Martedì tutti i ministri dell'interno si confronteranno in videoconferenza. Nello stesso documento si sottolinea che non sono stati registrati movimenti secondari irregolari verso altri paesi europei. In altre parole, nessuno dei 60.000 migranti arrivati a Ceuta è riuscito a raggiungere la Spagna continentale. Nonostante questo, l'Italia resta l'unico paese dell'area Schengen ad aver sospeso temporaneamente la libera circolazione con la Spagna. Francia e Portogallo non hanno adottato la stessa misura. Critici sindacati di polizia, secondo cui i controlli straordinari rischiano di paralizzare l'operatività di aeroporti e porti. Il premier Sanchez, senza citare l'Italia, ha usato toni duri. La maggior parte dei governi, ha detto Sanchez, ci ha mostrato sostegno e solidarietà. Altri governi invece hanno scelto di attaccare la Spagna. Intanto la Guardia Costiera spagnola ha recuperato altre 17 corpi senza vita di giovani migranti morti nel tentativo di raggiungere a nuoto Ceuta. Il bilancio ancora provvisorio sale così a 84 vittime.
0: 300 sfollati trascorreranno la seconda notte fuori casa nell'area Flegrea dopo la forte scossa di terremoto di ieri, alla quale è seguito uno sciame sismico di oltre 170 repliche. Sentiamo Lucia Ascione.
2: Ieri è stata l'esperienza più traumatica della mia vita, un movimento della casa nella sua totalità incredibile, volava tutto, il tavolo saltava, le sedie saltavano, si sono aperti tutti gli armadietti, è volato tutto giù, le crepe, rumori pazzeschi, il vento del terremoto da... È stata un'esperienza drammatica.
3: È il racconto lucidissimo del terrore che ieri Pozzuoli, ma anche Napoli fino a Caserta, hanno vissuto alle 19.46 durante la scossa più forte degli ultimi 40 anni di bradisismo dei Campi Flegrei. Per tanti come lui si prospettano giorni a casa di parenti ed amici o nei ricoveri predisposti dalle amministrazioni comunali interessate. Al Pala Trincone, a Pozzuoli, 150 persone resteranno a dormire anche stanotte, tra loro bambini, disabili e soprattutto anziani.
4: Qualcuno si può allontanare in maniera volontaria, altri ritornano, così come vengono delle persone nuove, perché alla luce del giorno, insomma, dei nuovi rilievi possono anche determinare, insomma, l'inagibilità di alcune case.
3: Nel tardo pomeriggio di oggi i vertici della Regione Campania, il prefetto di Napoli e i sindaci dell'area Flegrea hanno incontrato il ministro della Protezione Civile Musumeci per dare una prima concreta attuazione al piano bradisismo e per assistere la popolazione di Pozzuoli, il territorio più danneggiato. 5 i feriti che restano in ospedale su decisione dei sanitari per un più accurato monitoraggio delle loro condizioni. Intanto è ancora presto per procedere ad una stima dei danni, ha ribadito il sindaco di Puteoli, che non ha nascosto la sua preoccupazione Ma i cittadini, attraverso l'istituzione di numeri verdi attivi H24 e di servizi dedicati, ha chiesto di segnalare anche le lesioni meno evidenti delle proprie abitazioni per evitare che il prolungarsi dello sciame sismico possa ulteriormente destabilizzare le strutture.
5: I primi sopralluoghi hanno evidenziato danni a diversi edifici, ma anche diversi crolli di costoni tufacei che hanno interessato abitazioni, strade e infrastrutture. E questo è un aspetto sul quale, come geologi, richiamiamo l'attenzione da anni. La mitigazione del rischio sismico non può infatti limitarsi alla sola sicurezza degli edifici in un territorio complesso come quello dei Campi Flegrei. Anche le caratteristiche geologiche e geomorfologiche del suolo influenzano in modo determinante gli effetti di un terremoto. I crolli che si sono verificati infatti dimostrano che il territorio risponde al sisma non solo attraverso il comportamento delle costruzioni, ma anche attraverso quello dei versanti. Per questo è necessario affiancare agli interventi sugli edifici un costante monitoraggio delle pareti rocciose, aggiornare gli studi di microzonazione sismica e integrare sempre di più le valutazioni geologiche nella pianificazione di protezione civile.
0: Temperature record in tutta Italia, oggi bollino rosso in 19 città, lunedì saranno 25 corsi d'acqua a secco al nord che si trova a fare i conti con l'emergenza idrica. Ci dice tutto Giorgia Bresciani.
6: Da nord a sud l'Italia è sempre nella morsa del caldo estremo. 19 oggi le città con bollino rosso, domani saranno 23 e lunedì saliranno a ben 25 su 27 monitorate. Resteranno in giallo soltanto Messina e Reggio Calabria. La quarta ondata durerà almeno fino all'8-10 agosto, poi arriveranno i temporali. Si abbasseranno di un paio di gradi le temperature, ma aumenterà l'afa. Questo primo fine settimana di agosto con caldo record segna anche l'avvio del grande esodo estivo. Oggi è stato un sabato da bollino nero sulle strade con oltre 26 milioni di italiani in viaggio. Stasera e domani il bollino invece è rosso. Con il grande caldo scatta anche l'allarme siccità. Tutti i bacini e i corsi d'acqua sono in grave affanno, arrivando ai livelli di crisi del 2022. L'osservato speciale è il Po. Lungo le sue sponde molti comuni tra Piemonte e Lombardia devono fare ricorso alle autobotti e autocisterne per rifornire gli acquedotti e garantire i servizi idrici ai cittadini. A Cremona ha raggiunto il livello più basso mai registrato, 8,59 m sotto lo zero idrometrico, un centimetro in meno rispetto al record negativo di 4 anni fa. A Torino da giorni il Greto si presenta in secca, facendo riaffiorare pietre, fango e alghe. Allarme per l'impatto sulle produzioni agricole, in particolare il riso. La regione Piemonte ha emanato lo stato d'emergenza per la crisi idrica. Condizioni critiche anche per i laghi. Il Lago Maggiore è sotto di 40 cm, con il 7% dell'invaso perso solo nell'ultima settimana. Quello di Como perde invece il 6%, attestandosi a 29 centimetri sotto lo zero idrometrico.
0: Un vasto incendio è divampato a circa 60 km da Atene, dove il forte vento ha alimentato le fiamme, rendendo difficili le operazioni di spegnimento. Le autorità hanno disposto evacuazioni preventive, mentre i vigili del fuoco sono impegnati per contenere il rogo. La Grecia è tra i paesi del sud Europa più colpiti dall'emergenza incendi, aggravate dalle ondate di calore e dalla prolungata siccità. Poco fa a Mosca si è verificata un'esplosione vicino a un bar all'aperto, provocando 3 morti e 15 feriti. Non si conoscono ancora altri dettagli. Intanto, sul fronte ucraino, la Russia continua a bombardare Kiev, ci riferisce Rita Salerno.
7: I raid russi proseguono senza sosta con missili e droni su Kiev, provocando 9 vittime, 28 feriti e danni a palazzi e all'ambasciata lituana. La risposta di Kiev non si fa attendere e i droni ucraini colpiscono raffinerie e logistica militare in Russia. A Kherson, a seguito di un attacco aereo russo contro il distretto centrale, una donna ha perso la vita e altre 8 persone sono rimaste ferite. Lo ha riferito su Telegram il capo dell'amministrazione militare regionale di Kherson, Prokudin, come riporta Ukrinform. Il presidente ucraino Zelensky ha sollecitato l'invio immediato di nuove forniture dagli alleati, mentre il presidente USA Donald Trump frena sulla concessione delle licenze di produzione. Il presidente ucraino ha scritto sui social che negli attacchi russi sono stati colpiti 18 edifici, compresa una scuola, in 7 distretti della capitale, ma bombardamenti sono segnalati anche nelle regioni di Dnipro, Sumy, Kharkiv e Poltava. L'Ucraina si è servita di droni a lungo raggio per colpire una raffineria a 1500 km dal confine e 2 ponti ferroviari strategici per la logistica militare verso la Crimea e facendo colare a picco una nave cargo russa nel Mar Nero.
0: Medio Oriente, secondo la stampa americana, Trump avrebbe dato il via libera all'attacco su larga scala contro le strutture energetiche iraniane. I raid assieme a Israele potrebbero avvenire già nel fine settimana. Teheran si dice pronta a rispondere in caso di attacco e minaccia ritorsioni contro obiettivi statunitensi e israeliani, mentre cresce la tensione nello stretto di Hormuz. Washington esorta i cittadini americani a lasciare la regione. Torniamo in Italia con la palazzina crollata a Messina. I vigili del fuoco hanno estratto un terzo corpo senza vita dalle macerie. Proseguono le ricerche degli altri 3 dispersi. Sentiamo Cesare Cavoni.
8: Dopo il ritrovamento questa notte della seconda vittima, poco fa i vigili del fuoco hanno estratto un terzo corpo dalle macerie dell'edificio crollato a Pistunina a Messina. L'identità non è stata ancora comunicata e sono in corso le operazioni di riconoscimento da parte dei familiari. Il corpo è stato recuperato nella parte più bassa. Il comandante dei vigili del fuoco di Messina, Michele Burgio, ha detto che ci sono altri 3 dispersi e le operazioni proseguono senza sosta. I 3 feriti accertati, di cui uno in codice rosso, sono stati portati al Policlinico Universitario Gaetano Martino di Messina. Altri feriti sarebbero stati portati in diversi ospedali della città, ma non sarebbero in pericolo di vita. L'edificio ospitava negozi al piano terra e al primo piano e abitazioni al secondo. Sono circa 70 i vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di ricerca e soccorso. Sul fronte delle indagini ci sono 3 persone indagate per il crollo. La procura della città dello stretto ha notificato 3 avvisi di garanzia con invito a comparire, ipotizzando i reati di omicidio colposo plurimo, rimozione di cautele contro gli infortuni sul lavoro e disastro colposo. Gli indagati sarebbero i responsabili delle ditte che eseguivano i lavori al piano terra dello stabile collassato e un tecnico.
0: La Procura della Repubblica di Perugia indaga per omicidio colposo riguardo alla morte di un musicista di 54 anni trovato morto nella stanza di un albergo del capoluogo umbro. L'ipotesi è che l'uomo sia rimasto intossicato dal monossido di carbonio e forse anche da altre sostanze tossiche sprigionatesi non lontano dalla stanza dove l'uomo alloggiava insieme a una collega violoncellista ricoverata in gravissime condizioni a Ravenna. Riaccendete la speranza in tanti cuori che soffrono, così Papa Leone nel video messaggio ai ragazzi e alle ragazze peruviani che partecipano alla giornata nazionale della gioventù in corso fino a domani. Ce ne parla Paolo Fucili.
9: Queridos jóvenes, ha llegado el momento tan esperado.
10: Leone XIV parla ai giovani del Perù riuniti a Chulucanas, non un posto qualunque neanche per lui. Quando aveva 30 anni fu questa la sua prima destinazione lontano dagli Stati Uniti come missionario agostiniano e qui si sta celebrando in questi giorni la giornata nazionale della gioventù.
9: Rinnova e fortalece la vita della Chiesa.
10: Una iniziativa che rinnova e fortifica la vita della Chiesa, la saluta con favore il Papa dal Vaticano. la certezza della presenza viva del Signore fra noi, dice, è nel fuoco interiore che ci spinge ad uscire dalla comodità dell'individualismo per far parte di una comunità di fratelli e sorelle nella fede e testimoniare così che è possibile vivere uniti in Cristo.
9: È possibile vivere unidos in Cristo.
10: 4 giorni di festa, fraternità, preghiera e quel che stanno vivendo a Chulucanas i giovani peruviani.
9: Abrir sus corazones.
10: Spalancate i cuori, chiede loro il Papa,

0: per accogliere i doni che il Signore riverserà su di voi in questi giorni e non tenete solo per voi nelle foto del cellulare o nei video delle reti social quel che sperimenterete. Condividetelo perché molti hanno bisogno oggi della testimonianza gioiosa e contagiosa di un giovane innamorato di Cristo. Siate sale e luce in questa amata terra peruviana è l'esortazione finale del Papa che in Perù ha trascorso più di 20 anni della sua vita e presto vi farà ritorno con un viaggio non ancora annunciato ufficialmente ma che si prepara da mesi in Perù come una festa di tutto il paese.
1: Decine di migliaia di ragazzi e ragazze da circa 80 nazioni sono radunati a Medjugorje per il Festival Internazionale della Gioventù. Ci dice tutto Nicola Ferrante.
2: Il loro sguardo in quello di Maria. 100.000 giovani in arrivo a Medjugorje, stringendo il rosario, implorando la pace, guardando all'esempio della Madre di Dio. Da oggi fino al 6 agosto la città bosniaca ospita il Festival dei Giovani, in arrivo da 80 paesi del mondo, per questa 37esima edizione.
3: Quando nasce nel 1989 il Vladifest propone ai giovani un vero e proprio ritiro spirituale, fatto di preghiera e meditazione, e ha luogo in un capannone verde vicino alla parrocchia. Da tempo si svolge invece presso l'altare esterno e consiste, oltre alle celebrazioni liturgiche, di catechesi, testimonianze e canti. Un'iniziativa che anche quest'anno ha attratto migliaia di ragazze e ragazze qui a Medjugorje.
2: Solo pochi giorni fa ha ferito i cuori il gesto di un 31enne polacco che dopo un passato di droga e una sorprendente conversione sarebbe sprofondato in una grave crisi personale, vandalizzando la statua della Vergine e l'altare, specchio di un mondo lacerato e sovvertito. Ma come la promessa contenuta nella lettera ai Romani, secondo cui dove abbondò il peccato sovrabbonda la grazia, oggi la gioiosa invasione dei giovani è segno di aria pulita, piena di speranza e slancio spirituale. Cercano Cristo per Maria.
4: Più di 50.000 giovani, ecco, vogliono fare l'esperienza di una gioia, di una fede viva, concreta, reale.
5: È la prima volta che vengo al festival, ma sento già questo spirito di unione e di fratellanza tra di noi.
6: È la quarta volta che vengo a Medjugorje, ma è la prima volta al festival dei giovani e sono ansiosa di scoprire come sarà.
7: È bello essere qui a Medjugorje, l'energia è incredibile, si sente veramente l'unione di questi grandi cuori, di tutte queste preghiere. E sono pronto per questo festival, vediamo cosa mi porterà e che luce porterà in questo posto.
1: È stata allestita nella sede della comunità Exodus a Milano la camera ardente di Don Antonio Mazzi, morto ieri all'età di 96 anni. Moltissimi i messaggi di cordoglio. Il Presidente della Repubblica Mattarella ha ricordato la sua testimonianza di impegno sociale e civile, vigoroso e spesso coraggioso. I funerali si svolgeranno lunedì alle ore 15 nella Basilica di Sant'Ambrogio. E da domani scatteranno i controlli nei confronti di chi utilizza l'intelligenza artificiale, che dovrà indicare chiaramente di usare la manipolazione, ad esempio nei testi, negli audio e anche nei video. Ci dice di più Luigi Ferraiuolo.
8: Da domani chi utilizza chatbot, assistenti virtuali, deepfake e altri contenuti generati dalle AI dovrà renderne riconoscibile la natura artificiale. Nella stessa data partiranno i controlli della Commissione europea, che potrà sanzionare i fornitori dei grandi modelli di AI. Chi diffonde un video o un audio manipolato dall'intelligenza artificiale e costruito per sembrare autentico dovrà indicare che si tratta di un falso, un deepfake. Lo stesso principio si applicherà ai testi generati artificialmente e pubblicati per informare il pubblico su temi di interesse generale, quando manca una revisione umana e una responsabilità editoriale chiaramente individuata. Il calendario iniziale prevedeva molto di più. Il 2 agosto avrebbero dovuto diventare operative anche gran parte delle regole sui sistemi ad alto rischio, quelli utilizzati per esempio per selezionare candidati, valutare studenti, decidere l'accesso al credito o classificare le persone attraverso dati biometrici. Invece sono state rinviate al 2027 e al 2028. Vietato sempre il riconoscimento facciale gestito dalle AI negli spazi pubblici.
1: In scena fino ad oggi al carcere di Volterra, allo spettacolo teatrale intitolato Il Capitale Umano, regia e drammaturgia di Armando Punzo. Protagonisti i detenuti della Compagnia della Fortezza. Ce ne parla Michele Sciancalepore.

0: quando siamo insieme facciamo cose straordinarie. Ed è questo, secondo me, il senso veramente del capitale. Se c'è un capitale umano, quello siamo noi. Quello è il vero capitale umano.
1: Il capitale umano, inteso non come riferimento marxista, ideologia fallita, sistema economico o risorsa da misurare, sfruttare e consumare, ma come potenziale da curare, come bene comunitario, come fondamento del fare teatro, Armando Punzo lo vive e interpreta da 40 anni nel carcere di Volterra, per dare libertà coi suoi detenuti alla creatività, per fare arte senza barriere e senza vincoli di parte, mettendo su una compagnia praticamente stabile. Da 4 decenni è creatore di visioni, artefice di utopie, architetto dell'impossibile, artista di ideali. Anche in questo spettacolo rende tangibile il sogno, insegue con ostinazione e fermezza l'utopia, che non è mai per lui l'inesistente, bensì l'unica impresa salvifica. E il teatro, come sempre nel carcere di Volterra, lo si vive attraversando cortili e corridoi, sostando nelle celle e in questo caso lasciandosi spiazzare dalle visioni e personificazioni di chi nutriva grandi idee.
0: C'è Zizek che parla in un saggio in difesa delle cause perse, cioè idee, grandi idee, che però noi stessi, noi umani, proprio esseri umani, le abbiamo concepite e le abbiamo veramente rese terribili.
1: Alla fine l'invito è simbolicamente chiaro e potente. Liberiamo le idee dalle gabbie capitalistiche e utilitaristiche e rimettiamo al centro l'essere umano.

Il TG 2000 termina qui, grazie per essere stati in nostra compagnia. Non perdetevi a seguire il film Simon Burke, l'appassionante storia di un bambino molto piccolo a causa di una malformazione, convinto che Dio abbia un piano speciale per lui. Vi auguro una serata piacevole e una lieta domenica. A domani.

0: tra poco, su TV 2000, il destino ha grandi piani per il piccolo Simon Birch.
1: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
2: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
1: Come ne è uscita?
2: Pale di foca, pale di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
1: Bravissima.
3: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
4: Pale di foca ti cambia davvero la vita.
5: Il buongiorno ti darò.
6: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
7: E il V voglio straordinario. Capelli protetti dal sole.
6: Al filtro UV.
7: Provalo da solo. Per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera per un nutrimento ancora più profondo. E il vivo olio straordinario. Ovunque ti porti l'estate. Da L'Oréal Paris.
8: I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.
9: Dall'incontro tra esperienza erboristica e innovazione dermocosmetica nascono i bagno doccia L'Angelica Beauty Essence con collagene, acido ialuronico e vitamina E per una pelle che appare per il 94% più idratata. Scopri il segreto della bellezza naturale con L'Angelica.
10: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
11: Comunque sia andata la tua giornata, c'è un momento in cui tutto il resto non conta. Ultima Expert Nutrition. Teneri straccetti in una salsa prelibata, ingredienti di qualità e una ricetta pensata per prendersi cura di loro. Il miglior rituale della giornata ogni giorno. Scopri tutte le ricette Ultima.
9: Ultima.
12: Questi laser puliscono il WC senza mai fermarsi!
13: Ma ora c'è un modo migliore, con Bref!
14: La nuova tecnologia autopulente rimuove lo sporco anche tra un isciacquo e l'altro per il 100% di potere pulente in più.
13: Ora è pulito e fresco!
12: No stop!
14: Prova il nuovo Bref Active No Stop!
15: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltarene Mulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati.